0: Avrebbe avuto lo stesso successo il film se DiCaprio fosse pelato, grasso
1: e fosse Armando Piccolillo?
0: Ma chi può dirlo? Chissà.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: magari dipende dalle tue doti d'attore, no?
0: Doti ti fidi di me?
2: No.
0: Benissimo.
2: Comunque 1998, ragazzi, quanti anni sono
1: 28
2: passati?
1: 28 anni per quanti quanto anni? Me.
0: Ragazzi, mi piacerebbe 98. Parlare tantissimo con voi, ma ci sono le notizie.
2: Mannaggia. 102.5
1: Time. Anche ad Andora, in provincia di Savona, sono le 2 e un minuto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini, che a 38 anni diventa sindaco della città lagunare. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%. A Salerno torna per la quinta volta da sindaco l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, eletto con 7 liste civiche e senza il PD. Il centrosinistra vince a e Pistoia al primo turno. Inoltre si conferma a Mantova e Andria, vince ad Enna e Avellino. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pungolando le opposizioni sui risultati emersi dalle urne, ha scritto sui social: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. La leader del PD, Elly Schlein, ha esaltato il campo largo, ha ribadito che la sfida di Venezia era difficile. All'ospedale di Gallarate sono state eseguite le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei 5 sub morti alle Maldive. Nelle prossime ore gli esami sulle altre 3 salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Odenino. Per il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il brutto finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli, resta in corsa anche italiano alla Lazio. Potrebbe arrivare Gattuso con Sarri vicino all'Atalanta. È tutto viabilità.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 5 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sulla 14 Bologna-Taranto è in atto la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: State calmi, lupi e lupacchiotti, insomma animali della notte, che ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, amici. Abbiamo un sacco di musica da farvi sentire, chiamateci intanto se vi va allo 02 25 15 15.
2: Come sempre vi aspettiamo, la notte è completamente vostra. 378 378 1025, un bel messaggio vocale.
1: Sì. Ma anche una bella foto, un bel video. No, sono pure bellissimi i nostri ascoltatori, fatevi vedere.
0: Sì, di che, in che lato?
2: Facciamoci vedere anche da uno bravo.
0: Allora, Madame Marrakesh saranno anche loro al Power Hits Estate questa domenica 31 maggio alle 21 su RTL 102.5 Radio, Radiovisione. Scaricatevi l'app che è gratuita.
2: Sì, volevo capire con Marrakesh, Madame.

0: Laura Pausini con Benvenuto su RTL 102.5. Alle 2.12 minuti diamo il benvenuto a uno che ha un'allegria proprio...
1: Claudio, ciao!
2: Ciao!
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Claudio.
3: Vanessa,
2: ciao.
3: Come stai Armando?
0: Allora Claudio vende pannelli fotovoltaici, no? Però non è andata molto bene quest'inverno con i pannelli, Claudio.
3: Assolutamente no.
2: Perché? Non hai venduto?
3: No, ma io stuzzico Armando, no, si va bene con me.
0: Bravo.
2: Claudio, ma come mai ci hai detto buongiorno? Ti sei appena svegliato o ancora devi andare a dormire?
3: Veramente devo andare a dormire, se non sono le 4 non vado mai a letto io.
0: Ma chi sei?
2: E perché ci hai detto buongiorno?
3: Perché dopo la mezzanotte si dice sempre buongiorno.
2: Ma Silvia. No, ma si dice buongiorno una volta che ci si sveglia. Sì.
1: Tu sei un nottambulo, certo. Doc, vero?
3: Denominazione di origine controllata.
0: Ecco. Mamma mia, che musciaria, Claudio.
2: Claudio, senti, raccontaci un po', ma questo treno tu l'hai preso?
3: Sì, ogni tanto lo prendo sempre il treno io.
0: Scusami, ogni tanto lo prendo sempre.
2: Ogni tanto o sempre?
3: Ogni tanto.
2: Però noi non parliamo di un treno reale, parliamo di un treno metaforico, parliamo di opportunità, di amore.
3: Ah no, vabbè, ma quello già l'ho preso il treno, figurati.
2: L'avevo immantuito che non avesse capito.
1: Cioè proprio in pieno, vero? Proprio sì. in testa,
3: sì,
1: no?
3: Sì, l'ho preso 17 anni fa il treno io.
0: Però sei bello allegro, quindi questo treno è stato positivo per te, no? Sei arrivato?
3: Sì, abbastanza.
0: Perché non è dato più. Nonostante tu sia, voglio dire, di tuo con la voce su un binario morto, però la tua vita insomma è andata.
3: No.
0: È andata bene, Claudio, no?
3: Sì, non è andata molto bene, poi figurati, no. Mi ha dato anche delle soddisfazioni, quindi penso che andava male.
1: Senti che si sta riprendendo, il binario ritorna ad essere vivo, Claudio!
3: Ecco. Comunque, cari miei, voglio salutare mio fratello Albino e Isaia che mi stanno ascoltando, se permettete.
1: Salutiamo.
0: Ciao Albino!
1: A tutti! E ciao Isaia!
0: E ciao pure a te, Claudio, va corca, te va?
1: Ciao!
3: Va pure tu, va!
2: Ciao!
0: Ciao!

0: Colin Elvis, sognando insomma di chiamare Elvis Presley. Dire Straits su RTL 102.5 alle 2.20 minuti. Siamo Vanessa, Silvia, Armando, sempre live. Tutto dal vivo!
1: Sempre, sempre.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
4: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
5: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
6: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
5: Così come?
6: Pelati.
7: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: Dua Lipa, Training Season su RTL 102.5, sono le 2:30. Ragazze, ma quando si sposa Dua Lipa? Ha scelto già la data?
1: Sì, è vero,
2: tra
1: in Italia,
2: il 5
1: no?
2: e il 7 settembre, in provincia di Palermo.
0: Ma che dura? 2 giorni il matrimonio?
3: Ovvio, i VIP fanno così.
2: I VIP
0: ma
2: sono
0: non è vero, quindi tra il 5 e il 7 settembre. Bene,
3: si fanno 2 giorni di festeggiamento, perché di solito si festeggia già dalla sera prima, poi c'è il giorno del matrimonio, poi non vuoi fare anche il giorno dopo il matrimonio.
0: Guarda che siamo nel 2026, Silvia, non siamo nel Medioevo. Vabbè, dove le cose duravano
3: tanto. È tutta una questione di soldi, che uno se lo può permettere, fa 3, 4, 5 giorni di festeggiamento.
2: Facciamo 2, dai, massimo 3. Cioè, ma chissà come avrà ricevuto la proposta di matrimonio.

0: io lo so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gliel'hai fatta tu?
1: Dai, diccelo.
2: Il fidanzato gli ha detto: ehi, Dua,
0: bella,
2: siccome ti chiami Dua, facciamo 2 giorni di matrimonio, eh?
0: Uno lo pago io e un altro lo paghi tu.
1: E Dua le paghi tu.
2: Dai, no? Che ce la pizziamo tutte e due.
1: Ma cosa fa? Cosa fa il fidanzato di Dua Lipa nella vita?
2: Niente,
1: lo sappiamo? Il mantenuto?
2: Lipa, la maestra di Dua Lipa disse, quando era piccola, sì, tu non varrai mai la cantante. Invece lei è diventata cantante e non solo, anche imprenditrice.
1: Eh sì, capito? Di se stessa, no?
2: Volevo dirvi una cosa importante. Voi due
0: non sarete, mai bravi come lei.
2: No, volevo dirvi un'altra cosa, però.
0: Comunque.
1: E dai, cosa volevi dire?
0: Volevo dirvi che il suo dolce, la sua dolce metà è un attore modello britannico.
2: Quanto mi piace la Grey che va sul pezzo subito, più veloce di Google.
1: Certo, deve controllare.
0: Londra, classe 1990. La
2: capito?
0: So, 36
2: bravissime
0: anni.
1: E lei allora, quanti anni ha?
0: E adesso ne volete troppo, però, che dire, 31.
1: Lei avrà
0: 30
1: anni, dai, non si passano neanche tanto.
2: Scusa Silvia, vuoi leggere qualcosa di importante?
1: Sì, perché finalmente arriva il Power Hits Estate e anche Brescia sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5. Seguiteci anche sul canale 36 e anche grazie alla nostra app di RTL. Ok.
2: Vabbè, Leo, metti.
0: Andiamo!
2: La canzone.

0: Somebody Who Loves Me, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston su RTL 102.5 alle 2.40 minuti. Siamo in ottamboli, sempre live, sempre dal vivo. E qualcuno ha scritto al 378-378-1025, ma gli outfit ve li paga la radio? Magari.
1: Sì.
2: No.
1: Siamo noi. Bisogna...
2: Super fashion.
1: Ecco, sì. Bisogna poi
0: stasera
1: scegliere.
0: Voi due siete particolarmente fashion perché siete scosciate.
1: Perché inizia a far
0: come
1: caldo.
0: Mai?
1: Oggi c'erano 37 caldi.
2: Sì, 37 gradi.
1: Volevo dire, arma, fa caldo. Arma.
2: È bene. Normale, e tra poco arriveremo ancora più svestite.
1: Dipende, perché se l'aria condizionata è troppo alta.
2: Con la felpina.
1: Non esageriamo.
0: Certa età comunque. Ragazze, allora sapete che Geolier sarà, anche lui sarà al Poweriz estate, il 31 maggio, quindi questa domenica in diretta, ragazzi,
1: tutto.
0: Su RTL sempre, quindi se no, ormai è sold out, però potete ascoltarci e guardarci ovunque su tutte le piattaforme, soprattutto

0: le nostre piattaforme RTL 102.5 Play, scaricatevi l'app che è gratuita dal sito, ovunque,
1: dal canale 36,
2: ovunque, ecco. Ci siamo e voi ci sarete. Sì.

0: Rita Ora, All Natural su RTL 102.5 alle 2.47 minuti. Anche Rita Ora è sposata, per esempio, anche lei come Dua Lipa. Dua Lipa si sposerà a settembre. Voi due, se doveste scegliere una data,
1: sì,
0: ecco, che data scegliereste?
1: Allora,
0: soprattutto che mese?
1: Vabbè, caldissimo no, però magari tutti hanno le ferie poi ad agosto in generale.
0: Io posso consigliare.
2: Ma chi se ne frega degli altri, cioè, ma dobbiamo scegliere noi.
1: Chi se ne frega degli altri, che non inviti a nessuno, scusa.
2: Ho capito, cioè, tu ognuno si prende le ferie, no?
0: Voglio queste, capito, non si sposano, queste non, lo vedete, non si sposano. Il 2 novembre, io ve lo dico, il 2 novembre è una data perfetta,
1: no,
0: per voi due.
1: No, no, grazie, io rifiuto.
2: E vado avanti.
0: Allora,
2: vabbè, dove ti vorresti sposare, Vanessa?
1: In spiaggia, in spiaggia. Sì, sì, vabbè, sì, in spiaggia con il caldo.
0: Ho fatto beautiful.
1: È vero, scusa,
2: io mi sposerei sul lago, per esempio.
0: Okay.
2: Piacerebbe l'arrivo in barca.
0: Ma in chiesa no, vi fa schifo la chiesa.
1: Vabbè, ma cioè, si fa una chiesa sul lago, una chiesa sul mare.
0: Adesso costruiamo una chiesa per voi due.
1: Certo, bisogna andare oltre.
0: Ma la materia prima, voglio dire, quindi ci sarà un principe a San?
1: Ci sarà.
2: È arrivato. Sai come
1: finalmente
2: si chiama? Armando Piccolillo.
0: Sì,
2: sposaci
0: a voi
2: tu.
0: Due. Mi sparo dopo due giorni, pam,
1: è
0: via.
1: Già sposato, i migliori se ne vanno.
2: Dicono tutti così.
0: C'è la Brancale, Levante e Delia al mio paese.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Alberto! Scrivono i nostri amici che insomma il periodo migliore per sposarsi è giugno e settembre in Italia, mentre se sei un italiano all'estero scegli anche dicembre, scegli gennaio se sei in Brasile, in Argentina, in Australia.
1: Ma poi,
0: capito?
1: Scusa, dove sta scritto che bisogna sposarsi per forza col caldo? Ci si può sposare anche sulla neve?
2: Sì, per gli amanti del freddo, però se poco poco non ti piace il freddo diventa un problema.
0: Che cacchio lo fa sulla neve, dai?
1: Bello sì, però, no?
2: Dai, con la pelliccia finta.
0: Per esempio, non è una canzone da matrimonio, ma è stupenda. Kenedit.

0: Ma cioè, boh, lasciamo stare Silvia, Kennedy, on the road again. Non sei formosa.
1: Ma sì.
0: Scusami. Ma che... Allora, ma si vede già. Allora, stasera sono scosciate entrambe, ok? Sia Vanessa Gray che Silvia Signore. Quindi se le vedete in giro per Milano, sono loro due.
2: A quest'ora si va a casa, ragazzi. Si va a casa, si va a fare la ninna.
0: Se notate pelle a buccia d'arancia, non le dite niente, ok? Perché quelle sennò poi.
2: Ma che? Poi innanzitutto bisogna accertarsi per quello che si è. Però sì. Io non vedo.
1: Ma noi ci abbiamo la pelle come la buccia di una pesca.
0: Sì, come quella del pollo.
2: Siamo lisce. Torniamo domani nottambuli, sempre da mezzanotte alle 3. Ciao Armando Piccolillo.
0: Ciao Vanessa Gray, ciao Silvia Signore.
1: Buonanotte a tutti.
0: Tutti, a tutto il mondo.
2: Sì, I love you. Vi lasciamo con Alberto Bisi, grazie a Leo Di Mauro e David Bella. Ciao.
1: Anche a Sciacca, in provincia di Agrigento, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del sindaco di centrodestra Simone Venturini, che a 38 anni diventa il primo cittadino della città lagunare. Il centrodestra conquista al primo turno Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. A Salerno torna per la quinta volta da sindaco Vincenzo De Luca. Si conferma il centrosinistra a Pistoia e Prato, e a Mantova e Andria vince Adenna ed Avellino. Papa Leone XIV ha presentato personalmente, evento mai accaduto prima, la sua enciclica Magnifica Humanitas. Fulcro del documento, la riflessione sull'intelligenza artificiale per il pontefice va disarmata, sottraendola alla competizione militare ed economica per evitare nuove forme di disumanizzazione. Sono 8 i tifosi juventini arrestati.

0: stati per gli scontri di domenica a Torino, prima del derby. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. 6 agenti feriti. Restano gravi ma stabili le condizioni del tifoso di 36 anni ricoverato alle Molinette, ora in prognosi riservata. Chiudiamo col ciclismo. Dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia, di cui RTL 125 Radio Partner, oggi tappa in Svizzera. 113 km da Bellinzona a Cari. Jonas Vingegaard è saldamente in maglia rosa. È tutto. Viabilità.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla nostra rete, l'eccezione la troviamo sulla 13 Bologna-Padova. Per un incidente si segnala 1 chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Si tratta del tamponamento tra 2 camion con una corsia al traffico. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5. Riprendiamo la settimana insieme ai nostri aficionados, vecchi e nuovi, sempre tantissime grazie a voi. Finalmente è finito anche il torneo di Serie A, se non sbaglio, di calcio. Ah,
4: pensavo quello di Briscola.
3: No, torneo di Serie A, calcio di Serie A, del calcio di Serie A.
5: Però somigliava un po' al torneo di Briscola.
3: Vedi, somiglia. Torneo ci sta però, no? Sì, è così, sì. Beh, almeno per certe
5: squadre.
3: È molto
5: simile.
3: Per
5: molto
3: certe
5: simile.
3: Squadre.
4: Comunque insomma, stanotte la Briscola è a Mazze.
3: Ammazze, ammazza, oh, mazza un colle allora. Bene, bene, e così insomma un applauso a tutte le squadre che hanno giocato. Complimenti, hanno fatto un torneo veramente pazzesco. Quest'anno è stata dura, e quindi spiace per quelle che scendono, e un applauso a quelle che in Champions sono salite, in Champions, dai, è bello quello che sto dicendo, va bene così.
4: Ma ragazzi, ma Como è andata?
3: Ah, che grande il Como, io ho sempre detto grande squadra. Complimenti veramente. Sì, allora Napoli, Inter, Napoli, Como e Roma, mi sembra.
6: A Roma.
3: Champions, alla grande insomma, va bene. La Juve per poco, va bene. Vabbè, altre squadre non
5: hai nominato, tutte le squadre più
3: sì,
5: o meno.
3: Dimmi,
5: in
3: Leo,
5: metà, ma sì, ne manca qualcuno.
3: Bene, mancano diverse, insomma, anche la Fiorentina, la Lazio.
4: Manca una squadra che è nata nel 1899.
5: Non lo dice, no.
3: 1899.
4: Chi può essere?
3: Cos'era? Il Brescia? Minchia!
5: No! No!
3: No!
5: No!
3: No! Che campionato, no, stavo dicendo! No, va bene!
5: Mi!
3: Che?
5: Milano!
3: Milano! Vabbè, sto scherzando, anche il Milan, dai! Peccato che siamo arrivati quinti o sesti, ultimi, no?
4: Questione di dettagli, diciamo.
3: Sestulmini
4: è bello, mi piace.
3: Quintulmini o sestulmini. Come dite voi in italiano quando uno arriva a sesto?
4: Ma come?
3: Ma in fondo alla classifica. Va bene, dai. Sestulmini. Allora, se ti stupisci, Leo, comunque, capita, hai capito?
5: Certo, capita, che capita. Io non dico nulla perché oggi è capitato a Milan, domani capita quell'altra, capita a Napoli, capita a tutti.
3: È un giro vizioso questo. Va bene, dai, ci stava, era un po' ironico, ma ci sta. Complimenti. Certo, per il Milan dispiace, però ragazzi, insomma, arrivare all'ultima partita, sperare di vincere.
4: Poi col Cagliari,
3: col Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, che ci poteva stare, no? Perché poi era abbastanza tranquilla la squadra, da non sottovalutare, però poi ancora un po' ne prendeva 4.
4: Sembrava il Real Madrid.
3: Il Milan poteva prendere 4. Dai, ragazzi, è così, insomma.
5: E ragazzi, sono stanchi? Oh.

0: Io dico una cosa.
1: Cos'è che devi dire? Cos'è che vuoi?
0: Siamo
1: dire?
0: Pronti per aprire le saracinesche del Crazy Club.
1: Sono stanchi? Sì. Te l'ho detto. Hanno bisogno di vacanze.
0: E tutti gli altri invece no, non sono stanchi. No, massaggio. Tutti gli altri no, Leo, lasciamo perdere, va. Che
2: apriamo
0: meglio.
2: Il locale, dai.
0: Già che sono partito bene, finiamo bene.
2: Esatto.
0: Allora, sest'ultimi. Com'è? Si dice sest'ultimi.
2: Ma quella roba lì.
0: Una robaccia. Allora, 02 25 15 15. Dai, siamo pronti, dopo un po' di ironia, per aprire il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la sì. Radio VNP, Very Normal People. Un saluto a Leo Di Mauro e a David Bella. Via così!
3: E qui in cabina di regia salutiamo
0: bene.
3: Alberto Bizzi!
0: Spettacolo. Andiamo.
4: Buonasera banda di squilibrati mentali.
5: Grazie. Ciao, grazie. Alberto Crazy.
6: Ragazzi. Sì. Ciao.
5: Ciao ragazzi, è sempre un piacere ascoltare RTL.
7: Ciao da Fra.
6: Uè, buongiorno banda di matti.
0: Ciao. Vabbè.
7: Buongiorno ragazzi, Federica.
6: Buongiorno. Ciao zio Alberto, ciao Leo.
0: Ciao.
6: Buongiorno Alberto da Firenze.
8: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, che fosse che
0: mamma mia, che
1: è il compagno di Angela.
0: Andrebbe bene per la presentazione, va bene. Allora, a proposito di presentazione, siamo pronti per aprire con la grande musica di RTL 102.5, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Lady Gaga, Runaway. Ta-ra-ta-ta.

0: nasconderti.
1: Siamo qui. E lui, il grande Vasco Rossi. Eccoci qua nella diretta nazionale, il club dei poveri pazzi. Sempre su RTL 102.5, 24 su 24, ore in diretta, la diretta che è proprio 24 ore non stop per noi, che è un fiore all'occhiello, ma per noi siamo sui 27-28,
2: Sì,
1: le 27-28 ore.
2: Noi facciamo così.
1: Non sono molto grammatico.
2: Come ci viene? Ma come ci viene?
1: Ma come ci viene? Ci viene. Chi se ne...
2: Senza pensarci più di tanto.
1: No,
2: noi
1: no,
2: diamo
1: no,
2: dei numeri. Diamo. Ma siamo anche bravi a farlo.
1: Esatto. Sì, è
2: il
1: vero.
2: Bello è questo. Perché
1: e credetemi,
2: ci
1: non
2: viene
1: è
2: naturale.
1: Facile.
3: Esatto, esatto. E se non vi sta bene, non vi sta bene. E vi sta bene perché...
1: Certo.

0: Idee chiare, poche idee,
1: ma molto confuse.
0: Ah, bravo. Anch'io, no? Idee chiare, insomma, poche idee, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, intanto un saluto doveroso, ma è anche un piacere, ai nostri colleghi di Non Stop News per la mattina e poi anche per i colleghi che ci precedono con i nottambuli.
2: Vedi,
0: un applauso,
2: vedi che bravo.
0: Ai nottambuli.
2: Wow, bravo, bravo Alberto.
0: Complimenti.
2: Vedi, come si porta avanti, eh? Esatto. Questi sono i colleghi.
0: Avanti e sì, indietro.
2: Ha fatto avanti e indietro, bravo.
1: Esatto.
0: Mi piace anche fare così ogni tanto. E beh, allora, poi e questo beh, ci sta, dai. Noi non ci saluta mai nessuno.
2: Sembri un ballerino di TikTok. Fai avanti e indietro. Stai sulle punte. Ma perché tu sei un ballerino
0: veramente forte. Mamma mia, ragazzi, quanti complimenti. Allora è una meraviglia, ma intanto un saluto, allora facciamo anche alle ragazze che vi hanno tenuto compagnia, attrici e speaker, se non sbaglio, anche attrici, sì. Presentatrici,
2: conduttrici,
0: e non
2: presentatrici,
0: sto scherzando,
2: certo.
0: Esatto, Serena e Raffaella.
1: Soubrette.
2: Anche cantanti, mettiamocelo.
0: No, a parte scherzi.
2: E cantano tutte e due.
0: Vanessa canta, anche Simona?
2: Sì,
0: anche,
2: sì.
0: Scusami, Silvia, sì?
2: Sì.
0: Ah, dai, no, non sapevo sta cosa.
2: L'unico che non canta è Armando.
0: Però lo salutiamo anche lui, il coccodrillo.
2: Però si fa sentire. Esatto, è un direttore d'orchestra.
0: Le tiene a bada comunque, Non sembra, ma è facile.
2: Non è facile però.
0: Non è facile
2: tenerla a bada. Perché ne hai due.
0: E le tiene a bada. No?
2: Sì. Come non è facile tenere a bada le tue galline, perché io non ne posso più.
0: Hai ragione, devo dar da mangiare. Allora, se chiudiamo velocemente, vado a dar da mangiare.
2: Dai, allora, ok, perfetto.
0: Anche alle galline.
1: Quest'anno c'è, ragazzi, il mangime nuovo, questo oggi,
0: Sì, lo so,
1: c'è il mangime,
0: lo so.
1: È arrivato quello fresco.
0: Piacere. Va bene.
2: Cioè, ragazzi.
0: Allora, saluto Vanessa, un saluto a Silvia, sempre pronte per voi.
2: Ma
0: e il coccodrino.
2: Ma possiamo fare una bella cosa?
0: Guarda,
2: possiamo,
0: che una è uscita.
2: Possiamo fare un programma. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Puoi chiudere quel pollaio una volta per tutte?
0: No, dopo vado. Ok, dai. Dopo do da mangiare e lo chiudo.
2: Ma dagli anche da bere, del vino buono.
0: Mangiare, bere, certo.
2: Dagli del vino buono.
0: Il vino, le galline.
2: Vede che effetto poi.
0: A te non stai bene. Ah, il vino che hai aperto prima?
2: Sì.
0: Complimenti, Leo, complimenti. L'hai bevuta tutta lui.
3: Siamo qui per...

Oasis, ecco. Casno Shadow, bene, su RTL 102.5. A proposito, vi ricordo che finalmente arriva il Power Hits estate e anche artisti come Annalisa, che abbiamo sentito prima, Fulminacci, che sentiremo tra un po', saranno sul palco al Foro.

0: Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play, e vai così alla grande. Dai, ci sentiamo, andiamo? Pronto?
1: Dove andiamo? Intanto devi tirare fuori la password.
0: La password, ti stavo aspettando.
1: Non fare
0: bravo.
1: Il furbo.
0: Faccio il furbo. Perché
1: qua ci stanno scrivendo, non fate i furbi che poi io non voglio più verbali.
0: No, quando c'è la password senz'altro ve la diciamo. Vai. Potrebbe arrivare anche tra un'ora. L'importante è rimanere attenti, vero? Se no partono i verbali. Esatto. Non lo so, senza filtro. Tra l'altro,
1: i verbali senza filtro, cioè che questa cosa? È nuova, non l'ho capito. Cioè,
0: i verbali
1: senza filtro
2: arrivano pesanti.
0: Arrivano i verbali, tra l'altro, figurati. Ok, senza filtro.
1: Ah, è la password.
0: È la password. Allora, se no devo stare a spiegare tutto, Leo. Oh, ma dai.
1: Ci frega sempre. Incredibile, ragazzi.
0: Hey.
1: Oh, mamma.
0: No, per favore, Ho detto no, per favore.
1: Adesso non si capisce chi è dei due.
0: Va bene. Potrebbe essere la versione maschile di Angela, dai!
1: Ah, sì.
0: No, basta, per favore.
1: È Angelo. Sì,
0: basta.
3: Sì. Buonanotte, Crazy Craft. La festa è cominciata.
0: Eccola.
3: Perché Alberto B se l'ha organizzata. Leo De Mauro alla regia ci fa girare la capomia. Davide Bella è rimasta alla cabella.
0: Dove
3: una
0: è rimasta?
3: Buona nottata. Catarro, Angela.
0: Ma che roba brutta.
1: C'è un po' di catarro.
0: Mannaggia. Un po' ci stava, va bene.
1: Però,
0: grazie.
1: Settimana scorsa si parlava delle ragnatele. Oh, si è portato dietro pure le ragnatele, Angelo.
0: Con tanto di catarro.
1: Hai visto?
0: Angelo, lo chiamiamo Angelo allora?
1: Sì.
0: Angela e Angelo.
2: Belli.
1: Al momento c'è stato Angelo.
0: Va bene.
1: Tra poco si arriva Angela. Oh, noi siamo contenti.
0: Sì. Ci saranno altri presentatori, insomma.
1: O altri presentatori, certo. Ciao, grazie Angelo.
0: Grazie Angelo, grazie. Guarda che c'è uscita un'altra gallina.
1: No!
4: Siamo un paese di esauriti.
5: Bella madre.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Giorgia, oro nero qua su RTL 102.5 in diretta nazionale per la community 02 25 15 15. Ci sentiamo soprattutto by telephone, che è importantissimo, e poi con i vocali il 378 378 1025. Vi può aiutare tantissimo per i vocali e per i vostri messaggi.
2: Esatto.
1: Sotto anche con i fax, le lettere se volete sono gradite, e anche le cartoline. Grazie,
2: oh,
1: a voi.
2: Se volete prenotarvi 02 25 15 15, anche per un Crazy Jukebox,
1: sì.
2: Quindi ricapitolando, la password ce l'abbiamo, la scritta mi raccomando è tutto attaccato senza filtro, giusto Alberto?
1: Senza filtro, okay. Tutto insieme, okay. Caretteri cubitali, se fosse possibile. Chi è? Chi è che suona?
2: Chi è che risponde? Chi è che suona? Io non ho voglia.
1: Rispondi tu.

0: Leo, per favore.
1: Io? No, no,
0: David, rispondi tu, per favore.
2: Scusa, chi è?
0: Mamma mia.
3: Vieni a casa a mangiare, dai!
0: Scusa, David, ma era per te.

0: È un bellissimo brano questo dei Guns N' Roses, November Rain. Grazie per i messaggi, grazie. Un salutone anche a Rob di Tokyo, ciao Rob, aggrumatissimo. Meno male che ci siete voi. Grazie, grazie a te sempre, fedelissimo.
1: Buongiorno, voglio Gianni Call Position, ciao. Sempre presente a vostra completa disposizione.
2: Dai, saluti da Gaetano di Milano, ciao.
3: Ciao. Andiamo Alberto, apriamo questo Classy Club.
0: Andiamo Bozza,
3: Luigi da Prato.
0: Ciao Luigi.
3: Buongiorno RTL, la mia settimana è appena cominciata.
4: Ciao Albertone. Ciao. Dai che le parte dei spese.
0: Che raffica,
5: è impazzito. Com'è che fa?
0: Va bene, dai. Poi vi ricordo che abbiamo anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox Disco Dedica.

0: Feeling Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Wow. Carpenter, ehi! Di più.
1: Wow, che bello.
0: Ok.
2: Buongiorno.
0: E basta.
1: Madonna.
0: Olé.

0: Eurythmics, ehi. Che bella questa. Loro sono bravissimi. I saved the world today.
1: Wow, wow, wow, che bella!
0: Bella atmosfera, è trascinante.
1: Sì, vero, come, vero.
0: È trascinante e anche per certi versi simpatizzante, insomma.
1: Sì, come bella l'atmosfera che abbiamo qui creato da qualche settimana a questa parte.
0: Ti è piaciuta? Simpatizzante. Dai, salutiamo le nostre galline che non le salutiamo mai.
1: Ma va, dai.
0: Ho sistemato un po', eh.
1: Non è proprio bellissima.
0: Le ho dato da mangiare e da bere, dai.
1: Sì,
0: su.
1: Sì, ma non si capisce perché.
0: Che cosa?
1: Adesso David, che vino gli hai dato?
0: Ma quale vino? Ma non dovete dare il vino alle galline? Ma scusate,
1: colleghiamoci con il pollaio, che lì ci sono i tuoi collaboratori.
2: Chi è? Andiamo direttamente dal pollaio. David, una domanda: ma che mangimi mai dato? Perché sono andato a prendere le uova e ho trovato delle uova enormi quanto quelle di uno struzzo. Sicuramente sarà stato il mangime che mi hai dato, perché è impossibile che delle galline che facciano delle uova così grandi. E comunque erano talmente stressate, poverine, che è venuta a me la loro capa, la tua preferita Alberto, Gertrude, per chiedermi delle sigarette per potersi riprendere. Mi hanno chieste in maniera categorica, senza filtro.
0: Certo.
2: Adesso il pollaio è diventato una ciminiera.
1: No,
2: Alberto, ti aggiorno su novità.
1: No, ragazzi,
0: non ti voglio più sentire invece.
1: Ma come non ti voglio più sentire, poverino?
0: Ma chi è che ha messo? Chi è che gli ha detto ad Andrea di andare lì nel mio pollaio a farle fumare le galline?
1: Ma se quelle
0: senza
1: chiedono,
0: filtro.
1: Scusa, se chiedono le galline.
0: Ma chiedono che cosa?
1: Andrea,
0: di chi sono le galline? Sono mie o sono sue?
1: Vabbè, ma Andrea è una brava persona, è un tuo collaboratore.
0: Ho visto.
1: E le ha accontentate.
0: Ma sono tutte fumate le galline, per quelle che ho visto che ridevano per i fatti loro.
1: Adesso abbiamo delle galline bevute e fumate.
0: Senza filtro.
1: Guarda, meglio di così.
0: Grazie, complimenti Andrea, complimenti.
1: E poi io ripeto, David, che vino gli hai dato?
0: Sì.
3: È una ricetta segreta.
0: Ma fanno le uova da struzzo, ma adesso vado a dare una controllata, ve le rompo in testa le uova, ma robe da pazzi.

Che bella questa. Mamma piace. E a voi? Talk to you. Di più. Hey!

0: Senti, ma le galline che ballano?
1: Ah, per forza.
0: Ragazzi,
1: le fate fumare?
0: Non state bene, non state bene. Colpa tua questa.
1: Ah, te pareva. Chiedimi ancora un uovo, un uovo solo. Pronto? Ah,
0: meno male che abbiamo il 118 qua. C'è Giorgio di Ferrara. Sì, ciao Giorgio.
2: Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao.

0: Ciao Giorgio, come ti chiami?
1: Giorgio.
0: Ah, Giorgio, no, non avevo capito, Giorgio.
1: Ah, bene.
0: Invece il tuo nome è Giorgio.
1: Giorgio.
0: No, è un bel nome, Giorgio, tra l'altro.
2: Giorgio, perché non mandi un'ambulanza qui? Ti va?
1: No, dai, no.
2: Facciamo il carico, 3-4, più le galline, ok?
1: più le galline, però esatto. Le uova devono essere piccole, le uova.
0: Bravo, diglielo un po', guarda, che se no...
1: Devono essere, perché ho sentito che sono state... Ah. Le galline sono fumate, hanno bevuto.
0: Ma sì, fanno le uova da struzzo, ma lascia perdere. Guarda, lasciamo perdere perché poi divento nervoso. Piuttosto, ti piacciono le uova? Ti piacciono?
1: Sì, sono proteine, le uova. Sono
0: hai ragione, fanno molto bene. Senti, è bello anche questo brano, fa molto bene anche questo brano di Paul McCartney, perché è molto bello. Once Upon a Long Ago. A chi vuoi fare la tua dedica?
1: Io voglio salutare tutti i miei colleghi, i miei familiari di giù, di Lecce, perché io sono originario di Lecce.
0: Ah, beh.
1: Il mio collega con cui sono in tour, Andrea.
0: Sì, bene, lo saluto e saluto anche gli aficionados di Lecce, perché io ho origini anche da quelle parti.
1: Grandissimo.
0: Va bene, grande Lecce, sì. Un abbraccio, senti. Rimaniamo in contatto, quando vuoi.
1: Va benissimo, ciao.
0: Ciao, grazie a te.
2: Grazie a tutto il gruppo del 118, ciao Andrea.
0: Paul McCartney. Hop.

0: il grande Paul McCartney, Once Upon a Long Ago. Cos'è un sapone che dura tanto tempo? Ma sono scemo. Bisi, Alberto Bisi, sarai scemo? Sei scemo! Anche ad Arcidosso, provincia di Grosseto, le 9. Buongiorno Italia!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato di centrodestra Simone Venturini. Il centrodestra si afferma anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%. A Salerno torna per la quinta volta da sindaco l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, eletto con 7 liste civiche e senza il PD. Il centro-sinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno. Si conferma a Mantova e Andria, vince Enna e

0: Avellino. A ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento, Lecco, Avigevano. La lista di Vannacci sfiora il 15%, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di progressi su molti punti. Intanto Trump ha scritto sul social Truth che l'uranio arricchito iraniano sarà portato per essere distrutto negli Stati Uniti o preferibilmente sarà distrutto in loco. Papa Leone XIV ha presentato personalmente, evento mai accaduto prima, la sua enciclica Magnifica Humanitas. Fulcro del documento, la riflessione sull'intelligenza artificiale. Per il pontefice va disarmata, sottraendola alla competizione militare ed economica per evitare nuove forme di disumanizzazione. Chiudiamo con la rivoluzione in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, via Allegri, sul tecnico livornese punterebbe ora il Napoli, resta in corsa anche Italiano, alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso con Sarri vicino all'Atalanta. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 13 Bologna-Padova. Per un tamponamento tra due camion si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Al momento una la corsia al traffico, mentre per lavori è chiuso sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Riapertura prevista per le 5. È tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Eccoci qua nel cuore della noce con il Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi. A Cam mi sono fermato, è stato un lapislazzuli, prontezza di riflessi.
5: Scusa un attimo, scusa.
4: Dimmi, che è successo?
5: Dimmi Giovanni, ma dai non fare quella faccia, dimmi.
4: Grazie Giovanni,
5: ho capito,
4: grazie.
5: Adesso ho capito.
4: Grazie, bravo. Complimenti Giovanni, complimenti. Bene, stavo dicendo, siamo in diretta nazionale su RTL, il Club dei Poveri Pazzi. RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. Grazie anche. Mamma mia ragazze, io non ce la faccio.
5: Stiamo lavorando,
4: più.
5: Signori.
4: Basta, chi è che suona? Cioè. Ma abbattetelo quel campanello, basta, chi è?
6: Ah, oh, guarda che sono d'accordo, si può giocare pure a golf.
4: Grazie per avermelo detto. Alla prossima.

0: Senti che bella base, eh? C'è un tempo speziato proprio, eh?
1: Speziato.
0: Ti piace speziato, eh?
1: Ma
0: e guarda che è un
1: speziato
0: termine.
1: Speziato fa gola.
0: Speziato, sì, bravo, vedi che sì. È un termine azzeccato, eh? Sì. Va bene. Come dire, stai attento, Leo, che
1: non
0: io
1: farlo
0: sono bravo. Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Va bene, un saluto a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella che segue anche la regia video del Crazy Club. Insieme in questo periodo stiamo portando avanti il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la notte dei poveri pazzi.
1: Sì.
0: Ho dovuto gridarlo al vento perché così mi sento più contento.
1: Ti sei liberato in un certo senso.
0: Ci voleva, eh?
1: Sì, sì.
0: Avete mai avuto uno sfogo?
1: Hai voglia.
2: Sì, uno.
0: Allora,
2: uno,
0: vogliamo
2: parlare.
0: Senti, di qualsiasi tipo. Vogliamo parlarne cutaneo, dopo, sì. Leo?
1: Ma perché no? Certo.
0: Cosa dici?
1: Sì, sì, allora, lo sfogo in generale.
0: Lo sfogo senza la. Ragazzi, mi raccomando, eh. Ah, scusa, stavo pensando alle galline. Mi raccomando, ragazzi. Senza filtro, eh.
1: Senza filtro è la password. Adesso perdonatemi. Che ne dici di fare rientrare in questi giorni i maggiordomi, i tuoi maggiordomi?
0: Ma bella
1: che erano
0: questa.
1: Due persone molto,
0: sì.
1: Molto preparate.
0: È vero.
2: A Modino.
1: Esatto, a Modino, molto brave, precise.
0: Toglimi una curiosità.
1: Tu li hai abbandonati perché? Perché non li paghi più, non li hai più pagati e loro sono scappati.
0: È ripartito bene e non so perché in questo momento mi sono sentito mortificato.
1: E no, ma dici la verità, com'è finita?
2: Alberto, fai sentire le tue ragioni. Ragioni, dai, cioè, sento che.
0: Ma cosa è successo? Io neanche sapevo che volevano rientrare.
2: Esatto.
0: Sono andati, avevamo chiuso il contratto, contenti, no. Liquidati, tutte e no. Due, uno da una parte e l'altro dall'altra.
1: No, visto che adesso
0: ma
1: abbiamo
0: bisogno. Scusa?
1: No, perché abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno.
0: Ma bastava dirmelo.
1: C'è un pollaio da gestire.
0: Hai ragione anche tu, ma me lo dici così. Sembra che li abbia cacciati, erano contentissimi.
1: No,
0: loro.
1: Ma io non ho mai saputo la storia.
0: E te la racconterò, ma basta chiedere.
1: Vabbè, comunque.
0: Chiedi e ti sarà dato.
1: Che ne pensi?
0: Che cosa? Li facciamo rientrare. Hai sentito qualcuno tu?
1: Assolutamente no.
0: Dimmelo, a me puoi dirlo.
1: Però
0: Li
1: ricontattiamo, cioè, non lo so. Mettiamoci d'accordo, dai.
0: Va bene.
1: Perché
0: dai.
1: Magari uno dei due lo mettiamo lì nel pollaio.
0: Ah, poi facciamo scegliere anche a loro. Se a subito, appena arriva. Gli dici a chi? Chi è che. Gianni e. Avevamo Gianni.
1: E Pinotto.
0: E Pinotto.
2: Bravo Pinotto.
0: O Chinotto. Va bene, poi appena arriva uno dei due gli dici: va bene, tu segui il pollaio. Detta così non è una
2: pulire
0: bella
2: la
0: cosa.
2: Cacca, sai.
0: E senti quell'altro. Vabbè. E c'è bisogno di sottolineare la cacca.
1: Vabbè, maggiordomi, se ci state seguendo, insomma, chiamateci.
0: Fatevi risentire, dai, che ci mettiamo d'accordo.
1: Qui abbiamo bisogno, c'è bisogno di personale.
0: Uno è Giovanni, vero? Giovanni.
1: Sì.

0: uno è Gianni.
1: Gianni e sì. Vince Enzo.
0: Gianni sì, Enzo, bravo, bravo.
1: Ed Enzo. E sì, sì. Denzo. Va okay, bene, va grazie. Bene.
2: Signore e signore, vorrei in onda il Crazy Club, il programma più imitato dalla radiofonia italiana, a condurre il vero Zoccolo d'Argento, una sorta di fratello di tutti noi notturni, il signor Alberto Bisi. Oh.
1: Grazie, grazie Giovanni, grazie, sempre eccellenti le tue presentazioni. E a proposito di presentazioni, finalmente Power Hits Estate e anche insieme a questo grande artista Biagio Antonacci, che canterà You and Me e sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play.

0: Alanis Morissette, Euronic su RTL 102.5. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, vecchi e nuovi aficionati, fantastici, bella la battuta anche del nostro Ermanno. Bene, gli unici filtri che funzionano davvero la mattina sono quelli del caffè. Ha ragione anche lui. Bravo.
1: Tu non metterli, Ermanno. Non metterli. Tu vai senza filtro che vai bene così.
0: Certo. Va bene, abbiamo un momento di economia aziendale. Continuate con i vostri vocali, i vostri messaggi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno, la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Shawn Mendes su RTL 102.5 alla grande, con la grande musica. Buon lavoro a tutte le categorie che lavorano di notte con noi, perché il Crazy Club è anche il club di tutte le categorie che lavorano di notte insieme a noi. Mi è piaciuta questa frase di Iron Max, velocemente Albi, scusa, ma ero sotto una galleria quando hai detto la password. Vedi, a volte non la sentono proprio, capita.
1: Beh, sì, certo.
0: È giusto ripeterla. Ho capito bene? Senza Champions, tutto attaccato. Iron Max da Cagliari. Ciao Iron, grazie. Però non è senza Champions, è senza filtro. È quello che fumi tu, senza filtro. Grande Iron Max. Non ci sentiamo più però, per un po', insomma.
1: Ma povero ragazzo.
0: È tanto che ci sentiamo, Iron. Va bene, grazie.
1: Una volta che non sente bene, vedi.
0: Chi è?
1: No, dico, una volta che non ha sentito bene, subito vuoi mandarlo a quel paese. Vabbè, dai.
0: Ma c'è nessuno con me, sto
1: no.
0: Allora, abbiamo un compleanno, se non sbaglio.
2: Buongiorno a tutti, ciao sfasciati, sono Filoncino di Cerinova. Vabbè, senza filtro.
0: Bravo.
2: Mi dovresti fare una cortesia, perché domenica è stato il compleanno di mia moglie. Potresti fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie Francesca? Grazie, certo. E buona giornata a tutti. Ciao.
0: Certamente a Francesca Anguri e Meloni di buon compleanno da parte nostra. Certo.
1: Auguroni.
0: Caro Filoncino, bene. Come poi ci racconterai com'è andato il compleanno, D'accordo. Adesso volevo ricordarvi che finalmente arriva Power Hits Estate, ricordarvi ancora una volta, e abbiamo anche Samurai J per quanto riguarda Power Hits Estate, e tra poco leggevo anche Achille Lauro, bene, che saranno nostri ospiti sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play.

0: mighty thirsty on record.
1: Drinking in LA.
2: Buon che bello.
1: Che dovrebbe essere Livorno Ancona? L'acronimo, aiutami Leo.
2: Livorno Ancona, sì, bravo.
1: Drinking in Livorno Ancona.
3: Esatto. Bello, giusto, però.
1: Ti è piaciuta?
3: Sempre
1: dritto. Ragazzi, l'acronimo non lo conosco.
2: Che poi è sempre dritto, non ti puoi sbagliare.
1: Quindi confermate che va bene.
2: Tutte le strade portano a Livorno.
3: No, e ad Ancona.
1: E ad Ancona. Drinking in LA. Do you understand me?
3: Mamma mia,
1: tutta la nottata così. Chi è? Pronto?
4: Buongiorno signor Alberto.
1: Sì.
4: È una buona giornata. Se posso esserle utile in qualcosa.
2: Non ci
1: carissimo,
2: credo.
1: Il maggiordomo ci ha chiamato.
2: Enzo, grande.
1: Ma che
2: Enzo.
1: Bello, ma ha suonato il campanello, cioè il citofono.
2: Bravo, bravo Enzo.
1: E dopo...
2: Te l'ho detto io.
1: Possiamo rispondergli dopo.
2: Te l'ho detto che sono personcina a modo.
1: Grazie.
2: Vedi?
1: Esatto. Apri intanto il portone.
2: Adesso
1: sotto.
2: Lo possiamo accomodare subito.
1: Lui è Gianni.
2: Lui è Enzo.
1: No, lui è Enzo.
2: Enzo, sì.
1: È vero. Allora salutiamo Enzo. Come?
3: Per gli amici Gianni.
1: Per gli amici Gianni, dice David.
2: Ma siete poco confusi. Poco.
1: Sì, è un periodo tormentato. Leo.
2: Sarà in caldo,
1: sì.
3: Esatto. Poi, la mancanza d'ossigeno.
1: Sì, un po'. È tormentoso per certi versi.

0: Poi da quando ci metti il naso dappertutto, anche nei nostri affari miei e di David, non ci piace molto questa cosa, ci rende elettrici.
1: Ma scusa, se non ci metto il naso, cosa ci devo mettere?
0: Secondo te?
2: Buongiorno! Sì!

0: I fantastici Simply Red con questa bellissima Stars qui su RTL 102.5, la grande musica. Grazie per i vostri formaggi che arrivano stagionati, buonissimi. Ragazzi, si parla di uova, ma a questo punto anche di latte e di formaggio. Ma stiamo cercando di aprire una sorta di fattoria oppure azienda agricola, che dici?
1: Noi ci proviamo.
0: Va bene, poi, dai.
1: Certo, non sarà facile.
0: Si parte così, da un pollaio, sì, è sì. Vero?
1: Esatto, si parte così, alla buona, diciamo.
0: Esatto.
1: Poi gestito in famiglia, tra amici, ci
0: è
1: sta.
0: È bellissimo questo, sì, insomma, arrotondiamo.
1: Già,
0: insomma.
1: Qualcuno si porta avanti, sta mandando anche delle foto qualcuno.
0: Esatto,
1: non so se
0: grazie a voi.
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì.
0: Grazie per la vostra sincerità.
1: Ne stanno arrivando, grazie
0: esatto.
1: Ragazzi. Poi
0: allora,
1: alle 6, insomma, metteremo in radiovisione le vostre foto, insomma, le sceglieremo 3, 4, 2, 3, quelle 5, 6.
0: Mi raccomando, Leo!
1: Ma cosa ha fatto?
0: Allora, stavamo parlando di sfogo, raccontateci il vostro sfogo di questi ultimi giorni. Di che tipo è stato? Come è andato? Poi siete riusciti a sfogarvi in modo positivo proprio o anche negativo, insomma. L'importante è riuscire a sfogarsi senza fare danni, va bene? Che tipo di sfogo, per esempio? Cutaneo?
1: Come diceva David. Sì.
0: Esatto. Oppure, come dice, di parentale? A livello di parenti, uno sfogo di parentale, no? Come si dice quando hai mal di denti? Parentale?
1: Bravo, sì.
0: Denti serpenti, no? Come
1: sì,
0: si dice?
1: Giusto,
0: va
1: giusto,
0: bene.
1: Giusto.
0: Lui mi dice sempre che è giusto. Va bene così. Ecco, oppure uno sfogo di rabbia che avete, siete riusciti a tradurre in un modo divertente.
1: Ah, sì.
0: Perché ha perso la vostra partita del cuore, la vostra squadra del cuore, ha capito? La squadra nella partita importante. Ok, insomma, raccontatecelo con i vostri vocali, con i vostri giornali oppure qui in diretta nazionale su RTL 102.5.
1: Il mio piccolo sfogo ultimamente sai qual è? Quello di dare pugni sulle pareti.
0: Ah, vedi?
1: Ma quando

0: soltanto quando esatto. guardo le partite.
1: Così.
0: Infatti sto tirando giù pian piano la parete.
1: Un po' di muri.
0: Devo chiamare un muratore adesso.
1: Probabilmente hai un pezzo di muro in cartongesso, sennò è difficile.
0: No.
1: Ci sono delle pareti a volte, no? Che fai un separé in cartongesso. Che la parete come fai a tirarlo?
0: Ho capito, ma in cartongesso durerebbe poco però. Cioè, 2 secondi.
1: No, e per quello, cioè... E tu? Cioè, voglio dire, hai buttato giù una parete con i mattoni veri.
0: Quasi. Tu pensa, tira un pugno oggi, uno domani, uno dopodomani, sempre allo stesso punto.
1: Che cazzo di pugni hai?
2: Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
1: Bellissima questa. Tra poco il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, prenotatelo ora. Adesso per voi Nate.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Crazy Jukebox, disco dedica in diretta per voi, naturalmente un brano già pronto per voi, per fare la dedica a chi volete voi. Abbiamo tantissimi, è una Crazy Jukebox veramente vintage con tanti gettoni che fortunatamente riusciamo ancora a trovare. Possiamo selezionare, chi sei, Pasquale?
1: Sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale, di?
1: Sono sardo, dalla Sardegna.
0: Ah, dalla bellissima Sardegna, grande. Dove, in quale località?
1: Provincia di Oristano.
0: Benissimo, un abbraccio a te. Pronti con la musica? Abbiamo Etta James con I Just Wanna Love To You. A chi vuoi fare la tua dedica? Molto bello il

0: Milano.
1: Alla mia nipotina Ginevra, che ha appena 9 mesi, il 22 maggio ha fatto.
0: Ah, che bello, 9 mesi, salutiamo Ginevra, un abbraccio forte a Ginevra, va bene?
1: Grazie, grazie, grazie, gentilissimi.
0: A te, rimaniamo in contatto. Ok?
1: Ok, no.
0: Un abbraccio, grazie. I don't want you to be no slave. Hey! I don't want you

0: James, anni 60, bellissimo il brano I Just Wanna Make Love to You.
1: 102.5 Time. Mi raccomando, eh.
0: Vai. Anche ad Albagiara, Albagiara.
2: Dai, che ora è? Dai.
0: Anche ad Albagiara. Mi confondi, poi non riesco a leggere. Anche ad Albagiara, dovrebbe essere giusto. Provincia di Oristano, sono esattamente ancora le 9. È bloccato l'orologio.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio spluà del candidato di centrodestra Simone Venturini. Centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. A Salerno invece si riafferma Vincenzo De Luca, eletto con 7 liste civiche senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno. Inoltre si conferma Mantova e Andria, vince a Enna e Avellino. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. La leader del PD, Elly Schlein, ha esaltato il campo largo, ha ribadito che la sfida di Venezia era difficile. Papa Leone XIV ha presentato personalmente, evento mai accaduto prima, la sua enciclica magnifica Humanitas. Fulcro del documento, la riflessione sull'intelligenza artificiale, per il pontefice va disarmata sottraendola alla competizione militare ed economica per evitare nuove forme di disumanizzazione. Chiudiamo invece con il ciclismo. Dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 radio partner, oggi tappa in Svizzera, 113 km da Bellinzona, Cari, Jonas Vingegaard e saldamente maglia rosa. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, le eccezioni sulla 13 Bologna-Padova per un tamponamento tra due camion. Si segnala un chilometro.

0: Chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Pescara. Al momento una la corsia al traffico e coda per operazioni doganali sulla 9 lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Eccoci nel cuore della noce, dopo un'ora dal cuore ci ritroviamo alle 5 del mattino, mai stato così preciso, in diretta nazionale insieme a Leo e David con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Mi raccomando, è il momento della prima colazione in chiusura del Crazy Club.
4: Sì, sì.
3: Quindi foto e video della vostra prima colazione a partire dalla tazzulella e caffè, come dico sempre io o quasi sempre, e poi agro, dolce, dolce, amaro, salato,
4: primo, secondo, terzo,
3: quello che volete potete mandare, insomma. Comunque, bravo Leo.
4: Mi è venuta un'idea.
3: Sì.
4: Ce l'avete un'anguria dentro il vostro frigo di casa? Well. Tiratela fuori, fate una bella foto.
3: Hai già voglia di anguria tu?
4: Io l'ho già comprata.
3: Ah, l'hai già presa?
4: Sì, io non ancora. L'ho già comprata.
3: Vabbè, buona? Era giusta?
4: Sono stato fortunato perché sono le prime, non sai mai.
3: Bravo.
4: Ho comprato quella nera. C'era quella
3: nera. Ho capito quell'altra. Sì, in questo periodo può starci anche quella, effettivamente. Va bene, allora, per quanto riguarda la vostra colazione, siamo a posto. Ma adesso vi ricordo una cosa molto importante. Finalmente arriva Power Hits Estate, ok? E anche The Colors saranno sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta, naturalmente su RTL 102.5, in TV sul canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: Che bella che è, eh? Senti che aria romantica, dolce e anche un po' solitaria, eh?
1: Beh, sì, diciamo che l'aria che gira qua dentro in questo momento non è proprio così, perché c'è l'aria proprio, cioè manca l'aria, ecco.
2: Esatto, perché

0: aria non ce n'era.
1: Che aria che tira.
2: Che brutta aria.
1: Mamma mia. Va bene, Bruno Mars, eccolo qua, leave doors open. Lascia la porta
2: però
1: aperta.
2: Se chiudi gli occhi, come dici tu, per un attimo, è vero, ti immagini, cioè
1: allora la sì scena, che mi hai capito.
2: È Bruno Mars
1: è questo
2: sottofondo,
1: che ho visto su una bella terrazza sul mare.
2: Bello, sì,
1: così,
2: sì,
1: a questo.
2: Poi se apri gli occhi, che cavolo che fa?
1: E allora non li apri e stai così.
2: Con gli occhi chiusi.
1: E poi ti addormenti, magari.
2: Esatto.
1: Va bene, chiudiamo qua il Crazy Club.
2: No, c'è Graziello.
1: Ah, grazie anche a Graziello, grazie. Buongiorno Graziello.
3: Grazie a te Alberto, buongiorno, grazie. Buongiorno Leo. Alberto, tu come sai io sono a tuo servizio e mi sono messo a disposizione, Alberto, del tuo pollaio.
1: Ah, grazie, anche tu.
3: Sai, c'è stata una, come si dice, una conversazione confidenziale con le tue due galline preferite, la Ines e la Agnese.
1: Ah,
3: e guarda, Alberto, mi hanno fatto di una tenerezza perché si sono sfogate con me proprio per un problema che le assilla.
1: Cos'è successo? Dimmi pure.
3: Senza filtro, Alberto, senza filtro.
1: Senza filtro, bravissimo.
2: Però occhio a quello che diciamo, cioè, è una cosa che si può dire in onda?
3: Sì, senza filtro si può dire,
1: certo.
3: È un'anticipazione, Alberto, perché loro vorrebbero che andassi tu da loro e così ti spiegano il famoso dilemma, anzi il dilemma più importante di tutta la storia. È nato prima l'uovo o la gallina? E loro vogliono confidarsi con te. Non mi hanno detto altro, però hanno detto che ti faranno vedere cose che voi umani non potrete nemmeno immaginare.
1: Ah, che bella sta storia. Quindi non te l'hanno detto, ma loro sanno se a questo punto sia nato prima l'uovo o la gallina. Loro lo sanno.
3: Loro lo sanno. Alberto, però allora hanno detto che vogliono dirlo solamente a te.
1: Certo, allora
3: prima mondiale.
1: Grazie, bellissima sta cosa. E allora correrò subito anche per capire che cosa, insomma, qual è questo, come dire, qual è la risposta a questo mistero? Perché ci vuole una risposta. Intanto grazie Graziello.
3: Grazie.
1: Sei
3: a te,
1: stato
3: Alberto.
1: Gentilissimo come sempre. Anzi, sai che ti dico?
4: Tornati nel paesello e restaci.

0: Non te lo nascondo, figurati.
1: Ho saputo molta che stavi per battere il primo colpo di rullante e niente, lì è
0: no, avevo percussioni lì in quel caso.
1: Era un rullante percussivo.
0: Avevo due. No, le percussioni due, non è il rullante, è un'altra cosa.
2: Ma mi state perculando
1: no,
2: per caso?
1: No,
0: le percussioni sono altre cose.
2: No, dico, mi state perculando
0: tipo
2: tutte
0: i timbales-
2: due?
0: Mamma mia.
2: O no?
0: Allora, ho trovato le pelli rotte, tutte e due, erano due bonghi, li ho trovati con le pelli rotte.
1: Queste pelle rotte.
0: Troppo, è troppo caldo e non ho potuto fare niente in quel caso.
2: Perché non battevi le mani? No? Neanche questo, no?
0: E per fare.
2: Eri lì con Lenny Kravitz, niente.
0: E cosa è, secondo te, doveva fare la foca?
3: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Avicii featuring Robbie Williams, hey, The Days For You, The Days. Grande musica su RTL 102.5, la radio VMP. Saluto anche Enzo di Serenio, ancora Gioele di Arenzano, carissimo aficionados, e anche Ferrante. Buon caffè anche a te, Ferrante. Allora, a proposito di sfoghi, Paolo dalla palestra mi scrive: ciao Albertone, io quando ho caldo mi sfogo sudando. Hai capito che sfogone, eh?
1: Certo, in palestra poi.
0: Sì, esatto.
1: Lui... ci sta, si buttano via un po' di tossine.
0: Paolo dalla palestra, sì. Sì, sì. Come dire, sai, fai uscire proprio le negatività, no?
1: Sì,
0: un
1: sì.
0: po' si purifica la pelle, sudando. È vero, è molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto.
1: Oh.
0: Da una mazzata tra capo e collo quando mi incanto. Mamma mia, te lo devo dire ancora. Molto importante, vero?
1: Tu mi incanti.
0: È incantato, si dice, vero? Oh, a proposito, sono incantato anche con questo messaggio di Kevin. E comunque, ora, pure il coccodrillo dice tazzulella di caffè.
1: Eh beh.
0: Che poi è tazzulella e caffè.
1: Eh beh, sì.
0: Ah,
1: ma...
0: dai,

0: Non sapevo.
1: L'ho sentito anch'io. Kevin, hai ragione. L'ho sentito.
0: Grazie Kevin. Gli aficionados ci dicono tutto. Però anche Armando, dai Armando.
1: Scusa, dai Alberto.
0: Te senti, ma non puoi copiare tutto.
1: Ma guarda che è normale, no? Perché sì. Tu cosa fai? Cioè, allora noi l'abbiamo scoperto. Ormai Armando l'abbiamo scoperto. Lui finisce il programma, va a casa. Poi comunque se non ha tempo, se non ha tempo di ascoltare il Crazy Club, l'indomani si riascolta tutto il podcast, vedi, tutta la puntata completa.
0: Immaginavo.
1: E certo. Poi quando torna di notte, sputa fuori tutto quello che hai detto.
0: Su questo niente da dire. È bravissimo.
1: Oh, ma sai come fa?
0: Guarda questo effetto sonoro, questo effetto onomatopeico che tu hai manifestato in questo momento mi piace moltissimo.
1: Sì,
0: lo
1: piace?
0: Inseriamo nella zona campanello.
1: Okay.
0: Il campanello. Chi è? Sono il coccodrillo.
1: Pensavo che mi mettessi di là nel pollaio, invece mi è andata bene.
0: No, no, questo è bello, hai capito?
1: Va bene, va bene.
0: Ecco, abbiamo fatto sentire, gli abbiamo fatto sentire in realtà una di quelle operazioni, no, interventi che facciamo anche durante il programma, quando prepariamo delle cose in diretta, perché noi prepariamo anche delle cose in diretta a volte, no? Non siamo lì sempre con i telefonini. Quasi mai. E allora se preparano queste cose qui, questa la inseriremo e la sentirete, la sentirà anche il coccodrillo nella versione il campanello.
1: Dai, io ci
0: allora,
1: sto. Io
0: chi
1: ci
0: è?
1: Sto.
0: E tu?
1: Pam.
0: Poi devi dire sono il coccodrillo.
1: Sono il coccodrillo.
2: Buongiorno Pazzi. Dobbiamo aprire i manicomi di nuovo, eh. Dobbiamo riaprire i manicomi con voi.
0: Grazie.
2: E con tutto quello che vi sta attorno.
0: È
2: ciao,
0: vero,
2: fantastici.
1: Ciao.
0: Ogni
1: ciao.
0: Tanto vi facciamo vedere il Crazy Club dietro le quarte.
1: Perché le quinte non
0: le abbiamo. Bravo Leo.
1: Siamo
0: quinte, noi abbiamo le quarte.
1: Esatto. Valentin dall'Australia, un abbraccio, fratello.
0: Valentin, permetti che lo saluto anch'io.
1: Certo.
0: Permetti che lo saluti anch'io. Ciao Valentin, un abbraccio anche a te. Perché non riusciamo, tu sei su Facebook.
1: No, non ce l'ho. Non credo, non mi ricordo
0: non
1: più.
0: Non mi ricordo più.
1: No, forse su Instagram. Su Instagram.
0: Ecco.
1: Lui ha Instagram.
0: Va
1: sì.
0: Bene, va bene. Dai, ci sentiamo presto.
1: Aspetta, scusa.
0: Cos'è successo?
1: Lucia, sei tu?
3: Buongiorno. Sì. Sono Lucia da Milano.
1: Sì.
3: Posso avere anche io il vostro augurio di compleanno? Oggi compio 70 anni. Ciao.
0: Ma complimenti.
1: Ma sì.
0: Che bella voce anche. Anguri e Meloni, di buon compleanno, carissima.
1: Ne dimostri 40 meno. Ne hai 70, 40, 30.
0: Ma non ne ha 70.
1: Lei l'ha detto.
0: No, ha tanta voglia di stare con noi.
1: Bravo,
0: basta.
1: Alberto!

0: Santana, Just Feel Better su RTL 102.5. Un bellissimo brano, ma abbiamo anche un bellissimo appuntamento per aprire naturalmente la settimana del Crazy Club con la viabilità.
1: Traffico.
0: Pronti per l'informazione stradale e autostradale come sempre in tempo reale. Strada o reale. Autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Italia. Sì. Autostrada A10, ho appena lasciato il casello di Arenzano in direzione Genova, hanno riaperto adesso il tratto A10 A26. Traffico scarsissimo, temperatura esterna 22 gradi, buona giornata.
0: Grazie per la segnalazione, buona giornata anche a te. Alfio, buongiorno.
3: Buongiorno, Alfio Piedepesante, Senigallia, A14 direzione Bari, sì. 17 gradi, riapre.

0: qualità scarsissima. Una buona giornata a tutti.
1: Anche a te, buon viaggio, alla prossima. Grazie, Ciccio, carissimo.
2: Ciao Alberto, ciao. La modella è nata come ho chiesto al direttore Milano, tutto positivo, 22 gradi. Vi avverto che direzione Chiasso Svizzera, vi è il dosaggio perché ieri c'era festività, quindi vedono tutti in colonna.
1: Ah, ho capito, grazie ancora per la segnalazione. Ferrante, ci siamo?
3: Ciao raga, tutto ciao. Posto. Sono sulla via Emilia, Presidente Palma, ci sono 17 gradi, tutto a posto.
1: Buona giornata carissimo, alla prossima, grazie. Giovanni? Vai.
4: Pronto, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti, sì. I camionisti. Allora, A1 direzione Bologna, altezza di Parma, 20 gradi, traffico regolare per ora aumento. Buona giornata.
1: Grazie anche a te, alla prossima. Claudio?
5: Ciao, buongiorno. Ciao. Mi trovo sulla strada provinciale Monte Corvino Rovella Battipaglia. Tutto sì. Positivo, 18 gradi, buona giornata.
1: Oh, molto bene, buon viaggio anche a te. Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto molto importante per qualsiasi segnalazione, un messaggio in tempo reale. Ovviamente speriamo che non sia necessario, per cui massima prudenza a tutti voi, grazie di cuore e buon viaggio.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è latte.

0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Beirut. The Seed. Hey! Che sound che c'è qua, ragazzi. Pazzesco.
1: Pensa che anche Speedy, Rosario Speedy,
0: sì,
1: sul suo camion ha alzato il volume a manetta.
0: Immagino. Speedy.

0: Gonzales, carissimo. Un saluto anche a Barbara di Verona. Ciao Barbara, ci sentiamo anche in diretta, ok? E poi un saluto anche a Kate. Buon martedì al Crazy Club e a tutta Italia da Kate. Bene, grazie Kate, aspettiamo anche te, ovviamente. Ciao.
1: Quasi l'alba, quasi sì. L'alba, c'è chi fa colazione, chi si alza. Come è cominciata la vostra giornata?
2: Berto, Leo, Davide, buongiorno. Scusate il ritardo, ma stamattina di tutto di più. Sono andata a prendere il secchione della plastica per tirarlo fuori. Mi sono chiusa fuori casa, quindi ho dovuto aspettare le 5 passate per andare a recuperare le chiavi da mia figlia. Per fortuna che fa caldo, mi sono messa seduta ai giardinetti. Buona giornata a tutti. Io l'ho iniziata così.
0: L'hai risolta bene, Valeria, tutto sommato, vero o no?
1: Dai, scusa se rido,
0: No, ci sta, è divertente la cosa in senso positivo. Ok, poi cosa abbiamo?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pronti per il nostro tuffo nel passato, per con il Millennium Hit, per un altro grande brano su RTL 102.5, Storia della musica, con il signor Tony Renis. Quando?
3: Dimmi quando tu verrai.

0: Eccolo qua, il grande Tony Renis. Quando chiudiamo in bellezza anche con le angurie meloni di buon anniversario di matrimonio di Andrea Di Rizzano e la moglie Carmela, che hanno festeggiato nel weekend. Grazie anche a Renzo di Modica, Ivan ancora e Stefano di Albenga.
1: Hai capito, Giovanni, come se la cantava?
0: Sì.
1: Io l'ho scoperto.
0: Adesso, in questo momento. Fa finta di niente adesso.
1: Vi faccio sentire un pezzettino,
2: Tu mi bacerai.
1: Eppure è entonato.
0: Va bene, passiamo alla prima colazione. Ce n'hai?
1: Andiamo.
0: Com'è?
1: Qui c'è un po' di tutto, dalla dolce al salato.
0: Mamma mia, che tavolata!
1: Saluti da Calogero. Ciao Calogero,
0: grazie. E poi abbiamo anche.
1: Qui facciamo un po' di dieta,
0: Sì, bene. Sì, dai. Kiwi, cosa c'è? Del riso, del caffè, del kiwi. Buono il kiwi,
1: Grazie, Giovanna.
0: Un salutone anche a Giovanna. È molto energizzante, questo tipo di colazione. Sì. Va bene. È stato un piacere, come sempre. Noi ci risentiremo questa notte nel cuore della noce. Grazie.
2: Tu mi bacerai.
0: Dai, un saluto a Giovanni Perria, redazione di RTL 102.5. Grazie a David, grazie a Leo.
1: Sì, no, Leo sono di, ancora io. Sì.
0: Leo Di Mario. Sì. Va bene, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dai risultati delle elezioni amministrative tra conferme e scossoni per i partiti. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. È il post-scriptum di Giorgia Meloni sui social, dove si è complimentata ieri con tutti i sindaci eletti. Nessun effetto referendum pure per il resto delle forze della maggioranza. Mancato, così come la spinta del voto giovane di quella consultazione anche per il filosofo Massimo Cacciari, due volte sindaco di Venezia, proprio nella città lagunare. All'ombra di Piazza San Marco, fin da subito avanti a sorpresa e smontando i sondaggi, Simone Venturini, ex assessore della giunta Brugnaro. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con Cannizzaro che strappa il comune al centro-sinistra dopo 12 anni. Sull'altro fronte il centro-sinistra si riprende Pistoia. Fortissimo l'esploit di Vincenzo De Luca a Salerno, che si prepara a indossare la fascia tricolore. De Luca, senza simbolo del PD o di altri partiti, conquista il suo quinto mandato. E Basile, sindaco dimissionario sostenuto da Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, vince nettamente a Messina. Esploit di Roberto Vannacci.

0: vicino a strappare alla Lega di Salvini, la roccaforte leghista di Vigevano, l'unico comune dove si è schierato col suo Fronte Nazionale.
1: Proseguono i negoziati sull'Iran. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine in mare. Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla nelle scorse ore è finito sotto attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana. Ci sarebbero feriti 10 attivisti, tra cui 2 nostri connazionali, fermati domenica, potrebbero essere espulsi come immigrati clandestini. Sono accusati dalle autorità libiche di Bengasi di essere entrati nell'area orientale senza l'autorizzazione. E siamo al calcio. Terremoto nel Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Sentiamo su questo Enzo Tamborra.
2: È tempo di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Questa stagione si chiude con un fallimento totale. Con queste parole la Redbird Capital Partner, proprietaria del Milan, ha motivato la rivoluzione resasi necessaria dopo la mancata qualificazione della squadra rossonera per la prossima Champions League. Il padrone del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Gritari e Geoffrey Moncada. Cardinale ha subito incontrato a Milano il consulente Zlatan Ibrahimovic per porre le basi per il futuro. Tra i primi passi, proprio la nomina dell'ex attaccante svedese del Milan come responsabile dell'area tecnica.
1: Massimo Lonigro, buongiorno.
3: Buon mattino, buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi non possiamo non partire anche noi dal tuo punto di partenza, ovvero le elezioni amministrative. Lo dicevi, 750 comuni al voto. Magari tanti dei nostri veri normal people si sono recati alle urne, tanti non l'hanno fatto, tanti insomma sono stati un po' decisivi. E se non l'hanno fatto ieri e ci vogliono raccontare allo 02 25 15 15 un po' i loro umori, com'è andata, un sindaco ce l'avranno lo stesso. Allora vi chiediamo in questo caso un bilancio dell'operato del vostro primo cittadino. Siete contenti? Non siete contenti? Sempre ovviamente rispettando il lavoro di tutti, però ci piacerebbe fare un confronto su questo. Più tardi ne avremo 2 di primi cittadini, non vi spoileriamo niente, però insomma oggi sono un po' i sindaci protagonisti, ovviamente noi cittadini. Ci sentiamo tra poco in diretta.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio e il caldo sarà ancora intenso nelle ore centrali, con punte massime anche vicine ai 35 gradi al nord e lungo il versante tirrenico. Valori invece più accettabili altrove. Le minime saranno tra i 20 e i 24 gradi al centro-nord e qualche grado in meno invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova, dove a causa di un incidente si registrano code di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali. Code sulla A9 Lenate-Chiasso in direzione della Svizzera tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori 1 chilometro di coda tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Infine vi ricordo che è stato riaperto il tratto della A26 Genova-Gravellona tra Vercelli Est e la 4 Torino-Trieste in direzione di Gravellona, chiuso nel corso della notte per consentire alcuni lavori. Raccomandiamo proprio che in presenza di cantieri di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5.

0: canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè. Martedì 26 maggio, 6-8 minuti, buongiorno da questa squadra che sembra sveglia, poi magari lo è, saremo non stop news, però alle 6-8 è complicato per tutti. Buongiorno Giusy Legrenzi.
2: Buongiorno Massimo Nonico, buongiorno, buongiorno, sì, siamo più o meno svegli, anche Lucrezia Bernardo vedo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì, si fa quel che si può, insomma, con tanto impegno, tanta passione e poi tanta fortuna anche, perché ci vuole anche quella, insomma, per far sì che la giornata vada bene.
2: Scorra. A proposito di giornate, ieri è stata una giornata importante per un centinaio, per un migliaio quasi di comuni.
1: Oh, ieri giornata importante per la democrazia, per i valori.
2: Meno.
1: Vabbè, insomma, si votavano tanti sindaci, lo abbiamo raccontato spesso all'interno di uno stop news. I sindaci sono un po' davvero il cuore pulsante del territorio, sono quelli che spesso e volentieri non prendono una lira e si ritrovano a dover fare la qualunque all'interno dei comuni. Più tardi vi racconteremo anche la storia di un comune con 40 elettori.
2: Però ieri ha eletto il proprio sindaco.
1: Ieri è riuscito a eleggere il proprio sindaco, tanti capoluoghi che sono andati effettivamente al voto, c'è la svolta di Venezia, avete visto, pareva dovesse vincere il centrosinistra in maniera abbastanza semplice.
2: Beh,
1: invece
2: si è presa tutti i titoli dei giornali stamattina, forza, assolutamente le aperture tutte su Venezia.
1: Ma poi c'è Reggio Calabria, c'è Prato, c'è Arezzo, Salerno, avete visto il ritorno di De Luca.
2: Quindi, intramontabile De Luca.
1: sono tanti i fronti che possiamo approfondire, dicevamo tante le città, magari tanti di voi che sono all'ascolto ieri sono andati a votare, per esempio.
2: Ieri o domenica, insomma, perché erano due le giornate. Raccontateci un po', se avete appena votato o insomma avete appena eletto il nuovo sindaco, raccontateci com'è la situazione, e se invece il vostro sindaco, diciamo, l'avete eletto un anno, due, tre, quattro anni fa, raccontateci, vi piace, non vi piace, fa quello che deve, dovrebbe fare di più, siete felici di averlo come sindaco? Questo è un po' il tema della chiacchierata che vogliamo fare con voi questa mattina. Dicevamo 378-378-1025 per i messaggi, anche vocali, brevi.
3: Esatto, e vi aspettiamo anche con le vostre telefonate allo 02 25 15 15, possiamo farcela, è martedì, forza e coraggio. Beh, sicuramente siamo pronti a partire, perché finalmente poi arriva anche il Power It's Estate, questo dobbiamo dirlo, che è anche Eddie Brock, e proprio lui sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 di maggio a partire dalle 21, mi raccomando, anche in diretta,
2: su RTL 102.5 in TV, naturalmente sul canale 36 in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Pronti a partire, bel venerdì.

0: Bel venerdì è di Brocca alle 6:14 minuti, ancora buongiorno Massimo, Lucrezia, Giusi e Mariella che per prima questa mattina parla con noi. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mariella.
1: Ecco. Da Venaria Reale, io sono felice perché questo nostro sindaco ha ricevuto il secondo mandato, è stato bravissimo, ha lavorato bene, attento ai suoi cittadini, sempre presente in tutte le manifestazioni che sono state fatte nella città.
2: Oh, è che bello sentire una cittadina che è contenta.
1: Ha fatto anche tante cose per gli anziani, per la scuola, per i ragazzini, per lo sport, e quindi per noi è un grande onore.
0: Oh. Sei proprio, ti sentiamo soddisfatta.
1: Sì, anche
0: allora perché. Dicevi che uno degli, perché poi è bello calarlo nella realtà, nella quotidianità, una delle cose che hai visto è la sua presenza sempre alle manifestazioni, quindi diciamo grande attenzione a quello che accade anche ai cittadini. Ma c'è qualcosa altro che ha fatto che ti ha fatto particolarmente piacere, che ti ha colpita?
1: Mi ha colpito, allora io ho fatto la guida alla Regia per tantissimi anni, quindi sempre presente alle presentazioni delle mostre, ha sempre parlato con proprietà di linguaggio, facendo una presentazione, e questo collegamento tra i cittadini e la Regia, che è sempre stata ritenuta una cosa a parte, no? Perché la cultura molte volte è faticosa, e quindi lui è riuscito a legare anche queste due cose che sono molto belle.
2: Oh, che bello. Mariella, tu sei, dicevi, assessore alla cultura del comune?
1: No, però
0: potrebbe aspirare, secondo me, perché appunto avendo fatto tanto la guida, eccetera, no? Ti piacerebbe fare l'assessore alla cultura del tuo paese?
1: No, è una cosa molto impegnativa. È comunque un assessore molto bravo, una donna molto brava, che quindi io spero che adesso, non so ancora se anche lei è stata eletta, però si è ripresentata perché ha lavorato bene nel mandato precedente.
2: Una cosa, il
1: comunque,
2: sindaco
1: RTL
2: credo
1: è sempre la mia radio.
2: Grazie, grazie Mariella.
0: Apprezziamo.
2: Sindaco Giulivi credo sia, giusto? Stavo guardando su internet.
0: Come si chiama il tuo sindaco, Mariella?
2: Fabio Giulivi.
1: Si chiama Fabio Giulivi.
0: Ah,
1: Fabio
0: Giulivi. È lui, grande,
2: complimenti.
0: Grande. Viva Google.
2: E devo dire, sì, ovviamente. Ma poi è bello, secondo me, sentire anche che Mariella mi sembra una cittadina molto partecipe. Cioè, appunto, una di quelle che va alla manifestazione, che partecipa alle iniziative culturali, che non è scontatissimo oggi. Spesso e volentieri, vuoi per i ritmi magari della nostra vita un po' frenetici, finiamo di lavorare, finiamo di sbrigare le cose che dobbiamo fare e ci rinchiudiamo in casa. Invece, ecco, vivere la città e le iniziative anche culturali che ci stava raccontando Mariella credo sia molto importante, no? Mariella, ti diverti a vedere quello che viene organizzato in città?
1: Ho fatto l'Accademia di Belle Arti, quindi chiaramente ci tengo all'arte, alla cultura.
0: Abbiamo capito che è una cosa che apprezzi tantissimo, Mariella, e ti ringraziamo anche per averla voluta condividere con noi questa mattina. Grazie davvero, Mariella, ci sentiamo presto e complimenti ovviamente al tuo sindaco.
1: Grazie ancora di tutto.
0: Con le notizie partiamo proprio da qui, le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno rientra per la quinta volta da sindaco Vincenzo De Luca senza il PD.

0: Il centro-sinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno, inoltre si conferma a Mantova e Andria e vince a Enna e Avellino.
1: E proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine.
0: C'è il ciclismo dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia. Oggi tappa in Svizzera, 113 km da Bellinzona a Cari. Jonas Vingegaard è saldamente in maglia rossa.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, sulla A13 Bologna-Padova. Un incidente causa un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per le operazioni doganali code sulla A9 e Lenate-Chiasso. In direzione della Svizzera tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori e la pavimentazione un chilometro di coda tra Orvieto e Favero verso Firenze. Si transita su una corsia, raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in direzione di Roma segnaliamo un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud da Torrenova e code sul tratto urbano della 24 da Portonaccio, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:19 minuti, stavo un po' leggendo i messaggi al 378-378-1025. Quando ho detto che spesso i sindaci non prendono una lira, era un'iperbole ovviamente.
0: Un amico ti ha segnalato che c'è qualche sindaco che supera i 10.000 al mese.
4: Vabbè, adesso se sei il sindaco di una grande, grande metropoli può essere anche normale, ma io vi parlo dei comuni, quelli con 40 abitanti, dove se si rompe il bagno e il sindaco dice vabbè dai facciamo...
0: Dov'è la chiave, come si chiama quella cosa?
4: La chiave inglese. Io stringo il tubo.
0: Poi mi ricordo di un sindaco che guidava lo scuolabus perché
4: forza,
0: non c'era l'autista.
4: Per forza, ragazzi, sindaci eroi a volte.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: 12 a 12, a forza, palla al centro, continuiamo a giocare. 6:26, siete su RTL 102.5. Sono le elezioni amministrative un po' le protagoniste di questa prima ora insieme, in generale il mondo dei sindaci, tra tanti comuni che sono andati al voto e di conseguenza tanti veri normal people che stanno chiamando per raccontarci un po' come è andata la loro esperienza alle urne, cosa si aspettano dal nuovo sindaco, se le loro attese sono state soddisfatte, tutti i sindaci che si ripresentano nuovamente, eccetera. E poi ovviamente chi magari non è andato al voto ieri, due giorni fa, ma lo ha fatto nei mesi scorsi, negli anni passati, e vuole fare un po' un bilancio del proprio primo cittadino. Noi siamo contenti di farci raccontare, se possibile, storie positive. È bello sempre, no, dirci che le cose vanno bene, soprattutto quando vanno davvero bene. Noi siamo contenti. Giuseppe, tocca a te, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Ciao Giuseppe, è importante più che mai oggi sapere da dove chiamate, il vostro comune.
1: Sì, io chiamo da Copertino, provincia di Lecce.
2: Di Lecce, eccoti qua, buongiorno, benvenuto. Parlaci del tuo sindaco.
1: Allora, io vorrei dire questo, allora, così sappiamo meglio, spiego la situazione. Allora, il vecchio sindaco era di una lista civica, poi è stato rieletto per la seconda volta, mai successo nel mio comune, con il partito del PD, e si chiamava Sandra Schito ed era una donna. Sì. L'anno scorso invece è stato votato un esponente di Forza Italia che si chiama Vincenzo De Giorgi. Sì. Che adesso da un anno fa il sindaco nel mio paese.
2: Bene.
1: Io ho un problema, nel senso che nel mio comune hanno fatto sia il vecchio sindaco che questo qua che stava all'opposizione di destra, hanno fatto un'opera idrogeologica molto grande per il mio comune, perché si allagava quando c'erano le alluvioni. Ah. E sono stati
2: quindi spesi, Giuseppe, quindi... questa è una cosa buona?
1: Sì, è una cosa buona, però mi hanno danneggiato questi due sindaci di due partiti diversi, uno di sinistra e uno di destra. Così spiego la situazione. Hanno fatto quest'opera idrogeologica, una specie di canyon che raccoglie le acque

0: piovane e le scarica in una vasca gigantesca di raccolta per smaltire l'acqua del mio
1: comune. Perché dici che è un danno per te?
0: Perché sia il primo sindaco sia quest'altro che è stato eletto l'anno scorso, sì, quindi è passato un anno, io gli ho mandato un giornalista di Striscia Notizia, Pinuccio, Pinuccio, quello che
2: non abbiamo ancora capito il danno,
1: Giuseppe,
2: ce lo racconti.
1: Andiamo al punto,
0: io non posso entrare nei miei terreni agricoli insieme ad altre persone a causa di quest'opera, io sono tagliato fuori nei miei terreni, non posso entrare.
2: È l'unico punto da cui puoi entrare è quello dove è stata fatta questo scavo, diciamo.
0: Da 15 anni io non posso entrare nei miei terreni.
2: Ma come
0: a causa
2: da 15 anni? Ma non è il sindaco recente, hai detto?
0: Sì, appunto, il sindaco vecchio, più questo. L'anno scorso gli ho mandato un giornalista di Striscia Notizia.
2: No, che non è successo niente. Non è successo
0: rilasciato
2: niente.
0: In centro del giorno di Forza Italia. Ha rilasciato questa dichiarazione al giornalista che entro il 2025 risolveva il mio problema.
1: E alla fine, non lo so, è successa questa cosa, ma non era prevista una forma di, immagino, di indennizzo, non lo so, qualcosa di simile, Giuseppe?
2: Quando si espropriano, no, i terreni, di solito, no, c'è una forma di pagamento. È caduto, non c'è?
1: Abbiamo
2: Leo?
1: Perso, niente, abbiamo perso il collegamento con Giuseppe, va bene. No, sarebbe stato interessante capire come era andata a finire questa cosa. Va bene, 6:30.
2: Allora, scontento, lui è scontento.
1: Lui è un pochino scontento per questa cosa, vabbè, ci spiace per Giuseppe. Certo che appunto anche lì le difficoltà dei sindaci, conciliare no, le esigenze di una comunità molto ampia
2: reali,
1: con quelle del singolo non è mai semplice. Difficile. Allora, sentiamo tra poco Gennaro, andiamo da lui tra pochissimo. Prima ci sono tutte le ultime notizie, d'altronde sono le 6:30. C'è Giovanni Perria.
3: L'elezione amministrativa a Venezia vera e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzara al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni a Salerno. Rientra per la quinta volta da sindaco Vincenzo De Luca senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno. Inoltre si conferma Mantova e Andria e vince a Enna e Avellino. Papa Leone XIV ha presentato personalmente la sua enciclica Magnifica Humanitas, fulcro del documento. La riflessione sull'intelligenza artificiale per il pontefice va disarmata sottraendola alla competizione militare ed economica per evitare nuove forme di disumanizzazione. È lutto nel mondo della musica. È morto Sonny Rollins, sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard pop. Aveva 95 anni ed è ispirato nella sua casa di Woodstock, New York.

0: Ali, non è Francesco, sono le 6:34 minuti, leggo un messaggio, sono un consigliere di minoranza di un comune, provincia di Alessandria. Vi racconto solo un'ultima cosa che ho criticato al sindaco, il fatto di festeggiare il 2 giugno, il giorno 31 maggio.
1: Ma come il 31 maggio?
0: Lui dice sarà l'unico comune in Italia, per il resto non voglio infierire ulteriormente.
1: Ma come il 31 maggio?
0: Perché è domenica.
1: Ho capito.
0: Approfitta.
1: E il ponte dov'è? I veri valori delle... Sì, bella la festa della Repubblica.
0: Ma è quello il punto, vuole fare il ponte, il 2 se ne va via.
1: Ma l'italiano aspetta il ponte, vabbè, diventa complicato. Andiamo da Gennaro, 02 25 15 15, le vostre esperienze con i vostri sindaci, magari se siete stati alle urne giusto ieri o due giorni fa. Eccoti Gennaro, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, bentrovati.
0: Bentrovato a te, ciao Gennaro, tutto bene?
2: Ciao, benissimo.
0: Stamattina ti sentiamo bello carico su queste elezioni, raccontaci.
2: No, allora, qua nel comune dove risiedo si è stato eletto un sindaco nuovo, ma nel segno della continuità con quello vecchio. È una storia praticamente già scritta, un risultato già, diciamo, che non è stato mai messo in discussione. Io sono andato al voto, ma non ho espresso nessuna preferenza, perché comunque l'offerta qui non rispecchia, diciamo, le mie idee, però al voto ci sono andato.
1: Ecco, Gennaro, ma dove ti trovi? Non ci hai detto forse il nome del comune?
2: Ah, Portici, provincia di Napoli.
1: Ah, Portici, ok, benissimo. Quindi dicevi.
2: E quindi niente, però devo dire la verità, la cittadina non è affatto male, diciamo, devo ammettere che è amministrata bene, è pulita, nei periodi in cui c'era stata l'emergenza dei rifiuti la città comunque ha mantenuto il suo decoro, diciamo. Chi vince, diciamo, può portare sul tavolo dei risultati.
0: Quindi buone notizie da Portici.
2: Non sono in linea, diciamo, con... Esatto.
0: Perché non dici non sei in linea? In che senso?
2: Perché qui c'è un'offerta fondamentalmente di sinistra che non rispecchia, diciamo, il tuo
0: pensiero politico, diciamo, pensiero. Così. Però tu sai che lo dicono in tanti, no? Che sul sindaco in realtà tu non guardi tanto.
2: Brava, qui fondamentalmente tu voti la persona.
0: Esatto. Quindi alla fine, se riconosci che quel paese è ben tenuto, è decoroso,
2: no, è ben
0: forse
2: tenuto,
0: no?
2: Devo dire la verità, è pulito, è ordinato, si vive bene.
0: Quindi è proprio una questione di principio.
2: È una questione di coerenza, di principio, non lo so.
0: Comprendiamo.
2: Io cerco di mantenerlo.
0: Comprendiamo,
2: quindi,
0: caro.
1: No, certo, non
2: e
1: è sempre
2: niente.
0: E no, quindi no, niente.
1: Beh, mica niente.
0: Tanto,
1: mi sembra,
0: no? Tanto.
1: Tante cose. Cosa pensi dell'astensionismo? Abbiamo raccontato e più tardi ci torniamo. L'affluenza è stata abbastanza
2: molto
1: in calo,
2: bassa.
1: Molto bassa. Cosa ne pensi di questo?
2: Penso che purtroppo la disaffezione verso la politica è perché non si mette in campo un'offerta vera, perché quelli di destra si candidano per non far vincere quelli di sinistra si candidano per non far vincere quelli di destra, però poi dopo alla fine stringi, l'offerta non c'è, si vota contro qualcuno e non per qualcosa, e quindi la gente poi a un certo punto poi si annoia anche
0: e non va.
2: Invece spero che invece il voto di Reggio Calabria sia un segnale, perché credo che il 60% mi sembra del sindaco di centrodestra tenga conto anche di una voglia di ponte che si voglia fare, lavoro, occupazione, che va al di là, diciamo, di
0: quindi ritieni che questo sia quasi
2: credo
0: più
2: che
0: un
2: la
0: segnale
2: voglia di ponte abbia
0: per quell'opera lì, perché, per quell'opera lì, sì,
2: perché
0: sì.
2: Se tu lo fai, ove mai si dovesse fare, vuol dire lavoro per almeno 10 anni in una regione dove in alcune case non c'è nemmeno l'acqua, penso che sia importante. Penso che sia un segnale, cioè,
0: magari prima portiamo l'acqua
1: e dall'altro lato qualcuno ti potrebbe dire e torniamo a parlare appunto di grandi opere, di in generale interventi da parte dell'amministrazione, e poi lì ovviamente non sono solo cose che riguardano l'amministrazione locale ma sono cose nazionali
0: molto più ampie,
1: e che come sempre non sono facili da cogliere spesso anche per chi abita poi in quelle zone. Grazie Gennaro per
0: ciao.
1: Il tuo commento,
0: ti lasciamo ciao. La tua giornata, ciao. Franco, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, ciao Giusy, buongiorno a RTL.
0: Buongiorno, da che luogo? Da che luogo
3: dalla Romagna,
0: ci chiami?
3: Dalla Romagna.
0: Ma è grande la Romagna.
1: Ma non vuole
3: la
1: dirlo.
3: Romagna è cattolica, no, per noi la Romagna è la zona del mare, quindi...
0: Cattolica il paese, esatto?
3: Esatto.
0: Il comune è cattolica, bene, vediamo
3: Il comune
0: è
3: cattolica e c'è un sindaco, una sindaca donna. sì, che sta lavorando diciamo per riportare in vita un po' cattolica, perché purtroppo è stata usata, strausata dai sindaci precedenti, però va bene, lei è del PD, è una donna che veramente è molto determinata, anche se io diciamo spiro più all'opposizione che al resto, però è una donna caparbia che ha dato comunque lustro, cioè sta cercando di riportare lustro a un paese che si chiamava la regina dell'Adriatico. Adesso invece diciamo che ancora la Cenerentola, perché c'è molto da fare.
1: C'è
3: tantissimo da fare.
1: C'è del fair play in Franco, dici, io nonostante tenga per la parte diciamo opposta.
3: Sì, tutto sommato io sono nettamente dell'opposizione, ma però devo ammirare, certo, come ha scritto anche nel messaggio De Luca, perché De Luca è stato una persona che la campagna gli ha ridato. Premetto che io vivo molto in campagna, perché faccio su e giù con la mia compagna che è di Caserta, e ha ridato veramente tanta luce, nel senso anche di voce, perché lui è uno che non la manda a dire a nessuno, e fa bene, perché sì, è giusto,
0: sì,
3: perché deve essere così, una persona che guida una regione che è abbastanza denigrata su certi aspetti, perché la vogliono sempre soccombere da tutti, invece lui l'ha portata avanti con tanta caparbietà veramente, e devo dargli veramente atto anche a Salerno, che lo hanno ricercato perché l'hanno voluto,
0: è rivotato, assolutamente è rivotato. Senti, però posso dirti una cosa, così magari ti tiri su un po', questo luogo dove tu vivi in realtà lascia bei ricordi, lo scrive questa ascoltatrice cattolica, quanto mi manchi, scrive, posto meraviglioso, quindi sappi che sì, magari è diventata un po' la Cenerentola, però nell'immaginario collettivo rimane una regina.
1: Sei contento, Franco?
3: Sempre.
1: Dai, un abbraccio, Franco. Ciao, torniamo a sentirci.
3: Un abbraccio a voi tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, a presto.
1: Grazie mille. Fate come lui, 02 25 15 15. Tra poco leggiamo anche un po' di messaggi, ascoltiamo anche i vocali.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato i risultati emersi dalle urne delle elezioni amministrative e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra. Lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. La leader del PD Elly Schlein ha esaltato il campo largo e ha ribadito che la sfida di Venezia era difficile.
1: E sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi, lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia Bertolaso ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica.
0: Sono 8 i tifosi juventini arrestati per gli scontri di domenica a Torino prima del derby. Sono accusati di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. 6 agenti sono rimasti feriti, restano gravi ma stabili le condizioni del tifoso di 36 anni ricoverato alle Molinette.
2: 6:48 minuti, le elezioni amministrative, questo è un po' il fulcro del nostro discorso questa mattina, quelle che si sono svolte ieri e due giorni fa, quelle che magari nel vostro comune si sono svolte un po' di tempo fa, ma è l'occasione per fare un bilancio del vostro sindaco, della vostra sindaca, insomma ci raccontate come sta andando, e avremo modo nel corso della nostra puntata di oggi, a partire dalle 7:30 in poi,

0: poi dopo la rassegna stampa, di fare ampia analisi attorno a questo risultato. C'è chi dice che può avere una valenza nazionale, c'è chi dice che soprattutto chi perde dice no, ma figuriamoci, il voto locale non si riverbera in alcuna maniera nelle dinamiche nazionali. Ne parleremo con vari commentatori. Intanto c'è Adriana al telefono. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno, iniziamo con il solito RPL 105 anche lì.
2: Brava Adriana, ma cominciamo con il solito di dove sei.
1: Allora, sono di Polizia Generosa, provincia di Palermo, Sicilia. Ieri si sono stimate le elezioni nel nostro paese, che è una piccola comunità di 2500 abitanti. Sono stata scrutatrice, quindi per due giorni ho seguito faticosamente lo svolgimento delle consultazioni elettorali. Si è riconfermato il sindaco della precedente amministrazione, che ha investito molto sulla cultura e sulla programmazione. Naturalmente aveva sbagliato qualcosa, beh, questo succede in tutto, però diciamo che l'elezione, il risultato secondo me è sintomo.
2: Ma tu Adriana, da cittadina, ti senti contenta di questa rielezione o avresti preferito
1: io
2: altro?
1: Sì, io sono contenta e spero che questo li spinga a migliorare e a recuperare gli eventuali errori commessi. E poi volevo dire una cosa, se posso. E dall'analisi dei voti è emerso che c'erano due liste elettorali, i due candidati che hanno ricevuto maggior voto sono due donne, una ragazza di 40 anni e l'altra intorno ai 30 anni, quindi questo mi dà forza e penso alle prossime elezioni. Che anziché avere due candidati uomini dovremmo avere due candidate donne, quindi questo dovrebbe spingerle a lavorare in questi anni appunto della loro investitura, di lavorare meglio per il nostro futuro, per il futuro della comunità tutta, indipendentemente dall'orientamento politico appunto loro hanno.
0: Ma che è quello che dicevamo anche prima, no? L'idea che a livello locale, indipendentemente un po' dall'orientamento politico, di solito poi sono le singole persone, le loro idee, un po'.
1: E
0: le
1: questo
0: cose...
1: dovrebbe essere comunque anche da spunto per i nostri governanti a livello, diciamo, ancora parlamentare nazionale, a spingere il bene della comunità in generale, cosa che spesso non accade.
2: Questo è quanto si auspica sempre, no? Tu ti aspetti che chi sta lì agisca per la comunità.
1: Sì, per la comunità.
2: Non accade sempre, come sai.
1: Non accade sempre, lo so.
0: Io sono curioso, Adriana, tu eri al seggio, quindi eri lì.
1: Sì, ero al seggio, sì. E si lavora tanto, tutti immagino che ce ne andiamo là per quei due giorni, cioè sono due giorni di lavoro e di responsabilità di cui prima non ero cosciente, ma ieri ho
2: È la prima volta che facevi la scrutatrice?
1: Sì, per me era la prima volta.
2: Ah, ok.
1: È stato pesante due giorni sostenere il ritmo, il lavoro lo facciamo sempre, però dalle 6 di mattina alle 11 e mezza di sera.
2: È tanto.
1: È un lavoro intenso, però interessante, è bello, è stata una bella esperienza.
0: Hai dovuto imparare un sacco di regolamenti, immagino, è vero? Ti danno il manuale.
1: Quello di più il segretario, però sì, abbiamo dovuto imparare, abbiamo visto come funziona, ecco. Ma dietro c'è tanto lavoro.
0: Se le sono fregate le matite? Qualcuno?
1: No, stati molto attenti, perché guarda, si deve essere responsabili di tutto deve essere imbustato bene, tutto, cioè poi cazzo ci sono i rappresentanti di lista elettorale, ho capito cosa vuol dire, perché fare lo spoglio, interpretare i voti, certo. Essere obiettivi, essere razionali ed essere in ogni caso cioè, si deve essere obiettivi, ecco. Si deve rispettare tutti, entrambi i candidati delle liste, entrambi appunto coloro che vengono
2: eletti. Chiarissimo Adriana, guarda, grazie anche per aver condiviso questo pensiero, che quella è un'esperienza che tutto sommato dovremmo fare un po' tutti, no? Quella dello scrutatore.
0: È bello, per averci rassicurato sulle matite anche.
2: Matite tornano tutte.
0: L'italiano tende a...
2: Ma quelle lì su quelle strane, un po' particolari.
0: Anche Gaber, io quasi quasi me la porto via. Me la ricordate.
2: Grazie Adriana, ti abbracciamo.
1: Sì, grazie anche a voi.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: C'è Roberta. Buongiorno, benvenuta Roberta.
3: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Grazie.
3: Niente, io ho commentato semplicemente per la rielezione del sindaco Panieri, perché sono molto contenta. L'unico rammarico
2: dire di dove sei, Roberta.
3: Ah, di Imola.
0: Imola. Sindaco di Imola, come sta andando allora?
3: A mio avviso sta andando molto bene. Adesso io non è che me ne intendo tanto di politica, però
0: no, ma da cittadina, qua non cerchiamo politologi.
3: No, mi trovo bene, perché è un ragazzo giovane, ha 35 anni mi sembra, e ha subito le alluvioni, ha subito il Covid, cioè l'ha preso tutto su in questi primi 5 anni.
2: Povero.
3: È riuscito a cavarsela alla grande e adesso qui abbiamo l'autodromo e quindi lo sto cercando di rivalutare un attimino, di rivalorizzare, far arrivare eventi, quindi Niente, no, io sono molto contenta.
2: Roberta Fiera, cittadina di Imola, diciamo così.
3: Sì, in realtà sarei di Faenza, però sono molto contenta anche dalla relazione di Isola, quindi va benissimo tutto.
0: Bene.
3: Però adesso si abito a Imola da 10 anni, quindi mi sto trovando molto bene con questo sindaco.
2: Ottimo, ottimo. Questa mattina tante buone notizie, devo
0: dire. Sì, meno male,
2: cioè,
0: meno male. Per,
2: finalmente qualcuno che anziché lamentarsi fa ecco, si complimenta con i propri primi cittadini.
3: 70% che...
2: Sì, direi che è tanto tanto.
3: Esatto.
2: Roberta, grazie davvero per il tuo intervento di questa mattina.
0: Giornata. Ciao, grazie mille. Ascoltiamo un vocale.
4: Buongiorno, Alberto da Lodi. Come dicevate poco fa, nei piccoli comuni è la persona che fa la preferenza, quindi nel comune di Massalengo, in provincia di Lodi, il sindaco attuale è stato votato con ben 84,7% di preferenze dai residenti. Buona giornata a tutti, RTL è anche mia.

0: E questa era per chi preferisce il risveglio soft. Jackie DeShannon, What the World Needs Now is Love. Meraviglioso.
1: Everybody. Allora, torniamo al telefono perché siamo in chiusura. Abbiamo giusto questo minutino per ascoltare la voce di Emanuele. Buongiorno.
0: Emanuele, buongiorno. Eccoti.
2: Buongiorno.
0: Raccontaci qual è il tuo comune per cominciare.
2: Comune Figline Valdarno.
1: Annaggia, ti sentiamo male, Emanuele. Cerchiamo
0: male.
1: Di...
0: Ma ho capito bene, Figline Valdarno forse ha detto.
1: Allora, hai dei poteri.
0: Ho dei poteri. Ho la sfera di cristallo, ho immaginato che avesse detto così. Emanuele, ci sei? Cos'è che c'hai detto?
2: Il nostro comune è Figline Valdarno, in provincia di Firenze. E comunque succede, praticamente è una vita e sì, venga scelte le solite persone, belle, brave, tutte, che però non succede mai niente, non va avanti in nessun modo, è stato chiuso gli ospedali, la viabilità è un dramma, tutto, quindi a volte la persona che piace non mette in atto veramente le cose che dice.
0: Ma quindi perché secondo te piace e viene rivotata?
2: Guarda, questa è una domanda molto impegnativa, me lo chiedo sempre anch'io, forse perché sia un po' perché viene, anche se non si presenta con il simbolo del partito, diciamo, principale, però viene appoggiata da quel partito e magari chi purtroppo ancora alla convinzione guarda solo la bandiera, la rivota. Non so perché quest'anno praticamente la votazione di ieri noi siamo stati commissariati per 2 anni perché il sindaco si è dimesso, un gran casino e tutto, e hanno rivotato il solito simbolo, le solite persone e tutto. Quindi
0: cambia niente, tutto uguale. Caro amico,
2: io mi auguro che cambi, me lo auguro con tutto il cuore, però purtroppo
0: sei andato a votare? Perché poi sono quelli che dicono non cambia niente, non votano.
1: Invece Emanuele è andato a votare. Bravo. Dai Emanuele, un abbraccio.
2: C'ho scheda bianca, ma a votare vado lo stesso.
0: Vabbè, grazie, ciao.
1: Che disastro. Ciao, grazie. Torniamo alle nostre news. C'è Giovanni Perria con il nostro giornale orario. Tra poco.
3: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: E sono le 7 anche a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dai risultati delle elezioni amministrative che piacciono sicuramente più al centrodestra. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Le conferme, ma anche alcune sorprese per il centrodestra, spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Premier Giorgia Meloni. A Venezia il 38enne e fan prodigio del centrodestra Simone Venturini vince al primo turno la sfida più importante. Vittoria netta anche a Reggio Calabria con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il democratico Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato, vedono la vittoria anche Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Incisa e Figline Valdarno. La città di Messina resta invece un feudo di Cateno De Luca di Sud Chiama Nord con la vittoria schiacciante del suo delfino e sindaco uscente Federico Basile. I comuni dove il sindaco non è stato eletto al primo turno torneranno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno.
6: Il conflitto in Medio Oriente, si cerca un accordo tra Stati Uniti e Iran. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio, che poi torna a minacciare il regime iraniano. Lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro. Teheran conferma i passi avanti nelle trattative, nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti hanno colpito in autodifesa postazioni per il lancio di missili e navi iraniane che stavano collocando mine in mare.
4: E in Libia attivisti della flottiglia sono stati attaccati dalle forze militari del paese. Diverse persone sono state picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. 7 gli italiani coinvolti. Il gruppo era accampato in attesa del rilascio dei 10 attivisti della stessa missione fermati domenica.
6: Papa Leone ieri ha presentato la sua prima enciclica. Al centro del documento, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Ludovica Marafini.
7: Magnifica Humanitas, due parole per richiamare alla potenza della dignità umana da rimettere al centro nel tempo dell'intelligenza artificiale. Nella sua prima enciclica, arrivata ad un anno dall'elezione, il pontefice chiede di disarmare questa tecnologia dilagante da scopi bellici o economici per metterla al servizio del bene comune. Più di 200 pagine firmate a 135 anni dalla Rerum Novarum di Papa Leone XIII, in cui la Chiesa Cattolica parlava di diritti nel pieno della rivoluzione industriale. Non a caso Prevost, in continuità con quel pensiero, ha scelto di chiamarsi Leone e oggi mette in guardia dalle nuove forme di schiavitù e disumanizzazione, richiamando alla responsabilità i colossi delle big tech, ma anche la politica.
4: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica.
6: E il calcio, terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare, Moncada, sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli. Resta in corsa anche Italiano. Alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso, Sarri vicino all'Atalanta. È tutto per il momento con l'informazione, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, questo martedì è un'altra giornata molto calda, con caldo in ulteriore accentuazione in diverse zone, soprattutto delle nostre regioni settentrionali, picchi diurni più elevati, prossimi anche ai 34-35 gradi, ed anche su alcune zone delle regioni centrali tirreniche, temperature diurne un pochino più sopportabili sul medio-basso versante adriatico e al sud, grazie ad un po' di vento da nord. Maggiori dettagli sulla nostra nuova app 3D Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova. Un incidente tra mezzi pesanti causa 3 km di coda tra Interporto e Ferrara Sud verso Padova. È un mezzo fermo in avaria, ora rimosso. La causa delle code di 1 km sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla A9 Lenate-Chiasso verso la Svizzera tra Lomazzo Sud dell'Omazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Milano. In direzione di Roma, infine, 1 km di coda sulla diramazione di Roma Sud a Torrenova e code di 2 km sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentini e la tangenziale Est. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play con
10: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.
1: Seconda ora di No Stop News, 7-7 minuti, dobbiamo abbracciare il cittadino umbro, perché il cittadino umbro è partecipe, il 70,7% che ha partecipato al voto ieri e due giorni fa, quindi insomma complimenti agli amici umbri. A proposito, vicino all'Umbria c'è il Lazio, in Lazio
0: credo
1: ci sia, c'è Roma, l'ho presa un po' larga.
0: Va? L'hai presa larga, va bene.
1: Galletti, Enrico Galletti, buongiorno
11: a voi, buongiorno da Roma, non sono qui per votare evidentemente perché non si vota a Roma e poi insomma non ne avrei avuto diritto. Ecco, mettiamola così, ma vi sento, vi vedo e sono contento. Ecco, perché le buone abitudini vanno mantenute.
0: Manteniamole. Manteniamole, queste
12: esatto,
0: buone abitudini.
12: Le manteniamo e quindi tra poco puntuale come sempre la rassegna stampa con Davide Giacalone. Prima però il Power It, Mace, Salme con la pesce, cattive abitudini.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11, minuti, buongiorno. La maggior parte dei quotidiani di oggi apre con i risultati delle amministrative, vittorie dei candidati di centrodestra Venezia e Reggio Calabria e l'elezione di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno. Poi c'è anche altro sugli sportivi, in particolare la decisione del Milan di sostituire praticamente i ruoli principali dirigenziali della squadra. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, Venezia premia il centrodestra, così apre oggi il Corriere della Sera. Venezia resta a destra, l'apertura di Repubblica, Venezia rilancia Meloni, La Stampa, ora la legge elettorale. Tutti i titoli sono concentrati su Venezia, ma si votava, devo dire, in molti comuni, questo lo ricordiamo, ad onor del vero. Meloni sta serenissima, apertura del giornale, e ancora sul Corriere la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato e torna De Luca. A te Davide.
2: Ma devo dire che i giornali di oggi hanno i titoli uguali e non me ne convince neanche uno. Proprio partiamo da Venezia. Parliamoci chiaro, il bello di un romanzo giallo non è sapere chi è l'assassino, è il racconto, cioè cercare di capire come si sviluppa una storia. Se no Agatha Christie avrebbe mandato dei telegrammi anziché scrivere dei libri. Allora, uno, guardiamo Venezia. Venezia è molto indicativo e non c'è alcun dubbio. Il candidato della destra vince col 51,1% dei voti, quindi la stragrande maggioranza, e quello della sinistra perde, ma con una larghissima distanza, al 39,1%. Vi basta per raccontare quello che è successo a Venezia? Secondo me neanche da lontano. Per esempio, intanto l'affluenza alle urne, cioè i veneziani che sono andati a votare, sono in calo netto e sono anche meno del già calante percentuale nazionale. Quindi tutto questo entusiasmo, diciamo, effettivamente non c'era. Ma la cosa che, se uno va a vedere i voti espressi, è la vittoria mondiale, la destra vince, non è mica tanto. Quindi il partito più importante della destra a Venezia è Fratelli d'Italia, come nel resto d'Italia, e prende il 12,9% dei voti. Partito Democratico lì a Venezia, perdendo col candidato sbagliato che ha perso, ha preso il 24,84% dei voti, cioè ha preso il doppio dei voti. E il problema è che nella lista di destra quello che ha stravinto è Venturini, il candidato, che prende da solo con la sua lista il 30,11% dei voti. Attenzione a farla facile. Cioè, beh, uno dice, vabbè, ma che discorso è? Quello era candidato, era o non era candidato della destra? Certo che era, se per questo era anche assessore della giunta Brugnaro uscente, certamente di destra. Ma non è così semplice. Intanto perché viene descritto a tutti i giornali dicendo Boy Scout, ex Boy Scout. È un esponente del mondo democristiano, viene dall'Unione di Centro, l'UDC, forse qualcuno se ne ricorda, Mastella, Casini, di un secolo fa, però quella è la matrice. E mentre la sinistra candidava assieme, cioè, per sostenere il sindaco che ha perso, il candidato sindaco che ha perso, aveva nella coalizione anche una lista di musulmani, che uno dice accidenti, il sindaco che è stato eletto, Venturini, dice oggi molti musulmani hanno votato per me temendo un'escalation di tensione razzista. Vedete, sono parole molto diverse. Non è la remigrazione, non è il vannaccismo a tre palle un soldo, è una cosa molto diversa. Allora, se c'ha un senso perdere tempo a occuparsi di queste cose, di cui fra l'altro non domani, sto pomeriggio si sono già dimenticati tutti, e se ha senso guardare queste cose e cercare di capire. È quello che si capisce, se adesso non è che possiamo fare città per città, ma insomma De Luca vince senza il simbolo del PD. Allora, quello che ti dice è che quegli italiani che ancora vanno a votare non hanno votato per il centrodestra o per il centrosinistra, che compaiono, o destra-sinistra, che compaiono come delle coalizioni vuote, vacanti, si sente l'eco, si dice oh, e si sente entra l'eco sotto perché sono completamente vuote. Ci sono dei candidati che si sono dimostrati stravincenti in un comunque omogeneo e qualche volta, come a Venezia, più accentuato calo dei votanti. Alla faccia dell'analisi vince Tizio perde Caio.
4: 7:16 minuti, tra poco ripartiamo dalla prima enciclica di Papa Leone XIV, prima c'è la viabilità.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova, un incidente tra due mezzi pesanti causa 3 km di coda tra Interporto e Ferrara Sud verso Padova. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla A9 e Lainate Chiasso verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso. Per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Milano. In Toscana code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e la 1, questo in direzione Firenze. Infine verso Roma 1 km di coda sulla diramazione di Roma Sud a Torrenova e 4 km di coda sul tratto urbano della A24 dal Grande Raccordo Anulare. È tutto, buon viaggio.
4: E buon viaggio anche da parte nostra. Grazie. 7:17 minuti. Magnifica Humanitas si chiama così, lo abbiamo raccontato e approfondito anche ieri c'erano giusto le anticipazioni, quello di cui si iniziava a parlare, la prima enciclica di Papa Leone. La I va disarmata, limiti alla guerra giusta, questo è il modo in cui sintetizza il Corriere della Sera in prima pagina con il titolo questo tema. Sulla Stampa di spalla il Papa e la I, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi. E poi si parla di questo anche in apertura sul Sole 24 Ore, in taglio alto in realtà, il Papa: disarmare la I, il potere della tecnologia è nelle mani di pochi.
2: A dimostrazione, diciamo, nella gigantografia di quanto cercavo di dire prima, cioè queste coalizioni sono vuote, è che forse distratti dall'importanza del voto amministrativo, non c'è una dichiarazione politica sull'enciclica del Papa, che è un'enciclica estremamente politica. Guardate che è una cosa importante.

0: per chi è appassionato di questi temi, si vede proprio l'impronta agostiniana, la città che deve essere al tempo stesso dell'uomo e di Dio, cioè è proprio Agostino nella quintessenza. Privost ha una formazione da matematico e quello che argomenta è molto rilevante anche per chi conosce la storia della Chiesa, e cioè qui non si tratta neanche per idea. Si può rinnegare la scienza e con la scienza l'evoluzione tecnologica, ma nessuno può pensare che quella non sia una roba umana. Cioè nessuno può credere che non sia l'impronta del lavoro umano. Questo, il lavoro umano non è che è sempre necessariamente tu da che parte stai. Cioè, forse dovrebbe essere stato chiaro, per esempio, con il Covid. Il virus non è che a seconda che tue opinioni hai, cambia. Il vaccino serve a combattere il virus. Il vaccino, una volta che l'hai messo a punto, Poi dopo ti puoi dividere come vuoi, Novax, Novax, e puoi fare tutto lo spettacolo che vuoi, ma quella realtà rimane ferma. Ora, il tema che pone nell'enciclica Privost il problema non è la questione della enorme capacità di calcolo e di analisi di quella che convenzionalmente chiamiamo intelligenza artificiale. Il problema è la concentrazione nelle mani di pochi. Il problema è un tema di mercato, è un tema politico quello che solleva il pontefice. Cioè, viva l'intelligenza artificiale per la sua potenza di calcolo, ma mica può restare nelle mani di pochi. E mica può restare nelle mani di pochi lo stabilire il modo in cui io accedo alle informazioni nelle reti digitali, il celeberrimo algoritmo, che magari uno sa esattamente cosa sia, ma in buona sostanza è il percorso obbligato che mi fanno fare quando io chiedo che è successo a Venezia e mi danno tutti lo stesso dato, nessuno mi dice una cosa diversa. Oppure per andare a trovare una cosa diversa devo scavare moltissimo perché non è messo in fronte. Questo è il problema che solleva Privost. Ed è un tema politico, non è un'altra cosa. Anche l'altra sintesi, quella che dicono nell'enciclica c'è scritto che la guerra va sempre condannata. E certo, perché volevate che si dicesse il pontefice, fate la guerra? Cioè, a parte che ci sono stati dei pontefici che l'hanno detto sul serio, però la posizione della Chiesa da tempo è diversa. Ma attenzione, perché lì nell'enciclica ci trovate anche una frase che dice che ci sono conflitti in cui non si può rimanere neutrali. Pone molti problemi quel testo lì, ammesso però naturalmente che qualcuno lo legga e che riesca a fare un commento un filino più articolato che non abbiamo vinto, abbiamo perso.
1: Sono le 7:21 minuti, Davide, vogliamo fare un passaggio su questa auto nuova, fantastica, che c'è su tutte le prime dei quotidiani oggi. Ferrari fa luce sulla rivoluzione elettrica, è un gioco di parole, luce è il nome della nuova Ferrari, completamente elettrica, e questa è la Repubblica, e sulla stampa ancora la Ferrari elettrica accende la luce. Tra l'altro è riportata in varie fotografie questa mattina non solo con il solito rosso, ma anche in giallino, in azzurro, insomma, delle varianti.
0: Esatto, e adesso naturalmente farò, diciamo, scandalizzerò tutti i ferraristi, diciamo, i grandi amanti e i puristi di questa cosa, però insomma, non essendo mai salito neanche a bordo, non mi ci hanno mai invitato di una Ferrari, cos'è la cosa che ti colpisce? La Ferrari, se ti bendano, ti mettono un posto fermo e dici qual è la Ferrari, lo riconosci dall'accensione, dal motore. Dal rombo particolare, ha un'impronta, ha una voce, ha un'intonazione la Ferrari quando si accende. La Ferrari è quel rombo lì, quel motore potente e al tempo stesso gentile, quello che tieni praticamente dietro la schiena quando guidi. Il tema che mi sono sempre posto dice: ma la valigia dove la metto? Ma cioè, evidentemente la porta un altro con un'altra macchina. E questa è la bellezza della Ferrari. Se la Ferrari, che è questo, almeno per me che sono ignorante, un povero disgraziato, fa la macchina elettrica, è segno che chi si occupa di quelle cose sa che si va verso il motore elettrico. Perché se non vuole fare come fece Olivetti meravigliosamente con la prima macchina elettrica che comprai, si chiamava Praxis, pensate, faceva il rumore dei tasti, perché noi eravamo abituati a lavorare, scrivendo. La macchina elettrica non ce l'ha più. Oggi la tastiera del vostro computer mica fa rumore. All'epoca fecero la Praxis, era

0: endotermici, cioè quelli normali, perché se no perdiamo l'industria dell'automobile, almeno una domanda gliela fai. Ma perché allora la Ferrari la fa elettrica? Non fosse che mi stai dicendo l'ultima buggerata, diciamo, retrodatata che ti è venuta in mente?
1: E fategli fare un giro in Ferrari, che voglio dire.
0: Ah sì, qualcuno merita. Mi invidi, dai.
1: Lì, nei pressi dell'ufficio, perché non è che abbia tanto tempo, le sue giornate sono lunghe. Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina alle 7.10. Ciao Davide.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide, a domani. Milan, la rivoluzione di Cardinale, fuori tutti, è il grosso titolo che campeggia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Si cerca un allenatore innovativo e giochista. Max resta il preferito del Napoli, De Laurentiis prende tempo, italiano l'alternativa, contatto con Thiago Motta. Sempre sulla Gazzetta, in taglio alto, c'è anche il tennis. Parigi, allarme caldo, stasera c'è Sinner, parliamo del Roland Garros, appuntamento alle 20:15. In apertura, sul Corriere dello Sport, Ibra vuole Xavi. Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su

0: BancaMediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
3: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

L'elezione amministrativa a Venezia vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzara al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno rientra per la quinta volta da sindaco Vincenzo De Luca senza il simbolo del PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno e inoltre si conferma Mantova e Andria e vince a Enna e Avellino. Un convoglio di terra della missione umanitaria Global

flottiglia è finito sotto attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana. Ci sarebbero feriti 10 attivisti, tra cui 2 nostri connazionali fermati domenica, potrebbero essere espulsi come immigrati clandestini. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, ritrovato cadavere 4 giorni dopo. Siamo al calcio. Terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, la mancata qualificazione in Champions, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada sul tecnico livornese, ora punterebbe il Napoli. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Attenzione a quella luna che rischia di rendervi molto critici e parecchio criticabili. Meglio non dare spazio a chi fa inutili polemiche, preferendo il silenzio e il distacco. Amici del segno del Toro, siete in vena di puntualizzare, di pretendere la massima chiarezza e la giusta precisione con tutto e da tutti. Uno stile certamente faticoso, ma a cui non rinunciate. Gemelli, Sole e Mercurio vi aiutano a brillare, a fare sempre un'ottima figura con tutti, senza mai dovervi nascondere, senza rinunciare a dire la vostra, orgogliosi di voi stessi. Cancro, una luna piuttosto puntigliosa e attentissima ai dettagli, rischia di rendere meno facile il presente. Chiedetevi se davvero tanta precisione e puntualità siano necessarie. Leone, Sole e Plutone si parlano dicendosi cose per fare luce in certe questioni che meritano di essere capite meglio. Siate sinceri, pretendendo trasparenza per poi amare di più. Vergine, niente sembra spaventarvi, nulla sembra poter rallentare o far cambiare idea a quei pianeti che vi fanno andare dritti al punto, alla questione. Siete molto determinati. Bilancia, grazie a questo sole amico del segno,

0: Dovrete sempre dare la giusta importanza alle cose che contano, mettendo a tacere gelosie, quelle strane energie che complicano. Scorpione, Marte e Plutone litigano e vi coinvolgono in un piccolo scontro di idee e di pensieri. Per questo, per vivere al meglio certe situazioni condivise, dovrete fidarvi degli altri. Sagittario, saprete andare oltre certi sospetti, dando prova di fiducia e di coraggio, non fermandovi mai alle apparenze e a ciò che sembra ma che forse non è. Non vi arrenderete. Capricorno, per poter fare qualcosa di davvero bello e che vi dà entusiasmo, avrete bisogno di forzare un po' la fiducia, dando meno retta alla paura, a quei timori che vi sanno bloccare. Cari Acquario, non sarà sempre facile mantenere un segreto, non raccontare qualcosa che avreste voglia di condividere. Tacete per non alimentare tensioni e per non creare divisioni. Infine, cari Pesci, sarete molto diretti con le parole rispetto a situazioni poco chiare e realtà che non dicono tutto, che non si lasciano vedere e capire. Non accettate le mezze verità.
1: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta. Oggi parliamo insieme alle amiche di Donna Moderna di Slow Buy. È un metodo interessante che adesso andiamo ad approfondire, perché aiuterebbe anche a risparmiare, o meglio a fare spese occulte, si direbbe. Oculate, chiedo scusa. Ci raggiunge in diretta Paola Salvatore, grazie per essere con noi e bentornata.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Ciao Paola, eccoci qua. Quindi partiamo dall'inizio. Nasce questo slow buy, questa formula per salvarsi dallo shopping compulsivo, soprattutto online. Ed è molto interessante come è stato strutturato, perché avviene attraverso delle domande che uno si dovrebbe porre. A te.
2: Esattamente, allora noi oggi viviamo sempre bombardati da immagini e da e-commerce che ci propongono continuamente cose che dovremmo comprare, di cui avremo bisogno, e chiaramente l'algoritmo è diventato il nostro personal shopper e non riusciamo più a farne a meno, al punto che non ci fermiamo neanche più a ragionare su quello che stiamo facendo e compriamo in modo compulsivo. Con questo, diciamo, con questo metodo, lo slow buy, che ha creato addirittura un creator, cioè non è arriva addirittura da TikTok, ci sono 5 domande che ognuno di noi si dovrebbe porre per ragionare perfettamente sull'acquisto, se farlo o non farlo, ne abbiamo davvero bisogno. Quindi sono 5 domande che in realtà facciamo le 5 domande della nonna, perché probabilmente i nostri genitori ci hanno anche insegnato a ragionare in questo modo, però ormai siamo talmente abituati allo scroll infinito e all'acquisto compulsivo che non ce le facciamo neanche più. E la prima da farsi sicuramente è quanto desideriamo davvero questo oggetto, dandoci dei punteggi. Per ogni domanda c'è un punteggio, perché il punteggio ci permette poi di avere un conto finale che ci darà la regola definitiva sull'acquisto. Quindi da 1 a 10, quanto ci teniamo davvero a fare un acquisto? Ne abbiamo davvero bisogno? Se questo oggetto non fosse più disponibile, la domanda 2 ci dice, noi ci rimarremmo male? Quindi, perché a volte noi lo compriamo ormai per abitudine, neanche ci pensiamo se questa cosa ci serve oppure no. E quindi la domanda da farsi è, se io poi questo oggetto non lo trovo più, ci rimarrei male? Infine, quanto siamo stati onesti, questa è la terza domanda, nel dare i punteggi. Siamo sicuri di aver dato i punteggi giusti? Abbiamo dei dubbi? Insieme tutti questi numeri che abbiamo dato, i punteggi che abbiamo dato alle nostre domande, vanno moltiplicati, e qui arriva la formula matematica, e in base al risultato abbiamo il responso. Un responso molto pratico, perché da 0 a 16 vuol dire che puoi lasciar perdere. Se superiamo i 25 vuol dire che è strettamente necessario. Se siamo nella zona grigia, cioè tra il 16 e il 25, allora dobbiamo farci delle altre domande. Cioè, pensate come sta diventando complicato fare gli acquisti. Quindi,
3: no, quanto è complicato non fare gli acquisti, esatto. Perché in questo caso dovremmo ridurre.
2: Hai ragione, ma ci permette forse di ragionare un attimo, cosa che ormai non facciamo più perché siamo talmente veloci nell'acquisto, è talmente compulsivo che è diventato quasi una cosa normale. E quindi sì. In realtà ci insegna a riflettere, cosa che avremmo potuto fare tranquillamente senza un metodo, ma ormai non siamo più capaci, perché l'acquisto è diventata un'attività delle attività che possiamo fare online, sia sui social, sia nei siti chiaramente. Quindi non usciamo neanche più di casa, addirittura dall'ufficio nella pausa pranzo compriamo cose. Se ci pensate un po' a quello che succedeva negli anni 80 con le televendite, la gente si riempiva le case di pentole e di varie cose.
1: Anche di cose che poi non utilizzi, no?
2: Esattamente.
1: Paola, non so se è una tendenza anche questa, come spesso accade, che arriva dagli Stati Uniti, ma ho trovato, così cercando per capirne di più, una guida che dice "If no buy doesn't work for you, try slow buy". Cioè, se il fatto di non comprare di fronte delle cose inutili, quando tu sei circondato da persone che ti dicono guarda che quella cosa lì è una cosa

0: della quale poi non te ne farai nulla, lo slow buy ti invita a pensarci due volte, poi magari la compri lo stesso, però sì, a fare una
1: rivista rallenta un po', rallenta un po',
2: un atteggiamento lento, no? Siamo tutti adesso, siamo nella fase lenta della nostra vita, proprio come risultato contro la tecnologia che è onnipresente nella nostra vita e dà impulsi costanti. Lo slow, il rallentare, no? Se ci pensate anche nella vita, nel lavoro, nel cibo,
1: sì, se ne parla,
2: deve diventare
1: molto
2: tutto slow.
1: Sì. Sì, assolutamente.
2: Quindi anche l'acquisto deve essere un po' più ragionato, è semplicemente questo, ecco. Pensaci bene, perché poi alla fine magari nell'armadio quel vestito
1: hai già almeno due simili, facciamo così. Allora
2: chiaro,
1: Paola, invitiamo le nostre amiche e i nostri amici, se vogliono approfondire trovate tutto appunto sul sito di Donna Moderna, e intanto grazie a Paola, grazie. Salvatore, grazie davvero, buona
2: grazie
1: giornata.
2: Grazie a voi, una buona giornata, ciao, a presto, ciao.
0: Va bene, eccoci. Va bene, sì, ci penserò due volte.
1: No, ma è bellissimo, ma ti serve davvero, ti chiedi tu?
3: Tuoi acquisti pazzi, Enrico, pensaci un attimino, su ogni
0: occhio
3: volta.
0: Che a volte se più ci pensi e più ti convinci di volerlo.
4: Sì, è vero, perché poi diventa un pensiero costante, no?
1: E poi sono tutti troppo a portata di click. Tu fai tic e comprato.
3: Però pensa se non lo fossero, quanto sarebbe complicato per altre cose.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
7: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili.

0: Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
4: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: 7:50 minuti, rieccoci martedì 26 maggio all'indomani di questa tornata di elezioni amministrative. Avremo modo di commentare tutti i risvolti anche politici che si possono dedurre dai risultati, però vogliamo portarvi, come promesso, nel comune di Pedesina. Siamo in provincia di Sondrio, dove le urne sono rimaste aperte domenica e lunedì per eleggere il nuovo primo cittadino. C'è un piccolo dettaglio però, che Pedesina è molto piccola, appena 40 abitanti. Allora ci facciamo raccontare com'è andata questa tornata elettorale dal nuovo sindaco Valentino Maxenti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Grazie per essere con noi. Affluenza, sindaco, cominciamo da qui.
1: Ma l'affluenza è stata, diciamo, come era la previsione, è stata, tutti hanno votato, quelli residenti a Pedesina.
2: Al 100%?
1: Sì, 100%. Ah. Diciamo che quelli residenti all'Aire non hanno partecipato.
2: Cioè quelli all'estero, però, dice?
1: Esatto.
2: Perché tra questi 40 ci sono anche molti all'estero?
1: Esatto, sono 13 residenti all'estero.
2: Ah, okay.
1: Uno ha votato, si è venuto a votare.
2: Ah, okay.
1: Ringrazio anche chi ha votato.
2: Ma con che percentuale ha vinto, scusi, sindaco?
1: 18 voti a favore nostro e 9 a favore della della prima lista, 8 a favore della prima lista e 7 a favore della terza lista.
0: Meraviglioso. Ma ci racconta un po' anche come è andata la campagna elettorale, come l'avete porta a porta praticamente si fa, o si fa un unico evento in piazza?
1: Diciamo che ormai il paese è talmente piccolo che passaparola è stato costante, non è costante, diciamo, è stato abbastanza semplice da fare. Non abbiamo fatto nessuna campagna elettorale, nessuna proclamazioni elettorali, eccetera eccetera. Abbiamo pubblicato il nostro programma elettorale, la nostra lista, chiaramente, di vivere per l'esilio.
2: Chiaro.
1: Con i nomi dei componenti
2: e con il programma, no, immagino in cima alla lista. Esatto. del suo programma, insomma, di quelle che secondo lei sono le priorità, che cosa c'era, sindaco?
1: In cima alla lista?
2: Sì.
1: Adesso mi coglie un po' in fallo perché non mi ricordo neanche bene il programma che avevamo installato. In cima alla lista,
2: insomma, la prima cosa che farà, qual è la priorità, ecco, a volte...
1: diciamo che allora la prima cosa che faremo sarà sicuramente quello di creare un account WhatsApp.
2: Sì.
1: Non era dentro nel programma, però lo prepariamo appena possibile, in modo da dare modo a chi aderirà al gruppo, a tutte le informazioni ai cittadini, residenti, villeggianti, proprietari di seconde case.
2: Okay.
1: Previo all'adesione della sottoscritta, chiaramente.
2: Certo, insomma, un canale di comunicazione aperto a tutti.
1: Esatto,
2: sindaco, che lavoro fa lei?
1: Io sono
2: possiamo chiedere. Ah, lei è in pensione. E il suo sfidante?
1: Il mio sfidante... credo sia in pensione, non lo so perché non ho avuto modo
2: lo sa perché? Dire. Perché le voglio chiedere questo, cioè, insomma, fare il sindaco anche di un comune di 40 abitanti, poi insomma molti sono all'estero, quindi effettivi

0: sono anche meno, comporta insomma anche un bel sacrificio, perché sicuramente non si diventa ricchi e magari sono più problemi da risolvere.
1: Allora voglio precisare che non abbiamo miniere d'oro e miniere di diamanti, quindi cioè fa specie che ci siano state tre liste. Comunque al di là di quello, il paese, la volontà di la maggior parte dei cittadini è quella di proseguire al meglio, diciamo, col paese, perché è un paese che chiaramente non è in fondo valle, che è comodo, che certo, diciamo, ha tutte le comodità dal fondo valle. Chi deve spostarsi per lavoro, deve spostarsi anche solo per andare dal dottore, deve spostarsi per andare a fare una visione.
2: Non è una vita semplice, certo. Quindi
1: è una vita semplice, è una vita di paese, chiaramente. Cioè, noi, il nostro impegno è quello di diciamo, migliorare quello che sarà possibile.
2: Giustamente.
1: La fruibilità del paese, anche per i dileggianti, che ce ne sono numerosi.
2: Certo. Sindaco, Sindaco Maxenti, le presentiamo il sindaco di Ascoli Piceno che torna ai nostri microfoni, Marco Fioravanti. Buongiorno sindaco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti al neo sindaco Maxenti.
2: Ecco, no, abbiamo invitato il sindaco di Ascoli Piceno perché secondo le ultime rilevazioni è il sindaco più amato d'Italia. Allora le volevamo chiedere se ha voglia di dare qualche consiglio ai suoi colleghi che magari cominciano adesso il loro percorso alla guida di un'amministrazione.
3: Ma sinceramente non c'è una ricetta perfetta per essere il sindaco più amato d'Italia. Sicuramente ogni comune ha delle esigenze differenti, ha delle sensibilità differenti. L'unica cosa che posso dire è che amministrare comporta grande responsabilità, però è importante amministrare non pensando al consenso, perché si pensi di fare le azioni amministrative per il ritorno di consenso, rischi di amministrare male e non generare consenso. Se invece segui diciamo, la volontà dei cittadini attraverso l'ascolto, secondo me riesci ad interpretare il sentimento delle persone e poter dare una visione alla propria città. Io dedico molto tempo all'ascolto, ad esempio faccio ogni primo martedì del mese il caffè con il sindaco, dedicare una mattinata ad ascoltare le persone, perché è importante non perdere di vista le esigenze del cittadino.
0: E infatti insomma è il più amato secondo questa classifica. E ha sentito le parole di Maxenti, dice ci sono tre liste si sono candidate in quel comune da 40 abitanti, insomma non è poco, questo ci conforta, perché è vero che sono sempre meno gli italiani che vanno a votare, però comunque l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco soprattutto nei piccoli centri, quella resta, è un buon segno.
3: Questo ci conforta.
0: Prego Fioravanti, scusi, volevo chiederle un commento su questo.
3: No, io credo che questo ci conforti e ci dà una grande speranza in un momento anche delicato. Io sono anche presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI e devo dire che i sindaci hanno messo a terra il 93% dei fondi disponibili per il PNRR, quindi diciamo sono l'ultima filiera istituzionale e ogni giorno devono risolvere i problemi e devono dare delle risposte concrete, e questa partecipazione attiva, questa voglia di candidarsi nei comuni sia a livello civico che a livello partitico dà una grande speranza anche per riacquisire la giusta fiducia e ovviamente per cercare di ricreare quel rapporto orizzontale tra amministratore e amministratore.
2: Molto bene, grazie allora per questo commento a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata, buon lavoro e buon lavoro al nuovo sindaco di Pedesina, Valentino Maxenti. A presto sindaco, arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie, l'unico uno dei pochi sindaci che può andare oggi a stringere la mano a tutti i suoi elettori. Questo può fare. Ci sentiamo tra poco.

0: Blondie, Debbie Harry, Heart of Glass. A chiudere con noi la seconda ora di Non Stop News arrivano tutte le ultime notizie. E sono le 8 anche a Candia Canavese, in provincia di Torino.
1: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Partiamo dalle elezioni amministrative. I risultati soddisfano sicuramente più il centrodestra, che tiene Venezia e conquista Reggio Calabria. Ci facciamo il punto con Raffaella Coppola.
4: E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. È il post-scriptum di Giorgia Meloni sui social, dove si è complimentata ieri con tutti i sindaci eletti. Nessun effetto referendum pure per il resto delle forze della maggioranza. Mancato, così come la spinta del voto giovane di quella consultazione, anche per il filosofo Massimo Cacciari, due volte sindaco di Venezia, proprio nella città lagunare. All'ombra di Piazza San Marco, fin da subito avanti a sorpresa e smontando i sondaggi, Simone Venturini, ex assessore della giunta Brugnaro. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra dopo 12 anni. Sull'altro fronte il centro-sinistra si riprende Pistoia. Fortissimo l'exploit di Vincenzo De Luca a Salerno, che si prepara a indossare la fascia tricolore. De Luca, senza simbolo del PD o di altri partiti, conquista il suo quinto mandato. E Basile, sindaco dimissionario sostenuto da Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, vince nettamente a Messina. Exploit di Roberto Vannacci, vicino a strappare alla Lega di Salvini la roccaforte leghista di Vigevano, l'unico comune dove si è schierato col suo fronte nazionale.
5: Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla è finito sotto attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana, secondo cui diverse persone sono rimaste ferite caricate su bus e auto. Intanto potrebbero essere presto espatriati 10 attivisti della stessa missione fermati domenica perché considerati immigrati clandestini, tra loro anche 2 italiani.
3: In Vaticano Papa Leone ha presentato ieri la sua prima enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale. Nel documento l'invito a disarmare l'AI sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione.
5: Operazione contro la criminalità organizzata. Tra Puglia e Albania sono 14 le misure cautelari eseguite nelle ultime ore nell'ambito di un'indagine della DDA di Bari in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. Fu ritrovato morto 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio, i cambi sulle panchine in casa Milan è un vero e proprio terremoto. Ci racconta tutto Nicolò Pompei.
6: Il Milan di Gerry Cardinale sceglie la rivoluzione dopo la mancata qualificazione in Champions League. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato

0: realizzato la separazione con l'allenatore Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano il Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Moncada. Stagione che si è trasformata in un fallimento inequivocabile e ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato. Sembra ormai cosa certa anche l'approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio, pronto un contratto di 2 anni. I biancocelesti devono prima risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta. Il nome di Massimiliano Allegri ora potrebbe rappresentare il post Conte a Napoli.
1: Non c'è altro, ora meteo e informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Tu non mi vedi, caro Paolo Corazon, ma io mi sto sventolando perché fa caldo,
4: Sì, fa caldo. Mamma mia, che fastidio. Allora, io ho passato la prima notte oggi con proprio finestra aperta, la zanzariera tirata perché ormai sono degli elicotteri già da me che girano, però in posta aperta e finestra aperta per far girare un po' l'aria. Niente, fa un caldo bestia. Ieri abbiamo toccato anche i 38-39 gradi nella pianura emiliana. Per fortuna con un po' umidità e un po' di venticello, se non c'era più nessuno adesso praticamente. E il caldo aumenta oggi e domani, le giornate peggiori, la pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria e Campania, queste le zone più roventi d'Italia. Ma ieri Londra ha fatto 35 gradi, record di sempre. A Londra 35 gradi a maggio è impensabile, eppure siamo arrivati anche a questo. Il caldo si attenuerà un pochettino da giovedì, ma solo 2 gradi in meno. Appuntali via però, giustamente. E per finire, visto che ieri mi sei stato addosso proprio come la cozza sullo scoglio, per il ponte del 2 giugno, per avere un po' un'indicazione, sarà bello a mio parere, sarà bello in tutta Italia, ce lo godremo, ancora con il caldo, non eccessivo, ma ancora con il caldo. L'unico rischio è che proprio la giornata del 2 porti qualche temporale sul nord Italia, ma tutto da vedere, non è detta l'ultima parola.
3: Va bene. Tanto avremo modo di riaggiornarci, ci sentiamo sempre in diretta intorno a quest'ora con Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Grazie, un abbraccio.
4: A te, ciao.
2: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova, dove a causa di un incidente ora risolto sono 3 km di coda in diminuzione tra Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali. Registriamo code verso la Svizzera sulla A9 Lenate-Chiasso tra la A36 Piedemontana e Lommazzo Nord e a seguire tra Como Centro e Chiasso. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803111. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia e tra Capriate e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Milano. In Toscana, code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli e a partire da Sesto Fiorentino. Questo al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
6: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
3: Eccoci qui, allora la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5 alle 8 e 9 minuti è polemica, c'è un po' di polemica in Emilia Romagna, però non solo, perché molti l'hanno accolta con favore questa cosa, cioè le scuole primarie apriranno il 31 agosto.
7: Questo, sai, mette d'accordo le famiglie, magari che a inizio settembre

0: cominciano a lavorare, però scontentano degli altri che magari le vacanze le vogliono fare ai primi di settembre.
1: Ma a me non dispiace però questa idea. Che dici, Massimo?
2: Di avere meno bambini in giro?
1: No, non intendo, no.

0: Si intitola Cabana, Irama, 8 e 12 minuti, terza ora di Non Stop News. Partiamo proprio da qui, cominciamo a proiettarci, visto anche il caldo di questi giorni, verso l'estate, che insomma in realtà arriva tra poco meno di un mese, quella ufficiale, quella meteorologica, ma già ci proiettiamo ovviamente all'interno delle nostre vacanze. Si legge di questa forte crisi del kerosene, soprattutto in conseguenza delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ma al contempo le compagnie aeree pare stiano abbassando i prezzi dei voli. Sembrerebbe tutta una contraddizione, ma cerchiamo di capirne di più. Cosa dobbiamo aspettarci? Lo chiediamo a Leonard Berberi del Corriere della Sera, che torna a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, però non ho la palla di vetro, diciamo, quindi quello che registriamo è che al momento le tariffe si sono abbassate su diverse destinazioni, diciamo, per chi aveva comprato un paio di mesi fa e un mese fa, e chi compra oggi, diciamo, è più conveniente comprare oggi su molte destinazioni mediterranee dall'Italia rispetto appunto a chi ha comprato un mese fa o due mesi fa. Se vi ricordate, molti amministratori delegati, soprattutto delle low cost, avevano detto due mesi fa: comprate subito perché i prezzi saliranno, e noi siamo andati un po' a controllare più di 50 destinazioni, in realtà i prezzi sono diminuiti addirittura anche del 70%.
2: Ecco, esatto, appena due mesi fa, no, l'Agenzia Internazionale dell'Energia parlava proprio di una crisi, quindi per cui ci si doveva mettere al riparo, le compagnie aeree sembravano insomma correre per ovviare poi a questa crisi, e invece adesso sembra che la situazione sia cambiata e sembra proprio che l'allarme sia rientrato in realtà. E allora cos'è che ha permesso questo cambiamento? Cos'è cambiato?
1: In realtà non è che l'allarme sia rientrato, semplicemente gli amministratori delegati delle compagnie aeree si sono accorti che al lanciare l'allarme poi le persone smettono di prenotare e le compagnie aeree si ritrovano i posti, i sedili degli aerei vuoti, quindi devono buttare giù i prezzi. Chiaramente la stagione estiva è anche la stagione in cui le compagnie aeree fanno utili, fanno soldi, e quindi si sono ritrovati un po' intrappolati.

0: in questa narrazione che loro stessi hanno contribuito, diciamo, ad accentuare. C'è da dire però che la situazione rispetto a un mese fa è oggettivamente migliorata. Sulla disponibilità del kerosene, gli Stati Uniti ci stanno aiutando, la Nigeria ci sta aiutando, la Norvegia anche. Poi siamo andati un po' in giro nei mari a prendere a prezzi elevati tutte le navi cisterna in circolazione.
1: Certo, abbiamo letto però nei giorni scorsi di questi piani, no? Che sarebbero già pronti, i piani di emergenza delle compagnie aeree, per affrontare proprio la possibile carenza di kerosene e i tagli dei voli del martedì. Insomma, ricordo, adesso non so se vuoi riassumere, si allontana però questo piano per come si stanno mettendo le cose. È vero che tu hai detto non è un'emergenza che è definitivamente chiusa, però cosa possiamo dire?
0: Allora, no, in realtà le compagnie aeree, anche silenziosamente, stanno facendo dei tagli chirurgici, quindi soprattutto nei giorni della settimana dove si viaggia di meno, appunto, come il martedì o il mercoledì, qualcosina, anche il giovedì, stanno tagliando sulle frequenze in quelle destinazioni, appunto, dove ci si vola più di una volta al giorno. Quindi, diciamo, tagli chirurgici ce ne sono. Poi ci sono i tagli annunciati, per esempio Lufthansa che ha annunciato 20.000 tagli fino a settembre-ottobre, poi altre compagnie aeree. Quindi, a questo punto di vista, in qualche modo l'offerta in Europa si è già strutturalmente ridotta, più per il costo del kerosene eccessivo che, diciamo, per la sua indisponibilità. C'è anche da dire che appunto in questo momento si vola a vista, la disponibilità di carburante è garantita ogni 6 settimane, ogni 8 settimane, quindi consideriamo oggi, siamo quasi alla fine di maggio, quindi diciamo fino alla fine di luglio più o meno dovremmo esserci con il carburante.
1: Certo.
0: Per agosto è ancora un'incognita.
2: Ma c'è stato anche da parte dei gruppi energetici un aumento della produzione?
0: Assolutamente sì, in Europa alcune raffinerie negli ultimi anni hanno chiuso, quelle che sono rimaste aperte hanno, diciamo, in qualche modo cambiato il focus della produzione dei sottoprodotti del greggio e si sono concentrati su altre tipologie, lasciando il kerosene, il cosiddetto jet fuel, diciamo più alle raffinerie extraeuropee. Questo perché non rendeva. Adesso invece il jet fuel rende tantissimo, quindi quelle stesse raffinerie europee si stanno concentrando sulla produzione di kerosene per gli aerei, chiaramente a discapito un po' della produzione degli altri sottoprodotti. Quindi, se questa situazione dovesse proseguire anche oltre settembre-ottobre con lo stretto di Hormuz chiuso, noi potremmo avere, appunto, dopo l'estate un altro tipo di problema, cioè gli altri sottoprodotti come la benzina che potrebbero non essere nella quantità disponibile.
1: Certo, questo è ciò che sappiamo, insomma, mi sembra di poter sintetizzare così, no allarmismi, vediamo che cosa ci aspetta e speriamo che questa stagione passi così. Leonard, possiamo rinvitarti a parlare di bagagli a mano, che devo dire è un tormentone che non
0: Assolutamente sì.
1: tramonta mai. Grazie a Leonard Berberi del Corriere della Sera, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine.
2: Papa Leone XIV ha presentato personalmente la sua enciclica Magnifica Humanitas. Fulcro del documento è la riflessione sull'intelligenza artificiale. Per il pontefice va disarmata, sottraendola alla competizione militare ed economica per evitare nuove forme di disumanizzazione.
3: Calcio, terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli. Resta in corsa anche italiano. Alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso e Sarri invece è vicino all'Atalanta. Sono le 8 e 18 minuti, adesso le notizie sul traffico.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si registrano 2 chilometri di coda tra Terre di Canossa e Campeggine e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, code verso la Svizzera sulla 9 Lenate-Chiasso, tra la A36 Piedemontana e Lomazzo Nord, e a seguire tra Como Centro e Chiasso. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro nostro numero unico 803-111. Per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 30 minuti sulla A4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia e tra Capriate e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Milano. In Toscana, code in direzione di

0: Firenze, sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e la 1 Milano Napoli e da sesto Fiorentino. Questo è al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza. Buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Leggo oggi dal Sole 24 Ore che i sindacati e tutti i dipendenti di alcuni palazzi del governo, in particolare di Palazzo Chigi, stanno po' protestando perché pare che ci siano un po' di problemi all'interno degli uffici. Allora, pare ci sia un'infestazione di vespe orientali che in questo momento rende il lavorare in quegli posti
2: mi sfuggono però vado a cercarle dopo. Sì.
1: Ci sono tanti piccioni, troppi piccioni.
2: Ma dove? Dentro le fuori.
3: Come che fanno i piccioni?
1: Sul davanzale,
2: disturbano.
1: Poi fa troppo caldo a Palazzo Chigi.
3: Quello
1: fa
3: è un
1: caldo.
3: Problema.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita. Vacanza iniziata. Quest'anno

0: Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
1: Ma siete già arrivati?
0: No, ma con Snap!

0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati

0: Sunset Boulevard su RTL 102.5, Selena Gomez e Benny Blanco alle 8:29 minuti. Allora è finito il campionato di Serie A, vogliamo anche capire come si riorganizzano le squadre in più di un terremoto, ma adesso ci arriviamo. Facciamo il punto con Xavier Iacobelli, giornalista, opinionista, già direttore di Tutto Sport del Corriere dello Sport. Bentornato su RTL 102.5.
1: Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
2: Ecco, parliamo proprio di questo Milan. Ieri la squadra ha annunciato sostanzialmente di aver cambiato quasi tutti i dirigenti. Ovviamente si parte da Massimiliano Allegri, che non è più l'allenatore, ma poi ci sono anche l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico. Un vero terremoto, no? Che cosa puoi leggere in una scelta così drastica?
1: Beh, certamente il riconoscimento di un fallimento sportivo inequivocabile, come peraltro lo stesso comunicato ufficiale della società rossonera sottolinea. Rimangono molte perplessità che soprattutto concernono il fatto che di solito quando si cambia il management di una società

0: e una società di calcio non è diversa rispetto alla società che operino in altri ambiti, sia già una soluzione alternativa. Qui lo Stato Maggiore del Milan è stato letteralmente decapitato da Cardinale, il proprietario del Milan. Siamo curiosi di sapere se la società, gli indirizzi del Milan verranno affidati a Ibrahimovic, come sembra sempre più probabile, plenipotenziario di Cardinale. Ma il vero peccato originale, oserei dire un peccato mortale, commesso dagli attuali proprietari del Milan, risiede e risale al 6 giugno 2023, quando venne messo incredibilmente alla porta Paolo Maldini, che insieme con Ricky Massara e ovviamente Stefano Pioli costruì il Milan del 19° scudetto. Sono trascorsi 3 anni infarciti di delusioni cocenti per i tifosi rossoneri, che comprensibilmente hanno manifestato tutta la loro protesta e tutta la loro irritazione nei confronti di una proprietà che non ha ancora capito che il Milan non è il batte la pesca. Il Milan è la squadra, è la società seconda soltanto al Real Madrid quanto al numero di Coppe dei Campioni e Champions League vinte. Dovrebbe bastare questo per capire che non si può agire in questo modo, soprattutto mettendo alla porta, come accadde 3 anni fa, un totem rossonero che, guarda caso, proprio nelle ore in cui la proprietà rossonera prendeva queste decisioni, era a Istanbul insieme con uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, mandando in delirio i tifosi turchi, che si augurano che questo candidato vinca e che Maldini possa ricoprire un ruolo dirigenziale ai massimi livelli del loro club. I turchi hanno capito tutto, al vertice del Milan non ancora.
1: Guarda, hai citato Paolo Maldini e giusto ieri nella nostra linea diretta con gli ascoltatori parlavamo di tutt'altro tema, però è emerso questo nome e un ascoltatore faceva un aggiornamento molto simile, quindi ha intercettato molto bene evidentemente quelli che sono gli umori dei tifosi. Spostiamoci invece sulla panchina del Napoli. Via Conte, chi potrebbe cercare De Laurentiis?
0: Ma in questo momento sono 2 i candidati che godono le maggiori chance di successo nella scelta di De Laurentiis, ovvero Allegri e Italiano. Allegri che è appena stato giubilato dal Milan, Allegri e Italiano che si è appena lasciato alle spalle un biennio foriero di grandi soddisfazioni per il Bologna, culminato con la conquista di una Coppa Italia inseguita per 51 anni e di esperienze internazionali che hanno consentito alla società pezzinia di ritornare al centro della ribalta. Quindi si tratterà di capire, e lo capiremo presto nei prossimi giorni, su chi cadrà la scelta di De Laurentiis, ma la garanzia assoluta per il presente e per il futuro del Napoli si chiama proprio Aurelio De Laurentiis, che nei quasi 22 anni di presidenza ha portato questa società a ritornare ad occupare un posto molto importante sia in ambito italiano sia in ambito internazionale. E questo conferma una volta di più che cosa significhi la fortuna di avere una continuità dirigenziale come quella che ha il Napoli, che certamente dopo aver ottenuto nell'arco di un anno uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto, nonostante l'addio di Conte, imboccherà di sicuro una strada che lo porterà ancora più lontano.
2: Quindi insomma dicevi questa continuità paga alla fine, no? Ancora una manciata di secondi, movimenti anche alla Lazio e all'Atalanta, chi potrebbe arrivare?
0: Ma Sarri all'Atalanta e Rino Gattuso alla Lazio, queste sono le indicazioni scaturite da queste ore già frenetiche del mercato degli allenatori, che mai credo come in tempo recente registrerà molti scossoni come sta già registrando. Ed è evidente che la scelta dell'Atalanta sia una scelta molto ambiziosa, molto significativa, che conferma una volta di più quanto la società di Antonio Luca Percassi voglia continuare lungo la strada che nell'arco delle ultime 10 stagioni l'ha vista per 9 volte qualificarsi ad una Coppa Europea. E quindi per quanto concerne la Lazio, torna in campo Rino Gattuso e merita le migliori fortune, sebbene sappia per primo quale sia la situazione delicata che si ritroverà ad affrontare, non solo e non soltanto dal punto di vista dell'organico, che dovrà essere notevolmente rafforzato, ma per via della frattura molto profonda che divide lo Tito dai tifosi biancocelesti, che chiedono un vigoroso, robusto cambio di rotta.
1: Grazie per questa analisi a Xavier Iacobelli, giornalista, opinionista, già direttore di Tutto Sport del Corriere dello Sport. Grazie per essere stato con noi, direttore. A presto.
0: È stato un piacere. Grazie a voi, buona giornata a voi e agli ascoltatori.
3: Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il risultato.

A temersi dalle urne delle elezioni amministrative, anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo domani, ha scritto sui social. La leader del PD Elly Schlein ha esaltato il campo largo e ha ribadito che la sfida di Venezia andata a centrodestra era difficile. Proseguono i negoziati sull'Iran. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. E intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine in mare. È lutto nel mondo della musica. È morta Sonny Rollins, sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard bop. Aveva 95 anni. È tutto.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, ci sarà anche lui al Power Hits Estate domenica 31 di maggio al Foro Italico a Roma, una grande festa, lo sapete, e insomma la potete seguire poi anche in diretta su RTL 102.5. Torniamo a parlare di sport, perché dopo la giornata di riposo di ieri oggi si riparte con il Giro d'Italia, si passa anche per la Svizzera. Allora buongiorno a Paolo Pacchioni.
1: Buongiorno, dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si riparte con una tappa tutta in territorio svizzero, nel Canton Ticino, la Svizzera italiana. Partenza da Bellinzona, arrivo a Cary, è una tappa breve, 113 km, ma particolarmente intensa, particolarmente interessante, perché poco dopo la partenza da Bellinzona ci si inserisce in un circuito di 22 km, da ripetere due volte, caratterizzato da due salite in sequenza, in particolare la seconda è piuttosto impegnativa. Poi, nel finale c'è la salita che probabilmente sarà decisiva, quella che porta al traguardo nella località sciistica di Cary. È una salita di 12 km con punte di pendenza che arrivano al 13%. Fin qui il grande protagonista degli arrivi in salita è stato Jonas Vingegaard, 3 vittorie su 3 per il danese. Vedremo se oggi cercherà ancora una volta di mettere la zampata su questo Giro d'Italia oppure

0: se si limiterà a controllare adesso che è in maglia rosa. Ci risentiamo più tardi dalla Svizzera per il racconto della corsa.
1: Grazie, grazie Paolo. Allora, bello continuare anche con il nostro giro del territorio attraverso la corsa rosa. E allora l'altra nostra inviata, Valentina Iannicelli. A te Valentina, buongiorno.
2: Buongiorno. La giornata di riposo dei ciclisti si è trasformata nella bella possibilità di apprezzare le bellezze iconiche di Milano, come la Pinacoteca di Brera, la principale galleria d'arte pubblica di Milano, situata nel cuore della città all'interno del palazzo e del quartiere omonimi. Custodisce una delle più importanti collezioni di pittura italiana ed è uno dei poli culturali più visitati d'Italia. Poi il Castello Sforzesco, che racconta la grandezza rinascimentale del capoluogo meneghino, con le sue mura imponenti, i suoi cortili carichi di memoria, nel cui ventre si trova il suo gioiello, la Sala delle Asse, dove Leonardo da Vinci lavorò alla fine del 400, poco dopo aver terminato il Cenacolo. E infine il Teatro alla Scala, simbolo dell'anima musicale italiana, e dove la fondazione del teatro lavora ancora per formare nuove generazioni di artisti. E tutto questo patrimonio è mantenuto e tutelato anche grazie all'Art Bonus, uno strumento che consente a privati ed aziende di versare una donazione per contribuire alla protezione e al mantenimento del nostro patrimonio culturale. Attraverso l'Art Bonus potrete detrarre il 65% della donazione dalle tasse e per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. Ciao.
3: Ciao, ciao, grazie naturalmente a Valentina Iannicelli. No Stop News continua, continua tra poco la strettissima attualità con il direttore del Corriere della Sera.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
12: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
13: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
14: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
13: Così come?
14: Pelati.
15: Ciao, sono Zero Dalcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce.

0: gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Serena Brancale, Levante Delia, alle 8:50 minuti e siamo pronti, come dicevamo, per la stretta attualità. Torna a trovarci il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno, bentornato direttore.
1: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora facciamo il punto a partire ovviamente dai risultati delle comunali, i risultati delle amministrative. Venezia premia la centrodestra, così apre oggi il Corriere della Sera e ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa. Insomma, direttore, si ripete un po' lo schema che conosciamo a memoria. Chi perde dice che alla fine non era un test elettorale, chi vince dice che in fondo un po' di verità e comunque una cartina di tornasole la possiamo individuare in questi numeri e in questi risultati. Noi che non abbiamo né vinto né perso, abbiamo raccontato, che cosa possiamo dire? Era un test oppure no?
1: Possiamo dire che naturalmente le comunali non sono mai un test nazionale, perché comportano tante, tante variabili diverse, i candidati, le situazioni specifiche di una città, le liste civiche che si presentano. Però si può anche dire, dare un'interpretazione politica di quello che è accaduto, che sicuramente dopo il referendum l'onda del campo largo che doveva avanzare trionfalmente non c'è stata, perché sicuramente nelle due città più grandi, in particolare Venezia e poi Reggio Calabria, l'affermazione del centrodestra è molto netta. Quindi significa che ci sono due coalizioni che competono, che non ce n'è una in rotta dopo il referendum e quella di governo, e che quindi la battaglia a livello nazionale nelle prossime elezioni politiche sarà una battaglia vera in cui nulla c'è ancora di deciso.
3: E questo potrebbe in qualche maniera contribuire a non rasserenare gli animi all'interno del centrodestra, che nell'ultimo periodo avevamo visto insomma essere parecchio movimentati, le fughe in avanti di Salvini per esempio, gli scontri con Forza Italia. Dopo questa tornata elettorale, se così direttore, non cambierà nulla, oppure vedremo un clima un po' più sereno, magari anche nell'ottica di una nuova legge elettorale? Pare che a breve dovrebbe arrivare un testo quantomeno.
1: Ma io penso che questo voto in qualche modo cancella un po' l'ipotesi di elezioni anticipate. Penso che il centrodestra, ma la Meloni lo ha fatto filtrare esplicitamente, vuole arrivare alla fine della legislatura, cercare di fare qualche provvedimento importante e simbolico, soprattutto sulla situazione economica e sociale, e chiudere rapidamente la partita della nuova legge elettorale, una nuova legge elettorale che dovrebbe dare un vincitore certo ed evitare un pareggio tra le coalizioni. Quindi, nonostante le tensioni che ancora sono visibili, anche perché c'è la variabile Vannacci che ha avuto un risultato molto, molto importante, un po' meno a Venezia, c'è una variabile che agita il centrodestra, però credo che sia interesse di tutti a questo punto arrivare alla fine della legislatura.
0: Allora, direttore, passiamo invece a un altro tema oggi assolutamente in evidenza, che è l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale va disarmata, e poi scrivete nel vostro titolo "Limiti alla guerra giusta", un linguaggio molto particolare, cioè l'AI vissuta come un'arma, e anche il modo di definire la guerra come giusta, seppur si chiede poi di mettere dei limiti. Ci sono delle scelte molto specifiche proprio di comunicazione, no?
1: Sì, sono scelte importanti. Secondo il pontefice l'AI può essere un'arma anche molto pericolosa, un'arma di controllo della vita delle persone, ma anche di controllo di come si fa una guerra. Papa Leone aveva già detto che gli sembrava incredibile che i bersagli in guerra venissero decisi dall'intelligenza artificiale. E poi c'è il rischio che i

0: padroni dell'intelligenza artificiale capaci di investire centinaia e centinaia di miliardi diventino anche i padroni politici del mondo. Quindi ci sono queste riflessioni che hanno a che fare con il controllo. Per quello che riguarda la guerra giusta, il Papa fa un po' un salto rispetto alla definizione che era di Agostino, cioè la guerra può essere giusta solo se è strettamente difensiva, e invece l'orizzonte della pace è quello che va sempre perseguito. Quindi c'è un passaggio ulteriore in un mondo in cui la guerra viene considerata quasi uno strumento normale per risolvere battaglie e conflitti.
1: Sì, una riflessione fondamentale su cui insomma torneremo sicuramente. Intanto grazie al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, una buona giornata e buon lavoro, direttore.
0: Sì, buona giornata a tutti.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: E 56 minuti, allora pronti per il gran finale di oggi, dove ci porta?
5: Ma pensate il complimenti sul complimento se uno ti dice you are the sunshine. Beh, sì.
1: Wow. Esatto, sì. Esatto.
4: Dipende.
5: Ma come?
1: Ma dipende, ma
4: potrebbe mollarti per eccesso di miele, diciamo.
1: Ma non ci credo proprio. Guarda come lo dice bene Stevie Wonder.

0: Beh, lo dice bene lui, Stevie Wonder, You Are the Sunshine. 8 e 58 minuti, siamo in chiusura di questa edizione di oggi, martedì 26 maggio di Nonstop News.
1: E allora grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, grazie in regia a Ricky Aristarco e grazie a Pio Ingegno qui a Milano.
2: Molto bene, Andy Ceccarelli a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi torniamo domani mattina puntuali alle 6 in Nonstop News. Grazie a Giusy Legrenzi.
0: Grazie a Lucrezia Bernardo.
3: A Enrico Galletti e Massimo Lonigro. Una buona giornata.
4: Ciao,
2: ciao a tutti.
5: Ciao. Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: Sono quasi le 9, anche a Caldonazzo, in provincia di Trento.
6: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza.

0: differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il giorno dopo le elezioni amministrative, tempo di analisi per i partiti sicuramente più soddisfatto. Il centrodestra che tiene Venezia con Simone Venturini e conquista al primo turno Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. Vincenzo De Luca torna a Salerno per la quinta volta da sindaco senza il simbolo del PD. Il centrosinistra invece vince a Prato e Pistoia al primo turno, si conferma Mantova e Andria e vince a Enna e Avellino. Andiamo all'estero. Dopo i raid condotti nelle ultime ore degli Stati Uniti su postazioni per il lancio di missili e navi iraniane, da Teheran arrivano nuove minacce, nuovi attacchi avranno una risposta durissima anche oltre la regione, ha affermato un portavoce militare. Washington aveva affermato di aver agito in autodifesa. C'è anche un richiamo alle big tech nella prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, presentata ieri dallo stesso pontefice in Vaticano. Il rischio è che si vada verso nuove forme di disumanizzazione, dice il Santo Padre, ma sentiamo le sue parole.
3: E ho udito il silenzio di coloro che non hanno voce quando si prendono delle decisioni, decisioni che rischiano di generare nuove forme di esclusione e sofferenza. Da questo ascolto è maturata una convinzione inquietante espressa in Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominio, esclusione e morte. Come l'energia nucleare, deve essere al servizio di tutti e del bene comune. It must be at the service of all
2: and of the common good. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Tra le contestazioni dell'autority alla società, quella relativa alla procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva dei bagagli. E prima di chiudere diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Apertura leggermente negativa questa mattina per i FTSE MIB, che segna meno 0,08%. Borse asiatiche invece contrastate, Tokyo meno 0,25%, FTSE China più 0,79%. Meteo e traffico.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Anche nelle prossime ore permane un campo anticiclonico, una giornata dunque stabile ed assolata, solo qualche locale goccia di pioggia a tratti nel corso del pomeriggio sui settori alpini. Ma la cosa importante è il caldo che si farà sentire soprattutto al centro-nord, dove le temperature massime localmente arriveranno a toccare anche i 35 gradi, qualche grado in meno altrove. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente ora risolto. Sono 7 km di coda tra Terra di Canossa Campeggi nel Reggio Emilia verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali. Segnaliamo code in direzione della Svizzera tra la A36 Pedemontana e Lomazzo Nord e tra Como Centro e Chiasso. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Milano. In Toscana code verso Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resort.

0: in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Eccoci, buongiorno!
4: Giù a noi!
3: Buongiorno, buona mattinata, martedì 26 maggio, 9 e 6 minuti, incredibilmente tutta post sigla. Vabbè, capito. Dai. We are family, buongiorno!
5: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
3: Buongiorno amici, ben ritrovati nella splendida emittente radiofonica.
5: Mamma mia,
6: addirittura.
5: Scusa, vuoi dire le frequenze tutte di RTL?
3: Oh,
7: sui 102, 500 megacicli.
5: Adesso buongiorno in inglese, Ricky. Manu.
3: No, in inglese è un po' troppo complicato, ma buongiorno Ricky, buongiorno Pio, Sara, Jay, buongiorno. Giulietta e Luca Viscardi.
5: Buongiorno.
6: Possiamo parlare buongiorno. A bassa voce, per favore, perché Sara è un po' assonnata.
5: No.
6: Bassa voce.
5: Allora, dillo. È arrivato il caldo.
6: Sì.
5: Sono arrivate. Sì, aspetta. Sono arrivate per me inaspettatamente le zanzare, perché intorno a casa mia non ne avevo ancora vista una, vi dico la verità. Però l'unica
7: erano
5: che c'è in tutto
7: nascoste.
5: Il quartiere è entrata nella mia camera da letto.
6: Perché sa che non la uccidi.
5: Hai ragione. Si è riparata lì.
6: Qui posso fare un giro tranquilla. Invece.
7: Tu immaginati le zanzare fuori da casa che dicono: ok, ragazzi, sparpagliamoci. Chi va dove? E una dice: io vado dalla Carogiuri.
5: No, purtroppo credo proprio che adesso stiano decidendo di arrivare tutte lì. Comunque niente, stamattina alle 3 sveglia perché mi appunto. Sì. Ma sapete che io non
6: no,
5: voglio.
6: No, niente, non ne ho voluto sapere.
5: E quindi ho cercato di farla uscire dalla stanza.
7: Ci ha parlato. Fuori di dai. Cioè,
6: è dalle
7: dai,
6: 7
7: fuori,
6: che parla
7: dai,
6: con la zanzara.
5: Mi sono spruzzata l'insetticida addosso, qualunque cosa ho fatto.
3: Allora, l'essere umano ha creato tante cose, devo dire, insomma, grandiose, ma tra le prime 5 c'è la racchetta, quella che uccide
6: è
3: le
6: vero.
3: Zanzare, quella che fa proprio bzzz. Guarda, sì. Che ti dà una gioia di vivere.
6: E la vedi spiaccicata lì.
7: E che cosa urli quando hai centrato la zanzara?
5: Cioè, te lo frigge praticamente.
3: Sì, ma fai proprio.
5: No, raga, io poi sto male, ho i sensi di colpa.
3: Ma vai, vabbè.

0: Vai vocalist, vai Giulia, vai. Come fa?
1: Come va? Paradise.
2: Yeah.
1: Così. E ha fatto anche la coreografia, sì.
0: Ci stiamo preparando per domenica per il Power It's
1: Estate. Sì, voi ragazzi, sembravate un po' di più Osteria numero 5.
3: Sì. Bene, hanno scelto quelli giusti.

0: posti, insomma, no, sul palco.
1: Qualità.
0: Qualità sul palco, sì, sì. Allora, cosa c'è, Viscardi? Vocali?
2: No, sono arrivati un po' di vocali al 378-378-1025, dedicato al fatto che Sara Calogiuri si sente in colpa. Attenzione, cediamo il giusto peso alle parole.
0: Sì.
2: Non ha mai detto non schiacciate le zanzare.
0: No, perché poi è bello che dicono, dovete spiegare a Sara. Allora, grazie per l'informazione. So che purtroppo le zanzare sono veicolo di tante brutte cose. Cioè, non è che lo scopriamo mo', però vivo io, è una cosa inconscia. No, sto spiegando, è una cosa inconscia.
1: Ce l'hai la base.
3: Scusa, ma anche se non fossero veicolo di tante brutte cose, danno fastidio. Ma cosa viene lì?
0: Posso finire di dire quello che sa. Grazie. No, intendo che vivo io, in la mia coscienza mi dice questa cosa. Sto male a uccidere un altro essere.
2: Chi è?
4: Buongiorno famiglia.
5: Buongiorno.
4: Sara, non sei l'unica. Anch'io sono come te, vegetariano, e poi non voglio uccidere niente. Però la mia fatica sta nel guidare tutto il giorno, perché faccio il trasportatore in autostrada e schivare tutti i moscerini, zanzare,
1: alzare. Bello! D'estate!
4: Ecco, sono io che schivo tutti gli insetti per non ucciderli.
1: La brezza pieno di moscerini a Ferragosto.
0: Però se posso, non è che lui parte con la macchina o col camion e va contro di volontà, capito? C'è incidentale, è un'altra
1: storia.
0: Sono
1: loro che vanno addosso al camion.
0: Certo, è un'altra storia,
3: è colpa loro in quel caso.
0: In qualche modo, vi
2: capita mai di pensare, quando si spiaccicano quelli grossi che vi lasciano il segno sul vetro, no? Dico, ma dovendo scegliere una macchina, proprio la mia dovevi scegliere.
0: Va bene, possiamo chiudere qui questa cosa, per favore, parlare di altro, ringraziando tutti quelli che ci hanno scritto, ci hanno mandato. Adesso
3: io vedo una zanzara lì. No. Sara, attenta.
0: Allora io adesso avrò un pensiero in più quando guido, penserò, come ha detto
3: ai moscerini.

0: seno, il tuo sorriso, la sua scia. Rifammelo.
1: Ma prima invece la nuova di Bob Sinclair, 9:23, buon martedì con RTL 102.5 con la famiglia. Allora,
2: anch'io trattengo il fiato perché secondo me entro le 11 oggi ci picchiamo.
3: Qua scoppia una bomba.
2: Quindi preparate.
3: Ma perché oggi non posso dire niente che come dico una parola siete lì così.
4: Adesso ti allora faccio un cuoricino sui tuoi appunti,
3: no,
4: va
3: non
4: bene?
3: Voglio no, niente, non lo
4: grazie,
3: vuole,
4: sto bene
3: oggi,
4: nel mio, lasciatemi
1: non
4: stare.
1: Scrivere sui miei fogli.
3: No, ma vedi come siete, ma io no, una bovera.
4: Di cosa vuoi parlare?
3: Ma cosa volete da me?
4: No,
3: stamattina?
4: Non possiamo dire niente, oggi siamo veramente.
1: Scusate, io ho fatto il link da Bob Sinclair, che è francese, per rimanere in Francia con il tennis.
3: Ah, allora, vedi.
1: Non so se vi
3: usate. Roland Garros.
4: Pronto?
1: Chi è?
3: Chi è?
5: Buongiorno famiglia, Roberto da Verona. Sara, mettiamola così, un difetto dovevi avercelo. E questo è.
1: Ecco, che non uccidi le zanzare, di fatto.
2: Ecco, vabbè,
3: grazie, so. Ok. Porto a casa. Possiamo parlare di altro?
4: Assolutamente sì.
3: Grazie, grazie.
2: Però era un complimento, eh?
3: No, lo so, infatti molto carino. Lui, non voi.
4: Dai,
3: dici, Emanuele?
1: No, del tennis, stavamo dicendo, c'è tutta la storia di Sinner, che dell'ego, della Torre Eiffel. Allora, dice, tu a parlare o vuoi parlare?
3: Allora,
1: parler,
3: oggi so. Sinner gioca a Roland Garros, però ci sono poi una serie di notizie, gossip intorno, no, a lui, giusto?
4: Sì, praticamente lui ha raccontato che è a casa in questo periodo con suo fratello a costruire la Torre Eiffel di Lego. E sono 10.000 pezzi, se
3: mamma
4: non
3: mia,
4: più o meno. Ha detto che non è ancora finito, ma stanno per finirlo.
3: Ma quanto ci hanno messo non si sa, Jay?
4: Non lo so.
3: Avevano due anni, tipo.
2: Cioè, tu pensa se ti manca l'ultimo pezzettino. Cioè,
4: no, che l'hai perso, che non lo trovi più.
2: Gli hai dato un calcio senza volerlo.
4: Beh, comunque ci vuole grande pazienza per fare queste cose. I Lego come i puzzle.
3: Un po' come fare la famiglia Giornord con voi, proprio stessa cosa. Cioè.

0: scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
10: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
11: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
12: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
11: Così come?
12: Pelati.
13: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
18: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: altrove.
1: Ultimo nella famiglia 9:37, prima invece Samberg con una curiosità che ha Jay.
2: Che ieri sera si è svolta la cerimonia dell'American Music Awards a Las Vegas con il 52esimo edizione e c'era Samberg che ha spaccato proprio tutto con una pioggia diluvio sul palco, era bagnato fracido.
3: Beh, è anche più sexy così, no?
1: Sì, vabbè. Sì. Ma non possiamo ogni volta puntare.
3: Però scusami, me lo immagino, no? Tutto bagnato. Cioè, beh, è una bella bellissima.
4: Va bene.
5: Allora, Manu, io e te faremo il programma da sotto la doccia.
3: Sì, mi riesce bene con l'aria condizionata che c'è qui, proprio tutta salute, ragazzi. Complimenti.
5: Sì, c'è un messaggio.
6: Che codugli, quanta la zanzara, caracchetta.
3: Non c'ho capito niente.
6: E fa... Mamma mia, che goduto! Wow. Mi ha rotto salsiccia tutta la nottata.
3: Gli ha rotto? Quella è l'unica cosa che ho capito bene io della salsiccia.
2: Io chiederei a Pio la traduzione. Non ho capito.
3: Vabbè,
2: no,
3: andiamo avanti perché poi sta diventando un po' pulp, se posso, questa cosa della racchetta e delle zanzare poracce. Allora, una bella notizia, caro, ci sarà felice anche se non te lo meriti per come mi stai trattando stamattina. Roma è la città più bella del mondo.
1: Grazie!
3: È ufficiale.
2: Questa è la 40ª volta che lo diciamo.
3: Ma l'abbiamo detto ieri.
1: No,
3: si dice sempre. Non l'abbiamo detto ieri. Ieri abbiamo parlato di Palermo.
1: Abbiamo detto
3: Roma, la città più bella.
1: No. Abbiamo detto fuori onda.
3: Ah, era fuori onda.
1: In onda diciamo quel, capito? È questa storia.
2: Perché a Jay interessa solo se parliamo di pizza, ragazzi. Forse non l'avete ancora capito.
3: Allora, stamattina volevo stare a casa io. Poi ho detto, ma no, andiamo.
5: Io ci andrei quasi.
2: No, abbiamo parlato fuori onda perché volevamo portarlo in onda. Che non l'abbiamo fatto.
3: Possiamo discuterne dopo, ragazzi, che dite? Perché questa è la diretta.
1: Fra poco,
3: amici, state con noi, con la famiglia Giù al Nord, perché vi raccontiamo quali sarebbero le ragioni per le quali Roma è la città più bella, ok?

0: Lorenzo, Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento, new hit nella famiglia di RTL 105, bravi ragazzi, altro tormentone che ci segniamo per l'estate, va bene?
1: Vero,
0: da
1: vero,
0: parte,
1: vero.
0: Ce l'abbiamo.
1: Un'estate in cui sicuramente segnatevi la meta, che voglio dire è facile da segnare,
0: certo,
1: perché è Roma, però città più bella del mondo, lo dicono gli esperti, e ci sono dei riferimenti precisi, cioè delle sottolineature precise. Ah, prima di tutto perché è un riferimento vero e proprio dal punto di vista storico-architettonico. Mm. Quindi, cioè, beh, dove ti giri, in effetti.
2: Scusa, vuoi dirlo adesso che un museo a cielo aperto? No,
1: sì,
2: perché tanto siamo
1: veramente
2: lì.
0: Ma io mi commuovo di Roma.
2: Hai ragione. Detto.
0: No, dico solo questo: anche i romani stessi scoprono delle parti di Roma che non conoscevano. Cioè, tu vivi una vita a Roma e comunque scopri degli angoli che non conoscevi.
1: Vero,
2: beh,
1: vero.
2: È come Milano con le cortile interno dei palazzi.
0: Come Milano, se
2: anche
0: vogliamo
2: noi
0: litigare,
2: cerchiamo di
0: se vogliamo litigare.
2: Devo dire, hai mai visto i cortili dentro i palazzi? Magari.
3: Sì, sì, cioè.
2: Sì,
3: dire,
2: ma non trattarci
3: che,
2: così,
3: tu
2: Emanuele.
3: Tu che vedi
2: adesso,
3: il Colosseo, no? Tu che vedi il Colosseo, vuoi mettere un cortile di Milano?
0: No, che comunque sono belli, fatto le foto anche i cortili.
2: Bravo,
0: di Milano.
2: Fatto le foto.
3: Chi è?
2: Chi è?
4: Ragazzi, ma voi lo sapevate che Sara va talmente piano in macchina per evitare le zanzare?
2: Ancora?
4: Le zanzare da dietro la tamponano,
3: sì, la spingono.
2: Sì. Sì.
1: E sai, sapete cosa c'è? Mi piace anche, va bene?
2: Ah, scusa, adesso non lo fai il verso, Emanuele?
0: No, perché è un po' too much.
1: Gli altri possono dire, io invece devo stare qui a subire. Volevo aggiungere, sì, Roma la città più bella, anche nonostante, caro, soprattutto.
0: Ma come nonostante?
1: Culturalmente parlando, quindi il livello culturale altissimo.
0: Grazie.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
7: Famila, con noi, sei in famiglia. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Allora.
1: Mamma mia.
2: Come sa va?
3: Guarda che adesso non possiamo più sbagliare, perché è nostra ospite, quindi.
1: Dimanche.
0: Che cosa?
1: Domenica è Dimanche in francese.
0: Ah, domenica, va bene. Quindi, allora, finalmente arriva il Power Hits estate, indovinate anche lei. Charlotte. Sarà presente domenica sera sul palco. Non so se chi è che la lancerà, Divo? Cioè, voglio sapere chi
3: ma
0: è.
3: Ma tu
0: che
3: non
0: dirà.
3: Puoi saperli questi spoiler. Dovrai voglio seguire leggere il Power Hits. Allora, comunque, spero di non essere io, perché sennò mi entri in mente tu che fai Cardan.
1: Se volete, vi faccio io un audio registrato.
3: Un vocale.
1: In barese, però.
3: Okay. Che lo mandiamo.
1: È la stessa cosa.
3: Perfetto.
2: Allora, ricordatevi solo ed esclusivamente domenica sera sul canale 36. Ricordatevi di registrarvi sulla nostra applicazione, ci saranno delle sorprese meravigliose.
1: Bravo. Oh. E poi tra una cosa e l'altra pensiamo, abbiamo già la capa un po' alle ferie, alle vacanze, l'avete capito, stiamo parlando di cose turistiche,
3: sì,
1: in questi giorni, e c'è una cosa carina che arriva da Ibiza.
3: No, più che altro Jay, volevo sapere, ma hai prenotato alla fine?
4: No, perché ho paura, dico la verità, c'ho paura di
3: che ti annullano,
4: di perdere soldi, sì.
3: Ecco, no, vabbè, perché leggevo che in realtà Ibiza è la prima città al mondo per numero di voli persi.
4: È vero?
3: Oddio, che ha sentito?
4: Cioè, ci manca solo che prenoti 5 concerti, che non è, sì, che costano poco, 100 euro un biglietto, sì, e in più il biglietto.
3: Però
4: aereo,
3: quando rientrano da Ibiza, perché il discorso qual è? È che appunto magari delle persone per risparmiare prendono il volo delle 6 e un quarto.
1: Scusa, la domanda è, la domanda che facciamo anche a voi, secondo voi amici all'ascolto, è perché sono troppo rilassati a Ibiza quindi si addormentano e perdono i voli, oppure perché fanno troppa festa?
2: Ma

0: prendere l'aereo da Ferragosto, cioè era il giro che va a casa.
1: Gente all'Ushuaia con la valigia, perché almeno va diretto, no? Però,
2: ma quindi... sto disco, Ricky, dove l'hai cacciato fuori? È bello sto disco.
1: Non glielo puoi fregare questo per il Power X.
3: Ma comunque, se Ricky, giri l'aeroporto di Ibiza al rientro in a casa, vedi di tutto e di più. C'è il pigiama, le mutande.
2: Tutti uccisi, zio. Siamo tutti.
4: Quindi la risposta è che perché fanno festa, beh,
1: certo. Io pensavo invece che si rilassasse. Però posso dire una cosa: ogni tanto perdere un volo è quasi divertente, no?
0: Sì, certo.
1: Una volta nella vita.
4: Sì. Mamma mia, a me sta già venendo la dermatite solo al pensiero.
1: Restiamo in Italia, che è sicuro, no?
4: Sì, sì. E non perdiamo i treni, gli aerei, per favore, che mi vengono già le bolle solo a pensarci.

0: Ma non ciao, in chiusura della prima ora della famiglia, ancora buongiorno, 9:58 minuti, si chiacchierava sul perdere o meno una volta nella vita l'aereo o il treno, no? Cioè può capitare, è successo, pensate, a tutti amici all'ascolto tranne che a Sara.
1: Ma
0: allora, figurati.
1: Ma perché? Ma non, scusa, ma quanti treni hai perso nella vita?
0: Ma treni parecchi, devo dire.
1: Era una metafora, però.
2: Una metafora, Manu.
1: Dopo magari la coglie.
2: Non è riuscito a coglierla.
1: Allora, no, in realtà a me è capitato di perdere dei mezzi, ma non per colpa mia. Cioè, perché magari perché c'era uno sciopero. Tipo, quando sono venuta a Milano la prima volta, anni fa, quando sono tornata a Milano, per un provino, quel giorno lì del provino in radio, giustamente sciopero.
2: E non era questa radio?
1: No.
2: Oh, vedi il destino che alla fine ci ha riuniti.
1: Ma ci ho lavorato in quell'altra.
2: Ah, vabbè, dai, non è che, fare.
3: Hai avuto un'altra radio prima di questa? Hai avuto un'altra radio prima?
1: No, avete ragione, non ho avuto mai geloso. Un'altra Bravo. Vita nemmeno prima da. No, è incominciato tutto qui con voi,
3: bene.
1: Vero?
3: Così va bene.
1: Anche di a Monte di Malo, provincia di Vicenza, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È martedì 26 maggio. Partiamo subito dalla cronaca con una notizia arrivata poco fa. Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina in un appartamento nel rione Sanità. A sferrare i fendenti sarebbe stato il padre del 12enne, che poi avrebbe cercato di togliersi la vita colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Anche la madre è rimasta ferita a una mano. L'uomo e il ragazzino sono ricoverati in prognosi riservata. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. Andiamo da Marco Castelletti. Buongiorno a te.
6: Buongiorno. Apertura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di mezzo punto allineato col FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chips si distinguono Amplifon più 1,49% e Saipem più 0,92%. In controtendenza abbiamo Ferrari meno 6,77% e Brunello Cucinelli meno 2,71%. Invariato lo spread BTP Bund, che si attesta a 72 punti. In leggero aumento infine il petrolio a $99 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Grazie Italia alle prese con la prima vera ondata di caldo. Oggi 12 le città con il bollino arancione del Ministero della Salute sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo. Domani si aggiungeranno anche Latina, Milano e Verona. In alcune zone si potranno superare anche i 34-35 gradi. Siamo allo sport, parliamo di tennis del Roland Garros e allora ci racconta tutto Enzo Tamborra.
7: A Roland Garros entra in scena Jannik Sinner, che nel programma serale del martedì sul Philippe Chatrier affronterà il francese Clément Tabur, wild card numero 165 del mondo. Il primo passo di un cammino che potrebbe portarlo a vincere l'unico slam ancora assente nella sua bacheca. In campo anche Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Dardari opposto all'austriaco Hofner. Già promosso al secondo turno Coboli, che ha vinto 3-7-0 il derby con Pellegrino, esordio vincente anche per Berrettini, che si è imposto 3-7-1 sull'ungherese Fuksovic. Tra le donne, buona la prima per Jasmine Paolini, 7-5, 6-3 all'Ucraina Jastremska.
5: Grazie Enzo Tamborra, non ci sono altre notizie per il momento, ora arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla Lombardia, sulla A9 Lenate Chiasso. Per le operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la A36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre sono chiuse fino a Mornasco in entrata e in uscita e Lommazzo Nord soltanto in entrata. Ci spostiamo in Liguria. Sulla A7 Serra Valle Genova per lavori registriamo code verso Milano, 3 km tra Bolzaneto e Busalla e 1 km tra Busalla ed Isola del Cantone. È invece un veicolo fermo in avaria la causa delle code, 2 km lungo la A14 Bologna-Taranto tra San Mento del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona. Infine in Toscana code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra la 11 Firenze-Pisa Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
10: Caffè Toraldo, o caffè.
0: Buona mattinata, rieccola la famiglia, buon martedì 26 maggio a Ricuzzolo e a Pio e regia, buon dì da Carocci e da Luca Viscardi, buongiorno, buongiorno soprattutto a Saretta, Jay e buongiorno. Giulia.
1: Mi chiamo Giulia, piacere, no, sono qua da quasi un anno.
0: Il mio, no, no, no,
1: vergognati,
0: il mio cervello,
1: guarda,
0: non sa, ma fammi parlare,
3: ma scusa.
0: Il mio cervello.
1: Ha avuto un attimo di defiance perché magari ha buttato l'occhio alla radiovisione, ti ha vista ed è rimasto,
0: no,
1: un po' così,
0: perché non stavo capendo se ho detto Jay o Giulia. JJ, comunque buongiorno amici, buongiorno.
2: Tutta
0: buongiorno.
2: JG, tutta. Però
3: scusa, sei ora, qui solo da un anno, mica può ricordarsi il tuo nome.
1: Va bene,
0: non
1: allora,
0: è quello.
1: Dai, dai amici, buongiorno, un abbraccio a tutti voi che siete al lavoro magari e ci seguite anche di nascosto al datore, certo, di lavoro. Tenete duro perché fino a venerdì si fatica, poi c'è il ponte.
0: Non veniamo quindi, quando è che siamo,
1: no,
0: a casa? Quindi
2: lunedì e martedì.
1: Noi sì, noi veniamo.
0: Ah, noi veniamo?
3: Perché bisogna lavorare,
2: non
3: bisogna lavorare.
2: Non chiude mai la radio, anzi.
0: Che bello, in diretta anche il 2 allora, grazie,
1: bravo.
0: Grazie a tutti, siamo qua sempre.

0: dire addio. Mi ha costretta a dire addio.
1: La famiglia di RTL 1025, le 10:12. Buon martedì, ladies and gentlemen, Valentina Iannicelli live in giro con la macchina, giusto? Buongiorno Vale, per il Giro d'Italia.
2: Buongiorno amici. Buongiorno. Miei, sì, siamo con la macchina, anzi adesso vi facciamo vedere proprio la vita da inviato al seguito del Giro d'Italia. Stiamo andando in Svizzera per la partenza della 16ª tappa, mi confermano, e siamo in una situazione incredibile perché sostanzialmente siamo sulla Milano Como Chiasso e ci hanno trasferito i mezzi più piccoli, li hanno trasferiti sulla corsia opposta, quella in contromano chiaramente con le dovute cautele, e quella in direzione di Chiasso è tutta completamente bloccata per 18 chilometri da automezzi, da mezzi pesanti che evidentemente devono fare il passaggio alla dogana ed è una questione, una procedura molto lunga. Ed è incredibile perché veramente noi abbiamo assistito delle cose anche, devo dire, divertenti. Allora, un po' questa è la vita dei frontalieri, immagino, no? Più sì. o meno tutti quelli che fanno il passaggio dall'Italia alla Svizzera per andare a lavorare o quant'altro. Ed è una comunità molto ampia, si parla di quasi 80.000 persone, tutti i giorni si trova a dover fare questa complicata procedura. E noi abbiamo assistito anche a cose divertenti, del tipo la macchina davanti a noi, a un certo punto è sceso un ragazzo in mezzo all'autostrada, si è avvicinato al guardrail opposto, ha fatto i suoi bisogni e poi è entrato.
3: Ma è molto divertente.
4: Quando scappa Valentina, adesso insomma.
2: Dire, che capito, devi fare? No. Esattamente, esattamente. E quindi però la cosa impressionante è vivere anche questa dimensione del fronte che tutti i giorni affronta chiaramente passa la frontiera e deve affrontare un traffico incredibile per andare magari a lavorare, insomma, e poi trovarsi in una dimensione molto diversa, perché come sapete comunque la Svizzera ha ancora una moneta diversa, ha i cartelli diversi, ha una organizzazione sociale molto diversa dalla nostra.
4: Questo
2: è un po' quello che succede.
4: Che poi tanto quando arrivi alla dogana e ti chiedono qualcosa da dichiarare, anche se non c'hai niente, ti viene sempre la gocciolina di sudore, certo, dicendo sbaglierò qualcosa.
3: Certo. Normale, quando c'è un posto di blocco. È così.
2: Perché
3: senti,
2: sono molto severi.
3: Jennifer vuole chiederti una cosa. Ma i ciclisti dove sono, Vale?
1: Anche in autostrada.
2: Cara Jenny, allora oggi ti voglio dare anche una notizia per cui sono sicura di quello che dico. Sono già in Svizzera, perché questa notte, anzi ieri notte, hanno dormito comodamente lì. Quindi loro sono già in Svizzera pronti a partire. Noi un po' meno, però ci arriveremo.
1: Va bene, ce la farete oggi, parte quindi gli ultimi giorni, domenica poi si chiude il giro?
2: Esattamente, domenica si chiude il giro a Roma, però ricordiamo sempre che invece venerdì si apre il giro per il Women, quindi insomma un'altra avventura e noi continueremo naturalmente a sentirci e a raccontare tutto quello che c'è intorno anche alla Giro d'Italia.
3: Certo, rosa nel rosa diciamo. Grazie Valentina, a domani.
4: Ciao, grazie,
2: a domani, ciao.

0: Poi un giorno facciamo la gara nostra tra le canzoni più belle dei Coldplay, cioè top 3. Questa secondo me, se Marianna ci sta, così
1: sì,
0: dico la mia.
1: Tanta roba.
2: Dato che ci segue sempre Rihanna, possiamo dirle per favore di tornare, che ci manca la sua musica tantissimo.
1: Ma si sta occupando di famiglia.
2: Sì, no, immagino, però esatto, cioè, noi abbiamo bisogno.
1: È vero, però ci sono altre cose nella vita, no? Cioè la famiglia, l'amore, le cose importanti, godersi la vita, che ne so, anche attraverso i viaggi in qualche modo.
0: A proposito, sembra un link stile Pippo Baudo.
2: Ma non lo era.
0: Il link è un po'... No, perché sono nuovi dati sulle vacanze. Sì. 7 italiani su 10 andranno quest'estate in vacanza. E soprattutto aumentano le ricerche di chi vuole fare le vacanze outdoor, quindi per forza nel villaggio, e aumentano gli italiani che cercano i posti di vacanza solo se hanno il posto per i cagnolini, cioè diventa una scelta proprio importante per andare fuori.
1: È la priorità, cioè se hai, come con i figli uguale, cioè tu dai le priorità a membri della famiglia a cui dà importanza, giustamente, poi che hanno esigenze particolari.
3: Poi questa potrebbe essere, insomma, l'estate giusta, vista tutta la situazione, insomma, per riscoprire anche un po' l'Italia, no? Cioè, magari i posti d'Italia mai visti prima.
1: Beh, per esempio, adesso per il ponte pare che vadano forti Sicilia, Ischia e poi ovviamente le mete marittime, magari se avete casa, la seconda casa, è ovvio.
3: Mi verrebbe quasi una domanda.
1: Non chiedere della seconda casa perché ti mandano a quel paese.
3: C'è un posto dell'Italia che non avete mai visto? Cioè proprio un angolo d'Italia che non avete mai visto e vorreste vedere?
1: E allora
2: non se lo ricorda.
1: 3, 4, 7, 8.
2: Quello è il tuo numero, allora, Jay.
3: 378
1: 378
2: 1025. Quello mi ricordo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili.

0: quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
5: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
7: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
7: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
7: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: con la pesce di Martino su RTL 102.5. Buon martedì 26 maggio 10.36. Qua si sogna un pochettino, pensando a dove andremo in vacanza e provando a capire quelle città che ci mancano, che uno prima o poi vorrebbe vedere nella vita qui in Italia.
1: Certo, insomma, anche no? Tantissime, nel mio caso tantissime. Io sono più le città che non ho visto che non quelle che ho visto in Italia.
2: Beh, ieri parlavamo di Palermo. Io ad esempio non sono mai stata a Palermo.
0: Ma lo sai anche io, Giulia.
2: E allora andiamoci insieme.
3: Io posso dire che le piazze, le spiagge più belle di Italia, l'ho visto tramite RTL 102.5 e non sto scherzando, abbiamo girato tutte le più belle.
1: Quando c'era il tour, itinerante. Così, no?
3: Ho visto Italia così.
4: Io non so se dobbiamo prendere sul serio, io non sono mai stato agli studi di RTL dove dalle 9 alle 11 ci sono le opere più belle d'Italia.
1: Grazie, perché poteva dire i musei. Chi è che l'ha scritto?
4: Andrew.
0: Le opere antiche più belle.
4: Io non ho mai visto Roma, la Campania, il Molise e l'Abruzzo.
2: Beh, il Molise è vero, anche il Molise.
1: Sì, sì, anche a me manca il Molise. Beh, io ho visto Roma per la prima volta 3 anni fa.
0: Mi sono sposata apposta per far venire Sara, se no lei non sarebbe.
4: Allora, Benedetta, ad esempio, scrive: io non ho mai visto il sud Italia. Male, malissimo.
2: No. Anche la Calabria, ad esempio, io non sono mai stata. Vedi, ci sono tantissime mete da.
4: No, tu non sei mai stata in Calabria.
2: Non sono mai stata in Calabria.
4: Io eviterei di raccontarlo.
2: Ragazzi, ho capito, ho la metà dei vostri anni, mi mancheranno delle tappe.
4: Bomba! Allora, Barbara dice: Molise e Abruzzo mai visitate proprio in toto.
1: Peccato, vedi, l'Abruzzo per esempio, allora, Molise anche a me manca, l'Abruzzo meraviglioso.
0: Possiamo rigirarla così in chiusura di questa prima parte? No, la rigirerei in questo modo. Qual è invece quella città italiana che vorreste rivedere? Così consigliamo a chi non ha visto delle città quale proprio merita. Cioè, sono delle città che secondo
1: e
0: te...
1: come fai a scegliere, Manu? Ma l'Italia è tutta bella.
0: Sì, però col cuore. Siracusa. Sorrento.
4: Siracusa. Proprio.
1: Vabbè, dai, 378 378 1025. Rifacciamo.

0: Allora, non so se vi cambia la vita, ma sono molto felice di, della musica degli ultimi anni con questo soul, no? Con questa musica suonata, quindi molto, molto figa. Questa era di Sienna Spyro, la nuova.
1: Sì. Una delle preferite di Luca Viscardi, lo diciamo, perché
2: assolutamente,
1: da quando
2: bravissima.
1: La passiamo qui su RTL, lui fa dei grandi complimenti.
2: Straordinariamente brava.
3: Musicalmente parlando?
1: Entrambi, entrambi.
3: Ah, tante belle cose arrivano da Londra, no?
1: Come sì?
3: Vero.
1: Ho compreso lei.
3: Vero, vero.
2: Esistono altri posti del mondo oltre a Londra?
1: No.
2: Ok.
1: Parlavo dell'Italia comunque.
2: Allora, buongiorno famiglia, venite a Tagliacozzo con i treni popolari, questi sono posti rari, venite a godere l'inverno con la neve stagione.
3: C'è vocale,
2: bene.
3: Luca, vocale.
2: Vai.
4: Uè Carocci,
0: Liga.
4: Non ti lamentare tu, ti sei sposato una calabrese.
0: No, ci mancherebbe.
4: E sono i Catanzaro. Puoi andare sia nel Tirreno che nel Leono, Castelletto. Tropea, Soverato.
0: Soverato.
4: Soverato.
0: Allora, infatti, io a fine luglio sono a Soverato, voglio dirtelo. Quindi ci vediamo a Soverato a fine luglio.
3: A scrocco dei.
0: Vabbè, ma adesso lascia stare a scrocco suoceri. Lo scrocco. Però vado al mare a Soverato. Senti, invece, le cinque città più nominate sui social 2026 italiane, ma non famose, cioè meno famose di Roma, Milano, Firenze.
1: Non le capitali, diciamo.
0: No, allora abbiamo Trieste al primo posto.
1: Bellissima, mai stata anche lì.
3: Bella, bella. Io
0: Matera.
3: Bella Matera, vero, hai ragione, bellissima.
0: Lecce e poi abbiamo Ferrara e poi Torino al quinto posto, ma Torino in realtà è una città molto importante. Comunque,
3: scusa,
0: Torino
3: mi vuoi ripetere il terzo posto?
0: Lecce.
3: Ecco.
0: Lecce.
3: No, infatti volevo.
2: No, io però dico, ragazzi, qualcuno prenda Giulia e la porti in giro per l'Italia.
3: Cioè, portami in giro per l'Italia,
2: fatela,
3: dai.
2: Uscire da
3: allora,
2: Milano,
3: il senso
2: questa ragazza.
3: È mandatela in giro.
1: Mi volete cacciare?
0: No.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita. Vacanza iniziata. Qui
15: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
20: Ma siete già arrivati?
15: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Una cittadina isolata.
26: Ma che cosa? Internet è scomparso!
25: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
27: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
28: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
29: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve.
1: Fabulous, 10.53, indovinate, anche questa canzone l'ascolterete live dal Power Hits Estate qui a Roma al Foro Italico, ragazzi.
2: Una quota internazionale niente male quest'anno.
3: È vero, canale 36, digitale terrestre, domenica sera e domenica, attenzione, giornata straordinaria qui su RTL 102.5, seguite la nostra applicazione RTL 102.5 Play.
2: Oh, state attenti, ve l'abbiamo già detto, che sennò viene Viscardi a casa vostra ad assicurarsi che facciate
4: una
2: per
4: minaccia.
2: Benino le cose.
4: Ma sai, non lo sapevo, non avevo capito.
5: Buongiorno famiglia, non poteva mancare la mia presenza questa mattina, sempre il pugliese che vive in Abruzzo e precisamente all'Aquila, capitale della cultura quest'anno.
2: Sì, vero.
5: Venite, l'Aquila ha ricacciato gli artigli.
1: Oh.
5: Ciao ragazzi,
1: state scusate, dopo il terremoto, all'Aquila era bellissima prima del terremoto, dopo il terremoto ha passato anni difficili, ma ora in effetti sta tornando ad essere molto bello.
2: Ed era anche ora, perché hanno atteso fin troppo.
4: E dato che dite che non vado da nessuna parte, non sono mai stata all'Aquila. Ho capito, volete che ripeto perché?
3: Sai che tra un po' metteranno delle etichette nelle città? Anche qui non c'è stata la Biagi.
2: Al contrario di quello che accade normalmente, Tizio è stato qui.
4: Esatto.
2: Velocemente, non dovremmo bucare come meta nemmeno Londra, perché pare che a Londra facciano la pizza migliore del mondo. Ma ragazzi,
1: Pio,
3: per favore,
4: in regia stanno svenendo praticamente.
1: Cioè, da Napoli arriva quelli a Londra.
2: L'ultima buttad l'ha fatta la CNN dicendo appunto che la pizza
4: io non
2: assoluto...
4: c'entro
2: non c'entro la CNN
4: mi metto le mani avanti,
2: che la pizza più buona è appunto sarebbe a Londra, questo perché è un mix di qualità, ingredienti di qualità di quella napoletana, dimensioni di quella newyorkese.
4: Vuoi parlare con Pio di dimensioni? Ma guarda che non si fa,
2: non mettere insieme lui alla parola dimensioni, per favore.
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Quindi, concludendo, se vuoi mangiare una buona margherita devi andare a Londra.
2: Sì,
1: cioè, secondo la CNN.
2: Volevo aggiungere, secondo la CNN, volevo aggiungere anche che ci sono, cioè in pratica è un mix di tutte le pizze del mondo, tra quella napoletana, la pinza romana anche, dicono anche la modalità di cottura.
3: Quindi,
2: di quella romana.
3: Non è né carne né pesce.
4: Io non vorrei farmi cacciare a calci nel sedere, ma a me piace la pizza londinese. Quindi,
3: allora, non sei stata a Palermo,
2: esatto,
3: non hai mai visto l'Aquila, ti piace la pizza londinese?
4: Io do un'altra prospettiva, dato che siete

0: Chiudiamo Costile con Rino Gaetano su RTL 125. La famiglia se ne va, abbiamo finito di litigare per oggi. Siamo passati dalle zanzare alla pizza margherita londinese.
1: Alla pizza londinese in generale. E comunque, al di là del fatto che sarebbe un mix di varie pizze del mondo, in primis quella napoletana, sono anni che si dice che comunque la città proprio dove le pizze sono più buone è Londra, perché ci sono tante catene di pizze che si sono specializzate.
2: Ma perché italiani vanno lì a lavorare, tanti italiani.
1: È vero, è esattamente così.
2: Ti torna Emanuele? Allora, non mi sembra. No, non ti ha convinto.
0: Senti cosa ti dico, questo. Vai. Quando lavoravo a Londra e facevo il barman, l'acqua di Londra non è buona come quella italiana, e quindi il caffè è più buono italiano che quello londinese. La stessa cosa vale per la pizza.
3: Comunque, quando andate a Londra e fate questo esperimento di mangiare cartone, fatemi sapere insomma come va.
2: Ma non è un cartone buonissimo.
1: Titolo: la famiglia Joe Nord attacca Londra. Bene. Grazie Ricky, grazie Pio, a domani, dai.
0: Grazie.
1: Everybody, we're joking.
0: Ecco. Che ha detto?
2: Che stiamo scherzando, Emanuele.
3: Sì.
2: Ciao family, a domani.
3: Ciao, domani.
2: Ciao. Baci.
1: Anche a Verano Brianza, provincia di Monza, della Brianza, le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la cronaca ci porta a Napoli per quella che sembra una tragedia familiare. Ci racconta tutto Tommaso Angelini.
6: Un ragazzo di 12 anni è stato accoltellato ed è ora ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Secondo le prime indagini, a colpirlo con due fendenti al polmone sinistro sarebbe stato il padre, che subito dopo si sarebbe ferito gravemente alla gola e al volto con lo stesso coltello. Ferita anche la madre del ragazzo, intervenuta nel tentativo di difendere il figlio. Per lei una lesione alla mano, considerata dagli investigatori un classico taglio da difesa. La vicenda è avvenuta in un'abitazione di Via Vergini. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri sanitari del 118 e durante i soccorsi l'uomo avrebbe anche aggredito un'infermiera. Il padre del 12enne è ricoverato nello stesso ospedale, anche lui in prognosi riservata. I carabinieri ora stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Malore ieri mattina per Belen Rodriguez nel suo appartamento di Milano. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, ad allertare i soccorritori è stato un vicino di casa che ha sentito una richiesta d'aiuto provenire dall'abitazione della soubrette. Giunte sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a farsi aprire la porta dopo 3 ore di trattative. Belen è stata portata in codice giallo al policlinico per accertamenti. I numeri della borsa di Milano: Fuzzimiba meno 0,56%. Siamo allo sport, parliamo di ciclismo. Dopo la giornata di stop di ieri, il Giro d'Italia riparte. Dalla Svizzera ci racconta tutto il nostro Paolo Pacchioni.
7: Oggi al Giro altro sconfinamento, la 16ª tappa si svolge tutta in territorio svizzero ed è una frazione di montagna. Percorso breve, solo 113 km, ma ricco di insidie. 5 i gran premi della montagna da affrontare. Dopo la partenza da Bellinzona ci si mette su un circuito di 22 km da ripetere 2 volte. È caratterizzato da 2 salite in sequenza, la seconda è piuttosto impegnativa. Si proseguirà poi nella Valle del San Gottardo fino all'ascesa conclusiva a Cari, la località sciistica dove è posto il traguardo. Jonas Vingegaard fin qui ha vinto 3 volte su 3 quando c'era un arrivo in salita. Ora è in maglia rosa, potrebbe cercare il poker, ma anche accontentarsi di gestire da Bellinzona la linea allo studio.
5: Grazie al nostro Paolo Pacchioni, che seguirà ovviamente anche la 16ª tappa del Giro d'Italia. Ci fermiamo qui, ora arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia e con la 9 Lanate Chiasso. Per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli autotrasportatori consigliamo di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre restano chiuse in entrata Lomazzo Nord e fino a Mornasco, sia in entrata che in uscita. Andiamo ora sulla A7 Serravalle Genova in direzione Milano, tra Bolzaneto e Busalla 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. A seguire, tra Busalla ed Isola del Contone, anche qui 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
9: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
10: Buonasera a tutti, in diretta da Roma, dal centrale del Foro Italico, signore e signori, Jessica Brugali.
1: Buonasera, buonasera Roma e buonasera alla nostra Paola Di Benedetto.
11: Buonasera, scusate ragazzi che avete fumato stamattina, siamo già con la testa di Angelo Beguini, sì. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno. Ma voi buongiorno. Siete già con la testa lì?
11: Sicuro.
1: Da un po' di tempo.
11: A forza sì. Di
10: un po' di ripassino dell'inizio della serata.
11: Mi sento un po' guarda l'esame di maturità.
10: Subito così
1: perché vogliamo parlare di esami di maturità?
10: Perché no? Allora oggi è il 26 di maggio, quindi mancano 18 più 4. 5 fa 23.
11: 5 giusto perché maggio ha 31 giorni, sì. Magari no?
1: E quindi quanti giorni?
10: 23 giorni all'inizio degli esami di maturità che saranno giovedì 18 giugno a partire dalle 8:30.
11: Ma scusami, ma io da che ho memoria, che è breve, per carità, ma non cominciavano il mercoledì di solito.
10: Scusa, la tua memoria è breve, la mia dovrebbe essere preistorica.
11: No, scusate, ho questo ricordo che cominciavano il mercoledì gli esami.
1: Io onestamente non mi ricordo, ma secondo me sono cambiate parecchie regole. Adesso
10: alcune regolette sono cambiate, sapete che non mi ricordo in che anno ho fatto la maturità.
11: No, neanch'io.
10: Ma lo sto vado a controllare.
11: Allora, la maturità ma l'abbiamo fatta innanzitutto,
10: sì,
11: no?
10: Più o meno, sì.
11: Sì. Quindi facendo i calcoli, io ne ho 25 e quindi basta fare
1: io un paio in più di te, quindi
10: bene, abbiamo appena finito di dare i numeri, tra l'altro la matematica è una delle materie, diciamo, meno amate dagli studenti italiani. Intanto salutiamo anche le calzature Grunland, perfette per il benessere naturale dei nostri piedi, grazie agli esclusivi plantari anatomici che ci garantiscono comfort dentro e fuori casa.
1: E non dimenticare di dire che le calzature Grunland sono anche belle, vantano design italiano, stile contemporaneo e dettagli fashion.
11: Scoprite le nuove collezioni nei migliori negozi su grunland.com.
10: Cominciamo con Safe che sarà al Power Hits.
1: Dillo, certo,
10: domenica sera ore 21 canale 36 o RTL 102.5 Play.

0: Ehi ragazzi, sono in giro, Ligabue, RTL 102.5. Stavo pensando a una cosa.
1: Sì,
0: in questo momento ci sono tanti ragazzi in giro perché è finito il campionato.
1: Oh,
0: dove
1: vero?
0: Sono? Dove sono? Dove sono i nostri calciatori?
1: E in vacanza, eh? Tanti saranno già
0: quest'anno,
1: al mare, immagino.
0: Quest'anno, diciamo, tu che frequenti, quest'anno qual è la meta? Prediletta.
1: Ma guarda, io...
0: Dai, tu sei impegnata per altre cose, ma...
1: Io penso che...
0: Tutta Formentera, sempre.
1: Ibiza, Formentera...
2: Sì. Classiconi, insomma.
1: Sì, Mykonos, no? Sono quelle le mete. Poi vabbè, insomma, chi ha famiglia,
0: certo,
1: immagino andrà...
0: Forte dei mari.
1: Esatto, dai, sono quelle, tanto lo sappiamo, li conosciamo. Riccione. Li conosciamo.
0: Va bene. E allora invece i ragazzi, quelli che finiranno l'anno scolastico, saranno in giro liberi tra qualche giorno, quelli che invece devono sostenere l'esame di maturità, insomma, fino a fine giugno almeno, saranno
1: impegnati.
0: Sì, con
1: le prove orali, certo. Lo sapevate che da quest'anno leggiamo conta molto di più il voto in condotta?
2: Ah, come eravate?
1: Allora, innanzitutto bisogna avere un voto inferiore al 6 in condotta, sì, non si viene ammessi all'esame.
0: Beh,
1: e questo,
0: ma anche
1: okay,
0: trovo sia anche
1: giusto,
0: all'epoca,
1: no?
0: Mi pare.
1: Con il 6 in condotta invece, sì, si può essere ammessi, ma all'orale bisogna presentare un elaborato obbligatorio sulla cittadinanza attiva e solidale.
2: Hai capito? Beh dai, mi sembra giusto. Voi eravate insomma bravi,
0: vuoi
2: buoni.
0: Vuoi sapere il voto?
2: Sì, voglio sapere. No, beh, oddio, il voto non penso, io
0: no,
2: non
0: sono mai stato uno da 10, ma neanche da 6, da 7.
1: Non eravamo dei bulletti.
2: Non eravamo dei bulletti.
1: No, assolutamente
2: nessuno,
1: no,
2: di noi,
1: assolutamente
2: nessuno di noi, assolutamente.
1: No.
2: Beh, un'altra novità conta anche molto di più il percorso scolastico, perché il credito scolastico continua ad avere un peso fondamentale sul voto finale, ok? E in più, chi ha una condotta

0: alta, ad esempio dal 9 in su, 9-10, può ottenere il massimo della fascia di credito.
1: Attenzione.
0: Quindi educazione.
1: Fate, insomma, i bravi, fate ragazzi, bravi, avrete più credito anche all'esame di maturità.
2: Esatto. Comunque le prove sono sempre quelle, no? Le prove invalsi, poi ci sono i PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, e la frequenza di almeno 3/4 alle ore scolastiche per essere ammessi. Quindi insomma andare a scuola, ecco.
0: Fate questo sforzo, su.
1: Sentite chi arriva, una bella Olivia Dean. Ah, it's so easy to fall in love.

0: con Enough is Enough di Post Malone. Si sono fatte le 11:22.
1: Ecco,
0: questa
1: qua
0: è sempre RTL 102.5. Jessica Padangelo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come va?
2: Bene. C'è grande partecipazione,
0: sì.
2: Beh,
0: perché per qualcuno. Scusa, no.
2: 378-1025. No, è perché sono, è uno dei pochi numeri che mi ricordo. Cioè, mi ricordo quello della radio e non il mio. Quindi la soddisfazione di dirlo è sempre bello.
0: È perché ormai questo. Siete abituate a condividere i numeri con. Com'è che si fa?
2: Io non so neanche. Con AirDrop. È ora giusto. No, sì. Neanche. Ora vicini i telefoni limonano tra loro e si scambiano informazioni.
0: Tutte le informazioni che decidi tu, no?
2: Sì, beh, certo. Me lo auguro. Beh, comunque ci scrivono. Buongiorno, sì. Mio figlio è stato bocciato all'esame di maturità. Se i professori non ritenevano opportuno promuoverlo, non dovevano nemmeno ammetterlo agli esami. Quindi anche qui i professori dovrebbero un attimo valutare prima la situazione. Ecco, siete d'accordo?
0: Beh, tanto l'anno l'ha perso comunque, secondo me.
2: No, perché io e Angelo l'abbiamo interpretato in modo diverso questo messaggio.
3: Allora,
2: l'ho letto male io. No,
0: l'hai detto benissimo.
2: Nel senso che questo ragazzo probabilmente è stato ammesso agli esami nonostante un anno scolastico non proprio eccellente, quindi gli è stata data la possibilità.
3: Giusto.
2: E non avrà affrontato un esame, da come l'ho interpretato
3: anch'io
2: io,
3: l'ho interpretato così.
2: Sufficientemente.
0: E quindi chi scrive dice non tanto, ammettetelo direttamente.
2: Però d'altra parte magari gli è stata data un'opportunità.
0: Ecco.
3: Vero.
0: Quindi hanno ragione i professori, l'opportunità è stata data.
2: Sì, esatto. Vabbè. Comunque mi dà fastidio che ad oggi si dà sempre la colpa ai professori.
3: Poverini questi professori, hai ragione. No,
2: ma un
3: non
2: tempo non vi davano le bacchettate sulle. Non che fosse giusto quello, per
3: no,
2: carità.
3: Un pochino, dai.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo.

0: fatto tutto. Ho solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Dai, andiamo, andiamo. Seguire le istruzioni del navigatore satellitare. Sarà questo il significato di Maps?
1: Maps
0: è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sì, tutto a posto, non ti preoccupare. Buongiorno Jessica Pale, Angelo, RTL 102.5, le 11.34. Allora, quanti giorni mancano all'inizio degli esami?
1: 23 abbiamo detto. 23. Ho fatto il calcolo.
0: All'epoca. Come, cioè, voi vi ricordate i giorni precedenti? Cioè, studiare fino all'ultimo, oppure la sera prima dicevo ciao.
2: No, allora, io onestamente anch'io la seconda, sì, a un certo punto tanto quel che è fatto è fatto, non puoi star lì fino, però l'ansietta il giorni prima c'è. Sì, Però sai cosa mi sono detta io a un certo punto? Ho detto, ce l'hanno fatta tutti quanti a prendere la maturità, perché non ce la dovrei fare proprio io?
0: Beh, è una bella domanda.
2: No, però dico, no, mi è servito sentirmi parte di...
0: Tu sei caricato. Sono
1: anche quelli bocciati hanno pensato alla stessa cosa.
0: Chissà, per me è andata così male. Sentiamo un paio di voci al 378-378-1025, prego.
3: Allora, da docente vi dico che purtroppo l'ammissione o non ammissione all'esame di maturità a volte subisce delle forti pressioni da parte dei dirigenti scolastici. Okay. E comunque l'ammettere un ragazzo all'esame di maturità può anche essere dargli l'ultimissima possibilità.
2: Vero.
3: E questa possibilità a volte dai ragazzi viene vista già come un ce l'ho fatta, e quindi è solo colpa loro se la buttano.
2: E qui torniamo al messaggio di prima, quindi l'opportunità viene data, ma non vuol dire che ti devi adagiare sugli allori.
0: Assolutamente no.

0: È la nuova canzone di Bresh, da Dio, e finalmente domenica sera lo vedremo sul palco.
1: Che anche lui, sì.
0: E soprattutto seguite a partire dalle 21 l'intero spettacolo, più di 40 artisti, tutti insieme, tutti in una sera e tutti solo sul canale 36, la radiovisione di RTL 102.5. Volendo anche
1: in streaming, sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play.
2: Brava.
0: E come l'hashtag?
1: RTL 102.5 PH26, l'unico e ufficiale. Bravo. Ragazzi.
2: Mamma mia, che so dire, tutte. Che dire, qua è perfetta.
0: Volete,
2: perfetta.
0: Faccio domande a Tranello.
1: Vai, sono pronta. Okay.
0: A che punto sarà della scaletta Brescia?
2: Questo è troppo difficile.
0: Spoiler.
2: A metà. Dai.
1: Se vuoi c'è un vocale.
0: Sì, prego. Certo che c'è.
3: Una dirigente scolastica. Dove? E vorrei rispondere. Buongiorno. Alla docente che detto che i docenti subiscono pressioni dal dirigente. Questo non è assolutamente vero, perché l'ammissione o non ammissione di un ragazzo agli esami di maturità è compito del consiglio di classe e non del dirigente scolastico. Grazie, Francesca da Torino.
0: Intanto io finalmente mi sono deciso e ho acquistato un bel paio di sneaker Grunland per le mie passeggiate quotidiane.
1: Beh, hai fatto bene, vedrai che camminerai molto meglio ora. Tutte le calzature Grunland sono super confortevoli e studiate per il benessere dei piedi e quindi di tutto il corpo, perché i plantari anatomici ci permettono di camminare senza faticarci.
2: Giusto, scoprite anche voi la nuova collezione primavera-estate nei migliori negozi e su grunland.com. A tra poco.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Nice to meet you. Molto piacere, piacere, piacere, molto piacere.
1: Piacere mio, piacere mio.
0: Buongiorno, buongiorno, sono Angelo. Buongiorno, Jessica.
2: Nice to meet you.
0: Jessica, Paola.
1: Nice to meet you, Angelo.
0: Come ve la cavavate? Come ve la cavavate?
2: Con l'inglese.
1: Madrelingua, madrelingua.
0: Madrelingua. Sì, sì, sì.
3: The pen is on the table and the cat is under the table.
2: The table, esatto. Sempre sempre table.
3: No, under.
0: Under cosa?
3: Under è sotto, no?
0: No, the table under is under the pen.
3: Non è the cat is under
1: il
3: the
1: gatto.
3: Table.
0: Facciamo veramente
1: il gatto. No, mamma mia, che pena. Allora, precisiamo gli ascoltatori che per lavorare alla radio non testano proprio così tanto basta l'italiano.
0: Anche lì,
1: anche lì insomma, esatto, qualche congiuntivo scappa.
0: Però al 378-378-1025 vogliamo fare un domandone.
3: Sì, sì.
0: Qual era la materia che vi faceva più paura alla maturità?
1: O in generale
0: perché
1: anche.
0: Perché la matematica e l'inglese ci sono ancora oggi.
3: Ancora oggi, sì.
1: Abbiamo anche una statistica, vero, su quali sono le,
0: sì,
1: diciamo, le materie.
0: Sì, matematica.
1: E comprensione dei problemi logici. E in parte anche l'inglese, vedi? Soprattutto nello speaking and listening. Quindi nel parlato e nella comprensione.
3: Beh, sì, sì, sulla matematica sono d'accordo. Sull'inglese, insomma, me la cavicchiavo, anche se non sembrerebbe.
0: Sentiamo questo messaggio.
4: Dunque, io nel lontano 1986,
0: neanche
4: essendo ripetente indietro di un anno, alle superiori fui ammesso a maggioranza all'esame di maturità e sono passato con 48-60.
0: Beh, 48-60 è un buon voto.
1: Ti sto per fare una domanda da super boomer. Come vengono dati i voti oggi alla maturità?
0: Centesimi forse?
1: Centesimi, cioè non c'è ottimo, eccellente, no, quello c'è, no, elementari. Cioè, e lì si fermano i miei ricordi scolastici, amici.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Una volta o per tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita.
1: Che bella dai, canzone!
2: Molto.
1: Quanti erano? 90?
0: Fine anni, sì, 99.
2: Ah, eravamo piccoline.
0: Piccole. Bene, è il momento di ascoltare le ultime notizie. Prima però abbiamo un intenso messaggio vocale. Prego.
3: Ciao RTL.
4: Ciao.
3: Se sarei andato alla scuola superiore, la materia che mi avesse fatto più paura avrebbe stato l'italiano. Ciao.
0: Sono d'accordo.
4: Che dolore.
2: Brividini, è vero.
4: Bene. Fatto apposta.
0: Certo, era uno scherzo e intanto se vi stanno sanguinando le orecchie non
4: pochino,
0: c'è problema. Era uno scherzo.
4: Assolutamente sì.
0: Ci sentiamo tra poco.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: Dove?
2: Andiamo ad Acerra, in provincia di Napoli, anche lì mezzogiorno.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito da una notizia giunta poco fa dal Belgio a Buggenhout nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello. A riferirlo è stato il ministro dell'interno Quentin, che ha parlato di diverse vittime. Oltre all'autista, sul bus viaggiavano 7 bambini e uno accompagnatore. Oggi a Roma l'assemblea di Confindustria, in questi istanti è iniziato l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poco fa si è concluso l'intervento invece del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha lanciato una proposta al governo e alle parti sociali per riallocare 20 miliardi tra crescita, sanità e scuola. Poi l'invito ai partiti a non trasformare ogni decisione necessaria in un campo di battaglia elettorale, ma sentiamolo a proposito dell'Europa.
8: Serve in Europa uno spirito di responsabilità nuovo. È evidente a tutti che molti stati continuano a credere di potercela fare da soli, ma è un'illusione. La Cina sta colonizzando i nostri mercati. Se l'Unione Europea non sosterrà da subito le nostre produzioni, saremo destinati al deserto industriale.
7: Ieri le elezioni amministrative, sono molte le reazioni dei partiti. Allora sentiamo Alberto Ciaparoni, buongiorno a te. Abbiamo un problema con il collegamento con Alberto Ciaparoni, allora forse possiamo collegarci invece con l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in corso, lo abbiamo detto, lo abbiamo raccontato all'Assemblea Nazionale di Confindustria, allora sentiamo cosa sta dicendo la Premier in questi istanti.
9: Nel migliore dei modi e a testa alta le difficili sfide che questo tempo così imprevedibile le mette di fronte. Anche questo significa fiducia, anche questo significa coraggio, anche questo significa responsabilità. E ovviamente, come dicevo, Presidente Orsini nella sua relazione tratteggiava, no? I contorni dello scenario nel quale ci muoviamo sono chiari a tutti in questa sala, quei contorni fondamentali, la guerra in Ucraina, i dazi americani, il conflitto in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz, il ruolo della Cina, ringrazio il Presidente Orsini per averne parlato diffusamente. Perché insomma alcuni di noi in questi anni sono stati su questo tema, come posso dire, delle sfortunate Cassandre. E spesso, penso alla sottoscritta, penso al ministro Giorgetti, penso al ministro Tajani, penso al ministro Urso, soprattutto a livello europeo lo abbiamo fatto in solitudine. Noi viviamo oggi in quella che diversi analisti definiscono l'epoca delle policrisi. Cioè uno scenario nel quale crisi che sono di natura diversa, innescate da fattori lontani tra loro, si sommano, si sovrappongono, finiscono per alimentarsi l'una con l'altra.
7: Fin qui le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Nazionale di Confindustria. Prima di chiudere i numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,35%, ora gli ascolti televisivi.
10: Su Rai 1 4,5 milioni di media spettatori e 23,4% di share per Affari Tuoi, 2,5 milioni e 16,9% per Ulisse con Alberto Angela. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna 4,8 milioni di media spettatori e 24,8% di share. I Cesaroni 2,3 milioni e 14,2%. Su Rete 4 Quarta Repubblica 7,9% di share. Sulla 7 8,5 1,5 milioni di media spettatori e 8,2% di share. La Torre di Babele 5%. Su TV 8 Jalapas Show 3,7%. Marco Castoro, RTL 102.5.
6: Via Radio.
11: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere la situazione sul tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Fermo. Per chi è diretto verso Ancona, 3 km di coda, la tendenza è all'aumento. La causa, lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale con il traffico che transita su una corsia e tempi di percorrenza di 25 minuti. Rimaniamo sulla 14 Bologna-Taranto, ci spostiamo sul tratto abruzzese in direzione di Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, anche qui 2 km di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia. Vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
12: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?

0: Ed eccoci qui con Shivers at Sheeran, 12:13, Jessica Brugali, Paola Di Benedetto, Angelo Baiguini.
1: Buongiorno. Trio di Viva l'Italia.
0: E abbiamo cominciato questa seconda parte di Viva l'Italia con un artista che secondo me ci sarà domenica sera.
2: È Ed Sheeran?
0: No, Achille Lauro.
1: Ah, scusate, mi ripeto.
3: Vabbè che abbiamo anche gli internazionali, però Ed Sheeran in questo caso no. Accontentiamoci di Achille Lauro.
0: Comunque, domenica sera, dalle 21, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play, c'è Power Hits Estate, l'evento che apre ufficialmente la bella stagione.
2: Ecco, okay. Comunque ad oggi Achille Lauro non ha niente da invidiare Ed Sheeran.
3: Assolutamente.
0: Anche perché mi dicevi che è diventato direttore creativo di un brand,
2: un brand di jeans.
3: Bravo.
2: Sì. Possiamo fare gli auguri, ci scrivono al nipotino Paride che oggi compie 6 anni.
0: Auguri
2: da Milano, dai nonni.
3: Auguri, happy
2: 6 anni, età dove comincia l'elementare,
0: no? La scuola primaria. Sì, allora chissà, lui vive a Milano perché dalla Emilia Romagna, se non ho capito male, arriva la notizia che alcune attività scolastiche delle scuole primarie inizieranno il 31 di agosto.
2: Praticamente dedicheranno delle attività, diciamo, non comincerà proprio la scuola a scuola, perché la scuola vera comincerà il 14 settembre, ma intanto i bambini si recheranno lì dal 31 di agosto.
3: I genitori saranno felici, no?
0: I genitori dell'Emilia Romagna che avete bambini in età, diciamo, scolare e scuola d'infanzia, siete contenti che l'anno scolastico le attività comincino il 31 di agosto?
2: Ecco, no, perché abbiamo visto che le persone sono parecchio divise su questo, nel senso ci sono i genitori che vorrebbero godersi a lungo,
3: certo,
2: i figli un po'
3: giusto.
2: Di più, gli albergatori sono un po' meno, vacanze, più vacanze ci sono, più possibilità.
3: Ma queste attività saranno realmente delle lezioni di materie normalissime?
0: Non lo sappiamo, forse sono i compiti per le vacanze.
3: Quindi un po' un recupero.
2: Attività dedicate ai bambini.
3: Magari ci si diverte pure. Magari un campo estivo, ragazzi. Stiamo parlando di un campo estivo, magari.
2: Ci sarà della musica da ballare, tipo quella di RTL.
0: Non so. Così, è un po' americano. Sentite,
2: uguale.
0: La balliamo.

0: ricordo.
1: Adesso due cileni ripieni di zucchero, però ci starebbero bene, no?
2: Sì, di brutto. No, sto pensando che io fino a un certo punto pensavo dicesse i gilet. Ripieni.
1: No, ma in realtà no, infatti no, sì. Dice i gilet neri ripieni di zucchero.
2: Ah, dice questo?
1: Sì.
2: La... Ah, quindi avevo ragione.
3: Poi è diventato virale, no? I cileni che sono i biscotti ripieni di zucchero. Era diventato virale, ovviamente. Non esistono questi cileni, giusto?
1: Dice, sì.
3: Ah, esistono davvero?
1: Sì, pare di sì.
3: Ma io sono stata al supermercato a cercarli, ma non li ho mai trovati.
1: No, sono cileni, vuoi trovarli al supermercato in Italia?
3: Ma no, erano di un famoso brand italiano, guarda che
2: Angelo, qua, sei in onda con Chip e Chop, abbi
1: dai,
2: pazienza.
1: Dai, Chip e Chop. Allora, torniamo un attimo a questa questione. Allora, riapertura delle attività scolastiche il 31 agosto solo per la regione Emilia-Romagna, i pro e i contro, i genitori sono contenti, non lo sono, i bambini non sono stati interpellati evidentemente, gli albergatori che si ritroveranno per quelle prime due settimane di settembre notoriamente dedicate alle vacanze. Anche perché costa meno.
3: Esatto, esatto.
2: Ci scrivono, anche se sono adulta, rabbrividisco al solo pensiero che le scuole possano riaprire il 31 agosto. A parte che, amici, ma il caldo. Poveri bambini.
1: Dai.
3: E ci scrivono anche, noi rientriamo dalle ferie il 5 settembre, perché ovviamente, come dicevi tu, caro Angelo, costa meno. Come si fa ad iniziare la scuola il 31 agosto? Bisogna cambiare il programma estivo, no?
1: Ma ci sono delle attività che si fanno per tutto il periodo delle vacanze dei ragazzi, ovvero aiutarli nei compiti per le vacanze.
2: Per esempio.
1: Come ve la cavate?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
14: Famila, con noi, sei in famiglia.
0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Tanta intensità sempre con i Muse, questa era Follow Me, 12.33, RTL 102.5, Jessica Paola, Angelo, attenzione, attenzione, avete sentito i Colors poco
1: certo
0: fa?
1: Certo che li abbiamo sentiti i Colors.
0: E dove saranno i Colors domenica sera a partire dalle 21?
1: Anche loro al nostro Power Hits Estate al Centrale del Foro Italico di Roma a partire dalle 21.
2: Con le loro chitarre.
1: Sì,
0: che dov'è bello, che si bello. Può vedere, ascoltare,
1: beh,
0: vedere,
1: insomma,
0: seguire?
1: In diretta su RTL 102.5,
2: in esclusiva,
1: in streaming sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Abbiamo l'hashtag ufficiale che è RTL 105 PHE26 e basta, ho detto tutto.
0: Canale 36.
1: Canale 36. Vuoi
0: nel
1: ricordare
0: classico,
1: il nostro numero di telefono?
0: Classico televisore. Esatto. Beh, potrebbe essere utile, però non so che poi. Avete capito che succederanno delle cose durante la serata?
1: Che senso?
0: Per chi ci segue.
1: Ah, certo, scusa, ho capito. C'è del ritardo qua.
0: E allora, invece, torniamo un secondo. C'è una nostra ascoltatrice che ci spiega questo fatto dell'apertura delle attività scolastiche il 31 di agosto in Emilia Romagna. Prego.
1: Sentiamo.
3: Però state dando delle informazioni a metà, diciamo così. L'apertura delle scuole il 31 agosto è come fosse un campo estivo gestito dalla scuola stessa ed è facoltativo. Ed è stato pensato e programmato per quei genitori che devono comunque rientrare a lavorare e possono portare i figli a scuola in anticipo.
0: Ottimo.
3: È un campo scuola in tutto e per tutto, quindi non si farà lezione come nell'immaginario, insomma, apre la scuola tutti sui banchi, saranno dei campi estivi. Ora, l'albergatore non perderebbe nulla, perché comunque sono genitori che devono rientrare a lavorare, quindi in quel momento non sarebbero comunque andati in vacanza. Quindi ecco, oltretutto è facoltativo, quindi è libera scelta delle famiglie, quindi nessuno è obbligato a tornare dalle vacanze prima, perché la scuola inizia prima. La scuola non inizia prima. Ciao. Okay.
1: Precisa
0: Alessia, grazie. Sì,
1: precisa,
0: grazie.
1: Coincisa, in poche parole, centri estivi.
0: Sì, un bel servizio.
1: Che erano
0: utile.
1: Bellissimi, li ho fatti.
0: Ma vedi, noi ci siamo fatti catturare dal titolo. Scuola riapre il 31 agosto, proteste. Poi invece
1: era più semplice di quello che sembrava.
0: Grazie per la spiegazione. Prego.

0: Non è Francesco Amelis, Veretiele 1025, una bella novità. Dicevo prima, tra le attività, allora risolto il problema del primo giorno di scuola, che non è il primo giorno di scuola, il 31 di agosto. Le attività che molti genitori svolgono durante le vacanze, proprio quella di dare una mano ai propri figli
1: a fare
0: nei
1: compiti.
0: Sì,
1: perché ridi? Perché
2: mi viene
1: ridi?
2: Da ridere perché se in un immaginario, ecco, io mi potrei fermare alle espressioni, quelle con le parentesi tonde.
0: Ricordarsi come si
1: tonde,
0: fa.
1: Tonde, quadrate.
2: No, ora, a parte gli scherzi, però rispolverare quando c'è un bambino, una bambina, tutte quelle cose, anche dalle elementari, ci sembrano banali, ma in realtà quando ti metti lì non lo sono.
0: Allora, dai, facciamo una domanda.
2: Sì.
0: Qual è la materia in cui non riuscite proprio ad aiutare i vostri figli? Allora, matematica?
2: Analisi logica.
0: Ok, poi?
2: Italiano, vabbè, storia.
0: Inglese?
2: Inglese.
1: Geometria. Geografia anche, magari, no?
0: Cioè, allora, le divisioni.
1: Sì.
0: Tu devi sai fare ancora le divisioni.
1: Oddio.
0: A mano.
1: Cosa sono le divisioni?
0: Le divisioni a mano.
2: Ma poi di questi tempi, amici, cioè un tempo c'erano le calcolatrici.
0: Sì.
2: Ma ora si fanno i calcoli con il telefono in due secondi.
1: Le espressioni, ve le ricordate?
0: Le espressioni.
1: Cioè,
0: fammi una magnum.
2: No, una magnum, la bottiglia.
1: Perché, ma non
0: no,
1: quelle,
0: una bella espressione.
2: Pensavo alla bottiglia.
0: Ok, tutto a posto. Ci sentiamo tra poco. State qui con noi.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato, sali a bordo Snav.

0: Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
1: Ma siete già arrivati?
0: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
3: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Ricordiamo che anche Tommaso Paradiso sarà uno
1: anche
0: dei protagonisti,
1: lui.
0: Anche lui, del nostro Power Hits Estate domenica 31 maggio. Dove? Yuppie, dove? Yuppie. Dove siamo,
1: centrale,
0: Paola?
1: Centrale del Foro Italico, Roma. È proprio quel centrale dove fanno il tennis, dove gioca Sinner, i campioni. Esatto.
0: Okay. E tra l'altro abbiamo ascoltato anche i Pinguini, sì. Tattici Nucleari, quindi sarà. Anche loro ci saranno al Power Hits Estate, Paola.
2: E dov'è che si possono ascoltare, vedere e seguire tutte queste cose?
1: Alla radio, naturalmente, sì. Su RTL 102.5, sul nostro canale 36 del Digitale Terrestre, da quest'anno in esclusiva.
2: Sì.
1: E poi anche in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play.
2: Ma torniamo ai messaggi vocali dei nostri ascoltatori. Prego.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io ho avuto un papà insegnante e poi preside. Non ha mai aiutato noi figli nei compiti a casa. Io di questo un pochino ho patito, però ho provato a usare la stessa tattica con il mio di figlio, che ha dovuto imparare a sbrigarsi da solo e a sbrogliarsi da solo in prima elementare perché l'ha fatta praticamente a casa in pieno Covid. Adesso è in seconda media e alla media dell'8. E quindi io vi dico sinceramente, lo aiuto proprio il minimo indispensabile. Però ho lavorato tanto sulla sua autostima, quindi gli ho detto, se tu devi essere bravo a fare da solo,
2: bravo.
3: So che non è semplice perché magari non tutti i ragazzini apprendono nello stesso modo, ne sono consapevole, però lavorare molto sulla loro autostima, sul loro ce la fai da solo, ti puoi arrangiare da solo, perché tanto poi nella vita sarà sempre così. Con mio figlio ha funzionato.
0: Mi sono emozionata. Anch'io.
2: Sì,
0: che bell'insegnamento, ragazzi.
2: Brava. Brava. Vedi.
0: Lacrimuccia.
1: Carina, no, carina, è vero, bell'insegnamento, bravo.
2: Un'altra cosa carina, vorrei salutare Angie di Alghero che ci ascolta mentre scrive il suo romanzo.
0: Wow.
2: Anche qui molto romantico.
1: Direi che lo ispiriamo.
2: Sì, sì, Angie sarà un uomo o una donna. Ma vabbè, comunque, c'è un'ultima canzone da ascoltare, sì, questa.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sentite qui, ragazze, attenzione.
0: Oh yeah!
2: Oh yeah!
0: Che sound!
2: Oh yeah! Negli anni 70, Barry White. Brividi. Dai che si va!

0: Ragazzi, stavo pensando se si potesse tradurre in napoletano qualcosa del genere il titolo di questa canzone.
1: What I'm gonna do?
2: Caggia fa.
1: Caggia fa. Caggia fa. Camma fa. No, camma fa è
0: plurale. Esatto. Barry White, comunque un grande classico, il nostro Millennium Hit.
1: Dove sei venuto poi?
0: E che cosa?
1: Pensare questa roba qui.
0: Ma che ne sa, sai che? Cioè,
1: sì, a casa siamo noi.
0: Il criceto ogni tanto si sveglia e dice: va, di sta stupidata.
1: È bello così.
0: Va bene così. Però siamo arrivati alla fine.
1: Sì. No, no, mancano 2 minuti alle 13, no.
0: Grazie a Ricky, Aristarco e grazie a Pio Ingegno per la parte
1: grazie,
0: tecnica,
1: ragazzi.
0: Come sempre a voi per averci ascoltato. Ci risentiamo come sempre domani mattina. E andando via ringraziamo Grunland che realizza calzature studiate per il benessere naturale dei nostri piedi.
1: Esatto, grazie agli esclusivi plantari, Grunland ci permette di camminare in libertà in casa come all'aria aperta in modo corretto e senza faticarci. E poi le calzature Grunland sono anche belle grazie al design italiano, stile contemporaneo e dettagli super fashion. Scoprite anche voi le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.com.
0: Non mi resta altro da fare che dire grazie Jessica, grazie Paola,
1: grazie Angelo, ciao a tutti,
0: ciao. Bello questo.
1: Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, sono quasi le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 26 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo a Roma per l'assemblea di Confindustria. Poco fa si è concluso l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha toccato tanti temi. Allora, ce li riassume Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
5: Un cantiere comune per una riforma radicale della burocrazia italiana, questa è la proposta lanciata dalla Premier, che poi annuncia il sì alla legge delega per il ritorno al nucleare entro l'estate e garantisce che famiglie e imprese saranno difese dalla crisi, ma sentiamo proprio Meloni.
6: Solo se noi semplifichiamo, se rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita. Soprattutto, solo se diciamo a chiare lettere che la regola è la libertà. Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito senza condizioni, senza condizionamenti, senza lacci, senza laccioli, senza gabbie.
5: Da parte sua il presidente di Confindustria Orsini punta l'indice contro la burocrazia europea definita lunare, afferma che il caro energia minaccia le aziende che serve il nucleare e riconosce che in Italia i salari sono troppo bassi. A te Giovanni.
4: Grazie. Ora in Belgio per un tragico incidente, uno scuolabus travolto da un treno. Ludovica Marafini, buongiorno a te.
7: Buongiorno Giovanni, lo scontro violentissimo è avvenuto stamattina intorno alle 8 ad un passaggio a livello a Buggenhout nelle Fiandre orientali. Siamo a pochi chilometri da Bruxelles. A bordo del minibus c'erano 9 persone. Il ministro dei trasporti ha fatto sapere che almeno 4 di loro sono morte. Si tratta di 2 dei 7 studenti, dell'accompagnatore che era con loro e dell'autista del mezzo. Altre 2 persone invece sono gravemente ferite. Immediati sono scattati i soccorsi, ma anche le indagini per capire come sia potuto succedere. Secondo i primi rilievi il semaforo era rosso e le barriere erano abbassate. Una tragedia che ha sconvolto anche le istituzioni. Oggi l'Europa piange insieme al Belgio, ha scritto la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. A te.
4: Grazie. Napoli versa in gravi condizioni, 12enne coltellato dal padre nel loro appartamento del Rione Sanità. L'uomo in crisi d'astinenza avrebbe colpito il figlio con 2 fendenti al torace in 2 momenti differenti. Ha poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ricoverato è stato arrestato per omicidio. Ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano la nostra direttrice delle news Ivana Faccioli ha ricevuto il premio internazionale Tecnovisionari e il cui tema quest'anno è lavorare con le parole. Il riconoscimento è dedicato alle donne che si distinguono nel loro campo. Tra le altre premiate la presidente dell'Accademia del Cinema dei Davidi Donatello Piera De Tassis, la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, l'astrofisica Francesca Panessa e la docente universitaria di neuropsicologia Alice Mado Proverbio. Siamo allo sport, Tommaso Angelini a te.
8: Sì, partiamo dal calcio. Il giorno dopo il terremoto in casa Milan, l'esonero di Massimiliano Allegri e i profondi cambiamenti anche ai vertici dirigenziali con l'uscita di Tare, Furlani e Moncada, è iniziata la

0: Era del presidente rossonero Cardinale dopo una stagione chiusa senza qualificazione in Champions e con il grande obiettivo mancato all'ultima giornata. Intanto è già 8 allenatori, tra i rossoneri circolano i nomi di Iraola e Conte, per la Lazio invece Gattuso è molto vicino, l'Atalanta invece è un passo da Sarri, il Napoli invece valuta Conte. Per quanto riguarda invece il ciclismo, al Giro d'Italia si riparte dopo il riposo con la tappa svizzera da Bellinzona a Cari, 113 km. Infine il tennis, questa sera esordio di Jannik Sinner a Roland Garros contro il francese Tabur. A te.
1: Grazie, notizie in inglese, Jennifer Pressman.
2: Good afternoon, here's the latest world news in English. The United States has launched new strikes on Iran, bringing down hopes for an imminent peace deal. Iran's supreme leader has warned the U.S. will no longer have safe haven in the region. U.S. forces said it targeted missile launch sites and boats attempting to lay mines. This comes as negotiators began new peace talks in Qatar. An Israeli strike on a village in eastern Lebanon has killed 12 people after last night Prime Minister Benjamin Netanyahu authorized more intensive strikes targeting Hezbollah across the country. Russia has threatened to launch a fresh wave of systematic strikes against Kyiv and has called for foreign nationals and diplomats to leave the capital as soon as possible. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon. Gran caldo in tutta Italia, ma soprattutto al centro-nord, dove oggi e domani tocchiamo anche i 35-36 gradi all'ombra in alcuni capoluoghi. Ma in tutta Europa si suda. Londra ieri ha fatto 35 gradi di massima, davvero eccezionale. Per il resto tanto sole, alla fine di domani però qualche temporale raggiunge il nord-est e giovedì le aree interne del centro-sud. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese, in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. E ancora verso Ancona, tra Grotta Mare e Pedaso, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace
2: tum, tum.
3: Ah, ah.
0: Mi ripiace
3: tum.
2: Ah, ah, ah.
0: Sembra incredibile, eh?
4: Ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ma ce l'abbiamo
4: anche oggi.
0: Ma che caldo fa?
4: Caldo pazzesco. Folle. In tutto lo stivale.
1: Fino a 36 gradi, dai.
4: Tanto è vero che il conte ha messo le infra rischio.
0: Ma
4: no, non è vero, ma
0: neanche
4: morto.
0: Neanche al mare le metto.
1: Pure oggi è arrivato con la sciarpa. Non si sa come. L'unica
4: buongiorno
1: persona.
4: Conte Galè.
0: No, lei fa, non capisce la differenza tra una sciarpa e un velo buttato.
4: Beh,
0: così.
4: Certo.
1: Ma un velo sopra la giacca e completo e tutto. C'è
0: un
1: da
0: saluto, noblesse oblige.
4: Buongiorno signorina Simpone, Virginia Chang.
1: Buongiorno Diego Zappone.
4: Andiamo perché c'è Olivia.
0: Andiamo.
4: Rodrigo.

0: Che dolce la Taylor, la Taylor dolce, Swift, è sweetina.
1: Ma è dolce come una crepe.
0: Ecco. Ho visto un video dove faceva le foto con i suoi fans, molto dolce, le abbracciava come se fossero proprio dei fratelli. Si interessava.
1: Certo.
0: Buongiorno, miseria nobiltà RTL 102.5, 13:14, Conte Galè, signorina si impone WhatsAppone. Ha detto crepe, Conte.
1: Crepe che possono essere anche salate, che io le preferisco.
0: Ma le fa?
1: Sì,
2: le sa fare? Salate.
0: Ma che fa? Ma sa fare anche la minestrina, Conte, ancora non l'avete capito.
1: No, mi so fare un risottino in bianco.
0: Sì, quello da scaldare al microonde.
2: Addirittura, quello già pronto.
1: No, quello cotto, su.
2: Dove devi aggiungere l'acqua calda in 5 minuti è pronto.
0: Che no. Allora, ha detto crepe intanto perché siamo nell'orario di pranzo e quindi tanti la stanno mangiando, appunto dolce o salata, sì. Tanti la fanno anche come pranzo veloce, snack veloce, certo. Ci vuole poco in realtà a fare. Ma signori!
1: Ha una storia secolare, la crepe, esatto, fu inventata secoli e secoli or sono. Ne parlavo anche ieri sera in questo speciale magnifico di...
0: Di Blob?
1: No, Alberto Angela, cretino, a Ulisse che c'era una puntata. Ma no, non lo dicevo, so, è come
0: ascolti,
1: dare perle ai porci.
0: C'è una scienza che dice quante volte andrebbe piegata una crepe su se stessa.
2: Ecco, fino a quante volte fino a quante si volte riesce a piegare.
0: Esatto, ecco. Sì, perché poi ognuno la mangia come vuole. Vi ricordate alcune merendine a scuola?
1: Certo.
0: Alcune, non posso fare il nome ovviamente di quali, ma io invece che morderle le aprivo e le cavo.
2: Scusi, perché? Ma i biscotti? I biscotti,
0: anche,
2: quelli che c'è un biscotto
0: brava,
2: da una parte, dall'altra,
0: brava,
2: al centro c'è la cremina.
1: Apro e lecco.
0: Apro e lecco. Ecco. Va bene. Quindi ognuno mangia in modo proprio.
1: Mangia in modo normale.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky su RTL 102.5, le 13.23. Tutto questo partendo dalla crepe per dire che noi italiani sì, siamo fortunati per avere la cucina più buona al mondo e possiamo permetterci il lusso di personalizzarla, Signioli.
1: Signioli adesso cosa c'entra? Cosa? Lasci stare Gianni, signori, per favore.
0: No, noi diciamo sempre che signori, Signioli.
1: Vabbè. Allora parliamo un pochino di quelle fisse, di quelle fisse che abbiamo un po' tutti quando mangiamo.
0: Brava,
1: quindi dicevamo, Diego è uno di quelli che quando mangia quei famosi biscotti, quei famosi dolci
0: li
1: un
0: apro.
1: Po' confezionati, li apre in e due, lecca. Mangia la parte del biscotto, la parte della cremina e la parte del biscotto.
0: Brava, quella più buona prima.
2: Però ecco, io ho fatto un altro esempio, i girelli, le girelle.
0: Sì.
2: Voi le mangiate a girella chiusa o aprite?
0: Aprite.
1: No,
0: cosa fa?
1: Mangiamo man mano il lato della girella, senza addentarla, capito?
2: Quindi va un po', come dire...
0: Sì, va aperta, va girellata. Ma poi anche per esempio il grana sul pesce, insomma, sulla pasta al tonno, a me piace. Oppure il vino rosso col ghiaccio, a me piace.
1: Vabbè, tra poco
2: quello
1: ne parliamo. 378 378 1025.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
5: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
8: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Meno male c'è qualcuno che ci pensa, grazie Fibra, ci stava pensando, anche noi la pensiamo spesso, aspettiamo qualcosa di nuovo.
1: Certo.
0: Ritrovato su RTL 102.5. Ah, attenzione, siamo stati veramente trucidati dalla mettere il ghiaccio nel vino.
2: Lei, questo l'ha detto.
0: Vabbè, volevo essere solidale.
3: No, su questa cosa non può trovare solidarietà da parte mia.
0: Che cattivelli.
3: Essendo fiorentino, un vino rosso col ghiaccio, ragazzi, è una bestemmia,
2: proprio
3: l'ho detto prima.
2: Bene.
0: Ma sentiamo, Angelone.
3: Sì, dai, sentiamo
0: dai,
3: quello corto.
4: Buon pomeriggio, miseria e nobiltà, il mio programma preferito, Alessandro Misero.
0: Ciao, Ale.
4: Dalle mie parti, il bicchiere di bianco alla spina.
3: Bravo.
4: Più ghiaccio, più limone, si dice cane bagnato. Solitamente sarebbe meglio rinfrescare i vini che metterci dei corpi estranei, perché sennò lo allunghi.
0: Ghiaccio
4: sciogliendosi,
0: Ale,
3: e diventa un acquazzone poi,
0: sì,
3: capito?
0: Ragione, per carità, lo so.
3: Non si fa.
2: Ecco, ci scrive Massimo.
3: Però piuttosto un cubetto sul bianco, ma sul rosso.
0: Sul rosso proprio no. Ma se a me piace.
3: Sul bianco fermo poi.
2: Allora. Questa è un'altra questione, perché il piacere è una cosa diversa, però se poi sei in giro la gente ti guarda, ti giudica, cioè preparati al fatto
0: giudica,
2: che verrai giudicato.
0: Ma che me ne importa, io sono della filosofia del Conte, come ha detto ieri, dall'università, tanta personalità.
3: Esatto.
2: Vabbè, allora...
3: Non l'ho detto io, ma gliela appoggio, vabbè.
2: Passiamo ai vostri messaggi scritti, ci scrive Massimo, io voi due non vi sopporto più, che scrive, io mangio tutto con la forchetta, anche la minestra, prima tutta la pastina con la forchetta e poi si passa al brodo col cucchiaio.
0: Vedete, invece io da buon uomo quasi del sud, essendo di quei rami lì pugliesi, tutto col cucchiaio.
3: Tutto col cucchiaio.
2: Anche la pasta, ma quando arrotola la pasta usa il cucchiaio?
0: No, la pasta lunga no. Però anche le penne sì.
2: Alcuni usano anche il cucchiaio per...
3: È proprio con la pasta lunga che si arrotola.
0: No, ok, però hai bisogno anche della forchetta per lo spaghetto.
3: Allora, basta così. Tiziana dice, io scompongo i wafer. Ecco,
0: buoni,
3: anche i wafer
0: sì, buoni.
3: Poi li mangio a strati, che spettacolo. Bene.

0: Splendida Elena Delia, parte me, new hit su RTL 105 Miseria e Nobiltà. Attenzione, sì, perché abbiamo, iniziano le fazioni, no? Mamma vietatissimo, mia, il ghiaccio nel vino, una, sì, condanna, sì, non, beh, si fa. Ma tanti dicono a me piace, addirittura ho dei cubetti che non sono proprio ghiaccio vero, contengono, okay, acqua fresca, quindi diventano ghiaccio, ma non lasciano l'acqua nel, no, vino. Ha capito?
1: Cosa vuol dire non sono, sa, ghiaccio presente vero?
0: Ma lei è cinese, non lo può capire.
2: Sapete cosa esiste?
1: Ah, sono quelli che... sono quelli tipo di plastica.
0: Brava. Okay. Lei, allora, li lascia in frigo. In
2: adesso freeze. Esistono i cubetti anche di acciaio, di,
0: sì,
2: metallo.
0: Certo, certo.
2: Che si mettono in frigo, si fanno diventare freddissime se mai si mette quello, sì, dentro.
0: Ma vogliamo
2: che
0: parlare?
2: Così non si scioglie e, non diventa acqua.
0: Di chi aggiunge la gazzosa?
1: Al vino,
0: eh.
1: Allora sentite, io non bevo, quindi potete parlare di vino, vino quanto volete, io non vi so aiutare, metteteci quello,
0: scusa,
1: che volete,
0: non,
1: se vi piace mi fa piacere.
0: Ma neanche un liquore cinese, vabbè, beve?
1: No,
2: allora gli va bene nulla la bambina, però è impossibile.
0: Mi aspettavo usi e costumi di liquori cinesi da parte della Chang. Ma chiamiamo il nonno, niente, possiamo avere il nonno al telefono?
2: Ma preferirei il nonno qua.
1: Ecco,
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very

0: La tua canzone lo dice Coez in Miseria e Nobiltà su RTL 102.5 alle 13.49. Nel nostro caldo noi pensiamo al vino, vedete?
1: Certo, certo.
0: Vino fresco col ghiaccio. Signorina Cianga, c'è anche quello non alcolico? Zero, eh? Adesso è tutto zero.
2: Adesso sta andando molto di moda, eh?
0: Ci sono le bevande che hanno zero zucchero, zero caffeina, tra un po' neanche zero bevanda, perché è talmente tutto zero.
1: Ci ricorda Roberto, fate attenzione che l'acqua va ai polmoni, invece il vino fa sempre buon sangue.
0: Sì, assolutamente.
1: Due direzioni.
0: Noi non andiamo né al polmone né da qualche altra parte, ma andiamo ad Angelone. Angelone,
2: esatto. Le vostre fisse sul cibo.
0: Sentiamo.
3: Ciao Gianni da Napoli.
0: Ciao Gianni.
3: Io nel vino rosso non solo ci metto il ghiaccio, ma anche la gassosa.
0: L'ho detto, ha visto?
2: La gassosa anche.
1: Sì, ma ci metta di tutto e di più. Può fare anche una sangria.
0: Un po'
1: ci mette anche dentro la frutta tagliata.
0: Buona la
1: sangria. La sangria è buona.
0: Buona.
1: La pesca tagliata.
0: Sì, buonissima. Quello, cioè, con la cannuccia?
1: Quello nel vino rosso mi piace un sacco.
2: Dai, sentiamo un altro vocale.
1: La pesca con la cannuccia.
4: Io sostengo 100%.
0: Hai visto?
4: Pure a me mi piace vino con un po' di ghiaccio quando fa caldo. Però io ho questi cubetti di plastica con acqua ghiacciata dentro, in modo che il vino si raffredda, ma non diventa acqua.
0: Ecco.
4: E poi pure i pasta patate, pasta fagioli, mangio sempre con cucchiaio.
2: Vabbè,
4: ragazzi, siete grandi.
0: Grazie,
4: buona settimana.
1: Ciao, caro.
4: Bacioni dalla
0: Bologna. Perché il cucchiaio è comodo.
2: La pasta con i fagioli va benissimo col cucchiaio.
0: Ma il cucchiaio raccoglie per chi ha una bella bocca e vuole riempirsela piena.
2: Mamma
0: il cucchiaio
2: mia.
0: Raccoglie anche le penne.
2: Può stare attento a dire certe cose in presenza
0: del
2: Conte.
0: Dico? Scusi, uno che è un buon gustaio mangia bene, no? Ecco. Conte, lei lo sa.
1: E io, guardi, mi sono silenziato.
2: Per fortuna.
0: È magnetic
2: per
0: lei.
2: Fortuna.

0: Totò 3, beh, capolavoro, ma Conte penso, si ricorda le sue scorribande con la moto 20 anni fa, le penne, le faceva le penne.
1: Siete due indisciplinati. Avevamo iniziato le penne, le penne
0: col cucchiaio.
1: Avevamo iniziato a parlare delle crepe. Abbiamo appena sfiorate queste crepe, perché lei poi ha detto quella cavolata del
0: vino col ghielo. Ma volevo sapere solo dalla signorina Shank se sei un mito e famosa in Cina.
2: Io l'ho già detto. No, l'ho già detto che deve smetterla di dire cavolate.
1: Tradotto è sei un cretino.
0: Beh, è bella, internazionale questa canzone.
1: Allora, buongiorno ragazzi, le crepes sono deliziose.
0: Sì.
1: Sia dolci che salate, una leccogna con la Nutella e zucchero.
0: Certo.
1: A te piace la Nutella,
0: certo.
1: La crepe è pazzesca.
2: È vero,
0: sì,
2: vero.
0: Vabbè, anche
1: non
0: salate.
1: Non faccio in tempo a piegarle e ripiegarle, come dire, più volte, perché le mangio in un batter d'occhio davvero agosto. Zona,
0: va bene, ci sta.
1: Simona.
0: È uno snack, non posso dire sano, perché magari uno ci mette la crema proteica.
1: Sì. A me piacerebbe se mai con la crema chantilly o qualcosa del genere.
0: Umana.
2: Quello. No, a me piace con la Nutella, però magari anche con le fragole o con qualche frutto dentro.
0: Ho delle fragole in frigorifero, signori, che vi inviterò.
1: Parlerò della crema chantilly. Anche a Briatico, in provincia di Vibo Valentia, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Raffaella Coppola. L'assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Premier Giorgia Meloni, il Presidente degli Industriali Emanuele Orsini lancia l'allarme deindustrializzazione in Europa, punta il dito contro l'apertura dei mercati alla Cina e sottolinea che va accelerato il ritorno al nucleare. Ascoltiamo Orsini in questo passaggio.
5: La Cina sta colonizzando i nostri mercati. Se l'Unione Europea non sosterrà da subito le nostre produzioni, saremo destinati al deserto industriale. Il debito comune è anche la via maestra per realizzare un vero mercato unico e superare le asimmetrie degli aiuti di Stato. Lo vediamo puntualmente sull'energia. Se il contenimento dei sovraccosti causati dalla guerra del Golfo resta una rendita solo dei paesi che se lo possono permettere, allora stiamo andando nella direzione sbagliata. Se Hormuz dovesse restare bloccato e il debito comune europeo rimanesse un'utopia, cosa potrà fare l'Italia? Responsabilità significa che accendere la luce in casa e le macchine in fabbrica dipendono dalla disponibilità di energia e non vogliamo farne a meno.
4: Subito dopo Orsini l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha accolto l'assist del numero uno di Confindustria attaccando la burocrazia europea, i paradossi del Green Deal e degli ETS come l'approccio miope di Bruxelles nella crisi energetica. La cronaca ci riporta decisamente in Italia, incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. Voltiamo pagina. L'Italia, ma non solo, è nella morsa di un caldo anomalo. Il servizio di Ludovica Marafini.
6: L'estate all'improvviso, temperature oltre le medie stagionali, un'assenza quasi totale di pioggia e notti tiepide. Al centro-nord la percezione è di un luglio in anticipo, una tendenza confermata dal consueto bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. Oggi sono 12 le città da bollino arancione, tra cui Bologna, Firenze, Roma e Torino, a cui domani si aggiungeranno anche Latina, Milano e Verona. Un'ondata di calore anomala che sta investendo gran parte d'Europa. In Francia, secondo il governo, le temperature roventi hanno causato 7 morti. In Gran Bretagna si sfiorano i 35 gradi. In Olanda, per il clima secco, sono state sospese le attività militari che prevedono l'uso di esplosivo per evitare il rischio di incendi boschivi.
4: E chiudiamo con lo sport, calcio, ciclismo, il Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner. Dopo la giornata di riposo, quella di ieri, oggi tappa in Svizzera, 113 km da Bellinzona a Cari, partita da pochi minuti, Vingegaard è saldamente in maglia rosa. Ed è davvero tutto, traffico.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia registriamo 4 km di coda in aumento a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie per averci seguiti, buon viaggio e a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
8: Caffè Toraldo, un caffè.
1: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: Vai miseria e nobiltà!
1: Fatto bella mano con questa maniera dal tigianino fiorentino.
0: Avete visto che quando parte il vocalone del nostro Very Normal, il conte si distrae perché vuole venire nudo.
1: No, ma perché mi spara quel vocale lì. Sconveniente, diciamo.
0: Ma lei lo dica che da contratto non può farlo,
1: non
0: ma vorrebbe
1: posso
0: farlo.
1: Dai,
0: lo dica che è una clausola quella invisibile.
1: Ho costume intero,
2: H24.
0: 14:05, buon martedì, la seconda ora di Misera Nobiltà. Il conte Calè, la signorina si impone WhatsAppone. Allora, noi cosa facciamo? Tutti. Noi partiamo dalla crepe perché la scienza ha stabilito fino a quante volte può essere ripiegata su se stessa.
1: Certo. Sì.
0: Però ognuno mangia con le proprie mani, mangia come vuole.
1: Sì, però
0: stiamo parlando.
2: E abbiamo anche varie fisse particolari di cui tra poco continuiamo a parlare al 378 378 1025 con i vostri messaggi.

0: Thrift Shop Macklemore nella seconda ora di Miseria e Nobiltà. E quello lì, il famoso tutto un euro, eh?
1: Tutto un euro, sì.
2: Più o meno.
1: Ora è tutto 2 euro.
0: Brava, sì,
2: il
0: beh, tutto
2: vintage.
0: Aumentato. È vero, è vero. RTL 105, Conte Galè, la Princess of China.
1: Allora,
0: signorina Chang,
1: vogliamo chiamare un po' di
0: boccaloni
1: ad Angelone.
0: Dai, Angelone.
2: Dai, sentiamoli.
3: Allora, io la stranezza che faccio per mangiare sono, diciamo, le crepe, quelle ripiene di una famosa marca.

0: fatte in padella o al forno, le apro, palmo il ripieno sul pane e il resto lo mangio da solo. È un po' strano. Buona giornata a tutti.
1: Ma cioè, come mai?
2: Apre le crepe,
3: toglie
1: la crema
3: la mette sul pane.
1: Sì, e lei mangia la parte della crepe senza crema.
3: Vedete.
1: Capito?
2: Crema o altre cose che ci saranno dentro.
3: Sì. Ognuno personalizza come vuole.
2: Ma ognuno col proprio
3: ma scusi.
1: Nel fuori onda parlavamo anche del fatto di chi mangia prima, come Diego, la parte preferita, o come me invece lascia la parte preferita per ultima, perché io voglio finire con
2: anch'io
1: un buon sapore.
2: Vede, siamo arienti uguale, anch'io faccio meglio per ultima.
3: Per esempio, quel famoso gelato biscotto.
1: Sì, con tre gusti.
3: Che ha la panna, lo zabaione e il cioccolato. Sì. In mezzo c'è il cioccolato.
1: Sì.
3: Io parto dalla panna che mi piace di più e il resto lo butto.
1: Io invece la panna la lascio per ultima, ma come lo butta? Scusi, aspetta.
2: Ma io faccio prima.
1: Io parto, mangio lo zabaione, il cioccolato e poi lascio la panna per ultima.
2: Ma a me prendo solo la panna, faccio prima, mangio solo questa.
1: Effettivamente, ma perché lo prende se gli fa tipo gli altri gusti?
3: Ma chi
1: per
3: gliela
1: leggere
3: dà la panna
1: con te,
3: Angelone
1: Vicari?
2: Ha voglia.
3: Ha voglia? È fornitore?
1: Mamma mia.

0: da Noemi, sono solo parole in misera nobiltà, le 14:20 su RTL 102.5. Come le nostre.
1: Anche le nostre sono solo parole. E infatti vi voglio ricordare con le mie parole una cosa importante.
0: Bravo Conte.
1: Vi ricordate che quando ero ragazzino andavo a studiare nella bellissima biblioteca in un palazzo del 500? Ve l'ho raccontato tante volte, anche se non c'era.
0: Non c'eravamo noi, eh.
1: Che non è altro. Ho saputo che ci sarebbero tanti lavori da fare per riqualificarla, no? Quindi noi del paese vorremmo salvarla in qualche modo. Ma come trovare i fondi?
2: Vabbè, ma potete farlo tutti, Conte. Allora, devi andare sul sito artbonus.gov.it. Artbonus incentiva proprio a salvare le opere d'arte. Basta una donazione, anche piccola, dedicata all'opera che ne ha bisogno, e sarebbe un bellissimo gesto, anche un beneficio fiscale del 65%. Quindi ricordati artbonus.gov.it.
0: Tutto chiaro?
1: Bello.
0: Appuntato?
1: Ma è un'iniziativa meravigliosa. Facciamolo subito tutti. Su.
0: Bene, noi tra poco abbiamo un sacco di altri vocali a proposito di modi di mangiare personalizzabili e personalizzati.
1: O di rovinare i vini e tutto il resto.
0: Però posso dire che tornando a quello che dicevo in apertura, noi in Italia anche un'insalata l'abbiamo buonissima.
1: Sì, ma
0: e l'olio? E l'olio un po' lo mettiamo.
1: E l'aceto?
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
11: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Rather Be Clean Bandit alle 14.31 su RTL 102.5. Miseria della verità, non lasciamo indietro alcuni vocaloni.
1: Assolutamente.
0: Perché poi la Zacca e Campese sono costretti.
2: Costretti a mandarli loro, voleva dire. Vabbè.
0: Sentiamo.
3: Oh, sentiamoli noi. Il nonno da piccoli ci ha insegnato una cosa. Che l'acqua fa ruggine, il vino fa sangue. E nel vino sa da mettere a parcoco, ma giù a parcoco indovina e a fine lo mondo. Buona giornata.
1: La percocca.
0: Giusto, Angelona, la percocca. E la pesca.
2: E la pesca.
0: È quello che dicevamo prima a proposito del vino.
1: Un po' di sangria.
0: Esatto, è buona. Certo. Andiamo avanti, Angelone.
4: Esistono anche i cubetti di pietra.
2: Si mettono
4: in frigo e sono ecologici e rinfrescano le bevande. Però nel vino no, non si può sentire.
0: Carina.
4: Ciao.
0: Talmente delicata che
1: plastica,
0: l'ascolterei.
1: Quelli di quasi pietra quasi, e quelli di acciaio.
0: Ci sono metallo. Tipi, sì, puoi farlo come vuoi nel freezer, anche con le varie forme, a forma di frutta, di anguria, sono dei piccolini tititi, capito?
1: No, ma scusi, quelli lì li fa con l'acqua normale.
0: Sì, certo.
2: Stavamo parlando di altro.
0: Però ci sono delle forme di ghiatti che può dare come vuole,
1: certo,
0: capito?
1: Scusi,
2: sa
1: che alle stampini. Bravo.
2: Lei sembra il nonno al quale non si riesce a far capire le cose. E io sembro un adolescente.
0: Va New It.

0: È tornato Samurai J, il nuovo flamenco Paranoia, New Hit su RTL 102.5. Abbiamo ancora dei vocaloni, vero,
1: certo.
0: Angelone?
1: Vai.
2: Allora, come ha detto la signorina, si impone che è meglio metterlo lì nel frigorifero, sì, il vino, sì. Però se uno gli è fuori, che tu fai, caro Zappone, e tu spendi qualcosina di soldi in più e tu ti fa portare il secchiellino
1: col
2: d'acciaio cromato col ghiaccio dentro e tu ci inzuppi la bottiglia dentro.
1: Tu spendi
2: un po' di più, ma tu fa bella figura. Ciao cari, un abbraccio.
3: Non essere tirchi.
0: Ma no, ma a me piace il ghiaccio, ma lo volete capire?
1: Ma lei si deve insegnare tutto.
3: Ecco, a proposito di ghiaccio e di fisse, ma lei è uno di quelli che mangia il ghiaccio? Cioè,
0: sì, lo sgranocchio.
3: Rimane alla fine del bicchiere,
0: sì,
3: lo
0: mangio. Sgranocchio.
1: A volte anche
0: con i denti di dietro, perché davanti sono sensibili, soffro. È vero, l'acqua fredda soffro. Però scusate se ve lo dico, ma il ghiaccio lo faccio con la bottiglia di plastica, solo con quella.
3: Scusa, in che senso?
0: Come il caffè, uso la bottiglia di plastica.
3: Ma guardi che ci sono i depuratori per il rubinetto.
0: No, io sono sempre pro bottiglia di plastica.
3: Va bene. Lui è
0: contro. È una chicca che vi ho raccontato.
1: Ma non la trovo poi così interessante.
0: Il ghiaccio avrà un altro sapore.
1: Preferivo le formine di prima che ti vengono i commenti bizzarri.
0: Provatelo. Comunque, continuano ad arrivare i messaggi a proposito di personalizzati cibi fatti da casa e non, ok? L'ho detto al contrario, ma l'ho
3: detto. Infatti non ho capito. No, personalizzati cibi fatti da casa.
0: Modi di mangiare, ognuno ha i suoi, dai.
1: Ora me ne sono fatto una ragione. Ora di stravolgermi la lingua italiana. Ora comincio a farmela di me, no?
0: Peccato.
3: Fatica oggi.
4: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
5: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Ehi, i bambini si...

0: sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
0: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
1: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
3: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
4: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
5: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
4: Così come?
5: Pelati.
6: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Calvin Harris, la sua Feels, quasi in fondo a Misera Nobiltà, il nostro martedì su RTL 102.5. Allora, Angelone, io so che è arrivato un altro vocalone interessante.
1: Certo.
0: Lo sentiamo, vero,
1: sentiamolo.
2: Se ti piace il parmigiano con la pasta e tonno, ok. Ma non ci va. Dopo uno gli piace, e per carità. A Milano io non so come fanno. Ho visto mettere il ketchup sulla pasta.
3: No, ma chi mette il ketchup sulla pasta?
2: Stiamo scherzando.
0: No.
1: Ma qualche americano a Milano. Esatto. Scusate.
0: No,
3: ma
0: quello
3: scusi,
0: no, quello
3: ma
0: no.
3: Non è che è venuto a Milano e ha trovato il ketchup sulla pasta.
0: È molto diverso dal formaggio sul pesce.
1: Voglio dire,
0: il ketchup sulla pasta.
1: A Milano, ma anche a Firenze, dappertutto sono i turisti che ti chiedono anche il cappuccino insieme alla pasta.
0: Esatto. Però vedete, i turisti lo fanno, così come bevono il cappuccino con il salato,
1: certo.
0: Ma se a loro piace così, come a me piace il ghiaccio nel vino rosso, perché devo essere giudicato?
1: Ma ognuno faccia quello che vuole, per carità. Guardi, ci hanno anche scritto: ciao belli, io ho fatto la cameriera per 4 anni
0: sì.
1: E avevo un cliente che mi chiedeva sempre il peperoncino.

0: Non per metterlo nel vino rosso.
1: Vedete? Vedete?
2: Il peperoncino nel vino rosso.
1: Da provare, eh?
0: No, vabbè.
2: Un cocktail però diventa, no?
0: Ma poi ti brucia tutto, capisci?
1: Ah, di solito dove lo usa Conte?
0: No, ti brucia la bocca, sciocco.
1: Ma certo, ma
2: perché dove pensava? Scusa.
1: No, non so, vino, sulla pasta.
0: Nel vino.
1: Sì, sì, sì, oh, dico, signor. Ma lei magari lo usa.
0: No, no. Le compro l'apparecchio acustico.
2: Non è regia.
0: No, non per lei oggi.
1: Comunque c'era un altro bel vocale e tra poco lo ascoltiamo.
2: Bene,
1: prima c'è Night
2: bene.
1: Con la sua forte.
0: Ascoltiamo,
1: eccola.
0: Ma lo sente?
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Durante il pezzo di Nightfall abbiamo scoperto delle chicche su Dua Lipa.
3: Sì. Certo.
4: Allora, il suo drink preferito è la Coca-Cola Zero.

0: Leggeremo gli ultimi.
1: Sì, ma ognuno le sue, vedete. Poi ce n'erano altri su Dua Lipa, che i nostri registi conoscono.
2: Loro ne sanno tante perché sperano un giorno di incontrarla e conquistarla.
1: Signori, il nostro millennium, capolavoro Elton John, George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Che meraviglia il nostro millennio.
1: Beh, è un millennio pazzesco.
0: Bellissimo, davvero. Elton John, George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.
2: Più spesso.
1: Queste due voci insieme erano magnifiche.
0: Davvero, davvero. E allora, sono volate le due ore di Misere e Nobiltà in questo martedì 26 di maggio su RTL 102.5. Grazie davvero ai tantissimi messaggi vocali e scritti.
1: Fra tutti gli altri.
0: Ognuno mangia come quando vuole.
2: In pratica abbiamo scoperto che quello strano è Diego, che mangia tutte le cose al contrario.
0: Sicuramente.
2: E io e il Conte molto simili su altre cose.
1: Sì, esatto, ma mangiate di tutto, anche se vi regalano fiori, mangiate anche quelli.
0: Ma parlate come mangiate. Sì. E poi toccheremo anche la tematica dell'orario, che è molto italiana. Ma adesso dobbiamo chiudere. Grazie Antonino Ponte, Angelone Vicari, Fabio Romano. Grazie Conte Calessi, Irina Simpone.
1: Diego Zappone. Zappone. Ciao.
3: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Fontanile, in provincia di Asti, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con la politica. Oggi si è svolta l'assemblea annuale di Confindustria, dove ha parlato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio.
5: Dall'industriale e dal governo arriva un identico messaggio all'Unione Europea, invitata ad un cambio di passo, soprattutto su energia e industria. L'invito proviene sia dal presidente di Confindustria Orsini, sia dalla premier Meloni, e la presidente del Consiglio nel suo intervento va oltre, lanciando una proposta valida entro i confini italiani. Sentiamo proprio Meloni.
6: Vorrei proporvi di avviare un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana e siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci.
5: E lo sprone all'Europa non è il solo filo comune che lega governo e Confindustria, c'è anche la voglia del ritorno al nucleare, voglia che nell'annuncio della stessa Meloni si tramuta in una legge delega entro l'estate che verrà approvata. A te.
4: Grazie Alberto. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato contro uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Bugnaut. Tra le vittime ci sono anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Torniamo in Italia. Arrestato il padre del 12enne accoltellato questa mattina a Napoli, nel rione Sanità. L'uomo, 35 anni, è accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate. Padre e figlio sono entrambi ricoverati, mentre il ragazzo è stato trasferito al Santo Bono. Ferite anche la madre alla mano e un'infermiera del 118 intervenuta sul posto. Apriamo ora la pagina sportiva e partiamo dal ciclismo. In corso la 16ª tappa del Giro d'Italia, da Bellinzona a Cari in Svizzera. In linea quindi al nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Buon pomeriggio, oggi dunque tappa di montagna tutta in territorio svizzero. In totale sono 5 gran premi della montagna da affrontare. Ora mancano 70 km all'arrivo. Al comando si è formato un gruppetto con 13 corridori, anche se questo gruppetto sulla salita di Leontica si sta un po' sgretolando. Fra gli uomini al comando ci sono anche gli italiani Ciccone, Zana, Tonelli e Ulissi. Il vantaggio sul gruppo Magliarosa, dove c'è Jonas Vingegaard, è di 55 secondi. Anche oggi la giornata è molto calda. Prima abbiamo visto addirittura alcuni corridori mettersi dei cubetti del ghiaccio dentro la maglietta, sulla schiena, sotto il collo. Per il momento dal giro è tutto, lì nello studio.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, ovviamente ci ricollegheremo anche più tardi per tutti quanti gli aggiornamenti sul Giro d'Italia. Chiudiamo invece con il tennis, perché a Roland Garros oggi ci sarà l'esordio per Jannik Sinner sul campo centrale contro il francese Tabur, gara prevista non prima delle 20:15. Invece, per quanto riguarda le gare in corso, in campo nel primo turno Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, primo set vinto dall'olandese, secondo e terzo invece da Arnaldi, che nel quarto set è avanti 3-2 sull'olandese. È tutto per il momento, non ci sono ulteriori notizie, il traffico.
3: Via radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia registriamo 6 km di coda in aumento a seguito di un incidente che ha coinvolto 4 auto. Il traffico scorre su 2 corsie. Nella medesima direzione troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Cormano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi. C'è The Flight. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
10: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
11: Le 15, 5 minuti precise in questo momento. Buon martedì 26 di maggio 2026. Questo è l'appuntamento di Da Flight con Matteo Campese meno 5.
12: Con esatto, 6 gradi sotto zero. Con la ZAC invece più qualsiasi. Salutate la capolista proprio, non vi preoccupate. E tutti voi all'ascolto anche alla radiovisione. Ciao, bentrovati. È il 36 del digitale terrestre, il canale nel quale vi trovate in questo momento e dove vi trovate ben comodi.
11: Se usate la radiovisione, se invece siete certo a lavoro con la vostra fida sì, radiolina o in automobile o anche collegati su Twitch, TikTok e quant'altro, allora potete tranquillamente seguirci dove vi pare, perché noi siamo qua.
12: Potete anche comunicare con noi, siamo ben lieti di leggere i vostri messaggi al 378 378 1025. Lo sapete, le vostre domande e anche le vostre suggestioni, visto che si parla di musica da queste parti e magari degli artisti che più vi piacciono.
11: Bene, partiamo.
12: Facciamolo con Elisa. Il nostro Power Hit si chiama Amore è.

0: Imagine Dragons con Bad Liar su RTL 102.5 alle 15.13 in the flight. Buon martedì pomeriggio a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio o la radiovisione. Siamo con voi fino alle 17.
1: Si sono tenuti gli American Music Awards e ci sono stati vincitori e vinti come ogni, no?
0: Vai Victis.
1: Sì, ci sono i nominati, ma ci sono anche i vincitori. Ovviamente artista dell'anno i BTS e poi i nuovi artisti dell'anno le Cat's Eye, album dell'anno quello di Sabrina Carpenter, Man's Best Friend, insomma tante tante cose interessanti.
0: E anche Black Eyed Peas sul palco? Ho visto.
1: Sì, una specie di reunion, una reunion mm-hmm. perché hanno vinto diciamo un premio throwback.
0: Cioè alla carriera sostanzialmente.
1: Sì, una canzone del passato.
2: Scusa se

0: Sto guardando tutta la lista degli American Music Awards e The Weeknd era nominato tipo nella categoria Best Male R&B Artist, ma ha vinto Bruno Mars, vinti diversi.
1: Bruno Pizzul, penso, incredibile.
0: No, Bruno Mars.
1: Uno non se lo aspetta.
0: Però The Weeknd, niente, ultimamente lo snobbano ovunque.
1: Lo snobbano ovunque. Questo sassofono in sottofondo però ci permette di fare un salto quantico e ricordare un gigante del sassofono che se n'è andato negli scorsi giorni, nelle scorse ore, di fatto Sonny Rollins, una leggenda del jazz che si è spento a un'età, come dire, adulta, perché insomma aveva più di 90 anni, e che era forse l'ultima della generazione di fenomeni, chiamiamolo così, quella degli anni 50, quelli che hanno cambiato la storia della musica, perché, tanto per farla breve, suonava con Miles Davis, con Coltrane e con tutto quel grande mondo di giganti.
0: Hai detto niente.
1: Hai detto proprio i primi due nomi così. I primi due.
0: Grandissimo artista. 15:21 minuti su RTL 102.5, l'appuntamento di The Flight per questo martedì con Matteo Campese e la Zac per servirvi. Come sempre, tantissimi messaggi stanno anche arrivando al 378 378 102.5. Ah, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
7: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve, ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
13: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
14: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: nuova di Rama si intitola Cabana su RTL 102.5. Anche Rama sarà al Power Hits estate a Roma, al centrale del Foro Italico. Ma adesso, a proposito di andare in giro per l'Italia, sentiamo dove si trova Paolo Pacchione, che sta seguendo il Giro d'Italia. Paolo?
1: Allora, nello specifico, Paolo Pacchioni è dietro la camera, io sono Valentina.
0: Ah, ok, la Vale.
1: Seguiamo insieme, eccoci Zach. Seguiamo insieme questo fantastico Giro d'Italia. In questo momento ci troviamo in Svizzera, nel Canton Ticino, il cantone italiano, e perché la sedicesima tappa si svolgerà proprio qui, tutto all'interno di questo territorio fantastico. Ragazzi, praticamente io sono dove è nata Heidi, cioè tutto quello che ci serve.
0: Ma ti sorridono i monti?
1: Ma mi sorridono le caprette, Zach.
2: Saluto, ciao.
1: Noi passiamo
2: ciao.
1: Per le strade, ci sono le caprette che ci fanno ciao. Noi tutti contenti, siamo alla ricerca di Heidi, perché la nonna c'è, il nonno

0: questo castello, anzi questo trittico di castelli che parte proprio dal centro della città, da uno sperone in mezzo alla città, e che si arrampica con delle mura fortificate, merlate, fino a in cima, con un altro castello che è un po' più antico, molto scuro, che si chiama peraltro Sassocor, ve lo dico dopo, non me lo ricordo più.
1: Gira la ruota.
0: Gira la ruota, esattamente, Corbaro, ecco, Sasso Corbaro, okay. Ed è molto particolare perché è molto scuro, tra l'altro Corbaro, ci tenevo a dirvelo perché vuol dire piuma di corvo. Nel dialetto di queste parti, ed è proprio tutto nero, esattamente come un corvo, effettivamente, e sta lì a presidio di questa località che si chiama appunto Bellinzona, che è molto molto graziosa. Quindi insomma veramente un posti molto belli, molto particolari, che si alternano tra una natura rigogliosissima e invece un'urbanizzazione molto delicata, ben fatta, molto curata. Insomma c'è veramente un po' di tutto da queste parti.
1: Valentina, avendo sconfinato dalla parte svizzera, hai per caso avvistato, non lo so, il signor Rezzonico o il commissario Huber?
0: Guarda, cercherò insieme a Heidi, cercherò anche loro, okay, un attimo, okay. Se sono qua in zona, probabilmente sì, il Rezzonico di solito bazzica esattamente questi posti qua. Sì. Lo cerco e poi vi faccio sapere.
1: Grazie Valentina.
2: Che panorama stupendo che ci sta facendo. Ringraziamo il cameraman.
1: Certo, bellissimo.
2: Ci sta allargando, bellissimo, bellissimo, con le... Cos'è?
1: È un prato dietro, molto bello, perché ci sta seguendo.
0: È un prato, sì, ma tra l'altro poi dalla parte opposta ci sono le montagne con la neve e le montagne invece piene di foreste di conifere. No, c'è veramente una natura straordinaria, tra l'altro tutti questi villaggi puntinati dalle torri campanarie, no? Che definiscono un po' i punti abitati di queste montagne super rigogliose. Quindi insomma veramente scenari e panorami mozzafiato, insomma, al di fuori dei luoghi comuni dove la natura la fa veramente da padrona e dove c'è grande rispetto nel costruire anche le parti urbanizzate. C'è grande attenzione, naturalmente è costellato di funivia, sulla cima di queste montagne ci sono le stazioni sciistiche, tra l'altro c'è Cari ovviamente, che è il punto di arrivo della tappa di oggi, e sono posti veramente straordinari, con grande rispetto, ripeto, da parte dell'uomo.
1: Bellissimo. Per gli amici che ci stanno seguendo in radio, abbiamo visto una panoramica meravigliosa, immaginatevi la scena in cui arriva la distesa di orchi dall'alto della montagna, cioè più o meno la panoramica era quella lì, capito? Che arriva l'invasione e Valentina deve correre.
0: Questo è il signore degli anelli.
1: Esatto, sì, ci
0: siamo passati da Heidi, Rezzonica,
2: sì, ma noi spaziamo.
1: Siamo artisti completi.
2: Senti, invece, che se magna?
0: Ma guarda, in Svizzera soprattutto tanto cioccolato, tantissimi formaggi, ovviamente qualche
2: raclette, tipo?
0: Come?
2: La raclette?
0: La raclette, sì, perché no, assolutamente. Insomma, è un posto dove a livello anche culinario offre grandi possibilità, soprattutto per chi ama appunto vari tipi di formaggio, il formaggio di capra, il formaggio di mucca. Insomma, qui da questo punto di vista, veramente tante cose, e anche tanti tipi di carni, quantomeno oggi ne abbiamo assaggiati diversi tipi e c'erano delle cose notevoli, di gran gusto, devo dire. E quindi anche da quel punto di vista totale a pagamento.
1: Oh, molto bene. Allora, buona continuazione, buon giro Valentina, ci risentiamo alle prossime tappe.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Buon lavoro.
2: Ciao, e anche a Pacchioni ovviamente.

0: Che hit planetaria questa, degli Eiffel 65, un blu da budi da budà.
1: E ricordiamo che c'è un altro appuntamento con Gabri Ponte a fine giugno, a San Siro Dance. E quindi, insomma, roba sua, roba nostra, roba che ci teniamo a ricordarvi. Io ogni volta che sento blu, mm-hmm, ho sempre questa domanda qua. Sai che quando depositi le canzoni devi depositare musica e testo?
0: Ok.
1: No? Ma nel testo depositato ci sarà scritto un blu da budì da budà budà budì da budà budà budà?
0: Dovevamo chiederlo a Gabri.
1: È la prossima volta che viene, dobbiamo ricordarci.
0: Chissà se rispolverà quel look platino i capelli.
1: Ah, quello di inizio 2000.
0: Però sarebbe carino.
1: Anche Justin Timberlake l'aveva avuto per un periodo, no? I capelli. Anche Angelo Baiguini. Segnaliamo.
0: Ah beh, allora, scusa.
1: Io l'ho
0: no,
1: visto la
0: son
1: foto.
0: Perso, no?
1: Era tanta roba.
0: Sto male il pensiero.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
8: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
9: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com. Per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
13: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
14: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
14: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi

0: Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Pezzoli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Pezzoli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su pezzoli.net.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Gali con Casa Mia su RTL 102.5 alle 15.52 and the flight. Da queste parti un po' di almanacco lo facciamo ogni tanto, o per meglio dire rubrica compleanni. Oggi sono tanti,
1: Sentiamo.
0: Tanti artisti. Beh, oggi sarebbero 100 anni per Miles Davis. Io li metterei lì, come traguardo anche solo figurato immaginario. Lauryn Hill compie gli anni, anche la signora Lauryn Hill. Stevie Nicks compie gli anni quest'oggi.
1: La devo chiamare.
0: Sì, chiamiamola tutti, ti prego, chiamiamola presto. Adoro. Stamattina mi sono risentito Rhiannon dei Fleetwood Mac.
1: Mamma mia.
0: Pezzo fuori proprio da ogni
1: prospettiva. E poi Lenny, nostro amico Lenny Kravitz.
0: Leonard.
1: Ciao Lenny, quando vuoi,
0: Sì, è vero. Anche Nicola Piovani compie gli anni quest'oggi. Black, te lo ricordi?
1: Come no?
0: The Wonderful Life. Proprio lui. Tanti auguri a tutti quanti. Ti va di ballare? Sul compleanno degli amici?
1: Ma certo.

0: Sono canzoni che hanno due immortalità e questa è una di quelle, perché già di suo in Acton Baby aveva spaccato tutto e poi con la voce di Mary J. Blige è ancora meglio. Senti qua.
1: Grande Mary!
0: Tanta roba, tanta tanta.
1: La chiamavano la regina dell'hip hop soul, mica voglio dire
0: mica
1: una cosetta.
0: Niente, eh?
1: Insieme agli due, mamma mia, che canzone. One su RTL 102.5.
0: A tra poco.
2: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castelletto Cervo, in provincia di Biella, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea Annuale di Confindustria, parlando dell'UE come di un gigante burocratico. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Con la cronaca ci spostiamo in Belgio. È drammatico il bilancio dell'incidente allo scuolabus investito da un treno. Ludovica Marafini.
4: Eh sì, Raffaella, le immagini restituiscono uno scenario di totale devastazione con il minibus accartocciato, il via vai dei soccorritori. Tutto è avvenuto stamattina intorno alle 8 a pochi chilometri da Bruxelles, in un passaggio a livello nella località di Buggenhout. È qui che il mezzo con a bordo degli studenti è stato travolto dal treno. Le indagini sono in corso, ma in base ai primi rilievi al momento dell'impatto la sbarra era abbassata, il segnale rosso acceso, il macchinista avrebbe cercato di rallentare azionando anche il freno di emergenza, ma non è riuscito ad evitare lo schianto mentre il convoglio viaggiava a 90 km orari. I morti sono 4, due ragazzi di 12 e 15 anni, l'accompagnatrice che era con loro, l'autista del bus. Uno shock per la comunità locale, ma anche per le istituzioni europee. Oggi piangiamo insieme al Belgio, ha scritto Ursula von der Leyen. A te.
3: Grazie. Torniamo in Italia. Andrea Del Mastro di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, dove l'ex sottosegretario della giustizia è stato ascoltato in audizione sullo scandalo della bisteccheria d'Italia che lo ha costretto alle dimissioni, si è autodifeso. Non sapevo chi fosse Mauro Caroccia, se l'avessi saputo non solo non ci avrei fatto una società, ma non sarei nemmeno andato a mangiare nel suo locale, ha detto. Ora una notizia di servizio sulla linea alta velocità Milano-Bologna. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata vicino a Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate vicino ai binari. Si registrano ritardi fino a 2 ore. Siamo allo sport. Tennis, esordio con vittoria per Arnaldi a Roland Garros. L'azzurro ha sconfitto Griesbor in 4 set. Stasera esordio di Sinner contro Tabur. Ora il ciclismo col Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. Linea al nostro inviato Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio Paolo.
5: Buon pomeriggio Raffaella. Oggi tappa in Svizzera con partenza da Bellinzona, arrivo a Cary. Mancano 28 km alla conclusione. Ci sono 4 corridori al comando. L'italiano Giulio Ciccone, molto attivo. Poi il colombiano Rubio, l'australiano Harper e l'ecuadoregno Narvaez. Vantaggio di 1 minuto e 50 secondi sul resto del gruppo. Manca l'ultima salita che da Faido porta a Cary, 12 km con una pendenza media dell'8%. Nell'ultimo chilometro ci sono picchi al 13%, quindi una salita dura. Vedremo se su questa salita si muoverà la maglia rosa Vingegaard, oppure se per oggi si limiterà a gestire i suoi inseguitori in classifica generale. 27 km all'arrivo, nuovo allenamento, 1 minuto e 57 il vantaggio dei 4 battistrada. Studio.
3: Grazie Paolo. Traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Nella stessa direzione troviamo 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grottammare e Pedaso. Inoltre, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e un quarto. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
8: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
1: Eh beh sì, comincia la stagione.
0: Ma adesso entra il Gabibbo anche.
1: Splash!
0: Seconda ora di The Flight, 16:05, bentrovati dalla Zacca Matteo Campese con voi fino alle 17.
1: Eh beh sì, è giusto, un effetto speciale che preannuncia, no, quello, certo, che sta arrivando, perché noi abbiamo deciso di anticipare l'estate proprio con il Power Hits tra 5 giorni.
0: Esatto.
1: Inizia
0: 31 maggio in diretta dal centrale del Foro Italico in Roma, ci saranno anche Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Ciao Charlie, mio amico Charlie.
1: Sono tuo amico
0: Charlie Puth. Con Attention su RTL 102.5.
1: Noi stiamo svicolando, Zac. C'è una notizia del giorno, non la stiamo trattando, e Attention potrebbe darci il gancio giusto. L'attenzione che bisogna utilizzare quando si tratta con dei materiali importanti, infiammabili. La notizia riguarda Robert Fripp. Chitarrista,
0: non
1: leader,
0: mi sfugge King Crimson. Cosa.
1: Allora, lui ha raccontato che l'anno scorso ha avuto dei problemi di cuore, tra l'altro da queste parti, a Milano, ed è stato ricoverato a Bergamo.
0: Ok.
1: Com'è? Come non è? Lo hanno messo e poi però lo hanno depilato là sotto. E lui dice: ma scusate, ma io perché se ho problemi di cuore mi depilano i maroni?
0: Che c'entra? Però evidentemente
1: il giro largo
0: serviva.

0: This Girl, Kungs su RTL 102.5 alle 16.20 in the flight. Prima invece Biagio Antonacci, anche lui protagonista del 31 di maggio al centrale del Foro Italico in Roma.
1: Ma sai che domani ci viene a trovare qualcuno di molto molto particolare?
0: Certo,
1: alle
0: 15.
1: Nuova serie.
0: C'è Zero Calcare domani, nostro ospite in the flight, molto contento io, molto molto contento.
1: Anch'io.
0: Molto figo, per cui non perdetevela. È arrivato un messaggio di Domenico, momento sì? Dottor House veloce per la questione depilazione di Robert Fripp.
1: Okay.
0: Dice: se dovevano fare angioplastica coronarica e non potevano accedere dall'arteria radiale,
1: okay,
0: avranno usato l'arteria femorale. Quindi zac zac zac, depilation of the inguine.
1: C'era un motivo, mio l'avevano fatto così per sport, dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal People.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro.

0: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso su RTL 102.5. Pensavo ci manca solo il viaggio attorno al sole col caldo che c'è in questi giorni. Tantissimi ci stanno scrivendo che veramente stanno soffrendo tantissimo e vorrebbero essere, non so, da qualche parte al freddo.
1: Signora mia, le mezze stagioni,
0: no,
1: siamo
0: non ci
1: a tanto
0: sono più
1: così.
0: Le mezze stagioni, eh sì, perché poi siamo passati da giorni.
1: È verissimo,
0: era
1: verissimo.
0: Freschino.
1: 378-378-1025 rimane il numero per comunicare con noi. Tommaso Paradiso, che sarà dei nostri il 31 di maggio, non dimenticatelo. New hit di Sienna, Spyro.

0: Luca Carboni con l'immortale Mare Mare su RTL 102.5. C'è giustamente chi scrive quanti chilometri percorsi con questa canzone in sottofondo, ed effettivamente puoi vederlo il mare anche soltanto ascoltandola questa.
1: Se non ricordo male, proprio alla primissima edizione della Power Hits Estate, Luca Carboni cantò questa canzone. Sì.
0: E mi sa che gli abbiamo anche dato il premio Hit Story, un premio per la carriera straordinaria di Luca.
1: La prima edizione abbiamo dato un sacco di premi.
0: Molto bello, molto bello. Vabbè, insomma, grandi protagonisti della musica.
1: C'è anche Gianna, mi ricordo.
0: Verissimo.
1: Nannini, Giorgia.
0: Ne abbiamo dati di premi. Guardi.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
5: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
6: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
7: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
6: Così come?
7: Pelati.
8: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
20: Famila, con noi, sei in famiglia.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
23: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Non ridere sotto i baffi, che già so cosa stai pensando, no, caro no. Il mio Matteo.
1: Rido perché guardavo Adelmo in questo videoclip, se non l'avete seguito, insomma c'è una folta presenza femminile nel... hai pensato male, lo so. Ma proprio, lo vedi proprio che ride, felice.
0: Sì,
1: lo vedi
0: vabbè,
1: proprio
0: lui è un veramente sì, simpaticone, contento. Lo salutiamo perché insomma ci piace, no, ospitarlo spesso, Adelmo. La canzone era Vedo Nero.
1: Ma esatto, che porta in giro lui, se sempre.
0: Sì, certo,
1: è stato a Londra, ieri a Nantes, poi Parigi domani e poi continua con il suo giro del mondo.
0: E Gaia invece sarà a Roma.
1: A Roma, al Power It's estate.
0: Oh yeah.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io il film non l'ho ancora visto.
3: Posso?
2: Prego.
3: Salutare Carlo dalla provincia di Como che mi ha dato un fermo immagine.
2: Sì.
3: Dicendo la storia della baffona fa sempre molto ridere la Zacca. Col fermo immagine con la freccia di me che mi abbasso
2: che
3: per nascondere.
2: Beh, ma quella storia lì. Sì. È un
3: non
2: nostro...
3: ho ancora visto il film?
2: Non l'ho ancora visto, infatti volevo sapere. Questa canzone immagino sia presente.
3: Allora, ti dico solo che questo è il quinto singolo più venduto nel mondo in questo momento, perché il primo a posto c'è Billie Jean.
2: Cioè, in questo momento 2026?
3: Nella classifica mondiale, per farti capire quanto riacceso l'interesse
2: grazie
3: nel catalogo, cioè,
2: al lungometraggio, non è vero?
3: Esatto. Beh, ci sono polemiche, cose, ma insomma prendiamolo per quello che è, una celebrazione di un grande artista della musica.
2: L'ennesimo trionfo al botteghino e non solo, in tutte le classifiche. Quando il King of Pop decide di fare rock and roll, riesce a diventare re anche lì. È Michael Jackson, il nostro Millennium Hit, si chiama Beat It.

0: Che dire?
1: Che se fosse esistito il mondo dei social 40 anni prima, questo balletto sarebbe già diventato virale all'epoca.
0: Ma lo è adesso. Cioè,
1: appunto,
0: nel senso...
1: quindi puoi immaginare che cosa sarebbe successo.
0: Comunque noi siamo cresciuti imparando.
1: Sì,
0: non ci venivano tanto. Beh, però insomma c'erano anche dei videogiochi che te li insegnavano.
1: Hai voglia. Grazie ad Angelone Vicari, Antonio Loponte in regia, grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campese, grazie ai Very Normal People, ci sentiamo domani pomeriggio alle 15. Ciao.
1: Ciao.
2: BNL Italy Major Premier Padel 2026 RTL 102.

0: E 5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Trevignano Romano, provincia di Roma, sono le 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Oggi a Roma l'assemblea di Confindustria, dove è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni, a te.
4: E noi possiamo riassumere tutto dicendo che alla fine c'è intesa tra la premier Meloni, applaudita in più occasioni dalla platea e gli industriali. Il clima non è stato teso, niente contrapposizioni plateali tra Confindustria governo, al contrario di altre volte, e l'asse Confindustria esecutivo si forma soprattutto in funzione anti-Unione Europea. Il discorso del presidente degli industriali Orsini è durissimo contro l'Europa, la sua burocrazia e le sue politiche, e Meloni cavalca questa narrazione attaccando la già citata burocrazia europea, i paradossi del Green Deal, l'approccio miope di Bruxelles nella crisi energetica. Ma Orsini ha detto anche altro, cioè che i salari sono troppo bassi, che mancano risorse su sanità e scuola, che bisogna lavorare sulla competitività. Meloni allora risponde rivendicando il salario giusto appena varato e il piano casa anch'esso appena varato, anche se ci metterà molto a produrre effetti, tutto davanti ai ministri schierati in prima fila insieme al presidente Mattarella. A te Ludovica.
3: Grazie Alberto. Ora all'estero. Secondo i media locali, i soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre il fiume Litani, che delimita la linea gialla della tregua armata, con l'obiettivo di allontanare ulteriormente dal confine israeliano Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state uccise 28 persone e 104 invece sono state ferite. Torniamo in Italia. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha investito 7 persone e ha tentato di accoltellarne un'ottava. Intanto è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Il 55enne italiano, ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, era tra i feriti più gravi. Non solo il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile, ma neanche può essere considerato la prova di un'aggressione. È quanto si legge nelle conclusioni della consulenza genetica depositata ieri in procura a Pavia dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Siamo allo sport, il ciclismo, oggi tappa in Svizzera per il Giro d'Italia. Allora andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Ludovica, buon pomeriggio a tutti da Cari in Svizzera. Jonas Vingegaard ha ribadito di essere il più forte in assoluto, quarto arrivo in salita, quarta vittoria del danese, la cui maglia da questa sera è di un rosa decisamente più intenso. È dunque un monologo sulle salite da parte del dominatore di questo Giro d'Italia, che a 6,5 km dalla conclusione sull'ultima salita è andato in fuga, nessuno ha saputo tenere il suo passo. I ritardi al traguardo: Felix Galla, l'austriaco, che è arrivato secondo, è a 1:09, più attardati gli altri. In crisi sull'ultima salita Giulio Ciccone, non è ancora arrivato quel traguardo. Lì dallo studio.
3: Grazie anche a Paolo Pacchioni, torneremo anche su questo argomento. Per il momento è tutto, arriva la viabilità.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, e nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, così come tra Grotta a Mare e Pedaso. Inoltre, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa all'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Ed è tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
7: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate, un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
1: Buonasera, ciao a tutti, buonasera e buon proseguimento. Sono le 17:06 minuti e insomma inizia Password. Buonasera, non c'è Fulvio, c'è Cianna invece da Roma, io sono la Nico. Ciao, buonasera.
8: Ciao Nico, buonasera, buonasera. Ti vedo bene in radiovisione al 36 del Digitale Terrestre in aspetto molto estivo. Immagino che faccia un bel caldo lì, vero?
1: Sì, fa caldo, ma ho letto che domani farà caldissimo a Roma e ad altre con altre città, ma anche a Roma le temperature sono... insomma lieviteranno un po'.
8: Aumentano bene. Beh, io sto vedendo dei video che stanno uscendo in questi secondi proprio ultimamente in Francia, nel canale San Martin, a Parigi si stanno tuffando nella Senna, per cui penso che in tutta Europa siamo messi un po' così.
1: Anche in Gran Bretagna sfiorati i 35 gradi, ma insomma lo sapevamo. Poi guardiamo magari la settimana prossima come va. Allora, un po' di notizie, molte notizie sportive. Io inizierei però facendo i complimenti, se sei d'accordo, con Arnaldi, esordio vincente per lui al Roland Garros.
8: Forte, aspettiamo Sinner stasera.
1: Certamente.

0: Da cantare, certo, Mengoni con Cambia un uomo su RTL 102.5. Allora, abbiamo iniziato parlando di tennis, ma qui ci sono un sacco di cose da dire sul calcio, no? Perché poi il giro di panchine e questo è il momento. Cosa ti risulta per quanto riguarda il Napoli? Io stavo leggendo adesso un'ultimissima italiano sempre più vicino.
1: Sì, si parla di italiano perché è l'alternativa numero uno ad Antonio Conte. Insomma, lui deve parlare ancora con il Bologna perché è in uscita, però non è ancora uscito, mentre tanti altri sono usciti. Per esempio Allegri è uscito. Si parla anche della Lazio per quanto riguarda la panchina, perché sta arrivando Gattuso, che quindi dalla nazionale adesso verrà a Roma. Insomma, è una piazza difficile la Lazio, ha fatto una stagione molto complicata.
0: Senti, invece aiutami, perché io non... Iraola?
1: Sì, Iraola è il tecnico spagnolo del Bournemouth, che
0: sempre
1: dovrebbe,
0: più vicino al Milan,
1: dovrebbe sostituire Allegri. Sì, allora non è che sia questo gran nome altisonante, però sai, per ripartire, Allegri è un nome altisonante, eppure non è andata così come sperato.
0: Ma è andata come sperato, è andato uno schifo totale. Stavo leggendo peraltro i conti persi del Milan, mamma mia.

0: Purple Disco Machine, Hypnotize, la voce poi di Sophie and the Giants alle 17:21 minuti. State ascoltando la vostra RTL 102.5 con Cianna da Roma.
1: Mi piace questo, mi piace questo aggettivo possessivo, la vostra RTL 102.5.
0: È di tutti quelli che ci ascoltano ogni giorno, sono tanti, sono proprio tanti.
1: Insomma, la radio più ascoltata d'Italia. Senti, qui dobbiamo dire una cosa. L'anno scorso mi ricordo che avevamo parlato anche di questo argomento, però con le temperature che salgono aumentano i rischi per i lavoratori, le persone che lavorano all'aperto, no? Soprattutto nei cantieri, nelle cave, i vigili, tutto ciò che riguarda le costruzioni, la logistica, eccetera. E quindi i sindacati fanno sapere che è importante mettere giustamente in sicurezza questi lavoratori, che sono tanti.
0: Certo, spesso poi viene anche messa a loro una certa fretta, penso ai facchini quando devono concludere magari un trasloco, però con questo caldo una certa fretta che può favorire chi ne ha bisogno trasfavorisce ovviamente chi sta sotto al caldo, sotto al sole per tutto questo tempo.
1: Molte ragioni provvedono ad emettere in modo tempestivo ordinanze per lo stop dei lavori, come ha fatto il Lazio. Complimenti al Lazio, e ci auguriamo che tutte le altre regioni gli vadano dietro, no? Visto appunto le previsioni per le prossime ore. Poi aspetta un attimo, leggevo.
0: Sì.
1: Devo leggerla bene perché ci sono delle cose importanti, vanno dette bene, tecniche che vanno dette bene, però
0: certo, ecco, è un discorso comunque serio da fare,
1: serissimo ragazzi,
0: quanto prima.
1: Tu guarda uno che lavora in un cantiere sotto il sole almeno 8 ore al giorno. I colpi di calore sono veramente rischiosi e non perdonano.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
5: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
4: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis.
5: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: voglio scattarmi un selfie, no? Perché poi voglio metterlo sul mio profilo Instagram.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: ricordare quindi? Che poi torno a settembre, eccetera, eccetera. Non sono in grado di farmi un selfie.
1: Ma perché la luce, secondo me, è un problema.
0: Non lo so,
1: alzi
0: non lo so.
1: La mano.
0: Non
1: dai.
0: Sono in grado. Ha bisogno di alzare la mano?
1: No, nel senso che alzi il telefono. Quindi, per farti un selfie, il problema principale è sempre la luce. Uno sì. Vuole farsi un selfie per quello. Se la luce non funge, non funge.
0: Non funge. Senti una cosa. Allora, parliamo invece di Taylor Swift. Si sposerà. Yes. Il 3 luglio, ma le sue amiche sono molto arrabbiate. Perché? Perché lei come dire, ha detto: fate una cosa, se siete single dovete venire single, cioè se non siete fidanzate io non voglio che portiate qualcuno che non sia vostro marito o il vostro fidanzato ufficiale. Peraltro stavo leggendo che nella Bibbia del Galateo, almeno quello americano, è contemplato come si chiama il plus one?
1: Il plus one, sì, nel Nord America c'è il Galateo, dice che se sei da solo, se sei single devi andare single ai matrimoni, non ci devi andare accompagnato.
0: Beh, ci facciamo una ragionata dai dopo.

0: Allora, Gianna mi stava dicendo: guarda il video di questo pezzo, lì c'è la mia ragazza del cuore.
1: Perfetta,
0: so, perfetta.
1: Tant'è che da Dio di Brescia, che ascolteremo anche al Power Hits estate, probabilmente perché lui ci sarà. È lei perfetta, lei, eccezionale.
0: Bella, bella, visino, rossa. Poi le rosse, secondo me, sono bellissime. Io amerei avere i capelli rossi. Saluto la mia amica Deborah, rossa di capelli, bellissima.
1: Funziona,
0: con
1: funziona
0: le lentiggini,
1: molto.
0: Ovviamente.
1: Chissà quante rosse di capelli ci saranno al matrimonio di Taylor Swift, che però se sono single dovranno andare single, perché
0: sì,
1: lei l'ha detto al Daily Mail, il Daily Mail ha confermato, il plus one, il più uno, non ci sarà.
0: Sì, ma guarda, ci stavo ragionando per i fatti miei, io sono d'accordo.
1: Ma sì,
0: no,
1: sì, sì, c'è gente che se lo cerca forzatamente.
0: Ma no, voglio dire, al mio matrimonio vorrei avere delle persone che intanto che conoscono e poi a certo, cui voglio bene e che mi vogliono bene. Cioè, se no, se si presenta qualcuno con qualcuno che non conosco nemmeno, che senso ha? No?
1: Sì, tra gli invitati c'è chi ha dichiarato proprio al Daily Mail che è: però io non conosco Selena Gomez, non conosco Bella Hadid, perché chiaramente
0: sì,
1: ci saranno dei volti pazzeschi, famosissimi.
0: Ma vai da sola, qual è il problema?
1: Fai amicizia, poi se è amica di Taylor Swift qualcuno lo conoscerà.
0: Esattamente,
1: insomma.
0: Voglio
1: o anche
0: dire,
1: di Travis Kelce, che è il marito.
0: Esattamente, lì tutta roba di giocatori eccetera. Però no, su questa roba di andare, voi cosa ne pensate? Voi che ci ascoltate, peraltro adesso maggio il mese delle spose, giugno anche. Come vi sembra questa cosa? Un po' too much o contemplabile?
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia.

0: vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
12: la mia spesa è velocissima,
13: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Questa è Dua Lipa, sono alle 17.50 su RTL 102.5. Buon viaggio, buonasera, benvenuti, ben ritrovati. Grazie per seguirci. Sempre, beh, devo dire, numerosi, è la verità, e evidentemente anche con molto affetto e fedeltà. Allora, chiariamo un attimo, no, il problema di Taylor Swift. Forse non sono stata chiara io. Certo che i mariti, i fidanzati, i conviventi possono andare al suo matrimonio. Lei non vuole il plus one, cioè un, come se io fossi invitata, non voglio andare da sola, mi faccio accompagnare da qualcuno che però lei non conosce.
1: Ma sì, un amico, un'amica, un amico, o una frequentazione, una... magari non sono ben accetti. C'è anche chi ha mandato un audio al 378-378-1025 dicendo che i matrimoni sono utilissimi da soli, non col più uno.
0: Ma sì, adesso lasciamo stare questo, però siccome in tanti hanno scritto ah no, no, io se voglio andare con mio marito è chiaro che lo porto, ma certo che tuo marito è contemplato, il fidanzato è contemplato e tutto, è l'estraneo, diciamo, per la sposa o per lo sposo che non c'entra niente, dai, tutto sommato, no?
1: Ma infatti sì, per questo ascoltiamo l'audio ma che come? C'è qualcosa di particolare.
2: Ai matrimoni si va proprio appositamente per rimorchiare, poi dopo l'alcol e tutte le cose, le notti brave, ma chi se ne frega, ma andassero da soli e trovano l'anima gemella, meno per un matrimonio. Baci!
1: Per rimorchiare, capito? Servono anche per rimorchiare, dicono.
0: Un po' una tristezza, sta cosa.
1: Pure secondo me.
0: E non è neanche tanto fine.

0: Beyoncé su RTL 102.5. Sono contenta che Belen Rodriguez sia stata dimessa dal Policlinico di Milano, evidentemente insomma sta decisamente meglio, però la polizia locale di Milano sta indagando su due piccoli incidenti stradali senza feriti che Belen avrebbe causato nei giorni scorsi. Con la sua macchina ha rotto lo specchietto di un'auto parcheggiata vicino all'Arco della Pace e dopo avrebbe centrato, dai Belen, alcuni mezzi in sosta in via San Marco, e in entrambi i casi non ti sei fermata, questo non va bene.
1: Meno male che si è ripresa, poi obiettivamente è una situazione quella con cui ci siamo svegliati stamattina un po' particolare da monitorare, magari una questione di salute mentale, ma non tanto chissà con quale gravità, anche di serenità che va ritrovata.
0: Ma sì, certamente. Vabbè, senti, i momenti bui abbiamo avuti tutti.
1: Certo.
0: Lei tra l'altro ne sta avendo un po' in quest'ultimo periodo, però dai, tirati su Belen, mi raccomando, dai Maria, che ti vogliamo in forma bella sempre in giro per Milano con la tua spavalderia e il tuo SUV che tocca di qui e tocca di là. Vai!
1: Anche a Molinella, in provincia di Bologna, sono le 18. Buonasera.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Le forze israeliane hanno avviato operazioni di terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Secondo il Ministero della Salute libanese, nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani avrebbero causato 28 morti e oltre 100 feriti in diverse aree del paese. Ora la politica, il giorno dopo

0: amministrative e tempo di bilancio nei vari partiti. Alberto Ciapparoni.
1: Da un lato, quello della maggioranza, c'è soprattutto la vittoria a Venezia, che dopo il tonfo referendario è utilissima per rifiatare e aiuta a contenere la sensazione diffusa di declino, con Meloni che sottolinea come il crollo del centrodestra sia ancora una volta rimandato. Dall'altro lato, quello dell'opposizione, la riflessione è amara, l'effetto referendum sulla giustizia è svanito, l'onda lunga di quel successo ritenuto straordinario è evaporata, forse anche a causa di candidati locali deboli, ma la tornata amministrativa di ieri ha detto anche altro. In primis l'exploit di Vannacci a Vigevano, quindi la prosecuzione dell'epopea di Vincenzo De Luca, che sindaco per la quinta volta vuole fare di Salerno la Monte Carlo d'Italia. Infine Rocco Casalino, l'ex portavoce di Conte, sconfitto nella sua Ceglie Messapica in Puglia, in provincia di Brindisi, che così non diventa consigliere comunale. A te.
0: Torniamo all'estero. In Messico è stato arrestato nello stato di Sonora Isai Martinez, nipote del narcotrafficante Joaquin El Chapo Guzman. Lo ha annunciato il ministro della sicurezza messicano. Sull'uomo pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel Reggiano. L'uomo ancora non identificato sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. Sulla vicenda indaga la procura di Reggio Emilia. E nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio spiega i monologhi registrati dagli investigatori come prove di interrogatorio. Secondo i legali, il 38enne simulava ad alta voce possibili domande e risposte legate alla nuova indagine a suo carico e non ammissioni o elementi accusatori. Ora i numeri della borsa con Marco Castelletti.
2: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,64%, allineato col FTSE Italia Mid Cap a meno 0,63%. Tra le blue chips si distinguono ST Micro più 3,15% e Avio più 2,71%. In controtendenza abbiamo Ferrari meno 8,37% e Brunello Cucinelli meno 3,48%. Il leggero aumento allo spread BTP Bund rispetto all'apertura a quota 73 punti. Il leggero aumento anche il petrolio a $101 al barile. Dal SED Data Analytics è tutto, buona serata.
0: Ora apriamo la pagina sportiva, partiamo dal tennis. Esordio a Roland Garros per Jannik Sinner contro il francese Tabur questa sera intorno alle 20:15. Intanto supera il primo turno Matteo Arnaldi, che ha battuto l'olandese Griekspoor in 4 set. Infine il ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa del Giro d'Italia, la Bellinzona Carì, tutta in territorio svizzero. Per il danese è il 4º successo in questa edizione, ancora una volta in salita. È tutto per il momento, le notizie torneranno tra un'ora. Ora tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo code tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, così come tra Grotta Mare e Pedaso. Inoltre per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 9 Lenate Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, c'è Password, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
3: Già tutto predisposto, già fatto anche la squadra, domenica sera già deciso il menù, prosciutto, melone, qualche pizza eccetera, e poi tutti davanti al 36 per il grandissimo Power Hits.
7: Che bello, ci saranno un sacco di artisti, si parla di una quarantina, e durante la conferenza stampa che è stata fatta qualche giorno fa, la scorsa settimana, sì, sono stati annunciati gli ultimissimi nomi. C'era anche Noemi, presente in sede, è stata fatta qui nella sede di Roma, anche Noemi, il nostro presidente Lorenzo Suraci, chiaramente l'ufficio stampa, tutti quanti pronti a sapere le ultime.
3: Però conoscendo il nostro presidente, c'è sempre qualcuno che arriva,
7: C'è una sorpresina,
3: sì,
7: dici?
3: La sorpresina, sorpresona, quindi
7: è vero.
3: Non sono 40, ma saranno, perché poi arrivano, quell'altro voglio venire anch'io, perché non mi hai chiamato a me, eccetera, eccetera. Quindi,
7: preparatevi.
3: Però ragazzi, per chi non va, insomma, di persona, domenica sera, seratona,

0: Allora, stavo leggendo a proposito di caldo, non so se Cianna hai letto anche tu, con caldo estremo, tennis, sport ad altissimo rischio, allerta certo. Per il Roland Garros.
1: Giustamente, perché lì l'abbiamo detto prima, le temperature sono alte come qua. La gente si butta nella Senna per trovare un po' di refrigerio e quelli che Sinner, Djokovic e Sabalenka che non possono buttarsi nella Senna.
0: Ma non soltanto poi per i giocatori, no? Scrivono per i raccattapalle, ma anche per gli spettatori che devono stare sotto il sole e le partite lì durano magari anche 3-4
1: ore, 5-6 ore, perché comunque è uno slam, quindi ci sono più sette. Bisogna stare anche attenti perché gli internazionali BNL d'Italia, per esempio, era maggio, inizio maggio, e adesso invece siamo a fine maggio, inizio giugno.
0: No, bisogna, guarda, diversi turni per attivare pausa di raffreddamento, modifiche del gioco o sospensione delle partite. Quindi vedremo quello che, insomma, che succederà, ma è una riflessione corretta.

0: in attesa del suo ipotetico nuovo progetto discografico che potrebbe chiamarsi Million Dollar Baby, no? Finora sono solo voci. Anna Désolé alle 18:19 minuti su RTL 102.5 con Gianna e con la Nico.
1: È carino, sì. Quando dice tu, puoi io fare sono loco, loco ma io sono più loca di te. Mi piace molto.
0: Una baddie.
1: Allora, chiudiamo l'argomento che ha tirato su un vespaio sul fatto di andare non accompagnate o non accompagnati a un matrimonio perché una persona estranea non è gradito. Sentiamo una di voi, un'ascoltatrice di RTL 102.5.
2: Buonasera Nicoletta, la signora delle 17. Io lo trovo di una tristezza spaventosa portarsi dietro un rimorchio per non dichiarare che uno è single. Cosa c'è di male a essere single e andare a una festa, a qualsiasi evento? Io quando sono single vado anche a cena al ristorante da sola, qual è il problema?
0: Ma
2: piuttosto
0: certo.
2: Che portarmi una cosa a rimorchio preferisco da sola. Buona serata a tutti.
1: Grazie mille, noi siamo d'accordo, se ci fosse Fulvio non sarebbe d'accordo perché lui a cena, credo anche a un matrimonio eccetera, non ci andrebbe mai da solo. Però, ma questo è un altro discorso.
0: Ma sì, sulla questione del rimorchio ha ragione, cioè, tu considera che poi è notizia di oggi che in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner, è meglio a questo punto andarci da sole senza portarsi il rimorchio dietro.
1: Ripeti?
0: Che... In Italia quasi uno su due oggi tradisce il proprio partner, per cui altro che... Sai quando chiedi a qualcuno sei mai stato tradito o hai tradito? Rispondono tutti che sono stati traditi, è solo che non è possibile stare

0: statisticamente avranno tradito.
1: Uno su due è tanto, ragazzi.
0: Uno su due è tanto, c'è il 50% che tradisce, vuol dire che incontrate 10 persone e 5 hanno tradito.
1: Non so cosa dire, divertiamoci, boh.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
10: la mia spesa è velocissima,
11: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro. iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort.

dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Marshmello con i Bastille, questa è Happier alle 18:32 minuti. State ascoltando RTL 102.5 con la Nico, con Cianna, con un signore che si è fatto tutta un'autostrada sull'Ape.
1: Ma roba
0: sull'Ape, ma come si fa?
1: Dal sud Italia alla Svizzera, perché stava dalla Svizzera, è andato giù a trovare i suoi parenti e poi doveva tornare a casa. Il problema è che ha fatto tutta l'autostrada sulla Pecara.
0: Ma poi soprattutto, quantomeno, posto che ci vuole un botto, ma fatti le stradine no, ci metti ancora di più.
1: Comunque senti, questo signore svizzero è stato firmato dagli agenti della polizia stradale di Spezia e Genova in autostrada. E gliel'hanno spiegato perché lui, per lui
0: era normale, era normale,
1: lui andava bene,
0: certo.
1: No? E quindi insomma si era fatta tutta con la Picard. Fa ridere, io alla Picard sono molto affezionata perché mi sono sposata con...
0: Che bello, ci sei arrivata in chiesa?
1: No, non mi sono sposata in chiesa, mi sono sposata da un'altra parte,
0: ah, okay.
1: Però
0: okay. Ci sei arrivata comunque a destinazione.
1: Esattamente, okay. Sì. Allora, come vanno i monopattini a Roma?
0: Mamma mia, è senza targhe per il momento, ma dovrebbero metterle.
1: Anche Milano, grandissime multe, eh?

0: Davide Di Pezza su RTL 105 alle 18:36. Allora, io non vorrei spoilerare molto, però mi raccomando, domenica sera non vi perdete l'inizio del Power Hits.
1: Tu hai la faccia di chi ha ricevuto qualche spoilerino non lo vuole dare.
0: Sì, ma sto giro mi tengo i miei ceci in bocca, ok?
1: È giusto.
0: Non un cecio, tanti ceci, vabbè, lasciamo stare.
1: Comunque, bisogna tenersi le cose in
0: mano. Però non ve lo perdete, formazioni mi raccomando. Con sto caldo non credo che, vabbè, magari un'aria condizionata? Un barbecue. No, dai, finestre aperte.
1: Hai ragione, sì, è presto.
0: Ma tu ci vai, no? Sei a Roma.
1: Che scherzi, io sto lì anche. Guarda, se capita faccio anche il pre-show, insieme a Emanuele Carocci.
0: Devi lavorare?
1: Tutto il giorno. Beh, bello, poi stai lì in mezzo ai cantanti, in mezzo agli artisti discografici, insomma.
0: Per i social?
1: Anche, ma anche sul palco del pre-show, insomma, prima del. Subito prima. Infatti
0: molto
1: è
0: bene.
1: Fighissimo, no? Sono proprio contento. Se vi va, comunque il Foro Italico è raggiungibile anche col monopattino elettrico. Se ne parlavamo prima, volendo si può
0: anche.
1: Come
0: si raggiunge il Foro Italico?
1: Allora c'è il Lungotevere, c'è tutto il Lungotevere, quello è in mezzo. Parcheggio dovreste parcheggiare o dall'altra parte del Tevere o venire molto prima.
0: No, facciamo con i mezzi,
1: Ah, con i mezzi c'è un autobus che si ferma proprio lì davanti. Se cercate sul cellulare, insomma, quale ve ne dice, perché c'è solo un autobus che arriva lì davanti.
0: Ma veramente?
1: La metro, insomma. Sì, beh, oddio, forse ce ne sono un paio, ma ce n'è uno comodo proprio davanti.
0: No, uno, sarà un numero, ma tanti autobus, presumo.
1: Sì, c'è uno che è il più comodo.
0: Ok.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla.
14: Tutto in totale silenzio.
13: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: In vacanza porto tutto.
17: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
16: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, non sembra essere il momento migliore per fare qualcosa che abbia bisogno di coraggio, di grande fiducia, di passione per il futuro. Accontentatevi di piccole cose. Cari Toro, non date troppo peso ai dettagli e alle piccole cose. Non fatelo per non perdere di vista l'importanza del vostro progetto, il peso di certi progetti. Siate obiettivi. Cari Gemelli, bellissimo poter essere se stessi nel rispetto delle proprie emozioni, di modi di fare e di pensare che si adattano al vostro stile. Vivete ottimi equilibri e le giuste intenzioni. Cari Cancro, per questa volta Giove non sembra convincervi con le sue proposte, con le prospettive che ha in serbo per voi. Sotto questo cielo preferirete pensare, capire e verificare. Leone, mai come ora avrete la possibilità di dire certe cose in un modo che piacerà agli altri, perché userete le giuste espressioni, quelle parole che sanno farsi ascoltare. Vergine, la luna si preoccupa di fare tutto ciò che serve e che è necessario affinché non perdiate di vista un obiettivo. Per questo non lascerete nulla al caso e alla fortuna. Bilancia, questa luna vi è sempre vicina, sempre pronta a raccontare qualcosa, a dire la sua. Dunque una luna che vi renderà particolarmente logici e davvero poco disposti a credere alla fortuna. Scorpione, non date retta a strani pensieri e a piccole manie che rischiano di complicare le vostre scelte e le vostre reazioni con il presente. Provate invece a tenere alta l'energia. Sagittario, non tutti riescono a credere in ciò che promettete di fare, ma qualcuno vi darà retta, vi darà fiducia e questo vi basterà per non perdere la voglia di impegnarvi con gli altri. Capricorno, per questa volta darete la precedenza a tutto ciò che è logico e comprensibile, a quelle cose che hanno un senso e una funzione, impossibile illudersi. Acquario, questo cielo vi piace perché pensa come voi, perché osserva ogni cosa con intelligenza e leggerezza, non sarà difficile vivere in armonia con tutto, apprezzando ogni cosa. Infine, amici dei pesci, qualcuno sembra preoccuparsi troppo di qualcosa, finendo per smorzare in voi certi entusiasmi e la voglia di fare insieme. Chiedetevi però se non abbia forse ragione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18:55 minuti su RTL 102.5, la Nico, Cianna, Password, ma soprattutto il giro di do per eccellenza per la nostra Millennium Hit.
3: Allora, qui bisogna cantare, signori e signori. Se siete in macchina sul volume, cantare un toccasana riduce lo stress, abbassa il cortisolo, stimola il rilascio di endorfine, che sono quelle cose che ci fanno star bene. Una canzone che è considerata un classico assoluto della musica italiana. Allora, con la canzone del sole sul volume, Lucio Battisti.

0: adesso tempo, lo so che canzone meravigliosa, adesso tempo di news. E a proposito di news, i miei complimenti di Password. No, lascio sotto, era meraviglioso.
1: Vabbè. Ci stava bene.
0: E si stava bene con
1: Lucio Battisti.
0: Non mi puoi mettere sotto ancora la coda di Battisti? No, ormai è andata. Allora, i nostri complimenti alla direttrice delle news di RTL 102.5, che in genere è in conduzione alle 19, Ivana Faccioli, ha ricevuto un premio internazionale importantissimo, Tecno Visionarie, che è stato assegnato al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Complimenti, veramente c'è anche una motivazione, no, importante.
1: Assolutamente, il riconoscimento celebra le donne che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali e per quanto riguarda la nostra direttrice dell'informazione di RTL 105, Ivana Faccioli, l'ha ricevuto e ha sottolineato il fatto che porta avanti una visione della radio come linguaggio contemporaneo capace di superare i confini del mezzo tradizionale e integrarsi con digitali, immagini e nuove modalità di relazione con il pubblico.
0: Perfetto, va bene, complimenti a Ivana, che oltre ad essere una collega è una grandissima amica. Brava ancora e naturalmente a tutta la sua redazione. Complimenti davvero.
1: Assolutamente.
0: E a proposito di relazioni, e adesso le ultimissime notizie. A domani, grazie, ciao!
1: Anche a Erve, in provincia di Lecco, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura il Medio Oriente, nelle ultime ore le tensioni si sono riacutizzate dal Libano all'Iran, ma andiamo con ordine, ci dice tutto Tommaso Angelini.
4: Sì Raffaella, partiamo dal Libano perché i soldati israeliani avrebbero iniziato operazioni via terra oltre la cosiddetta linea gialla della tregua armata con il Libano, secondo quanto riportato dai media israeliani. Il Ministero della Salute libanese parla di un bilancio ancora pesante nelle ultime 24 ore, circa 28 le vittime, più di 100 i feriti negli attacchi sul territorio. Per quanto riguarda il fronte iraniano, Teheran ribadisce di essere pronta a rispondere con forza a qualsiasi nuova aggressione. Il portavoce delle forze armate avverte che la reazione sarebbe ancora più severa e potrebbe estendersi oltre la regione, proprio perché gli Stati Uniti hanno rivendicato un'azione militare in autodifesa colpendo un sito di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane nel sud del paese. Restano intanto in corso i contatti diplomatici con colloqui a Doha tra le delegazioni guidate da Ghalibaf e Araghchi con il premier del Qatar. Sul piano militare, Washington intanto avrebbe rilanciato l'operazione Project Freedom per la scorta navale nello stretto di Hormuz con il passaggio di petroliere e cargo sotto protezione. A te.
3: Grazie. Torniamo in Italia con i temi politici e economici. Oggi all'Assemblea di Confindustria il richiamo all'Europa degli industriali e del governo. Andiamo dal nostro Alberto Ciapparoni.
5: Come il titolo del successo targato Mina e Cocciante, questione di feeling è intesa tra Meloni e il presidente delle industriali Orsini e l'asse si forma in particolare in chiave anti-Europa, contro la burocrazia, contro i paradossi del Green Deal, contro l'approccio miope di Bruxelles, la crisi energetica e la Premier ha spiegato tutto così.
6: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera, ma dall'altra parte so anche che se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi che è significativa, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere in questa nazione.
5: Un feeling dunque che si concretizza anche nel sì al nucleare. In questo modo restano in secondo piano i nodi dei salari bassi, della scarsa competitività, dei fondi insufficienti per scuole e sanità. E Schlein dal PD dice: Meloni governa da 4 anni. A te.
3: Grazie, ora in Belgio dove un treno ha travolto uno scuolabus. Ludovica Marafini.
7: La dinamica non è chiara, ma in base ai primi rilievi il passaggio a livello a Buggenhout, pochi chilometri da Bruxelles, era chiuso con la sbarra abbassata e il segnale rosso acceso. Da verificare quindi perché il minibus con a bordo 9 persone sia finito sulla traiettoria del treno che l'ha travolto. Il macchinista avrebbe rallentato tentando di azionare anche il freno di emergenza, ma senza riuscire ad evitare lo scontro. Un impatto che è stato fatale per 4 persone, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatrice che era con loro e l'autista del bus, uno shock per la comunità locale, per la famiglia reale belga e che colpisce tutta Europa che oggi piange insieme al paese, come ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
3: Voltiamo pagina, l'avete sentito anche in password ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. La nostra direttrice delle news, Ivana Faccioli, ha ricevuto il premio internazionale Tecnovisionari, il cui tema quest'anno è lavorare con le parole. Il riconoscimento è dedicato alle donne che si distinguono nel loro campo. Tra le altre premiate, la presidente dell'Accademia del Cinema e dei David di Donatello, Piera De Tazzis, la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, l'astrofisica Francesca Panessa e la docente universitaria di neuropsicologia Alice Mado Proverbio. Siamo alla pagina sportiva, partiamo dal calcio e dal tennis in diretta con Enzo Tamborra.
8: Proprio così, buona serata, in apertura il calcio con il Toto allenatore a Napoli. Per il dopo Conte si pensa al tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, così come per Allegri, l'altro candidato. Incontri sono previsti in queste ore. Andoni Iraola è invece in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico basco ha guidato in questa stagione la rivelazione Bournemouth in Premier League. La Roma ha intanto riscattato dalla Aston Villa l'attaccante olandese Malen, 14 gol da gennaio in poi. Ufficiale il rinnovo di Hermoso. Per il tennis questa sera il debutto di Yannick Sinner a Roland Garros, il numero uno del mondo, affronterà la wildcard Tabor francese. Bene Arnaldi, promosso al secondo turno dopo aver sconfitto in 4-7 l'olandese Griekspoor, sta giocando Dardery contro l'austriaco Hofner. Il primo set si decide al tiebreak ed è tutto nello studio.
3: Grazie Tamborra. Il Giro d'Italia, Paolo Pacchioni.
9: Jonas Vingegaard è sempre più padrone di questo giro, quarto arrivo in salita e quarta vittoria del danese, che stavolta ha firmato l'impresa vestendo già la maglia rosa. A 6,5 km dall'arrivo, sulla salita conclusiva, ha salutato tutti e si è avviato al traguardo, dove è arrivato da solo a braccia alzate. Se nella prima parte di giro Vingegaard vinceva di corto muso, a Pila e soprattutto qui in Svizzera ha voluto stravincere per ribadire la sua superiorità. Secondo al traguardo e in classifica generale l'austriaco Gall, che però nella graduatoria è staccato di 4 minuti. Da segnalare la crisi di Giulio Pellizzari, staccato già alle prime rampe della salita e naufragato in classifica generale. Da Cari in Svizzera, linea allo studio.
3: Grazie Paolo Pacchioni, tra pochi secondi meteo e traffico.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Previsioni del tempo.
11: Buonasera da Paolo Corazzona, ancora gran caldo in tutta Italia, ma soprattutto al centro-nord, dove anche domani potremo toccare i 35-36 gradi, localmente anche di più, ma in tutta Europa, guardate, stiamo battendo record storici, a Londra ha toccato addirittura i 35 gradi. Andremo avanti così un po' tutta la settimana, però tra la fine di domani e la giornata di giovedì passerà qualche temporale. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
12: Buona serata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente appena risolto tra Modena Nord e Modena Sud, e ci sono 3 km di coda. Consigliamo di uscire a Modena Nord attraverso la strada statale 9 via Emilia, rientrare a Modena Sud. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia, esce tra Monza e Cormano in direzione Torino. Su questi tratti i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Sulla 1 Milano-Napoli, sempre per traffico intenso, code a tratti tra Firenze-Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo. e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
13: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
14: Eccoci il richiamo di protagonisti, vuol dire che è iniziato il programma dove tutto può accadere su RTL 102.5, sindaci e non solo, anche amici con il pollice verde, sì. Con l'alluce valgo,
15: consiglieri,
14: già.
15: Pure consiglieri, rappresentanti di classe. Buonasera, io vi parlo in diretta da Napoli, mentre Taranto è lì a Cologno Monzese ed è pronto a... salutarvi
16: assolutamente, ma non solo, perché scusate, dopo devo andare un attimo, devo sistemare il mio basilico, perché ho la piantina di basilico qua basilico, in sede giusto. Che sto coltivando,
14: quindi
16: scusate.
14: Parleremo subito di prima mission sì. Ma chiamiamo una basilica, Gianni,
15: ecco. Ma sì, la basilica, tutti i basilichi, no, mi fa fare delle brutte figure. Sapete come si chiama a Napoli il basilico?
16: No.
14: Io lo so,
15: si
14: perché
15: chiama
14: vicino a Foggia.
15: Vasa Nicola. Vi interessa sapere perché lo chiamiamo Vasa Nicola? No, fa niente.
16: Io sono,
14: se c'è
16: sono
14: un Nicola
16: curioso.
14: All'ascolto, magari.
16: Ci chiama.
15: Nicola, chiama, te lo spiego.

0: 19 minuti, Cremonini, una come te ad aprire protagonisti. E allora questo basilico.
1: Io la dedico, Taranto, questa canzone, sì? Una come te, è una foglia di basilico, Gianni.
0: Buona,
1: che ne dici?
0: Buonissima.
2: Perché stiamo parlando, stiamo per parlare del basilico, l'erba per eccellenza che oramai troviamo tutto l'anno. Luca, sì. Sardella, buonasera. Troviamo tutto, fammi fare un po' uno stop news, troviamo tutto l'anno. Ma ovviamente ci ricorda sempre l'estate, a questo punto linea Fredella.
1: Allora, bello, questa è una presentazione Sardella da Autostop News. Posso dire, se il nostro caporedattore Galletti all'ascolto faccia il provino a Gianni, perché ma è pronto
2: tutte,
1: per fare
2: ma
1: i
2: tutte
1: programmi.
2: Le mattine gli mando un messaggio, ma non capisce. Vabbè, no, andiamo avanti.
1: Secondo abbiamo, me non gli piace.
2: Che ecco, abbiamo un però, top player collegato con noi per pronto a parlarci
1: Sardella,
2: del basilico. Sardella.
1: Il nostro alluce verde, giusto? Ovalgo.
3: Ciao a tutti, ciao ciao.
1: Allora, parliamo del basilico, tu ce l'hai sul tuo balconcino?
3: Ce l'ho parecchio.
1: Tanto?
3: Il basilico appartiene anzitutto ai sovrani, quindi io mi ritengo un sovrano della TV.
1: Vabbè.
3: Tu sei un sovrano anche nel tuo lavoro. Tutti questi dove
2: io e Taranto siamo due.
4: Noi nulla,
3: non erano solo i sovrani una volta.
1: Scusa, e Simioli che cos'è? Il maschio angioino a questo punto, no?
2: Io che sono da Napoli.
3: Ma io ti dico quello che rappresenta, che simboleggia il basilico, che una volta lo utilizzavano solo i sovrani. Tant'è vero che dal greco basilicon significa pianta degna di un re.
1: Hai visto, Gianni?
2: Senti, senti Luca, tu sei foggiano, per cui la risposta no, la dovresti sapere. Perché
3: io sono
2: a Napoli?
3: San Severo Foggia.
2: San Severo Foggia, vabbè, non ti ho geolocalizzato bene, è saltata la Wi-Fi.
3: No,
2: è saltato
3: momentaneamente.
4: Vabbè, comunque

0: giusto.
1: No, ti volevo dire, sai che a Napoli lo chiamiamo Base Nicola, il basilico?
2: Base Nicola, come no?
1: Sai perché? Tu che sai tutto?
2: Perché?
1: No, non lo sai, lo chiedo a te che
3: non
1: sei
3: lo
1: tutto.
3: Sai, questo è lo scoop.
2: Lo devi dire te. Io ti ho detto allora... che è la pianta del re, tu non mi dici che si chiama Basilico.
3: Vai, spiegalo Gianni.
1: Allora si narra, caro Sardella, la storia di un re di nome Nicola che coltivava questa profumatissima erba nei suoi vasi. Dopo la sua morte il popolo continuò a curarla e la chiamava l'erba dei vasi di Nicola. Ah, in vedi. Napoletano, vasi Nicola.
2: Vedi che sei tornato al re.
3: Al re.
1: Certo.
3: Pianta. Vabbè, però per, scusa Sardella, per chiudere, come bisogna curarlo con questo caldo? 10 secondi, il basilico, vai.
2: 2 secondi. All'ombra, non al sole eccessivo, se non brucia le foglie diventano scure. L'acqua, se manca l'acqua, si affloscia e subito bisogna dare l'acqua. Un'ultima cosa importante: non raccogliete le foglie quando la piantina è troppo piccola.
3: È vero.
2: Devi superare i 10 centimetri perché contiene una sostanza tossica. La sostanza si chiama metileugenolo. Appena la pianta supera i 10 centimetri, questo metileugenolo diventa eugenolo e fa bene alla salute.
3: Io ho capito solo che c'è anche Eugenio. Ma va bene lo stesso.
1: Vabbè. Grazie, Sardella.
3: Mitico.
1: Seguiamolo tutti in TV, Sardella. Incredibile. Che bello sto pezzo.

0: Magnetic, ma come suona la musica? La più bella su RTL 102.5, 19.25. Attenzione, perché uno studio rivela, sapete che io leggo tutti i giorni le riviste internazionali.
1: Sì, tu studi sugli studi, sì, vai.
0: Per esempio San Marino Today, no,
2: certo, vabbè, giusto. Sì.
0: Ecco, svela.
1: Sentiamo questo studio, dai, che siamo curiosi.
0: Svela che un amico resta tale legato all'altro.
1: Sì.
0: Anche se tra colleghi uno dei due viene licenziato, per esempio, e fa un altro lavoro. Cioè, se
1: vabbè,
0: ma
1: questo vabbè,
2: a meno che non venga licenziato a causa di quest'altro amico, perché no, perché in quel caso.
1: Vabbè, ma è come ai tempi della scuola, no? Quanti amici abbiamo perso dopo il ciclo di 5 anni, 3 anni?
0: Se dopo il ciclo finisce, non sono amici.
1: Cerca di smetterla con

0: questi doppi sensi.
1: Ma non è il ciclo scolastico, certo. Chiamiamo, allora, proviamo esperimento sociale. Lido, la caravella, Zapponeta.
0: Zapponeta. Ieri sera era pronto.
1: Eccolo.
0: Pronto?
2: Pronto, mi sente?
0: Sì, la sento. Vabbè. Amico mio adesso. Della caravella Zapponeta, uno dei lidi più importanti del Foggiano, quella. Giusto?
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Allora, lei ha tanti amici, caravello?
2: Assai di amici. Io mi chiamo Francesco comunque.
0: Lo so, bene, però per bene. Caravello, ecco. Allora,
2: ah, Caravello.
0: Ecco, sì.
2: Zapponeta. Allora. Ricordatevi Zapponeta, bandiera blu.
1: No, vabbè, nessuno. ok.
0: Ecco, o Zapponeta non so scorda, mamma. Senti, Francesco, allora Fredella ha trovato uno studio che dice che se vuoi capire un amico quanto ti amico, devi rimanerti amico anche se non lavorate più insieme nello stesso posto,
1: tipo il bagnino,
0: tipo per esempio il bagnino, quando tu hai cacciato un bagnino, no? Ok? Poi siete rimasti amici o ti ha girato
2: per te? Allora, nel mio indole, io non ho mai cacciato nessuno nel mio indole.
0: Nel tuo lido, nel tuo indole?
2: Non mai con nessuno.
1: Indole.
0: Okay. Quindi tu mantieni buoni rapporti anche quando finisce quello di lavoro, il rapporto di lavoro?
2: Soprattutto quando finisce.
0: Anzi, è meglio perché non devi neanche pagarlo più.
2: Giusto. No, quello bisogna pagare. La prima cosa è bisogna pagare chi lavora, aspetta premio, aspetta paga.
0: No, volevo dire un'altra, aspetta che c'è Fredella, dimmi che
1: chiedi del menù, un piatto tipico al volo.
0: Un piatto tipico del tuo lido al volo, c'ho 5 secondi, vai.
2: Paccheri con i crostacei, noi abbiamo il granchio blu, facciamo col granchio blu.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati sempre.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: quelli così.
1: I soliti di Vasco Rossi, 19 e 40 minuti qua in Protagonisti. Lo sapete che a quest'ora circa, verso quest'ora, noi atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, la nostra bellissima postazione Termina l'uno.
2: E chi c'è?
1: C'è Luigi Provenzali.
3: Come sì, siamo in due, Luigi, in due stasera.
1: Buonasera,
3: siamo appunto con Luigi, ma soprattutto con Analgisa. Ciao ragazzi, benvenuti.
4: Ciao.
3: Allora, da dove venite di bello?
4: Corigliano Rossano, provincia di Cosenza.
3: Ok,
2: tutte che Paco apre? Non per capire.
3: E ci raccontavate nel fuori onda, che vi consiglio di seguire, tra l'altro, sulla nostra app.
1: Bravo.
5: È più bella dell'onda, diciamo. È meglio della diretta, Luigi, grazie.
3: Da Milano a Roma, pieno di VIP. Com'è andata?
6: Diciamo che siamo accorti durante l'imbarco che c'era un VIP seduto un po'.
3: Chiara.
6: Era Fabrizio Corona.
3: Attenzione.
4: Tra l'altro avevamo il dubbio che fosse lui, perché era insomma abbastanza da solo, sembrava.
3: Sì,
4: no?
3: sì.
4: Allora,
6: ansia.
4: È anche un po' più anziano di quello che
5: è più anziano. Come? È tostissimo, dai.
2: ma è così bello, posso dire, lo saluto.
5: Piacere. Ciao Fabrizio.
6: Salutiamo Fabrizio.
2: Ma magari ad essere bello
5: anziano,
2: come lui.
3: I ragazzi sono qui per fare scalo perché stanno andando verso la Calabria. Allora ragazzi, vi faccio vedere una bella cosa direttamente dal mio cellulare, ma potete farlo anche dal vostro. C'è un chatbot di Aeroporti di Roma. Noi ora scriviamo, mi raccontavate che state per partire per Lamezia Terme, giusto?
4: Sì.
3: Lamezia Terme, inviamo e il chatbot ci fa vedere in automatico quelli che sono i prossimi voli per Lamezia Terme. Ma la cosa più figa che c'è è che vi arriva poi la notifica in tempo reale sul vostro gate, quindi appena

0: Compare, voi state, che ne so, bevendo un caffè, facendo shopping, e vi dice il vostro volo parte dal gate a,
1: e se lo perdi,
0: segnato alle 20:40, alle 20:40 lo scoprirete. Mi arriva la notifica anche a me adesso.
2: Bello.
3: Lo sapevate?
4: No,
2: chatbot. Frede, scrivi chatbot.
1: No,
2: scrivi.
1: Io uso ChiapGPT di solito.
5: Sì, no, quello è un'altra.
1: Quello è il nostro ChiapGPT. Comunque Adalgisa studia, e anche lui, Luigi, è un fisico, quindi giusto.
0: Raccontiamolo, è bello. Sì.
1: Che fisico che ci abbiamo pure noi.
0: Tra quanto vi laureate?
4: Io sono al secondo anno.
0: Ok.
5: Io al primo, quindi...
0: Vabbè, c'è
2: ancora manca poco,
0: no?
1: Pensa che io e Gianni, per diplomarci, ci abbiamo messo 15 anni.
2: Sì.
1: siete in regola.
2: Ma fate con calma, non vi stressate.
5: Buon viaggio.
2: Dai, new hit.

0: Hit Flamenco Paranoia, Samurai J alle 19.45 su RTL 102.5. Questa è Protagonisti, amici e amiche, diciamolo. Questo programma è come il gatto pardo.
1: Allora, addirittura, hai là.
0: Ci manca,
2: il lampadario che costa troppo, non ce lo possiamo permettere. No. Stiamo cercando, però, intanto l'orchestra universitaria che raccoglie gli studenti di tutta Italia. Che per caso c'è all'ascolto Nicolò Jacopo Suppa?
0: Secondo me c'è.
1: È tutto già improvvisato,
2: tutto concordato,
1: tutto
0: che non abbiamo tempo di preparare.
2: Ma finiamola, ma che pagliacciata.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Ciao, sono Zero Calcare. Mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
14: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
15: Stop! E un po' meno?
14: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
15: Stop! Un po' meno.
16: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
15: Stop! Buona!
16: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
20: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: to you. E beh, state ascoltando RTL 102.5, protagonisti programma a mo' di Gattopardo, diciamolo, caro Gianni, alle 19.56.
1: Ma tu l'hai letto, l'hai visto il Gattopardo?
0: Ho visto il film, vale lo stesso. Vale lo stesso, non leggo molto.
1: Tutti compriamo i libri, però poi guardiamo i film.
2: Esatto, è vero, le figure. Esatto.
1: Sei nella media. Vabbè, allora siamo Gattopardi, modata, peto di fragole, tutto.

0: Peto di fragole i Modà alla fine della prima ora di Protagonisti, già con un sacco di mission che abbiamo portato a termine, ma ce ne saranno tante altre, diciamo. Ma
1: pensa che andremo anche in aeroporto,
2: sì, beh, vabbè, questo sì, certo. Però poi avremo un momento molto molto serio dove Francesco Fredella parlerà sì di sesso, ma per lanciare anche un messaggio importante. Fredella,
1: c'è,
2: giusto?
1: C'è uno studio che riguarda i profiterol.
2: E certo, che uno
1: che bisogna usare, bisogna usare.
2: Esatto, giusto, sempre, giusto. sempre. Va bene, parliamo tra poco, state qua, forza, dai.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: Anche a Castelforte, in provincia di Latina, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito in Medio Oriente, Netanyahu conferma l'intensificarsi dell'operazione in Libano. L'esercito sta operando con ingenti forze sul terreno, prendendo il controllo di aree per fortificare la fascia di sicurezza e proteggere le comunità del nord, ha detto il premier israeliano. Stiamo portando avanti un enorme sforzo nazionale per promuovere soluzioni creative e innovative contro i droni esplosivi. Torniamo in Italia con la cronaca, l'aggressione di Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre. Dettagli nel servizio di Tommaso Angelini.
6: Era sulla porta, armato di coltello, e ci ha detto: entrate, ho ucciso mio figlio. Inizia così il racconto dell'infermiera del 118 intervenuta nel dramma avvenuto nel rione Sanità a Napoli, dove un bambino di 12 anni è stato accoltellato dal padre ed è ricoverato in prognosi riservata. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di Via Vergini poco dopo le 8:30. Secondo la ricostruzione, l'uomo, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe aggredito il figlio mentre era in cucina con le sorelline. Poi, all'arrivo dei soccorsi, avrebbe colpito nuovamente il bambino e tentato di togliersi la vita, ferendosi alla gola. La madre, intervenuta per difendere il figlio, è rimasta ferita alla mano.

0: così come l'infermiera del 118 che è stata aggredita durante le operazioni di soccorso dall'uomo che, dopo aver fatto cadere il coltello, l'ha aggredita con aghi cannula in dotazione ai soccorsi, ferendo nuovamente il figlio, l'infermiera e se stesso. Il padre è ora ricoverato insieme al figlio, entrambi in prognosi riservata. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Voltiamo pagina con una notizia che riguarda la TV. È svelato il nuovo cast della nuova stagione di X Factor, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now, con una novità in giuria al tavolo di quest'anno che conferma come giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ci sarà la new entry Irama al timone dello show. Sky Original si conferma per il terzo anno consecutivo Giorgia. E ora andiamo a parlare della Ferrari, che spiazza il mercato con Luce, la prima vettura 100% elettrica della casa di Maranello. A Piazza Affari il titolo ha chiuso in perdita dell'8,37%. Tra le voci più critiche quella dell'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo. Ascoltiamolo.
2: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
1: E infine il tennis, esordio serale a Roland Garros per Jannik Sinner sul campo centrale contro il francese Tabor, numero 165 del mondo, non prima di mezz'ora però. Intanto supera il primo turno Matteo Arnaldi. È davvero tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi. Nella giornata di mercoledì 27 maggio il sole e il gran caldo intenso saranno ancora protagonisti su buona parte della nostra penisola. Al più solo qualche disturbo tornerà a presenziare all'estremo nord-est e si tratta nella seconda parte del giorno della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne più elevate soprattutto sulla pianura padana ma localmente anche tra Toscana, Umbria e Lazio. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebimeteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria sulla 12 Genova Sesti Levante per un veicolo fermo in avaria. C'è un chilometro di coda tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno e si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Per lavori ci sono code in uscita da Ballo da entrambe le provenienze. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente risolto abbiamo code tra la 1 direttissima e la panoramica in direzione Firenze a Roma sul tratto urbano della 24. Per traffico intenso code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città e code a tratti tra via Fiorentina e inizio con Planare verso il grande raccordo anulare. Infine a Napoli sulla tangenziale ci sono code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta e tra Camaldoli e Fuori Grotta, entrambe le code in direzione Pozzuoli. Per un momento è tutto da Autostrade, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ua, 26 minuti, seconda ora di protagonisti pronti con un sacco di mission. Da dove vogliamo cominciare?
7: Sarà prego. Uguale alla prima ora ma in diretta, ma, diciamo, sì, noi certo. Per lavorare meno io e Gianni, soprattutto io e Gianni perché tardi.
6: Beh, ma tutti in realtà.
8: Perché devi contribuire a costruire la narrazione dei terroni meridionali, ecco, scansa ecco. Fatica. Fratella,
7: ma è la verità,
8: guarda,
7: scusa,
8: il sud ti ama, il sud ti ama, non ti preoccupare, pagherai
7: quanto
8: tutto.
7: Quanto sudore,
8: trasferirò a Vigevano, a casa di Taranto. Sarai trasferito a Vigevano.
7: Ma Taranto mi manda in esilio a Foggia.
6: A Foggia,
7: dove hanno tolto la cittadinanza.
8: Allora, se riuscite a resistere, faremo un momento, speriamo, serio, dove ricorderete.

0: vedremo che c'è un allarme sul sesso insicuro.
1: Aia.
0: Attenzione, attenzione, battaglione, che devono fare?
2: No, vabbè, chiameremo insieme, no? Una farmacia random.
0: Una farmacia. Ma che dici? Cioè. Per chiedere.
2: Sì.

0: Merci! 20:13, questa, amici e amiche simioli e simiole, è la seconda ora dei protagonisti e protagoniste. Giusto?
1: Allora,
0: ti piace?
1: Allora, il tema che stiamo per trattare veramente è importante. Io direi a Fredella di non dire più profiterol, ma di dire preservativo. Hai vergogna? Di dire preservativo?
0: No, ho profilattico, che è un presidio medico-chirurgico, perché un'indagine oggi dice che purtroppo aumentano le malattie trasmissibili sessualmente.
1: Sifilide, ragazzi, sifilide, gonorrea.
0: Chiamiamo una farmacia per vedere.
2: Dai, vediamo, vediamo, è vero.
0: Vediamo, siamo
1: Che devi chiedere? Quanto costano i preservativi? Che costano un botto, tra l'altro.
0: Farmacia Biagi?
3: Sì, noi.
0: E lei la farmacista?
3: Sono io la farmacista, Biagio Amelia Augusta Maria.
0: Ma quanti nomi c'ha? Quattro nomi.
3: Tanti nomi, perché sono anche un fisico prorompente, non da pin-up.
1: Giusto.
3: Ma dai. Peso.
0: Ci piace lo stesso.
2: Ma ci
0: piace.
1: È bellissima, è bellissima.
0: Senta, quanti preservativi ha venduto oggi?
3: Oggi è la giornata forse non adatta, essendo martedì, essendo molto caldo. No, scherzo.
0: È perché il martedì è vero. Vendono.
2: No, ma il martedì non so, però il caldo è interessante,
1: però,
2: in effetti.
1: Però il caldo è interessante, dottoressa.
3: Non c'è una media, no? Ora oggi pomeriggio non è giornata, non è accaduto.
1: Quanti anni hanno quelli che vengono a comprare i preservativi? Più o meno, qual è la
3: persona? Una certa ritrosia, poi noi abbiamo un espositore esterno, no?
0: Cioè.
3: Perché non si capisce l'importanza invece di adoperare il preservativo.
0: C'è
3: un ragazzino giovane, diciamo, e le altre persone hanno molto.
2: Sì, è vero, c'è ancora un po' questo, è vero, questo tabù comunque.
0: Persone che hanno vergogna di andare a comprare i preservativi, uomini sia donne, diciamo.
1: Dottoressa, ma arrivano anche molte donne, perché ovviamente il consiglio da dare anche alle donne, alle ragazze, tenete sempre in borsa un preservativo.
2: Giusto, certo.
1: Arrivano le donne?
3: Lo sapeva che esiste anche, sia pure non venduto, la stessa, diciamo,
0: frequenza.
3: Esiste poco anche il preservativo femminile,
0: Ecco, è una novità,
1: vero, vero. Ma come è fatto?
3: Praticamente è come una sorta di cuffia che viene inserito tramite un anello fissato in sito che serve affinché non ci sia contatto con
0: è un presidio medico pure quello.
1: Certo, non ti preoccupare, Fredella, non ci chiudono, stiamo facendo divulgazione
0: scientifica.
1: Ogni tanto ripeti sto presidio, chi lui è il preservativo,
0: perché mi piace, l'ho letto sulla
3: e questo deve dare l'esatta importanza a questi strumenti, perché veramente l'unica maniera per essere, sia pure non totalmente, recuperare questo strumento, questo presidio medico-chirurgico.
0: Quindi brava la nostra dottoressa, usatelo. Ci saluti Firenze.
1: Buttiamola un momento in caciara, in caciara un momento. Ci sono quelli che accoppiano dal punto di vista cromatico il preservativo col colore delle mutande.
3: Questa è una cosa, ma a parte il segreto professionale.

0: giusto, giusto.
1: È una modernità. Più l'importante è che venga adoperato.
0: Poi brava, brava.
2: I gusti, le cose. Esatto, questo
3: i
2: non
3: gusti.
2: Ci interessa.
3: All'ananas.
2: Certo, fragola.
0: Fermate, Francesco.
1: Devono adoperare.
4: Si fermi, grazie. Dottoressa, basta, abbiamo finito il tempo.
0: È diventata anche lei un presidio medico chirurgico, dottoressa. Grazie infinite.
4: Mi piace questo presidio, non so perché.

0: 20 e 23 su RTL 102.5, un po' in anticipo rispetto alla tabella di marcia, il nostro Luigi Provenzani, che qualche giorno è l'inviato speciale, che dico speciale, con i mustachios.
1: Addirittura col mustachios.
0: Ci fa le care di sopracciglia, ecco, con gli ospiti che ci portano.
2: Allora,
0: Luigi Provenzani, Fiumicino.
3: Che brutta immagine, ancora buonasera all'aeroporto di Roma Fiumicino, con due ragazzi che vengono da lontano. Presentatevi, tu ti chiami?
4: Giuseppe.
3: E tu?
4: Oscar.
3: Bravissimo. Bene, ci raccontavano che nel bar di Oscar c'è sempre RTL. Di dov'è questo bar?
4: Regalbuto in Sicilia.
3: Regalbuto
0: in Sicilia. Ma non ci crediamo.
3: Come si chiama il bar? Chiamiamo sempre i bar?
2: Non è solo il bar, addirittura
1: tutti, sindaci e tutto, però anche
3: sindaci,
1: i bar,
3: tabacchi, farmacie, di
1: allora,
3: tutto.
1: Proviamo a chiamare questo bar, vediamo
2: come si chiama il bar.
4: Bar Bonina, caffè Barbonina. Vittorio Veneto.
0: Caffè Vittorio Veneto. Ma perché vengono da solo, per capire?
2: No? Vediamo se è vero, se è vero che nel bar di Oscar a Regalbuto siamo a Enna. Seguono solo.
5: Non rispondo.
2: Pronto, è il bar Vittorio Veneto? Pronto, è il bar Vittorio Veneto?
3: Affollatissimo il bar, complimenti.
2: Che radio state ascoltando?
5: RTL.
0: Bravi!
3: Bravissimi!
0: Bravi!
2: E allora il vostro Oscar
0: aumento vostro,
2: mamma mia che casino,
1: ma lo vedono, lo stanno vedendo Oscar in questo momento in radiovisione, lo
2: il
1: vedo.
2: Vostro Oscar in radiovisione, mettete sul 30 se l'avete visto.
5: Sì, l'abbiamo visto, sì.
0: Qual è dei due?
1: Sono felicissimi comunque.
2: Cioè non me ne può fregare,
0: no, frega, no, scusa Oscar, abbiamo sentito, potete tenervelo, non capisco perché.
2: Ma è vero, ma infatti è molto amato.
3: Questa è una sorta
2: amato
3: di complimento, no?
4: Ce la passo senza dire.
2: Sei molto amato, sei molto, sì, amato, molto amato Oscar. Sì. Io non tornerei più fossi in te, comunque.
3: Ah, giustamente. Prima che mi scappino i ragazzi, gli dico che per trovare il loro gate, che magari vi fate lasciar prendere da un caffè in un altro bar di qualcuno, c'è il chatbot di Aeroporti di Roma. Voi mettete la destinazione e vi arriva la notifica in tempo reale di quando c'è il gate. Lo sapevate?
0: No.
3: Lo sapevamo. Visto.
1: Vedi?
0: Visto? Quante cose si imparano da noi. Prese. Allora, Oscar, posso dirti che c'è
3: in aeroporto?
0: Che devo segnare? I numeri dell'otto?
2: No, segna chatbot, che te ce lo dimentichiamo.
1: Buon viaggio.
2: Chatbot, segna.
1: Ciao.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
9: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
10: Unghie a prova d'estate.

0: Contro la micosi prova Micobloc Onicomicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni 2 adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia.

0: Bruno Mars, 20 e 35 minuti in Protagonisti. Allora, alla fine della prima ora abbiamo fatto un appello, giusto, a un musicista d'orchestra.
1: Guarda caso il musicista dell'orchestra Union, che mette insieme gli studenti universitari italiani, mm-hmm, che suonano, giusto, Fred? Devono
2: saper
1: suonare.
2: Che fanno? Gli studenti, se è un'orchestra, devono suonare.
1: Siete venuti per suonare o per cantare? Te
2: no,
1: la ricordo.
2: Allora, ci ha chiamato. Quindi proviamo a chiamarlo in diretta.
1: Il direttore d'orchestra.
2: Il maestro. Come si chiama? Maestro. Sì. È Nicolò. Come si chiama? Il cognome.
1: Esatto.
2: Ecco qua. Maestro. Direttore, lei.
3: Sì, sono io.
2: D'orchestra.
0: Buonasera.
1: D'orchestra, giusto?
3: Sì.
2: E allora musica maestro! Verrebbe
1: musica,
2: da dire.
1: Musica maestro, sì.
2: Aspetti che il maestro si è dimenticato di far partire.
1: Esatto. No, non ho dimenticato. Allora.
2: Eccolo.
0: Quella
2: è un'opera che ha a che fare con l'estate. Maestro, la sente?
0: La conosce questa maestra? Sì, la conosce sicuramente. Sì. Certo.
1: Chi è?
2: Che cos'è?
1: Chi è?
3: Antonio Vivaldi.
2: Vabbè, ma se certo. Non siamo Sarabanda, non era preparato.
0: Diciamo che è una hit, no? Nel vostro genere musicale, questa è una hit.
1: Ma non volevamo.
3: Indovinata con una. Indovinata con una.
1: Ma no, direttore, non mi sarei mai permesso di metterla alla prova. È che io ne ho preso una a caso. Noi non la conosciamo. Abbiamo chiesto chi fosse,
2: noi,
1: perché non sapevamo.
2: Direttore, noi siamo ignoranti. Allora, Vivaldi, ci può dire lei ignoranti. Dirige con le bacchette, giusto? O senza bacchette?
3: No, sì, solitamente dirigo con la bacchetta, sì.
2: Una?
0: È una, non è il sushi.
3: Una, basta e avanza.
2: Ho capito, tanto, non lo so, magari se ne usano due.
1: Quanti studenti musicisti compongono questa orchestra, fanno parte dell'orchestra degli studenti?

0: parecchi, dovremmo essere circa su una novantina di elementi.
1: Quindi pronti per Sanremo, diciamo la verità, poi siete musicisti che arrivano da tutta Italia, o sbaglio?
0: Sì, sì, sì, esatto, diciamo questa orchestra che è stata fortemente voluta e sostenuta da Gianluca Scandola, che è il suo direttore artistico anche, ma anche già direttore artistico dei Cameristi della Scala, ex violinista del teatro La Scala,
1: ha per messo insieme tanti talenti giovani, messo,
0: esatto, esattamente, yeah.
2: La Marchetta, scattata la Marchetta,
0: bella di questa orchestra, sì, appunto, che riunisce, sì, tutti giovani studenti universitari di tutta Italia.
1: Sì, ma le prove come le fate? Dove le fate? Via
3: su Zoom,
1: come Gianni?
0: No, fortunatamente le facciamo tutti in presenza.
3: Ah, ok.
1: Pensa all'amministratore, sì, di condominio, sì, sì. Che felicità,
2: direttore, giusto per dare un contenuto alla nostra Pop News, volevo chiederle, ma c'è possibilità di candidarsi? Possiamo dirlo a quelle che sono all'ascolto?
1: Perché maestro, questa l'ha letta su Ravenna,
0: sì.
2: Che devono fare per mettersi?
0: Assolutamente sì.
2: Che devono fare per mettersi in contatto con cotanto direttore?
1: Occhio che parte lo sbrang, vada, lo dica.
0: No, basta scrivere a l'email, più che altro tenersi aggiornati su eventuali audizioni.
1: Ma lo strumento devono averlo di proprietà o glielo date voi?
0: No, no, ce l'hanno già loro, perché questi ragazzi comunque che fanno anche percorsi
2: al
0: come
2: volo,
0: universitaria, come matematica, affiancano
2: certo.
1: E tutti,
2: scusate un momento, direttore, la suonate questa con l'orchestra?
1: Vai. Cos'è? Senta,
2: questa?
3: Ma cos'è?
1: Ma i ricchi e poveri! Direttore, non gli dia retta!
3: Come bis!
1: ma non mi dite che fate le feste di compleanno! No, Gianni, questa è da festa, non è da orchestra! Giusto!
3: No, non penso che la facciano.
1: Vabbè, questa la cantavo un mio amico osteopata, che protusione si chiamava. Vabbè,
3: va bene.
1: Grazie mille, maestro. Grazie
0: a voi, vi aspettiamo al concerto di inaugurazione.
1: Verremo, ovviamente, gratis. Per Gianni, noi non paghiamo mai.
2: No, mai. Oppure offre Santa Vinci, New Hit.

0: Il grande Robbie Williams, 20:45, la coda di questo programma che si avvicina alla sigla di clausura per le amiche monache che ci seguono anche dai monasteri. Giusto Gianni, diciamo.
1: Sempre, sempre, Dio sia lodato, sempre.

0: Rag and Bone Man con Human, 20 e 52 minuti tra pochissimo. Attenzione, grande Millennium.
1: Allora, l'artista sarà Pino Daniele, il titolo lo sceglierete voi, 378 378 1025.

0: 5 taci, Fredel,
1: o Tarantone.
2: Taci. No, non diamo suggerimenti.
1: Il fratello grande di Taci. Taci.
2: C'è Paola Iezzi.
3: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora 20:56 ci siamo pronti, perché chiudiamo con un brano, questo l'ha scelto Gianni, ma ha messo tutti d'accordo.
3: Sì. L'hanno scelto i nostri veri normal people, 5.344 sms arrivati in un minuto. Me lo confermi, Taranto?
4: È vero, questa volta sì, un plebiscito, perché quando poi stavolta si parla di Pino Daniele.
3: Poi stavolta non ha condizionato i nostri ascoltatori, Fredella, e quindi hanno potuto scegliere liberamente.
4: È bella questa.
3: Come fosse un presidio medico chirurgico.
2: Esatto, ma che c'entra il presidio medico adesso?
4: È la parola di oggi.
3: Preservativo, così spingiamo sempre di più, capito?
2: Spingiamo, vai!
4: Scarafone!

0: Oh, scarrafone di Pino Daniele, Millennium Meet, meraviglioso, che è vero, ha messo d'accordo tutti,
1: vero,
0: assolutamente
1: 5.320.000. Sì.
2: Allora,
1: erano...
2: Maria Paola Raiola, che
1: eccola,
2: tra poco condurrà il GO, l'ha cantata dalla prima all'ultima
1: Certo.
2: Nota. Tutta Maria Paola.
3: Anche con la pronuncia giusta.
2: Giochiamo in casa. Maria Paola, tra poco GO. Gente seria, finalmente. Gianni,
1: finalmente. Grazie, veramente. Fredella, io andrei. Non
0: grazie,
1: mi tenere qui
0: Gianni.
1: Fino all'ultimo secondo. Che
2: oh, buone ferie. Domani parti per le ferie, Gianni.
1: Sì,
2: complimenti, per la villeggiatura.
1: Ho già un raffreddore.
0: No, ma come?
2: A domani.
0: Anche a Cormano, in provincia di Milano, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano l'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi all'assemblea di Confindustria. Tanti i temi legati da un affondo sull'Europa. Alberto Ciapparoni.
5: Dagli industriali e dal governo arriva un identico messaggio all'Unione Europea, invitata a un cambio di passo, soprattutto su energia e industria. L'invito proviene sia dal presidente di Confindustria Orsini, sia dalla premier Meloni, e la presidente del Consiglio nel suo intervento va oltre, lanciando una proposta valida entro i confini italiani. Sentiamo Meloni.
6: Vorrei proporvi di avviare un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana e siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci.
5: Ma lo sprone all'Europa non è il solo filo comune che lega governo e Confindustria. C'è anche la voglia del ritorno al nucleare, voglia che nell'annuncio di Meloni si tramuterà in una legge delega entro l'estate.
3: Giornata segnata da 3 incidenti mortali sul lavoro in 3 regioni diverse. Le cause simili: i lavoratori sono morti per schiacciamento ad Altopascio, in provincia di Lucca, Catania e Cavriago, vicino a Reggio Emilia. Il primo è stato schiacciato da una pressa caduta da un portacarichi, un traspallet. Gli altri 2 sono morti travolti da un muletto. Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria gli 8 ultras che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti domenica sera in occasione del derby della Mole. La decisione è stata presa dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di combattimento.

0: valida. Il procedimento è aperto per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Ora invece siamo al tennis a Parigi, a Roland Garros. In campo c'è Jannik Sinner, linea Enzo Tamborra.
1: Sì, buona serata. Il numero uno del mondo ci ha messo 30 minuti a vincere il suo primo set in questo torneo contro il francese Tabor, che in campo, usufruendo di una wild card, troppa la differenza di valori, 6-1 Sinner, ripetiamo ancora una volta, in 30 minuti di gioco. Il debutto di Sinner in questo torneo che gli manca nella sua collezione, l'unico che gli manca nella sua collezione di titoli slam. Da segnalare che poco fa è finito il match tra Dardari e Offner. L'azzurro si è imposto in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2, 6-3 ed è tutto nello studio.
0: Grazie Enzo, ora la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della tangenziale di Napoli, dove a causa del traffico intenso ci sono code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Per i pristini incidente sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'uscita di Pescara Ovest per chi viene da Ancona. Consigliamo di uscire a Giulianova sulla 25 Torano-Pescara. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
5: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
6: Le 21 e 5 minuti, questa è la suite fino alla mezzanotte su RTL 102.5 con lei, la nostra stella luminosa nel nostro firmamento costosissimo, bellissimo, e lei Francesca Cheyenne.
7: Rock and roll, eccoci qui. Allora buonasera anche a Nick Giustini, buonasera a tutti voi, buonasera ragazzi in regia, quindi suppongo Christian Alberton e Beppe Di Dios.
6: Brava, stavolta l'hai detto giusto Franca, l'hai detto giusto, hai indovinato tutto e tra poco i protagonisti però della suite diventerete voi allo 02 25 15 15 perché come tutte le sere si gioca alla canzone sbagliata.
7: Ogni maledetta domenica, ecco, no, ogni maledetta sera noi giochiamo la canzone sbagliata, però dai, devo dire che questo gioco invece è divertente. Stiamo preparando delle sorprese per settembre, che fa sempre hype,
6: diciamolo. Tutto poi degli amici incredibili, però Beppe mi ha detto che stasera c'è, e allora siga.
8: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.
6: Let's go.

0: Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar contigo, 21:13 su RTL 102.5 la suite. Prima di giocare alla canzone sbagliata, sapete che nella suite noi seguiamo X Factor, no? X Factor alla radio. Allora Giuseppe, che salutiamo, al 378-378-1025 chiede: che ne dite del quarto giurato di X Factor Irama? È arrivata da poco l'ufficialità, già aspetto X Factor alla radio. Vedi Franca, noi creiamo affezione, sì. Franca,
1: lo certo,
0: vedi?
1: Ma noi comunque l'avevamo un po' anticipato di Irama, sì. Anche perché insomma non è che siamo, voglio dire, degli Sherlock Holmes, insomma, si vocifirava che il nome sì. potesse essere proprio lui.
0: Sì, o lui o Taranai, alla fine hanno scelto Irama. Comunque, Franca, giochiamo alla canzone sbagliata, quindi prego. Dai. Per favore, regole.
1: Allora, le regole sono molto semplici. Noi adesso vi faremo sentire un pezzo di una canzone a rovescio, sostanzialmente, al contrario, e voi dovrete indovinare titolo e autore della canzone.
0: Beh, hai detto tutto
1: benissimo. E naturalmente ci dovrete chiamare, vero? Allo 02 25 15 15.
0: Bravissima Franca, allora Beppe, per favore, scratch or reverse.
1: Dai, wow. Io ho già capito. Un aiutino sarà a Poweriz estate il 31 di maggio.
0: Ah, questo è un bel aiuto. Dai che è facile, l'avete capito. Chi canta questa canzone, ma soprattutto il titolo? Tra poco siete in diretta con noi allo 02 25 15 15. Qui prima, a proposito di Poweriz estate, ci sarà anche lui, Fred De Palma con Anita e Emi Schilla. Qui la testa gira.

0: Solo per tonight ci sentiamo tutti un po' John Legend. 21 e 21, RTL sì. 102.5, la suite. Allora, a proposito di cantanti, belle voci e belle canzoni, su RTL 102.5 è il momento della canzone sbagliata. Due sfidanti, sì. Ma onestamente non mi ricordo i nomi. Non,
1: ecco, bene, facciamolo dire da loro. Nomi. Pronto, chi
0: allora,
1: parla?
0: Il primo è Alex. Ciao Alex.
1: Ciao
2: Eccomi,
1: Alex.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Come stai, Alex?
2: Tutto bene, tutto bene. Vi ascolto sempre. Infatti non è la prima volta che gioco.
0: Ah sì? Quante altre volte hai giocato?
2: Guarda, ho giocato tipo 4-5 mesi fa, poi insomma, e questa è la terza volta che gioco.
0: Ah, e cosa fai nella vita? Ricordacelo, vediamo se...
2: Allora, io faccio il corista e il vocal coach.
0: Ah, tu sei il certo, mi ricordo che ti avevamo fatto anche cantare in diretta, se non erro, io e Paolo.

0: Palmieri, no?
1: Avevo fatto pure il jingle.
0: Vuoi rifarlo? Dai ragazzi, e chi siamo noi, Franca, per tirarci indietro, no? Risentiamo il jingle, per favore, Alex.
1: Vado.
0: Vai. Ma chi ce l'ha?
2: Però.
0: Solo noi ce l'abbiamo che ci ha scritto tu. Allora, Alex, tu
2: tira giù il pezzo che poi lo mettiamo.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, lo mettiamo, lo utilizziamo. Tu però hai alzato molto l'asticella, vediamo se riesci a stare al tuo livello, la tua sfidante. Buonasera, Matilde. Ciao Mati.
2: Ciao Matilde.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao, sei giovane Matilde, quanti anni hai?
3: 14.
2: Wow. 14. Dai che fra poco la scuola è finita. Com'è andata la scuola?
3: Bene, bene.
0: Ecco, la
2: bene,
0: zia c'è ieri.
2: Fa piacere. Ecco.
0: Quali sono le tue materie preferite a scuola, Mati?
3: Inglese e scienze umane.
0: Brava, due materie ottimo. Fondamentali per il futuro, soprattutto l'inglese, non lo mollare mai. Qual è il tuo cantante preferito?
3: Non ne ho uno, però ascolto molta musica inglese.
0: Ah,
3: beh.
0: Però anche italiana. Ok, allora ragazzi,
2: speriamo che tu ascolti anche musica italiana, perché non voglio dire niente.
0: Vabbè, perché la canzone è sbagliata, come praticamente
3: sempre
0: brava
2: sì,
0: Mati,
2: brava.
0: No, però la Franca diceva perché la canzone sbagliata di questa sera è italiana, quindi Beppe, per favore, risentiamo in un pezzettino, prego. Grazie Beppe. Partiamo da Alex, ci devi dire solo il nome del cantante che canta questa canzone, prego.
1: Ok, Biagio Antonacci.
0: Matilde.
2: Sentiamo Matilde.
0: Confermi o ribalti?
3: Sì, Biagio Antonacci.
0: Bravi. Allora Mati, però stavolta partiamo da te. Il titolo della canzone di Biagio qual è?
3: Non vivo più senza te.
0: Alex, confermi o ribalti?
1: Confermo quello che ha detto quella che può essere mia figlia.
0: Allora andiamo al VAR per vedere se papà putativo e figlia hanno ragione. Non vivo più senza te di Biagio Antonacci, Beppe?

0: porca ti divora la solitudine.
1: Bravi ragazzi, bravo Alex, brava Matilde, però
2: grazie.
1: Non arrendetevi mai, perché la canzone sbagliata torna anche domani, Franca,
3: ecco,
1: poi
3: sì, pensavo giovedì. Che tornasse a settembre, invece torna anche domani, poi torna giovedì, poi torna venerdì, torna sempre, insomma.
1: Torna sempre. Per aspettare l'assenza della canzone sbagliata dovete arrivare fino a sabato. Il sabato, la domenica non c'è la canzone sbagliata.
3: Non c'è, è vero, però potremmo suggerire alla Carnello e a Martino Migli di applicarsi anche loro, no? Naturalmente, insomma, e di fare la canzone sbagliata,
1: sì,
3: perché no?
1: Dovremmo proporlo anche a Campese, Jessica, Paola e Giulia Laura di farlo sul palco del Power Hits.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima,
10: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Let me take you dancing, Jason Derulo alle 21.36 su RTL 102.5 nella suite con la Cheyenne, con Giustini fino alla mezzanotte, ma soprattutto con l'argomentone, il titolone di questa puntata.
1: L'argomentone,
0: Franca,
1: è una parola grossa, però diciamo che mi ha incuriosito perché ultimamente faccio caso alle piccole gioie della vita, cioè alzarsi la mattina, avere la possibilità di fare, non so, una ricca colazione non diciamo con ritmi sincopati, fare una passeggiata in una giornata di sole, insomma le piccole gioie quotidiane. Parliamo di questo questa sera, quindi non i grandi viaggi, sai, sognando la California, queste cose qua che è ovvio che ti rendano felice. Ecco, quali sono le piccole gioie quotidiane che vi rendono felici?
0: Bello, allora anche voi al 378-378-1025, messaggi vocali, WhatsApp, SMS, quello che vi pare, partecipate, raccontateci quella che è, insomma, è la cosa che vi regala quell'attimo di felicità giornaliero che fate
1: nella vostra routine quotidiana, certamente.
0: Esatto, e allora sicuramente questa è la sua, Alfa con Giovanotti, buon vento.

0: Toccale, via le mani dagli occhi. Dal 2007 erano i Negro Amaro, 21:44 RTL 102.5 la suite. Tra l'altro una delle mie canzoni personalmente preferite dei Negro Amaro. Franca, però la nostra domandona questa sera ha scosso gli animi, devo dire. E allora al 378-378-125 qualcuno dice: le cose che mi fanno ringraziare la vita ogni istante sono le coccole e gli abbracci di mio figlio Tommaso. Mai così grata. Questo è un bel messaggio. Anche tanti vocali sono arrivati, tra poco li ascoltiamo. Ma la tua, Franca, qual è?
1: La colazione.
0: La colazione, e basta. Pensavo il gatto, il cane, la colazione.
2: No, vabbè, tanti altri.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
11: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
12: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: nella suite alla fine della prima ora, alle 22, però non vi preoccupate perché tra poco c'è la seconda, poi c'è la terza fino alla mezzanotte, quindi dove andate state qui, ci sentiamo tra pochissimo. Anche a Montelongo, siamo in provincia di Campobasso, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura le parole di Papa Leone, che poco fa, uscendo dalla residenza di Castel Gandolfo per rientrare in Vaticano, è intervenuto con un appello a sostegno anche degli attivisti umanitari della flottiglia che sono impegnati nel tentativo di arrivare a Gaza e che sono stati oggetto di attacchi violenti in Libia. Ascoltiamo.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz dovrebbero richiedere ancora dei giorni. Questo è quanto ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'attacco di Washington nel sud dell'Iran, definito di autodifesa dal comando americano. Teheran ha minacciato vendetta. Poco fa c'è stata una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo la ripresa appunto di attacchi sul Libano da parte di Israele, gli Stati Uniti avrebbero posto un veto al raid su Beirut per non incrinare questi negoziati in corso con l'Iran. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive una anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede anche di avere le attrezzature che sono state utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione che poi si è rivelata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dai sub e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Cambiamo argomento, parliamo di tennis, di Jannik Sinner in campo a Roland Garros. La linea Enzo Tamborra.
4: Sì, buona serata. Sino a questo momento sul velluto il debutto del numero uno del mondo agli internazionali di Francia, opposto al francese Tabior, una wild card, giocatore abbondantemente al di sopra delle 100 posizioni nella classifica mondiale. Sinner ha vinto il primo set 6-1 in 30 minuti di gioco, il secondo 6-3 in 39 minuti di gioco. In questo terzo set siamo 2-1, Sinner che poco fa ha strappato il servizio all'avversario. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie Enzo, ora meteo e viabilità.
1: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi. Nella giornata di mercoledì 27 maggio il sole e il gran caldo intenso saranno ancora protagonisti su buona parte della nostra penisola. Al più solo qualche disturbo tornerà a presenziare all'estremo nord-est e si tratta nella seconda parte del giorno della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne più elevate soprattutto sulla pianura padana, ma localmente anche tra Toscana, Umbria e Lazio. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare è l'unica notizia di traffico. La troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per lavori è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Ancona e si segnala 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Castel San Pietro. È chiuso per lavori sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 14. Riaperture per le 5. È tutto, buon viaggio.
2: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo. e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
7: Caffè Toraldo o caffè.
0: Cinque minuti dopo la 22 inizia la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con Francesca Ceglienne, con Nick Giusini, ma soprattutto con voi al 378-378-1025, le vostre piccole gioie quotidiane. Stanno arrivando un sacco di messaggi, quindi grazie. E tra poco però ne parleremo con chi, Franca?
8: Beh, tra poco ne parleremo con la nostra psicoterapeuta di riferimento Samantha Vitali e poi con chi?
0: E poi con me, ovviamente con Melanie, piccole gioie quotidiane, lei è campionessa. Ripartiamo? Beh.

0: Diamond Sam Smith alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite, dove arrivano copiose anche le vostre voci. Allora noi vi ascoltiamo volentieri, le vostre piccole gioie quotidiane. 378 378 102.5, abbiamo un vocale. Peppe,
1: buonasera alla suite. Buonasera. Il momento più felice è il giorno che arriva l'accredito del bonifico, ecco. E poi tanto dopo 5 minuti finisce, quindi è proprio un momento.
2: Eh sì, è una felicità effimera.
0: Esatto, come la definirebbero i giornalisti, felicità, puntini puntini e non c'è.
2: Esatto.
0: C'è un altro vocale. Beppe!
3: Ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
3: La gioia quotidiana è svegliarmi senza la cervicale. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Vedi come li abbiamo cresciuti bene, Franca, i nostri ascoltatori. Però arrivano anche dei bei messaggi al sempre scritti al 378 378 105. Qualcuno dice: potersi godere Milano in bicicletta quando alle 7 di mattina si sta ancora svegliando con la luce tiepida che
2: bello
0: passa tra i palazzi. Un poeta.
2: Oppure a Ferragosto, quando non c'è sta nessuno.
0: Anche non è male. Ma tu sei a Verona.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: In the heat of the moment, Noè Gallagher alle 22.20 su RTL 102.5 all'interno della suite dove finalmente è tornata a trovarci lei, la nostra psicologa e psicoterapeuta di fiducia, Samantha Vitali. Ciao Samantha,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Ciao a tutti, ciao buonasera. Ragazzi, ciao, buonasera a voi, Samantha. Buonasera.
2: Eccola qua.
0: Oh, come stai prima di tutto?
1: Bene, bene, grazie. Sto affrontando queste giornate di grandissimo caldo.
2: Come tutti.
1: Come tutti con, voi, giustamente.
2: Esatto, con ripetute docce quotidiane, insomma, rinfrescate quotidiane. Ecco, anche questa potrebbe essere una piccola gioia in questo momento,
1: visto?
2: No?
1: Assolutamente sì, infatti, e noi volevamo appunto stasera parlare di questi momenti, diciamo, di piccole gioie quotidiane, perché appunto uno studio ha confermato che questi momenti servono proprio per fare bene, per avere una migliore qualità del sonno, un migliore tono dell'umore e via dicendo, e appunto confermo al 100% proprio, anzi, perché questo avviene? Perché noi spesso viviamo completamente assorbiti, diciamo, da tutto quello che dobbiamo fare, e il saper fare, il saper essere sono in realtà due cose diverse. Cioè il saper essere è la connessione che possiamo avere con noi stessi, no? Insomma, tutte quelle discipline come la mindfulness, lo yoga ci riconnettono e ci riportano lì, cioè dove? Al qui ed ora, dove io sto finalmente in connessione con quello che sono realmente, non soltanto con quello che devo fare, no? E quindi sì, tanti piccoli momenti nella giornata, se si possono ritagliare per, come dire, riconnetterci, che può essere appunto un momento in cui mi leggo un giornale, oppure non so, bevo un mio caffè da sola, oppure faccio una passeggiata. Io vi faccio un esempio: oggi stavo andando a prendere mia figlia a scuola e è partita vita spericolata. Niente, io ho cominciato cantare come se non ci fosse un domani, sono uscita dalla macchina proprio cantando a squarciagola "e poi ci troveremo". Tutti come quanti avranno pensato che non fosse
2: questa,
0: avrebbe bisogno di una brava.
1: Ecco, ma in realtà ve lo assicuro, era proprio quella piccola gioia che mi riconnetteva, che so, forse alla mia parte anche folle, che certo, ne so, sicuramente creativa, che però
2: ma quella più istintiva anche, certo.
1: E brava, evidentemente ne sentivo molto il bisogno, al punto che insomma l'ho colta al volo, ecco, in questo ma senso assolutamente sì.
0: Curiosità, cioè, perché ci sono tantissime persone, io ne conosco tante, no, anche nella mia famiglia, che hanno veramente dedicano pochissimo tempo a loro stessi, a questi interessi. Quindi quando magari viene da te un paziente che dice "io non ho tempo", tu magari c'è un esercizio, qualcosa che gli dici di fare proprio per concentrarsi su qualcosa di piccolo, per cominciare a lavorare un po' anche su questi aspetti?
1: Sì, guarda, allora di solito mi dicono soprattutto che non sanno, ok? Non sanno che cosa gli fa piacere. Direi che è la cosa più incredibile, che ci dà però veramente un senso di quello che sto dicendo. Cioè siamo talmente abituati a fare e a dover fare che tante volte non ci domandiamo neanche che cosa ci piacerebbe fare. Quello che io consiglio di solito è cominciare dalle cose che allora non vogliamo fare, cioè quelle che sicuramente no. Ecco, quindi cominciare a trovare la giusta distanza almeno da quelle, ecco, per cui piano piano avvicinarci e posizionarci su quelle che amiamo, che potremmo amare almeno.
0: È un ottimo consiglio. Penso, capito papà? Perché ci sta ascoltando e stavo parlando proprio di lui.
2: Allora, parti da... come si chiama il papà
0: Amedeo.
2: Di Nicolo Giustini?
0: Ciao Amedeo. Ciao papà, ecco, Amedeo. Ciao papà Amedeo.
2: Grazie tanto Samantha
0: Vitali. Grazie
2: Samantha. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Ciao. Grazie mille. Ma a proposito di cose bellissime, domani alle 15 in The Flight con Matteo Campese e la Zac ci sarà Zero Calcare, figata.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Alle 22.33 su RTL 102.5 nella suite dove si parla di piccole gioie, piccoli piaceri quotidiani, sì. Frank, qualcuno dice potersi, sì. Scusatemi, eccola qua, Sabina dalla provincia di Milano, la mia piccola gioia giornaliera è quella che sto facendo in questo momento, camminare nel fresco della sera, cioè? Con le cuffie.

0: Vivere il mio tempo dei Lit FIBA alle 22.40 su RTL 102.5 nella suite, quando per vivere il proprio tempo alle volte c'è bisogno di piccole gioie quotidiane. Maria Rosa dice: a me piace ascoltare la musica, ma quando sto bene e ascolto voi provo ancora più gioia se addento un dolce. Ecco, i dolci sono una piccola gioia quotidiana.
1: Così sì, come... bisogna limitarli.
0: Brava Franca, così come però è Biagio Antonacci, anche lui protagonista domenica al Power Eats.

0: One Republic Kids alle 22.47 su RTL 102.5 con la Cheyenne, con Nick Giustini fino alla mezzanotte nella suite. Allora dicono, Franca, piccola gioia quotidiana, ballare a ritmo di musica anni 80 e 90. Questo è bello, no? Si può fare.
1: È bello, anche ballare da sola. Ti ricordi che c'è stato quel bellissimo film di Bertolucci, Io ballo da sola, con Liv Tyler, dove c'è questa scena epica e lei che balla da sola, appunto, bellissimo, davanti allo specchio, mi pare, insomma, con questo abito a fiori, insomma, stile provenzale. Devo dire che è uno dei piaceri della vita, potersi liberare anche semplicemente ballando da soli a piedi nudi.
0: Ballo da solo sul tavolo nudo, Franca, ti piace come scena?
1: Che brutta immagine.
0: Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: allora finalmente arriva Power Hits Estate e anche Night ci sarà sul palco del Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 proprio qui in diretta su RTL 102.5 canale 36 del vostro televisore digitale terrestre o su RTL 102.5 Play in streaming, mi raccomando. Alle 22.55 siete nella suite Franca e allora stiamo parlando di piccole cose quotidiane che ci danno...
1: Sì, di piccole gioie, esatto. Insomma, no? Che ci migliorano l'umore e che ci fanno anche insomma andare avanti nella vita diciamo in maniera più piacevole.
0: Vuoi sapere qual è la mia?
1: Sì.
0: Un cucchiaino di burro d'arachidi quando torno a casa dopo la suite.
1: Non esagerare però, io farei mezzo cucchiaino.
0: Vabbè, due allora, dai.

0: Bring Me To Life, Evanescence alle 22.59 in chiusura, in fondo anche a questa seconda ora della Suite 125. Ma Franca, mi confermi
1: sì.
0: che tra poco dobbiamo fare la terza? Confermi anche oggi?
1: Te lo confermo anche confermi, oggi, anche oggi. Ogni maledetto martedì.
0: Ogni maledetto giorno,
1: citando.
0: Però per fortuna nella terza ora verrà a trovarci Melanie e quindi siamo sì. felici, e poi c'è l'Alfenauer.
1: Un tocco di allegria, di spensieratezza, di leggerezza con la nostra Mel... Sì.
0: Mel sì, un tocco di colore. Allora state qui a tra poco nella terza ora. Anche a Collepasso, in provincia di Lecce, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Le ultime notizie. In arrivo dal Medio Oriente, l'esercito israeliano avrebbe ucciso il capo dell'ala militare di Hamas in un attacco condotto su Gaza City, lo riferisce la stampa israeliana. In un altro raid, almeno 2 persone sono morte, più di 10 sono rimaste feriti, sempre a Gaza. Nelle ultime ore il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano, tenendo però fuori Beirut. In una telefonata col premier israeliano Netanyahu, è stato lo stesso presidente americano a chiedere di non colpire la capitale del Libano per non ostacolare i negoziati con l'Iran. Ultima pagina, oggi all'Assemblea di Confindustria, la premier Meloni è intervenuta, atto d'accusa contro l'Europa, troppo burocratizzata. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Come il titolo del successo targato Mina e Cocciante, questione di feeling, è intesa tra Meloni e il presidente degli industriali Orsini, e l'asse si forma in particolare in chiave anti-Unione Europea, contro la burocrazia dell'Europa, contro i paradossi del Green Deal, contro l'approccio miope di Bruxelles sulla crisi energetica, e la premier spiega tutto così.
5: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera, ma dall'altra parte so anche che se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi che è significativa, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere in questa nazione.
4: Un feeling dunque che si concretizza anche nel sì al nucleare. In questo modo restano in secondo piano i nodi dei salari bassi, della scarsa competitività e dei fondi insufficienti per scuola e sanità.
3: La cronaca, tragedia familiare a Napoli, dei contorni segnati dal disagio psichico e dalla tossicodipendenza. È ricoverato al Santo Bono un ragazzo di 12 anni accoltellato dal padre 35enne, in un crescendo di violenza che ha coinvolto anche la compagna, che ha tentato di disarmarlo, e l'infermiera intervenuta col 118. L'uomo tossicodipendente ha poi tentato il suicidio, accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate. Ora chiudiamo con lo sport, andiamo a Parigi al Roland Garros per celebrare la prima vittoria in questo torneo di Jannik Sinner. A te Enzo Tamborra.
6: Sì, buona serata, quasi una passeggiata per Jannik Sinner al debutto del Roland Garros contro la wildcard Tabor. Il francese è stato sconfitto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Qualche difficoltà solo nel terzo set per Sinner, complice una flessione mentale, ma naturalmente partita a senso unico. Nel secondo turno Sinner affronterà l'argentino Juan Martín Cerúndolo. Va detto che il successo di oggi è il 30° consecutivo nel 2026, ed è tutto lì nello studio.
3: Grazie, e ora la viabilità.
2: Via Radio.
7: Grazie, una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 sono chiusi i tratti tra Casal Pusterlengo e fine con Planare di Piacenza verso Bologna. Tra raccordo di Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Tar.

0: verso Milano e il tratto tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Cinque minuti dopo le 23, la terza ora della suite verso la mezzanotte oltre, direbbe Buzz Lightyear in Toy Story, ma noi siamo su RTL 102.5 in Italia, nel mondo, e quindi lo spazio è questo sconosciuto. Tra poco però andiamo nel nostro spazio con lei, la nostra astronauta Melanie, perché ci porterà nel suo fantastico mondo. E poi Franca, che succede dopo?
1: Poi ci sarà, come di consueto, l'half an hour del Nick, qualora vi siate persi le notizie imperdibili di oggi. Ci pensa lui.
4: Oh, e allora ci pensa, cioè, anche tu. La sigla.
5: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.

0: L'incredibile fischio di LP, super riconoscibile quasi quanto la sua voce, Other People, alle 23:12 su RTL 102.5 nella suite, dove Franca noi ancora continuiamo a ricevere bellissimi messaggi, grazie ovviamente al 378-378-125, sui piccoli gesti quotidiani che vi cambiano la giornata. Qualcuno dice: quando cucino per gli altri io faccio un piccolo dono, anche un cioccolatino accompagnato da una gentilezza, saluti da una mamma catanese. Qualcun altro dice: oppure quando entri in turno e vedi che l'ospite aveva la persona che ti assiste, ti sorride e ti senti meno male perché sei arrivata tu, capito? Insomma, è tutto un gioco di incastri con gli altri, bello, tutte sensazioni che regaliamo e che ci danno anche gli altri un po', no Franca?
1: Certamente, anche perché, come diceva in quello splendido film Into the Wild, il protagonista purtroppo sfortunato, che tra l'altro è realmente esistito, quindi fatti realmente accaduti, la felicità è reale solo se condivisa.
0: Che bel film che hai citato, Franca, con una grande colonna sonora, possiamo dirlo, Franca?
1: Quella di Eddie Vedder.
0: So che ti piace tanto, quindi ci stava a citarlo. Così come a noi piace tanto Tommaso Paradiso, anche lui al Power Hits domenica con i Romantici.

0: un tuono alle 23.20 RTL 102.5 la suite, felici di ritrovare la nostra bionda.
1: Eccola
0: del Corazon. Buonasera.
1: La nostra fata turchina.
0: Melanie.
2: Ragazzi, ciao Melanie. Ciao Nicolò.
0: Ciao Mel, come va? Come stai prima di tutto?
2: Io vorrei dirvi che voi siete i piccoli gesti che cambiano la vita, la giornata, a me, a tantissime persone, voi la vostra musica.
0: Grazie.
2: Ma bombardiamoli di musica, questi pirloni del Medio Oriente che si fanno la guerra.
0: Brava, rispondiamo con la musica, questo è un bellissimo messaggio.
1: Mettete fiori nei vostri cannoni, vi ricordate?
2: Sì.
1: Hai detto, no?
0: Sì,
1: hai
0: certo.
1: Tempo del flower power.
0: Che poi ha detto a Melanie chissà che cosa vuol dire questa frase, però voglio dire lasciamo perdere, tralasciamo. Mel, quali sono invece i tuoi piccoli gesti a cui proprio non puoi rinunciare nella tua quotidianità perché ti fanno stare bene?
1: Esatto, che ti gratificano insomma la giornata, durante la giornata.
2: Non ci ho pensato abbastanza, ragazzi. Io ero rapita dalla musica che mettete voi, perché mi diceva: ma che bello, ragazzi. Senti, io
1: vabbè, vai di getto, vai di pancia. Da
2: sentite,
1: quando ti svegli al mattino,
2: caffè.
1: Insomma, cosa? Ecco,
2: il caffè è meraviglioso, caffè. La ritualità del caffè, sì.
1: Ecco. Ma,
2: e poi chiaramente. Ragazzi, il mio avvocato. Io non ho gesti che è la mia routine che mi piace tantissimo. Devo raccontarvela nei dettagli.
0: No,
1: assolutamente.
0: Sarebbe affascinante.
1: Basta il caffè. Eravamo contenti così, come dice Gineprio. Ecco, eravamo a posto così.
2: Ma
1: con
2: ci sono dei piccoli gesti che mi rompono la giornata.
0: Anche. Però volevo sapere, a proposito del caffè, scusami Melanie, ne approfitto. Te lo fai tu? Lo prepari tu?
2: No, ma c'è la macchinetta, ma c'è ancora quell'era della mocca. Oddio!
0: No, a qualcuno piace prepararlo ancora con la mocca, a qualcun altro invece meno, no? Voglio dire.
2: Hai ragione, voi come lo fate?
1: Io con la macchinetta, perché
0: dipende,
1: è più pratico.
0: Esatto,
1: sporca meno.
0: Dipende dal tempo che uno ha,
1: esatto,
0: a disposizione.
1: Sì.
0: Ma tra l'altro, con lo zucchero, Melanie, o senza zucchero?
2: Con eritriolo.
0: Eritriolo.
1: Con eritriolo, room for cream.
0: Ma lo correggi anche ogni tanto?
2: No. Lo correggo come? Lo correggo con la musica, ragazzi, con la vostra musica.
0: Stasera è fissata con la musica.
2: Sì, ma perché guarda, a me veramente questo momento di pausa dalla geopolitica che sto studiando in questo momento, ascoltare voi col vostro sorriso, con la vostra leggerezza, ma proprio è gioia pura. E
0: bello.
2: Quindi a questo punto... Viva gli artisti, perché
0: brava.
2: Anche voi lo siete, ragazzi.
0: Grazie Melanie, veramente belle parole. Allora ti consiglio di fare una cosa domenica sera.
2: Ma no, posso sapere la vostra? La vostra.
0: L'abbiamo detto, io ho il cucchiaino di burro d'arachidi e la Franca la colazione. Però volevo dirti a proposito di musica.
2: Ma tutti siamo così voraci.
0: Siamo tutti così voraci, cioè abbiamo fame, sete, voglio dire. Qualcuno avrebbe risposto fare l'amore, ma voglio dire, non c'è, stasera non c'è quel qualcuno.
2: Noi siamo troppo sinceri.
0: Sì.
2: Avremmo potuto sparare una di quelle cavolate New Age.
0: Sì.
2: Invece.
0: New Age,
1: no,
0: bellissimo.
1: Ma quale New Age?
2: Ma non lo so, avremmo potuto sparare delle cose spiritualiste,
1: sì,
2: qualcosa,
0: però,
2: che
0: posso
2: ci poteva edificare.
0: Meglio
1: invece
0: così.
1: Noi siamo contenti con un caffè. Grazie.
0: Ciao Melanie, grazie. Ciao, adoro.
1: Ciao,
0: senti come
1: ciao,
0: ride,
1: ragazzi.
0: Che bello. Ciao Melanie, a presto, ci sentiamo la settimana prossima.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione,

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La musica romantica.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.

0: L'esercito del selfie, Takagi Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa alle 23.32, RTL 105 la suite, Franca.
1: Non perdiamo tempo, chi ha tempo non perda tempo, è il momento dell'Half an Hour del Nick, prego la sigla.
2: Come state? Come state? Come?
0: Allora,
1: non
0: qualche
1: parliamo di calcio però,
0: però Franca, questa è una notizia abbastanza importante.
1: Lo sapevo.
0: È importante perché qualche giorno fa abbiamo detto che era abbastanza vicina l'ufficialità del ritorno a Real Madrid di José Mourinho.
1: Sì.
0: Ecco, è così ma in parte, cioè il Real Madrid adesso sta per scegliere il suo presidente e qualora il presidente dovesse essere rieletto per la millesima volta Florentino Perez, allora sì, José Mourinho tornerà a Real Madrid. Qualora vincesse lo sfidante, Riquelme ha già fatto sapere che lui no, non vuole Mourinho, vuole guardare avanti. Quindi insomma, per dire che chi sarà l'allenatore del Real Madrid dovremo aspettare ancora un po', o almeno così pare. C'è il mio hit di Brescia, da Dio.

0: 102.5 nella suite, noi rimaniamo in America, andiamo a New York, perché ieri sera, Franca, è successa una cosa storica per i tifosi dei New York Knicks. Parliamo di NBA, hanno battuto in 4 gare i Cleveland Cavaliers e si sono garantiti l'accesso alle finali NBA. Ma non è tanto questa la notizia, o il fatto che Timothée Chalamet, grande tifoso, è stato sempre in prima fila, è esultato, virale ovunque, no. Ma in finale NBA, Franca, ci sarà un po' di Italia e noi siamo super fieri di Riccardo Foyce, che è uno degli assistenti di Mike Brown, un giovane ragazzo molto molto molto bravo, a cui facciamo un grande in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo.
0: In bocca al lupo. È arrivato anche Mimmo, voglio dire, più di così.
1: È arrivato Mimmo.
0: Mimmo.

0: Cuoricini, come cose alle 23.45. Tra l'altro stiamo attendendo il ritorno, che dovrebbe essere anche abbastanza imminente, di California. Sapete che non sono più una coppia, né in amore né lavorativamente parlando. Fausto ha già cominciato a fare cose.
1: Fausto l'abbiamo già conosciuto anche in occasione del Capodanno, ti ricordi, Nick?
0: Yes, Capodanno,
1: che è stato esatto, è stato ospite di Capodanno Big and Bang su RTL 102.5. E lei invece di recente, appunto, c'è questa bella notizia della sua carriera solista.
0: Sì.
1: Personaggio interessante lei, no?
0: Molto, così come Bullseye. Voi conoscete Bullseye? Tra poco vi parlo di Bullseye da Toy Story. Prima Madame Marrakesh.

0: 30 Seconds to Mars, tac, alle 23.51 su RTL 102.5 nella suite. Allora Franca, noi poco fa ci siamo lasciati con una domanda: sai chi è Bullseye?
1: No.
0: Cioè, se ti dico corri come il vento Bullseye, non ti viene in mente niente? No, perché non avrai visto Toy Story, presumo e immagino. No. Comunque è uno dei protagonisti di Toy Story, nonché il cavallo di Woody e Jessie, per chi
1: sì. Stesse chiedendo.
0: E c'è sempre stato un grosso mistero tra Bullseye, cioè perché questo è l'unico giocattolo della saga che non parla. Ecco, finalmente in Toy Story 5, che sta per uscire, anche Bullseye avrà una voce, scopriremo chi la doppierà in italiano. Però insomma, i fan della saga sono molto contenti di aver sentito finalmente pronunciare una parola al povero cavallo. C'è Annalisa, canzone estiva. Quando

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca, a te!
3: Allora, questa è una canzone, pensa, che io ricordo sempre nella versione in inglese, che faceva parte della colonna sonora di Flashdance,
2: certo.
3: Un film cult perlomeno per le ragazze della mia generazione, quando sognavamo tutte di diventare ballerine e anche di fare altri, magari un lavoro anche molto maschile, no? Di prerogativa maschile, perlomeno nell'immaginario durante la giornata. Invece noi ce l'ascoltiamo nella versione italiana del mitico Umberto Tozzi con Gloria.

0: Ragazzi, in chiusura la mezzanotte della suite di questo martedì 26 maggio. Grazie Cristian Albertone, Beppe Di Dio in regia, soprattutto grazie alla nostra stellina, come la chiama Zappone, Francesca Cheyenne. Grazie Franca.
1: Grazie a Nicolò Giustini, grazie ragazzi in regia, grazie a voi che ci avete seguito e a tutti i messaggi copiosi che sono arrivati anche questa sera, 378-378-1025.
0: E allora buonanottiche, a domaniche, ciao!
1: Buonanottiche, a domaniche!
0: Anche a Piozzo, in provincia di Cuneo, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Appello di Papa Leone qualche ora fa per garantire il rispetto dei diritti umani per i componenti della missione umanitaria Global Flotilla. Il Santo Padre ha sottolineato come la loro azione nasca dalla necessità di portare aiuti alla popolazione di Gaza. Ascoltiamo.
4: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: Ed è sempre alta la tensione in Medio Oriente. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz bisognerà ancora avere diversi giorni di colloqui con Teheran. Nella seconda parte della giornata di martedì si sono registrati rallentamenti sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna. Un uomo vagava lungo la strada ferrata in Emilia-Romagna. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
5: Per tutto il pomeriggio la circolazione ferroviaria sull'alta velocità Milano-Bologna è rimasta fortemente rallentata. I treni hanno accumulato ritardi fino a 2 ore quando non sono stati cancellati. Più segnalazioni riferivano di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Campegine in provincia di Reggio Emilia. La Polfer infine ha intercettato e messo in sicurezza l'uomo, un quarantenne di origini pakistane, che vagava nei pressi della ferrovia. Era in stato confusionale ma descritto in buone condizioni, tranquillo e collaborativo, probabilmente vittima di un colpo di calore. Gli agenti lo hanno aiutato e affidato alle cure dei medici. La circolazione è poi ripresa in modo regolare.
3: Chiudiamo col tennis. Esordio vincente a Roland Garros per Jannik Sinner, che ha dominato agevolmente il match contro il francese Clément Arbour. Al secondo turno incontrerà l'argentino Cerundolo. Avanzano anche Darderi e Arnaldi. È stata eliminata Elisabetta Cocciaretto. Viabilità.
2: Via Radio.
6: Grazie, una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora ricordo che per lavori è chiuso sulla 9 Lainate Chiasso, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Sulla 13 Bologna-Padova chiusi i tratti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Le riaperture sono previste per le ore 5. È tutto al momento, buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts. in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Powerizz Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: È la mezzanotte, 5 minuti, siamo tornati. Tutto live, tutto dal vivo, signore e signori, siamo noi, quelli della notte. Cominciamo con... vestite in maniera, il vostro outfit bello questa sera.
7: Grazie. Diciamo, siamo sempre un po' coordinate.
0: Ma chi sei?
8: Amici, è sempre bello ritrovarsi. Sapete che quando arriva la mezzanotte ci sono i nottambuli Cenerentoli. E fatemi salutare l'altra Cenerentola che è Silvia Signore.
7: Buonasera Vanessa Grey, buonasera Armando Piccolillo, come sta?
0: Bene, perché se ci sono due Cenerentole io dovrò farmi in due principi azzurri. La stazza c'è, dividete, prendete cosa preferite, petto.
8: La coscia. Grazie.
7: Senti, ma arrivi con la carrozza o sul cavallo bianco?
0: Arrivo col mulo.
8: Ecco, non mi raccomando, carrozza può andare, però fai sì che non sia una zucca, mi raccomando.
0: Signori, possiamo cominciare con Achille Lauro, che sarà anche lui al Powerizz Estate.

0: Turning Table, Adele su RTL 102.5 con il featuring di Silvia Signore che ha cantato a squarciagola
1: in fuori onda. Ricordiamo ai nostri amici di seguirci anche sulla nostra social radio TV. Ma adesso andiamo al telefono allo 02251515. C'è Rosario. Ciao.
2: Buona nottata, bel trio. Dopo una marea di tempo ci siamo risentiti.
1: Ma tu dove sei stato? Scusa.
2: Io sempre in giro, in lungo e in largo per lo stivale. Scendiamo e saliamo.
0: Ma non è che vai in miniera a lavorare, Rosario. Sei al coperto, al caldo e al fresco.
2: Certo, al freddo e al gelo.
1: Ma scusa, puoi dare un passaggio ad Armando allora qualche giorno? Da Roma portacelo a Milano, no?
2: No. Se sarebbe stata all'incontrario, sì. Ma, qualcuno di voi.
1: Vorresti portare noi.
2: Brava Silvietta, brava.
0: Ma io non ci vengo nel camion puzzolente tuo, non ci vengo là perché senza scarpe, con le ciabatte, che schifo.
2: Non ti preoccupare, ci puoi pure mangiare.
0: Vabbè, la maggior parte ci mangia nel camion e ci dorme pure.
2: No, io no.
0: Ma dove ti trovi in questo momento, volevano sapere le ragazze?
2: Mi trovo tra Roma e Firenze, esattamente a Fabbro. Mi sono finite le ore di guida. Ora riposiamo 11 ore e domani mattina si ricomincia.
1: Ah, ok. Da quanto tempo è oramai che guidi il camion?
2: Io?
1: Sì.
2: In regola da quando ho 21 anni, fuori regola da quando ne avevo 13.
1: Come 13
3: ma
1: anni?
3: Ma non si dicono queste cose, non
2: ma
3: si fa.
2: Non ci sente nessuno.
1: No, nessuno, tutta Italia.
0: Certo. 13 anni ovviamente ti facevano guidare sulle gambe perché già così non arrivi ai pedali, Rosario.
2: No, ce la facevo.
1: Ma avevi un camion in miniatura finto, giocattolo
2: sì,
1: da usare a casa.
2: Quello radiocomandato.
1: Quindi sei stato un bambino precoce, cioè in cosa sei stato precoce? Alla guida?
2: Sì.
1: Soltanto?
2: Ho iniziato prima dei 18 anni.
0: Penso. Senti Rosario, posso dirti una cosa? Mi hai e ci hai annoiato.
1: Ciao Rosario.
0: Mettiti a dormire, bello. E mira, sapete come si chiudono i camionisti con la cintura di sicurezza, no?
1: No.
0: Fanno
1: delle cose. In che senso?
0: Lo sapevo.
1: vabbè, hanno il loro marchingegno.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Talking About the Revolution, Tracy Chapman su RTL 102.5. La Chigi, volevo mandare un saluto alla Chigi che fa l'infermiera di notte e ci ascolta e ci fa molto piacere, così come tantissimi nostri ascoltatori lavoratori.
1: Chiamateci, non abbiate paura, 02 25 15 15, e questo è il numero giusto da fare. Se ancora non l'avete salvato nel vostro telefono, fatelo, cioè ragazzi, RTL 102.5.
2: C'è anche un altro numero da salvare però, il 378 378 102.5, per i vostri messaggi,
0: se
2: video
0: volete,
2: messaggi.
0: Vi do anche il mio numero personale, chiamatevi di notte, vi racconto poesie.
1: Ma domani cosa c'è? Domani alle 15 Zero Calcare sarà il nostro ospite in The Flight, ma anche domani il nostro Armando Piccolillo darà il suo numero, ma anche domani noi non ci saremo.
0: Penso che non frega niente a nessuno. Come non ci
2: lo vogliamo il tuo numero?
1: Per dire,
0: lo volete?
1: No, certo. Lo do il tuo numero?
0: No,
1: allora 3

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Uberlead dei Ram su RTL 102.5, mezzanotte 31 minuti, siamo in ottamboli con Vanessa, Silvia, Armando e tutti voi. Anche nei messaggi c'è questo bello che è arrivato al 378-378-1025, 20.000 chilometri con l'auto nuova insieme a voi, musical top e grande staff, mitici, Giovanni da Benevento, ma hai fatto 20.000 chilometri non tutto da tirata, no?
1: No, magari in qualche anno.
2: Ma sai quanti... dovresti fare il giro del mondo, anche di più. Quant'è secondo voi?
1: 20.000 chilometri? No, scusa, basta che
2: sarà,
1: fai...
2: dai, il giro del mondo. Ma no,
0: fai... RTL, pronto?
3: Sì, pronto, sono Piccolillo.
0: Allora, quant'è il lungo, il giro del mondo?
2: Il diametro del...
0: Il diametro, ecco, della Terra, quant'è? Perché William Fogg, mi pare che si chiami così, lo fece in 80 giorni.
3: 80 giorni...
0: Diviso?
3: Diciamo 82 in una giornata.
0: Bravissimo, 82.
2: 12.000 chilometri.
0: Risposta esatta.
2: Quindi dovrebbe fare due volte il giro del mondo.
1: Ma qui
2: per fare...
1: sembrerebbero 40.000. Dobbiamo metterci un attimo d'accordo.
2: Aspetta,
1: secondo
2: no,
1: me.
2: No, il diametro equatoriale.
0: Come avete capito?
1: Il giro,
0: lì,
1: il giro del mondo 45.075 chilometri.
2: Ma in che senso?
1: Dall'altezza dell'equatore.
2: Però se noi vediamo il diametro, cioè dell'equatore, sì, qua mi dicono che sono 12.000
1: km. Ma la domanda è una, ragazzi, voi quanti chilometri avete fatto con noi? quanti chilometri ascoltando RTL 102.5?
0: Arriva Melì con la sua nuova, non è Francesco.

0: io in questa scalinata a New York c'ero, non c'era Jay-Z e Alicia Keys.
1: C'ero io, c'ero io.
2: Ma noi non te l'abbiamo chiesto.
0: No. Ma io ci sono stato e voi due no.
2: Ma no, io ci sono stata invece.
1: E io
2: ma
1: no.
2: Ma non ho bisogno di dirlo a tutta Italia.
0: Noi l'abbiamo buttata così sui chilometri, 40.000, 20.000. Sì, ma adesso sono arrivati messaggi sulle auto, 40.000 chilometri con la mia auto nuova in compagnia di RTL subendo un salasso di carburante. Vabbè, beh, immagino.
2: Ma infatti dobbiamo fare una precisazione, perché io prima parlavo di diametro e dicevo 12.000 chilometri, ma il diametro, diciamo, sarebbe come se noi dai,
1: sì, ma Silvio, non ti preoccupare, si può...
2: No, perché me l'hanno scritto. Si attraversassimo la Terra.

0: si può sbagliare, no, mentre la circonferenza, il giro del mondo è un po' di più, 40.000. 0,75.
1: Non ti devi vergognare se hai sbagliato, ma 350 no, miliardi di volte, Silvia. Ma non,
2: vabbè,
1: ti,
2: ma sbagliamo tutti, ma certo,
0: è umano.
1: Esatto. Ma ti dirò di più. Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia
0: bene,
1: mai.
0: Esatto. Allora mi raccomando, voi avete una perla di saggezza? 378 378 1025. Barbara,
1: aspetta, c'è un altro messaggio adesso. Ciao, sì, io in 16 anni ho fatto 87.000 chilometri in vostra compagnia, il nostro briosciaro di Biel.
0: Wow. Invece Barbara dice: tanti chilometri con RTL che ormai non li conto più, ma conta, bravo, le canzoni. Ciao Barbarella.
1: 40.000 chilometri di canzoni.
2: Sono tanti,
0: infatti. E quante ore sono?
1: Tantissime, ma tanti.
2: Quanto abbiamo parlato?
1: Il maggiore ascolto della radio avviene in macchina e teniamo compagnia a un sacco di italiani e anche di stranieri che sono in Italia, insomma.
0: Salutiamo tutti gli stranieri all'estero e tutti gli stranieri in Italia.
2: Arriva Gaia.

0: Portugal, The Man, Living the Moment su RTL 102.5 a mezzanotte 47 minuti. Sono molto contento che è ritornato un nostro ascoltatore. Ci mancava il... come si chiama?
1: Marione!
0: Marione!
1: Ciao Marione!
2: Ciao.
1: Grazie per i tuoi messaggi e ogni volta che ti vediamo pensiamo alla tua pizza, pensiamo ai tuoi taralli.
0: Avete fame?
1: Pensiamo a mangiare, sì.
2: Infatti ci ha mandato un bel video delle friselle col pomodoro, l'olio, l'origano, tutto pugliese.
1: Chissà il nostro Marione, ad esempio, quanti chilometri ha fatto, cioè,
0: niente,
1: però
0: lavora.
1: No, ma non in auto, anche camminando, tu pensa, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, tutta la giornata
2: nel
1: ascoltando
2: panificio,
1: RTL, cioè, nel panificio.
0: Ragazzi, intanto salutiamo tutti i panificatori, panifici, panettieri d'Italia, anzi del mondo. Insomma, il nostro made in Italy, il nostro pane italiano anche all'estero che va per la maggiore. Ognuno c'ha il suo paese, c'ha chi fa il pane buono, sa da chi andare. Voi sapete dove andare? Io lo saprei dove.
2: Tipo a Milano, dici, a comprarlo?
0: No, a rubarlo.
2: No, vabbè, ma sai, oramai... nelle grandi città non c'è tanto l'usanza di andare in un panificio, purtroppo.
0: Perché sei negativa in tutto?
2: No, però qui, cioè nella mia città, tipo a Taranto, sì.
0: La noia negli occhi di Vane. Sì, che hai detto bene, Vane, che stress.
1: Vabbè. Ma no, voi due, cioè non quello che stava dicendo Silvia.
2: Ma lei mi prende sempre in giro, io non lo sopporto più.
1: Pensate quanto è difficile, ragazzi, come è molto difficile.
0: Lavorare con voi due è difficile.
1: Ma comunque volete... ci sono i supermercati, ragazzi. I supermercati, quando non puoi andare, non trovi il panificio, e ci sono tanti panifici. In questo
0: allora
1: caso,
0: vi do,
1: vai,
0: vi
1: prego.
0: Do due lecca lecca, due, così vi calmate un
1: attimo. Ci addolciamo noi. Io sono dolcissima.
2: Una caramella.
1: Mi sento una caramellina. Scartatemi.
2: Scarta la carta, scarta la carta.
1: The Ciao, Commerce, Armando. Rolling Stones.

0: Gliezzi, quella di Paola e Chiara, stessa direzione, l'amore è in quella direzione lì, non è che da un'altra parte.
1: No,
0: è
1: che ne sai
0: in quella
1: tu?
0: Direzione.
2: Ma guardare nella stessa direzione, però brava. Non solo l'amore, no? Cioè in generale anche nel lavoro, nell'amicizia, guardare nella stessa direzione.
1: Sì, però se invece poi i risultati non arrivano e l'amore non arriva, non
2: cambia
1: è meglio
2: direzione.
1: Cambia direzione. Svolta a destra, poi svolta a sinistra.
2: Ma metti pure la retromarcia, no? Prendi e vai da un'altra parte.
1: E vai
0: credetemi.
1: A quel no.
0: Faccio come Alberto Bisi, è difficile.
2: È difficile.
0: Stanotte è difficile.
2: Mamma mia, non è giovedì.
0: Non hanno bevuto, perché quando loro bevono sono
2: ma
0: più.
2: Ma che bevono? Ascoltiamo un vocale.
3: Ragazzi, sono Mirko.
0: Sì.
3: È dal 1990 che vi ascolto. Bel po' di anni direi. Accinto, fai conto, 120.000 chilometri l'anno. Fate un po' voi i conti.
0: 102.5.
3: Sempre RTL. Sempre in macchina, a casa, sempre RTL.
0: Se fai.
3: Ciao ciao!
0: Ciao Mirko, se fai il bravo, Silvia ti manda il suo calendario, che
2: già no, puoi... addirittura! Ma non lo
1: sappiamo.
2: Vabbè,
1: ma se vanno male le cose, quasi quasi ci penso.
2: Pensiamo al piano B. Io stavo facendo nel frattempo, allora, sì. 36 anni per 120.000 chilometri sono 4.320.000 chilometri. Cioè, Mirko, hai vinto tu.
0: Ma sei sicuro?
2: No, ragazzi, la calcolatrice questo
1: dice. Ma 12.000 per 4 non è possibile, va a 4 milioni.
2: Come 12.000 come per 4?
0: Cioè,
2: no,
0: 120 anche alla calcolatrice.
2: No, 120.000 chilometri per 36 anni.
1: Ah, aiuto!

0: Roy Orbison, Pretty Woman su RTL 102.5. Sapete che io sono stato dato un bacio a una ragazza proprio uguale a Julia Roberts. Ma perché? Scusa, non può succedere.
1: Era
0: perché?
1: Giulia, sì.

0: Ma in che senso?
1: Ma girata una sosia.
2: Anche Maria Paola non crede a questa cosa, vero? No, scusa, Raiola. Hai
3: no,
2: dubbi?
3: Io ti ho visto insieme.
1: Ah, eri tu, Julia Roberts.
2: Ciao, notizie, ragazze. Notizie.
0: Anche a Cervia, in provincia di Ravenna, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. A fondo sull'Europa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'assemblea di Confindustria. La Premier ha criticato l'eccessiva burocrazia di Bruxelles e le scelte considerate penalizzanti per la crescita. Sulle spese per la difesa ribadisce la necessità di un equilibrio tra sicurezza e sostegno a famiglie e imprese. Dopo gli attacchi delle scorse settimane, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha espresso giudizi lusinghieri su Papa Leone XIV, in particolare per le sue riflessioni sull'intelligenza artificiale contenute nell'enciclica Magnifica Humanitas. Poi Vance ha detto di essere lieto che Prevost abbia scelto il nome di Leone XIV. Leone XIII era agli albori dell'era industriale, ha detto, lui è all'inizio dell'era dell'intelligenza artificiale. Nelle scorse ore sono stati nuovamente sentiti in questura a Campobasso Gianni Di Vita e sua figlia Alice nell'ambito delle indagini sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella, avvelenate con la ricina lo scorso mese di dicembre a Pietracatella. Sentita anche un'anziana zia, preparò un dolce portato in tavola alla vigilia di Natale. Per il tennis esordio vincente al Roland Garros per Jannik Sinner, che ha dominato agevolmente il match contro il francese Clément Tabur. Al secondo turno incontrerà l'argentino Cerundolo. E tutto viabilità.
4: Via Radio.
6: Grazie, una buona nottata da Cristina. Spignalo di Autostrade per l'Italia, l'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. Per un veicolo in fiamme si segnala un chilometro di coda tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. E rimaniamo sulla 14 per lavori, è chiuso fino alle 6 il tratto tra Marotta e Senigallia verso Ancona, mentre fino alle 5 il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. È tutto al momento, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
2: Olè! È l'una e tre minuti, siamo ritornati alla grandissima. Noi siamo in ottamboli, Vanessa, Silvia, Armando, e queste due stasera sono belle allegre. Belle.
1: Ma sempre siamo allegre, sempre. Bisogna essere allegri, poi c'è la musica, facciamo un lavoro bellissimo.
2: Cuore allegro.
1: Il ciel aiuta.
2: Bravissima,
1: giusto?
0: Così brava. Brava. Ma così Vanessa. Faceva, non faceva così. Comunque no. Ci siete anche voi allo 02 25 15 15, chiamateci.
1: Aiutatemi, aiutatemi.

0: È davvero molto sexy il video dei Green Day, How Love su RTL 102.5. C'era una notizia importante che ci vuole dare il nostro amico Marcello che ci chiama dalla Puglia. Pronto?
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao a tutti!
0: Allora Marcello, raccontaci, vai!
3: Volevo dare una comunicazione di servizio, visto che voi siete la radio di tutti quelli che viaggiano.
1: Sì.
3: Io sono a un paio di chilometri da San Severo, sulla A14, direzione Bari, e c'è una fila lunghissima, tutti fermi, perché più avanti c'è un camion che ha preso fuoco. Ogni tanto si sente un botto e delle scintille. Adesso sta iniziando ad arrivare la polizia stradale, ecco, in questo momento.
0: Ok. Speriamo niente di grave,
1: Infatti, quindi si sta formando la coda. Ma tu cosa fai di bello nella vita? Il camionista?
3: No, io stavo andando a casa dai miei per farmi un fine settimana lungo del 2 giugno.
0: Ma quale fine settimana? È martedì sera.
2: Ha detto lungo?
1: Molto.
2: Una settimana di ferie.
0: Marcello, ma quale fine settimana? Proprio due fine settimana sono questi, anche tre.
3: Vabbè, insomma, ho visto che le previsioni mettono bene, il Gargano è qua vicino.
2: Giustamente, va a godersi il mare e il sole della Puglia.
0: Ma nella vita cosa fai tu? Di che ti occupi, Marcello?
3: Io sono responsabile garanzie di una concessionaria di auto.
0: Qual è la macchina più venduta? Dimmelo.
3: La Sandero e la Duster.
1: Ah, no, ma da nella tua concessionaria, però, non in generale.
3: Io parlo per me.
1: Hai ragione. Tiri l'acqua al tuo mulino.
2: Ma bravo. Dove vivi?
3: Io vivo a Vicenza ormai da 33 anni.
0: Vabbè, tu che macchina hai, Marcello?
3: Una Ford.
0: Ma senti, non posso dire.
1: Ma scusa, le vendi anche?
3: No, io tratto garanzia, insomma, tutto quello che succede nei o tre anni di garanzia dell'auto.
0: Vediamo se sei preparato, perché c'è molta confusione.
1: Vai.
0: L'elettrico durerà vita, non durerà, il termico, toglieranno il motore termico. Insomma, la macchina benzina o diesel sì o no, secondo te?
3: Diesel, il marchio per cui lavoro già li ha tolti, infatti fanno solamente auto benzina o ibride o GPL. L'elettrico va bene, ma deve ancora prendere piede, insomma.
0: Quindi secondo te il GPL non lo toglieranno?
3: No, perché ormai è un motore collaudato, il GPL è economico, dà pochi problemi. L'importante è che ci sia meno elettronica possibile.
0: Okay.
1: Grazie per tutte le informazioni, Marcello. Quindi, se abbiamo bisogno di garanzie, dobbiamo chiamare te, giusto?
3: Bravissima.
1: Va bene.
0: E guadagnerai anche un sacco.

0: di soldi visto che ti fai tutta la settimana, bello. Ti salutiamo Marcello,
1: ciao,
0: grazie,
1: grazie.
2: Ciao ragazzi, buon viaggio, ciao a tutti.
1: E ci sarà anche lei ragazzi al Power Hits Estate, ore 21 su RTL 102.5.

0: Gianluca Grignani, il più fragile che si taglia con un grissino. Va bene, una vecchia pubblicità.
1: Senti, noi dobbiamo salutare Pio da Trapani.
2: Ciao Pio, i tuoi messaggi sono arrivati. Ok, questo era un pochino lungo, però il prossimo.
0: Ma perché lo trattate come un cretino? Era un pochino lungo, fallo breve.
1: Sì, okay. Anche un po' più divertente, mandaci una foto.
2: Pio, l'importante è che tu ci sia. Noi siamo con te e tu sei con noi.
1: Noi ti ascoltiamo, vi ascoltiamo tutti.
0: Mamma, quando parla questa stasera, statti zitto.
2: Rimanete lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ma tu,
1: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
2: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
3: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
4: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
3: Così come?
4: Pelati.
1: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
5: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: JT Justin Timberlake con Mirrors su RTL 102.5. Bel video molto. Lei vecchia, lui vecchio, lui giovane.
1: Ma perché
0: lei
1: è giovane, non è bello?
2: Giovane. Bello pure lui.
0: Vabbè. No, basta.
3: Ah, non lo dici? Mi aspettavo. Cosa? No, perché voi.
2: No, lui non sarà mai vostro. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, perché ci sono i nostri ascoltatori. Vocale.
4: Per la focaccia buona dovete venire da me. Sono Manuel da Genova e sono ancora quello che la fa a maniera antica, che nessuno buona. Fa più. Armando, se ti faccio vedere le mie colleghe, ti faccio capire quanto sei fortunato.
0: Ma no, ma perché? Ma dai.
2: Poveri colleghe che adesso non saranno con te, però, giusto?
0: Però non ci hai spiegato come fai la focaccia, la pizza bianca, che quello
3: buona.
0: Che è.
3: La focaccia con tanto olio e tanto
0: no,
3: sale.
0: No, quella genovese mi sa che è diversa.
3: Ah. No, è bianca con l'olio.
2: C'è anche quella ripiena con il formaggio.
3: Quella è la. Aspettate.
2: Vabbè.
3: La focaccia di Recco.
2: Vabbè, sono tante focacce buone.
3: Vabbè, abbiamo anche, a proposito di focacce, abbiamo un video di Mario, di Marione. Lo vediamo?
5: Ciao Piccolino, noi siamo nel laboratorio di Marione.
6: Date un bacio a Piccolillo.
2: Guardale.
3: Ci sono. Ecco,
2: il fan club di Marione, ma
3: ci sono tre
2: di...
3: bellissime ragazze che salutano il nostro Armando.
2: Fan di Piccolillo.
0: Mi dispiace, purtroppo non hanno salutato voi due.
2: Vabbè, fa niente.
3: Se ne faremo la ragione.
2: Ma noi siamo felici, siamo una squadra.
0: Sono un mucciaccio che piace.
3: Qua a noi ci mandano le foto con i bacetti.
2: Bacini, bacetti a tutti.
0: Novità!

0: Craig David, Hot Stuff su RTL 102.5, l'una e 41 minuti. Siamo Vanessa, Silvia, Armando fino alle 3 con voi. Amici, amiche, chiamateci 02 25 15 15. La notte è completamente vostra.
1: Mamma, quanto ci piaci quando dici così: la notte è completamente vostra.
0: Ma noi siamo completamente vostri,
1: sì,
0: amici.
1: Da mezzanotte alle 3, dal lunedì al venerdì, sabato alla domenica un po' meno. Per quanto mi riguarda.
2: Scusate, ma anche noi abbiamo una vita, sì. Cioè dobbiamo uscire.
0: È un esempio.
1: Scrocchiarelli. Allora, ma voi dedicate del tempo al vostro corpo?
2: Cioè facendo, cosa intendi, un po' di stretching, massaggi,
1: yoga, attività
2: yogurt,
1: fisica, corsa, un bel polletto.
0: Ma voi i massaggi poi vi risolvono il problema? Siete guariti? Cioè quando vi scrocchiano, vi tirano, vi fanno, vi dicono, cioè trovate benefici?
2: Dipende, sì, no, da chi vai. Io una volta sono andata da una fisioterapista che mi ha stupito perché mi ha toccato la pancia e mi ha detto: Silvia, ma sei nervosa? Perché toccandomi tipo lo stomaco aveva avvertito la mia...
0: E dovevi andare in bagno perché
1: era
0: duro.
1: Oppure vari punti, perché si sa che lo stomaco è il secondo cervello.
0: Vero, ma io avevo conosciuto una cinese che faceva dei massaggi e mi diceva: tu vieni in me, io fare massaggio, tu senti molto meglio.
1: Sì, ma non vogliamo capire proprio.
2: Stavo per fare una battuta pessima.
0: Ma non ci sono andato perché non mi fido, capito? Metti che mi fanno l'agopuntura, mi danno una botta in testa, mi danno i soldi.
1: Vabbè. Bisogna avere fiducia nel prossimo.
0: Sto esatto.
1: Vai, vai. E torna.

0: di sold out, 4 concerti allo stadio River Plate in Argentina, era il 2008, tutto sold out per Madonna, il video girato proprio mentre si esibiva nel concerto. È l'1 e 50 minuti, abbiamo parlato di massaggi, ragazzi, mi sono informato.
1: Su cosa? Sullo scrocchio?
0: I massaggi in Cina si chiamano, è il Tuina, che lavora molto sull'energia vitale. In Giappone si chiama lo shiatsu, lo shampoo. Lo shiatsu, brava Vanessa.
2: Ma
0: zero,
2: stai parlando
0: Silvia.
2: Tipo di chakra, cose del genere.
0: La pressione delle dita, insomma, per stabilire armonia. Poi c'è in Thailandia, c'è un altro messaggio, non mi ricordo come si chiama.
2: I chakra c'entrano in qualche modo?
0: Non c'entra niente.
1: Sprigionare l'energia, no? Vabbè. Cioè, quindi se tu hai anche energia negativa attraverso i massaggi, invece se ne va tutta via.
0: Sì, questo anche in India. In India molti oli, perché dicono che il rilassa, benessere,
1: wow,
0: la
1: l'olio,
0: vita.
1: L'olio, il sole, il mare. No, oli.
2: Il vento. Vabbè.
0: Beh, certo, i massaggi vengono meglio con l'olio, cioè poi hai capito la mano che scivola.
1: No, comunque è vero, cioè noi hai fatto bene anche a dare vari massaggi dal mondo, però dovremmo dedicarci un po' di tempo per i messaggi e per i massaggi.
0: I massaggi.
1: Così stiamo meglio.
2: Passiamo già troppo tempo al telefono, dovremmo invece imparare a spegnerlo.
0: Sto parlando di massaggi.
2: Messaggi diceva.
1: No, massaggi.
2: Vabbè.
1: Che confusione sarà perché ti amo.
0: Comunque vi dico invece una cosa molto seria, adesso che arriva l'estate, non fidatevi tanto di farvi fare il massaggio da quelli che sono sulla spiaggia. Io fare massaggio bello, vengo io con l'ago, faccio anche tatuaggio. No, evitate.
2: Ma solo tu vai nelle spiagge dove fanno i massaggi.
1: Ma scusami, i tatuaggi quelli finti.
0: Sì, quelli sì.
1: Quelli che durano poco, appena vai in acqua se ne vanno.
2: Tipo quelli però... all'ennè. No?
0: Cosa sono l'ennè?
2: Il tatuaggio all'ennè.
1: Che dura giusto un ennè. Tiziano Ferro e Lazza.
0: Perdono.

0: Ilo Electric Light Orchestra con Last Train to London su RTL 102.5. Allora, finire della seconda ora c'è il nostro grandissimo successo. Bene, un po' di messaggi al 378-378-1025. Salutiamolo. Raffaele da Amatrice, provincia di Rocco, e Raffaele da Amatrice, provincia di Campobasso.
1: E salutiamo anche Luca da Forlì. Salutiamo Daniela, Rocco, Raffaele. Insomma, siete in tanti.
2: Salutiamo moltissimi. Tutti, insomma.
0: Certo, belli e brutti, ecco, come dice Alberto Bisi.
1: Sì, belli e brutti. Chiudiamo la seconda ora.
0: Occhio a farvi scrocchiare, scrivono, eh? Non fatevi scrocchiare da persone che non sono competenti. Beh, certo, non è che ti fai scrocchiare dal meccanico, dal carrozziere.
1: Molti artisti, quindi anche molti cantanti, lo fanno prima di salire sul palco. Magari fanno diverse manovre anche per cercare di far stare le corde vocali belle, tranquille, rilassate, anche la testa, capito?
2: Facci vedere una, le sai fare tu?
1: No, io non le so fare, però ti fanno tutte le insomma dei movimenti.
2: Vabbè,
1: capito?
2: Anche a Sassuolo, in provincia di Modena, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. A fondo sull'Europa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'assemblea di Confindustria. La Premier ha criticato l'eccessiva burocrazia di Bruxelles e le scelte considerate penalizzanti per la crescita. Sulle spese per la difesa ribadisce la necessità di un equilibrio tra sicurezza e sostegno a famiglie e imprese. Appello di Papa Leone per garantire il rispetto dei diritti umani anche per i componenti della missione umanitaria Global Flotilla. Il Santo Padre ha sottolineato come la loro azione nasca dalla necessità di portare aiuti alla popolazione di Gaza. Gli abitanti di Gaza non ricevono carichi umanitari sufficienti, ha sottolineato il Papa. I colloqui tra Stati Uniti e Iran